0: Di Robert Schumann abbiamo ascoltato Drei Romanzen per pianoforte, opera 28. Maurizio Baglini, pianoforte.
1: Johann Kuhnau, Gott sei mir gnadig nach deiner Güte. Concerto spirituale per voci, strumenti e basso continuo. Complesso vocale strumentale Cantus Köln, diretto da Konrad Jung-Hanel.

di Johann Kuhnau avete ascoltato Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, concerto spirituale per voci, strumenti e basso continuo. Complesso vocale strumentale Cantus Köln, diretto da Konrad Jung-Hanel.

Arcangelo Corelli, sonata in la maggiore per violino e basso continuo, opera 5, numero 6. Grave, allegro, allegro, adagio, allegro. Elementi del complesso strumentale Accademia Bizantina. Stefano Montanari, violino. Mauro Valli, violoncello. Nicola Dalmaso, violone. Tiziano Bagnati, arciliuto e chitarra. Romano Valentini, organo. Ottavio D'Antone, cembalo.

0: Di Arcangelo Corelli avete ascoltato Sonata in La maggiore per violino e basso continuo, opera 5, numero 6. Elementi del complesso strumentale Accademia Bizantina. Stefano Montanari, violino. Mauro Valli, violoncello. Nicola Dalmaso, violone. Tiziano Bagnati, arciliuto e chitarra. Romano Valentini, organo. Ottavio D'Antone, cembalo.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia numero 28 in re maggiore, K200, K189, K. Allegro spiritoso, andante, menuetto, allegretto e trio, presto. The Academy of Ancient Music. Christopher Hogwood, direttore.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 28 in Re maggiore, K200, K189K. Ancient Music. Christopher Hogwood, direttore. Ludwig van Beethoven. Missa solemnis per soli, coro e orchestra, opera 123. Polina Pastirchak, soprano. Sophie Harmsen, mezzo soprano. Steve Devislam, tenore. Johannes Weiser, baritono. Rias Kamakor, Berlin. Denis Comte, maestro del coro. Freiburger Barockorchester. René Jacobs, direttore.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Missa Solemnis per soli, coro e orchestra, opera 123. Polina Pastirchak, soprano. Sophie Harmsen, mezzo soprano. Steve Devislam, tenore. Johannes Weiser, baritono. Rias Kamakor, Berlin. Denis Comte, maestro del coro. Freiburger Barockorchester, René Jacobs, direttore. Joseph de Boulogne de Saint-Georges. Concerto in sol maggiore per violino e archi, opera ottava, numero 9. Allegro, largo, rondò. Le Parlement de Musique. Martin Jester, direttore.

di Joseph de Boulogne de Saint-Georges, abbiamo ascoltato il concerto in sol maggiore per violino e archi, opera ottava, numero 9. Le Parlement de Musique, Martin Jester, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Leonard Bernstein. Sinfonia numero 2. The Age of Anxiety. Parte prima. The Prologue. The Seven Ages. The Seven Stages. Parte seconda. The Dirge. The Mask. The Epilogue. Beatrice Rana, pianoforte. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Antonio Pappano, direttore.

di Leonard Bernstein abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2, The Age of Anxiety. Beatrice Rana, pianoforte. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Antonio Pappano, direttore. Johannes Brahms. Concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 77. Allegro non troppo, cadenza Joseph Joachim. Adagio, allegro giocoso, ma non troppo vivace, poco più presto. Janine Jansen, violino. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sir Antonio Pappano, direttore.

Dietro ogni cosa c'è qualcosa di profondamente nascosto. Buongiorno a tutti e benvenuti, questo è Qui Comincia. Anche oggi iniziamo una nuova giornata su Radio 3. Arturo Staltri al microfono vi saluta, accanto a Flaminia Scarcia in regia, a Federico Vizzaccaro che cura. Qui Comincia, 355634296 è il telefono per i vostri messaggi o WhatsApp, dunque una frase di Albert Einstein che oggi visitiamo attraverso un bel libro di Federico Taddia, Fuga dalla meraviglia, la geniale vita di Albert Einstein, tra violini, bussole e calzini, che esce per Mondadori con illustrazioni di Marianna Balducci. Federico Taddia è uno scrittore, conduttore e collabora tra l'altro con Topolino, Radio 24, La Stampa. Il suo pallino da sempre, come leggiamo, è raccontare con le parole giuste ai più giovani tutto quello che scienziate e scienziati studiano, cercano e scoprono. Le ha fatto in numerosi libri. In questo caso ci racconta Einstein nella sua vita anche privata, nelle sue passioni e ovviamente anche nei grandi nomi della fisica che sono stati punto di riferimento per questo grande personaggio. Inizia subito dicendo: la famiglia è di origine ebraica, ma i genitori non sono osservanti, tanto che alle elementari lo iscrivono alla Petre Schule, una scuola cattolica del quartiere. Così si trova a essere l'unico bambino ebreo tra 70 bambini cattolici. Ci troviamo in un periodo storico in cui ci sono molti pregiudizi contro gli ebrei. In Germania, fino a pochi anni prima, non erano stati considerati normali cittadini, non avevano avuto gli stessi diritti degli altri. Insomma, quindi Einstein si trova poi a essere spesso preso in giro, poi andrà in un altro istituto cattolico, il Luitpold Gymnasium. Insomma, per tutta la vita, come ci dice il nostro Federico Taddia, Einstein ha odiato divise e obblighi, soprattutto in fatto di vestiti. Da adulto, quando lui stesso diventa professore e frequenta i più grandi politici e luminari della sua epoca, capita spesso di vederlo vestito con pantaloni stropicciati, maglioni e sandali, oppure con scarpe senza calzini, anche nelle occasioni più ufficiali, come quella volta che è andato alla Casa Bianca a incontrare il presidente Roosevelt e dava anche una spiegazione. Diceva: quando ero giovane ho scoperto che l'alluce finisce sempre per bucare i calzini, così ho smesso di indossarli. Comunque, insomma, Einstein fatica in generale, al di là dell'uniforme, a piegarsi a quella che è un po' l'autorità degli insegnanti. C'è una parola tedesca, Zwang, che vuol dire costrizione, obbligo. Ecco, Albert da bambino fa il suo primo sciopero contro lo Zwang, perché se c'è una cosa che gli dà fastidio è obbedire a indicazioni che gli sembrano completamente ingiustificate. Per lui, insomma, imparare non è una forzatura, deve essere qualcosa di libero. E del resto, come ci conferma sempre Taddia, mettere in dubbio l'autorità è esattamente quello che fanno gli scienziati più innovatori, che non danno mai per scontato quello che è stato teorizzato prima di loro. Quindi ecco che Einstein è perfettamente in linea con quella che è un po' una forma mentale che è però l'unica che può permettere poi di andare avanti, perché ogni cosa, soprattutto in campo scientifico, può essere confermata o può essere invece completamente ribaltata attraverso ovviamente l'esperimento pratico, che per Einstein è sempre essenziale. E allora noi ascoltiamo subito una pagina musicale. Einstein è

il violino, beh, insomma, c'è stato Fritz Kreisler, che è stato un grandissimo violinista, nato in Austria, morto negli Stati Uniti, il quale spesso si divertiva a comporre dei brani dicendo che erano sue revisioni di brani di Boccherini, di Couperin, in realtà erano completamente suoi, oppure a volte faceva il contrario. E lo ascoltiamo in questa sua fantasia legata proprio a Boccherini. Pare che abbia anche suonato con Einstein, anzi gli diceva: Albert, tu non sai contare, pensate un po' al grande scienziato. Dunque ascoltiamo questo allegretto in stile Boccherini, abbiamo in questo caso Isaac Perlman con Samuel Sanders, proprio legato alla conoscenza e anche al fatto che Kreisler suonò insieme a Einstein.

Fritz Kreisler, questo è il suo allegretto in stile Boccherini con Isaac Perlman al violino e Samuel Sanders. E parliamo di Einstein dunque, perché Einstein appunto suonava il violino e suonò anche con Kreisler. Fuga dalla meraviglia è il libro dedicato a Einstein da Federico Taddia. Insomma, l'aspetto musicale per Einstein è molto importante. Lui stesso diceva: vivo i miei sogni ad occhi aperti, in musica, vedo la mia vita in termini di musica e traggo la maggior parte della gioia dal mio violino. C'è un legame sottile tra la fisica e la musica nella vita di Albert, come se la musica lo aiutasse a tranquillizzarsi e districare i pensieri, a ragionare meglio, insomma. Ripete spesso di pensare in musica e che quando fantastica inizia a farsi i suoi film mentali ne è costantemente accompagnato. Ogni volta che si trova davanti a un problema di fisica o matematica apparentemente irrisolvibile, si rifugia nel suo violino e puntualmente trova la soluzione. Secondo la sorella, capita spesso che mentre suona Albert si interrompa bruscamente per appuntarsi un pensiero o un'idea. Addirittura racconta una volta a Princeton: Einstein ha messo sul grammofono il disco della sonata numero 26 in si bemolle maggiore di Mozart. Poi ha estratto il suo strumento e si è messo a seguire la musica. Dopo soli 2 minuti ha però riposto il violino, ha spento l'apparecchio e si è chiuso nel suo studio per ben 2 giorni. Evidentemente quella volta la musica gli ha dato parecchio a cui pensare. E poi appunto Taddia ci racconta dei personaggi che Einstein ha incontrato, grandi musicisti con i quali si è divertito a suonare. E nonostante Einstein poi non fosse una persona che socializzasse con facilità, era sempre un po' chiuso, sempre immerso nei suoi pensieri, però come ci conferma sempre Taddia, grazie al violino le cose iniziano a cambiare, perché la musica lo aiuta a creare relazioni, sentirsi più vicino agli altri. Esempio, quando è studente in Svizzera, vive nella famiglia Winteler e una sera sente sempre Mozart, una sonata, e chiede alla signora Winteler chi la stia suonando, e lei gli spiega che è un'anziana signora che dà lezioni di pianoforte. E allora lui corre a casa della vicina, entra senza nemmeno bussare, col violino sotto braccio, e le chiede di continuare, si mette ad accompagnarla, e così passa una serata fantastica. La musica è una passione comune anche alla prima moglie di Einstein, Mileva Maric, compagna di corso all'università. Lei suonava la tamburica, una specie di chitarra ovale allungata tipica dei paesi balcanici, ma è molto brava anche al pianoforte, dunque eccoli suonare spesso. Insomma, la musica legata alla scienza, al ragionamento, alla matematica, in fondo non è così lontana questo accoppiamento. La musica è Einstein amava molto, come abbiamo già scoperto, Mozart, amava molto Bach, amava molto Schubert, amava questo senso di dramma di Schubert, ma anche questa poesia. Allora ecco uno Schubert dei momenti musicali, queste pagine pianistiche scritte tra 1823 e 1828, che sono un po' nello stile dei suoi meravigliosi improvvisi, sono delle riflessioni, degli appunti a volte, dei pezzi a volte sviluppati, a volte appena accennati, e ce n'è uno in do diesis minore, il quarto, che ha questo incedere un po' bachiano, questo moderato, quindi da suonare con una certa severità all'inizio, ma poi c'è quella leggerezza tutta schubertiana che lo stempera attraverso delle pagine straordinarie. Il momento musicale numero 4, Deutsche 780 di Franz Schubert.

Franz Schubert, momento musicale numero 4. Mizuko uccida al pianoforte. Schubert tanto amato dall'Albert Einstein che stiamo raccontando attraverso il libro di Federico Taddia, Fuga dalla meraviglia, qui a Radio 3 e a Qui comincia. E naturalmente poi c'è l'episodio della bomba atomica, il progetto Manhattan. Einstein sarà fra coloro che contribuiranno a spaccare l'atomo e sarà comunque questo un trauma poi per lui e non solo. Pensate a Oppenheimer, che passò tanti guai perché ebbe una crisi profondissima. Il trauma della bomba atomica, scrive Taddia, è talmente profondo che nel 1947 un gruppo di scienziati dell'Università di Chicago crea l'orologio dell'Apocalisse. Si tratta di un orologio simbolico che vuole indicare quanto manchi alla fine del mondo, rappresentata dalla mezzanotte. In quegli anni la fine del mondo è identificata con una potenziale guerra atomica tra gli Stati Uniti e la Russia, ovviamente Unione Sovietica. Anche per questo, poco prima di morire, nel 1955, Albert, preoccupatissimo per le sorti dell'umanità, pubblica insieme al filosofo e matematico Bertrand Russell e altri importanti scienziati il manifesto Russell-Einstein. Si tratta di un appello ai ricercatori di ogni nazionalità, ai politici e ai cittadini, in cui si esortano gli stati a bandire le armi atomiche e a raggiungere un accordo per promuovere la pace nel mondo. Non a caso Einstein è un grande ammiratore del Mahatma Gandhi, delle sue idee pacifiste. Negli ultimi anni della sua vita, per motivi non solo di salute ma anche di coscienza, lo imita persino smettendo di mangiare carne. Il pacifismo non è l'unica causa per cui Albert si batte. È infatti anche un grande promotore dei diritti civili e dell'uguaglianza. Quelli in America sono gli anni della segregazione razziale, anni cioè in cui i cittadini afrodiscendenti non hanno gli stessi diritti degli altri. Ovviamente il fisico è indignato da queste politiche razziste e non ha paura di dirlo, tanto che su un articolo per la rivista Pageant confessa: «Quanto più mi sento americano, tanto più mi addolora questa situazione. Solo parlandone riesco a sfuggire a una sensazione di complicità». Nel 1937, ad esempio, la cantante Marian Anderson si esibisce al MacArthur Theatre di Princeton. Il teatro è sold out, eppure Einstein viene a sapere che l'hotel della città, il Nassau Inn, accetta solo ospiti bianchi. Lei non è bianca, quindi rifiuta di dare una stanza alla cantante. Indignato, la invita a stare a casa sua, lei accetta e i due ovviamente diventano profondamente amici. Il fisico denuncerà sempre la segregazione razziale, che ritiene stupida e inaccettabile. E dunque, tornando alla musica e all'amore di Einstein per Bach, eccoci proprio con Bach e il violino, quindi concerto per violino in Mi maggiore, l'opera 1042, scritta intorno al 720, quando Bach è a Köthen. Dal punto di vista dell'architettura, la parte orchestrale e il violino sono perfettamente equilibrati, e soprattutto proprio in questo l'opera 1042 noi ascoltiamo tra poco il primo movimento, quello che lo apre, con questa struttura perfetta, con questa saggezza musicale, con questa grande espressività bachiana, ma anche con questo profondo senso della matematica e dell'equilibrio delle parti, della simmetria. Abbiamo Midori al violino, con lei Sample Chamber Orchestra, Pinchas Zuckerman alla direzione.

0: Johann Sebastian Bach, il primo movimento dal concerto per violino e orchestra BWV 1042, quello in Mi maggiore, con Midori al violino e la Semple Chamber Orchestra diretta da Pinchas Zukerman. E allora Einstein, l'abbiamo raccontato oggi a Qui comincia, grazie al libro di Federico Taddia, Fuga dalla meraviglia, la geniale vita di Albert Einstein, che esce per Mondadori. Insomma, Einstein che nel 1905, a 26 anni, lavorava all'ufficio brevetti di Berna, no? Passava le giornate tra scartoffie, disegni, progetti, però di altri, però la sua testa era tutt'altro che immobile, come leggiamo. Immagina, elabora, lavora. Per i fisici più famosi è praticamente uno sconosciuto. Il mondo accademico non lo considera e, a parte qualche amico, nessuno tra gli altri scienziati si interessa a ciò che fa. E visto che nessuno si interessa a lui o si aspetta qualcosa da lui, nessuno lo pressa o gli mette fretta. Questo in realtà è un vantaggio, perché lui così ha la mente libera per viaggiare in tutte le direzioni. E così scrive al suo amico Kurt Abicht, in cui gli promette l'invio di 4 articoli, 4 lavori che in realtà avrebbero poi stravolto il futuro della fisica, della scienza e della comprensione dell'universo. Ecco perché quell'anno, il 1905, verrà definito l'annus mirabilis, l'anno meraviglioso, perché produrrà tantissime intuizioni, pone le basi su tanti studi e su esperimenti che poi caratterizzeranno il resto della intera vita di Albert Einstein. E noi abbiamo per voi in chiusura un pezzo molto spiritoso di un gruppo di synth pop tedesco che in realtà ha fatto solo un disco negli anni 80, si chiamavano Silicon Dream, e in questo loro lavoro, in questo Time Machine dell'88, scrissero anche Everything is Relative, tutto è relativo, ed è dedicato praticamente a Einstein. Dice: noi tra Marte, Venere e la galassia vi diciamo che l'amore è la cosa più importante, quindi questo gioco tra i sentimenti che per Einstein erano così importanti, ma anche la ricerca scientifica. Silicon Dream, dunque, con Albert Einstein, Everything is Relative, è il brano con cui vogliamo salutarvi, ricordandovi che tra poco ci saranno le anticipazioni del palinsesto di Radio 3, poi il GR, poi la rassegna stampa estera di Radio 3 Mondo. Dunque, da Arturo Stalteri un caro saluto a tutti, vi giunge anche da Flaminia Scarcia, oggi con noi in regia, da Federico Vizzaccaro, che ha scelto le musiche e che cura il programma. Ma ho il tempo ancora di raccontarvi qualcosa sui Silicon Dream e su quel famoso video, famoso ai tempi, soprattutto in effetti in Inghilterra e in Germania, che fecero per raccontare questo Everything is Relative, in cui c'era una sorta di bagarre visuale. Noi li ascoltiamo e vi lasciamo, ma ci sentiamo naturalmente prossimamente con Qui comincia. Intanto Everything is Relative, loro si chiamano Silicon Dream.
1: Everything is relative. Coming from the Milky Way,

Everything is relative.

0: radio3.rai.it prossimamente.
1: Buongiorno da Florinda Fiamma. Come sempre vi segnaliamo alcuni appuntamenti tra i tanti programmi di Radio 3 in onda nei prossimi giorni o nelle prossime ore. Da domani e fino a domenica prossima, a Prima Pagina, i giornali del mattino verranno letti e commentati da Andrea Malaguti, direttore del quotidiano La Stampa. Riprendiamo in mano la Costituzione con Radio 3. A partire dal prossimo martedì, da martedì 6 ottobre alle 17:30 e ogni martedì e giovedì, comincia una nuova trasmissione con Ilaria Sotis. Nessuno escluso, tutti gli articoli della Costituzione. Ogni martedì e giovedì alle 17:30 con Ilaria Sotis. In ogni puntata un'attrice o un attore, i primi nomi sono Michele Riondino e Lucia Mascino, leggeranno un articolo della Costituzione e ci sarà sempre in ogni puntata un costituzionalista che racconterà perché è nato quell'articolo e quali esigenze e limiti tutela. A seguire ci sarà anche un'osservatrice o un osservatore della realtà che risponderà a una domanda posta da ragazze e ragazzi proprio su quell'articolo. Tutti gli articoli della Costituzione verranno letti durante Nessuno Escluso. Questo programma è di Ilaria Sotis, a cura di Laura Zanacchi, per la regia di Manuel De Lucia. In redazione c'è Marcello Anselmo e la consulenza giuridica è quella di Stefania Parisi, docente di diritto costituzionale e pubblico all'Università degli Studi di Napoli Federico II. Ascoltiamo adesso dalla voce dei curatori e dei conduttori dei programmi altre anticipazioni.
2: Buongiorno da Marco Motta e da tutta Radio 3 Scienza. Lunedì 5 ottobre si apre la settimana dei premi Nobel e Radio 3 c'è. Nei prossimi giorni saranno svelati i vincitori e le vincitrici dei Nobel per la medicina, per la fisica e per la chimica. E Radio 3 Scienza avrà anche quest'anno l'occasione di poter annunciare durante la diretta i Nobel 2026. Lunedì 5 ottobre, infatti, alle 11:30 l'Assemblea del Nobel del Karolinska Institute di Stoccolma annuncerà i premi Nobel per la medicina o fisiologia, mentre sarà l'Accademia Reale Svedese delle Scienze a proclamare martedì 6 ottobre quelli della fisica e mercoledì 7 ottobre quelli della chimica, in entrambi i casi alle 11:45. Noi vi aspettiamo dunque da lunedì 5 ottobre alle 11:30 per scoprire insieme i Nobel di quest'anno e commentare a caldo con i nostri ospiti le scoperte e le ricerche premiate col riconoscimento più ambito del mondo scientifico. Alla radio, in streaming, sul sito e sull'app di RaiPlay Sound.

0: Le musiche sono sempre evocative e questa è tra quelle che ci rimandano subito al Festival di Internazionale a Ferrara. Alla nostra presenza al Festival, a quella di Radio Tremondo, che ha seguito anche questa edizione, la 20ª. Su Rai Play Sound potete riascoltare lo speciale Radio Tremondo di venerdì 2 ottobre in onda dall'ex Teatro Verdi. Dal caso degli occhiali di Meta alla crisi della mucillagine nel Mediterraneo orientale, viaggiando dalla barriera corallina al Guatemala con storie di clima, energia e intelligenza artificiale, siamo entrati nel futuro, possiamo dire. Ma per noi il festival continua in realtà, perché venerdì 9 ottobre dalle 11 alle 12 in diretta torneremo a parlare a Radio Tremondo con gli ospiti che sono passati a Ferrara. Lo faremo raccontando altre storie, storie di confini, di corpi e confini, di confini sociali, politici e di confini nello spazio extra atmosferico. E dunque appuntamento alle 11 venerdì 9 ottobre con un altro speciale dedicato al Festival Internazionale a Ferrara. Ferrara alle 11, non prima di avervi fatto ascoltare in diretta, come è tradizione ormai, l'annuncio del premio Nobel per la pace.
1: Vi auguro una buona domenica e vi lascio all'ascolto di Radio Tremondo. Un saluto da Florinda Fiamma.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo. E ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
5: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
4: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
6: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
4: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
9: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
10: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
11: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Paolo Salerno. In Spagna ancora manifestazioni per la crisi abitativa e il caro affitti. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento degli interventi proposti dal governo del Premier Sanchez, che domani dovrebbe annunciare la propria decisione riguardo al possibile ricorso a elezioni anticipate. Gli alleati frenano, prima le misure sulle abitazioni, poi il voto.
3: Un fine settimana di fuoco in Spagna. Domani il premier socialista Sanchez dovrà decidere se andare a elezioni anticipate o proseguire il suo mandato dopo che il Parlamento ha bocciato le misure del governo per affrontare la crisi abitativa. Intanto il caro affitti continua a portare in piazza un numero crescente di persone. Sfilano sollevando al cielo le chiavi di casa. Cortei da Madrid a Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ha ospitato un convegno sugli investimenti immobiliari. Il congresso spagnolo è stato completamente sequestrato dagli speculatori immobiliari. Per anni abbiamo visto un'enorme disconnessione tra la realtà delle strade e quella che i deputati percepiscono dai loro attici di lusso, ci dice Valeria Rasu, portavoce del sindacato delle inquiline, che raggiungiamo al telefono mentre marcia per le vie della capitale. Abbiamo visto una sinistra piegata di fronte agli speculatori, incapace di fare passi avanti sul diritto alla casa. Ma anche i partiti di destra non sono stati all'altezza nel fare opposizione. Abbiamo quindi deciso di uscire dalle logiche di partito, spiega, annunciando che si lavora ora a uno sciopero generale. Azzurra Meringolo, GR3.
2: In Brasile seggi aperti oggi per il primo turno delle elezioni presidenziali. La sfida è tra il capo dello Stato uscente, Lula, e il figlio dell'ex presidente Bolsonaro. Un sondaggio accredita il leader progressista del 47% dei consensi, mentre il senatore di estrema destra arriverebbe al 44%. Quasi certo il ricorso al ballottaggio. In Ucraina aumenta la pressione russa su Kiev con bombardamenti su ponti e infrastrutture. Mosca invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città. Zelensky risponde annunciando più attacchi contro le raffinerie oltre confine. Secondo l'Alto Commissariato per i diritti umani, dall'inizio del 2026 sono oltre 15.000 i civili ucraini uccisi o feriti dai raid russi, con un aumento del 55% rispetto allo scorso anno. Torniamo in Italia, comincia il cammino verso la manovra economica entro il 20 ottobre, previsto il via libera al disegno della legge di bilancio.
4: Ora che è stato definito il quadro macroeconomico, il governo è al lavoro per reperire le risorse necessarie per i tre pilastri della legge di bilancio: l'allargamento della fascia IRPEF al 33%, le misure fiscali per i giovani, il bonus casa. L'IRPEF dovrebbe scendere dal 43% al 33% fra i 40.000 e i 50.000 euro di reddito. Per gli under 35 si valuta la flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio e la possibile proroga dell'esonero contributivo per l'assunzione. Lo sgravio per le ristrutturazioni per l'efficientamento energetico dovrebbe passare dal 50 al 65%. C'è poi il nodo pensioni, il cui adeguamento al costo della vita richiede 10 miliardi. Intanto il documento programmatico di finanza pubblica sarà esaminato al prossimo Ecofin, che valuterà l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa. Il disegno di legge di bilancio invece dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 20 ottobre, poi sarà trasmesso al Parlamento, che aprirà la sessione di bilancio. Giuseppe Di Marco, GR3.
2: E sulla legge di bilancio è aperto il confronto all'interno della maggioranza, mentre le opposizioni dibattono sulla leadership del campo largo e sul programma della coalizione.
5: 14 miliardi di aumento non si era mai visto, attacca sulle spese militari la segretaria del PD Elish Line, che poi assicura: se vinceremo noi porteremo al 7% la spesa sanitaria. A criticare le spese per la difesa anche Giuseppe Conte, che poi assicura:
6: indipendentemente se sarò io o no, ma mi batterò perché il governo progressista cambi completamente linea di politica estera.
5: E rispondendo alla segretaria Dem dice: non c'è alternativa alle primarie. Dalla Leopolda Matteo Renzi chiede di abbassare le tensioni all'interno del centrosinistra e di lavorare chiudendo in tempi rapidi il programma. La maggioranza con Fratelli d'Italia insiste sul taglio delle tasse per aiutare le famiglie, difendendo il potere d'acquisto dei cittadini e sostenendo chi lavora e produce, linea condivisa da Forza Italia. Raffaele Nevi.
7: Bisogna utilizzare tutte le risorse disponibili per adottare misure che aiutino le famiglie a sostenere i consumi e le imprese ad essere competitive sui mercati internazionali.
5: Una legge di bilancio più coraggiosa è quello che chiede la Lega, che torna poi sulla tassazione degli extra profitti delle banche. Alessandra Allegra, GR3.
2: 200 milioni di euro per le bonifiche e per il risanamento del territorio. Lo stanziamento annunciato via social da Giorgia Meloni per la Terra dei Fuochi, unitamente a una semplificazione delle procedure. Oggi 4 ottobre, tornato ad essere festa nazionale, l'Italia celebra San Francesco d'Assisi. La cittadina umbra onora il poverello nell'ottavo centenario della sua morte. 4.000 i pellegrini attesi. Presente il presidente Mattarella, che alle 11.20 prenderà la parola dalla loggia del Sacro Convento. A celebrare la messa il segretario della CEI, cardinale Matteo Zuppi. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Meteoradio.
9: Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio e sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Davide Lerner, bentornati alla rassegna stampa estera di Radio 3. Sono le 6:52 minuti di domenica 4 ottobre. Partiamo come ogni domenica da una ricognizione delle copertine dei magazine internazionali, partendo oggi dalla Francia, dove Courrier International, la rivista a cui si è poi ispirato anni fa il nostro internazionale, titola Brasile l'ultimo baluardo. Il 4 ottobre, cioè oggi, i brasiliani sono chiamati alle urne, favoriti alle presidenziali. Lula, il presidente uscente che si presenta come difensore della sovranità nazionale, e Flavio Bolsonaro, figlio di Jair, il candidato filo trampiano. Sulla copertina si vede Lula, il presidente di sinistra, che brandisce un coltello, un'ascia per difendere un'urna elettorale. Invece Donald Trump viene raffigurato come una creatura mostruosa, tentacolare, che in qualche modo cerca di impossessarsi dell'America Latina. Il voto viene quindi presentato come anche un referendum sull'influenza di Washington nel continente. Invece Le Point, altro settimanale francese di punta, titola con un'intervista a Javier Milei, il presidente argentino, considerato appunto invece molto vicino a Trump. Il titolo è: se odiate la Francia, votate per la sinistra e l'estrema sinistra. Il riferimento alle prossime presidenziali in Francia nell'aprile 2027. E nel catenaccio, sotto il faccione di Milei, si legge: prima del suo viaggio a Parigi, Milei ha ricevuto Le Point a Casa Rosada, sede della presidenza argentina. Nell'intervista parla di Macron, della sinistra francese, del debito pubblico. Passiamo alle riviste inglesi. L'Economist ha una copertina dedicata all'altruismo efficace, che viene dichiarata l'idea più importante di questo secolo. Gli altruisti efficaci sono un movimento di filosofi, ricercatori, imprenditori prevalentemente molto facoltosi, che vogliono massimizzare il bene prodotto dalle proprie azioni usando dati, calcoli razionali. Oggi molti di loro si concentrano sui rischi dell'intelligenza artificiale, a cui l'Economist dedica molto di frequente le sue copertine, chiedendo di rallentarne lo sviluppo per evitare possibili catastrofi per l'umanità. Vi leggo proprio due righe dell'articolo di copertina dell'Economist. Il pensiero precede l'azione come il lampo precede il tuono, scrisse il poeta Heinrich Heine. Così è avvenuto con l'altruismo efficace, una dottrina etica elaborata dai filosofi di Oxford, che è passata dalla Torre d'Avorio ai corridoi del potere con notevole rapidità. Gli altruisti efficaci affollano la Silicon Valley, lavorano nelle principali aziende mondiali di intelligenza artificiale e mettono in allarme l'amministrazione Trump. Altro settimanale inglese è il New Statesman, che invece ha una copertina con la figura stilizzata di Andy Burnham, il nuovo premier laburista inglese. Il titolo è: Sunshine and Rain, sole e pioggia, can Labour weather the coming economic storm? Riuscirà il partito laburista a resistere alla tempesta economica in arrivo? Una piccola segnalazione anche dalle riviste oltreoceano. Il The Atlantic americano titola nella sua edizione attuale dell'ottobre 26 Empire of Grift, quindi l'impero dell'affarismo. Nel sottotitolo si legge: A Revolution in American Foreign Policy, una rivoluzione nella politica estera americana. L'autrice è Ann Applebaum. A parlare è soprattutto l'illustrazione, che raffigura una grande tavola rotonda a forma di planisfero intorno alla quale siedono uomini d'affari, figure politiche in giacca e cravatta. Al centro una è riconoscibile, indossa un cappellino rosso che richiama chiaramente a Donald Trump. Il messaggio è che la politica estera americana si sta trasformando in un sistema di affari privati. Il mondo
è quindi rappresentato come un tavolo di negoziazione su cui un ristretto gruppo di potenti tratta interessi economici e politici diventati ormai quasi privati. Adesso, con l'assistenza tecnica di Pino Berardi, la regia di Maria Chiara Beranek, la cura del programma di Anna Maria Giordano, passiamo alla sezione dei nostri approfondimenti. Dicevamo della copertina sulle elezioni brasiliane di oggi di Courrier International. Andiamo allora a leggere qualche paragrafo dell'articolo intitolato "Il Brasile soccomberà all'ondata reazionaria in America Latina". Il risultato delle elezioni brasiliane, il cui primo turno si tiene il 4 ottobre, potrebbe completare lo spostamento del subcontinente verso l'estrema destra, dice Courrier International, quindi nell'orbita di Trump, se Lula venisse sconfitto da Flavio Bolsonaro. In gioco, secondo il settimanale francese, ci sono il futuro del Mercosur, la politica climatica in Amazzonia e l'equilibrio delle relazioni tra Stati Uniti, Cina e paesi BRICS. Leggiamo le ultimissime in arrivo dal Brasile sulle agenzie, per esempio l'inglese Reuters, che titola "Brasile, Lula e Flavio Bolsonaro concludono le campagne elettorali alla vigilia del primo turno". Il presidente brasiliano Lula e Bolsonaro hanno appunto concluso le campagne domenica. Entrambi si sono detti fiduciosi nella vittoria, nonostante i sondaggi indicano come probabile il ballottaggio. Lula ha chiuso la campagna per la rielezione con una marcia per le strade di San Paolo, che ha richiamato una grande folla di sostenitori. Bolsonaro ha partecipato a un corteo di motociclette per poi tenere un comizio a Rio de Janeiro. Parlando da un veicolo della campagna elettorale, Lula ha definito le elezioni di domenica una scelta tra democrazia e barbarie. Il senatore di destra Bolsonaro invece ha esortato i sostenitori a recarsi alle urne, dicendo: "Sono convinto ci siano tutte le condizioni affinché noi vinciamo queste elezioni al primo turno". Bolsonaro è stato fotografato mentre reggeva un cartello con l'immagine di suo padre, l'ex presidente Jair Bolsonaro, che si trova agli arresti domiciliari dopo essere stato condannato per aver tentato di sovvertire il risultato delle elezioni del 22, quando era stato sconfitto proprio da Lula. Ricorda Courrier International che se nessun candidato otterrà più del 50% dei voti validi, esclude l'immagine di suo padre, l'ex presidente Jair Bolsonaro, che si trova agli arresti domiciliari dopo essere stato condannato per aver tentato di sovvertire il risultato delle elezioni del 22, quando era stato sconfitto proprio da Lula. Ricorda Courrier International che se nessun candidato otterrà più del 50% dei voti validi,

ci si ridia appuntamento dopo questo primo turno verso fine mese. Proprio dal Brasile parte il lungo articolo di The Atlantic a firma Ann Applebaum, che citavamo nella sezione dei titoli. All'interno della rivista il titolo è modificato, diventa MAGA is making the world safe for corruption, quindi MAGA sta rendendo il mondo più sicuro per la corruzione. Gli ideologi dell'estrema destra hanno trasformato la politica estera americana in uno strumento di arricchimento privato e di reazione antidemocratica. Andiamo a leggere perché inizia dal Brasile. Nell'estate del 25 il governo brasiliano si è trovato improvvisamente ad affrontare una grave crisi, ricorda The Atlantic. L'amministrazione Trump aveva imposto a sorpresa dazi del 50% sui prodotti brasiliani, mettendo in difficoltà interi settori, dai coltivatori di caffè ai produttori di calzature. Contemporaneamente, gli Stati Uniti avevano revocato i visti a 8 giudici della Corte Suprema brasiliana e imposto sanzioni finanziarie e restrizioni ai viaggi senza precedenti contro un influente magistrato e la sua famiglia. Questa crisi presentava molti aspetti inediti, dice Ann Applebaum su The Atlantic. Per la prima volta, a memoria d'uomo, un'amministrazione americana aveva utilizzato i dazi non per ragioni economiche, ma come strumento per influenzare la politica interna di una democrazia alleata. Il presidente Trump si scagliava pubblicamente contro quella che definiva una caccia alle streghe ai danni di Jair Bolsonaro, suo alleato, che era sotto processo con l'accusa di aver organizzato un colpo di Stato dopo aver perso le elezioni contro Lula nel 22. Alcuni sostenitori di Bolsonaro avevano preso d'assalto il Parlamento brasiliano e altri edifici federali, probabilmente ispirati dalle azioni dei sostenitori di Trump del 6 gennaio 2021. Steve Bannon, che aveva definito gli insorti brasiliani combattenti per la libertà, era uno dei tanti esponenti del movimento MAGA che li avevano incoraggiati. Combinata con le rivendicazioni e i malcontenti locali, la retorica americana del negazionismo elettorale aveva trovato terreno fertile anche in Brasile. Facendo un excursus storico, poi The Atlantic ricorda che in passato gli Stati Uniti hanno fatto ricorso a sanzioni finanziarie e divieti di ingresso nel paese, ma soltanto per punire dittatori, criminali e persone accusate di corruzione internazionale su vasta scala o di atrocità particolarmente efferate. Non era questo il caso del giudice brasiliano Alexandre de Moraes, che era il grande avversario, per così dire, di Bolsonaro. Non era mai stato accusato in modo credibile di nulla di tutto questo, dice The Atlantic. Ma agli occhi dell'amministrazione Trump aveva due gravi colpe. La prima era che il tribunale di cui faceva parte stava appunto processando Bolsonaro. La seconda era che aveva suscitato le ire di Elon Musk, principale finanziatore della campagna elettorale di Trump e all'epoca ancora suo sodale. De Moraes deve andarsene, aveva dichiarato Musk, paragonandolo a Voldemort, la figura inquietante di Harry Potter, dopo che il giudice aveva minacciato di multare X e ordinato alla piattaforma di bloccare alcuni account accusati di diffondere disinformazione. L'articolo molto lungo di Ann Applebaum lo trovate su The Atlantic, ma a proposito di affarismo nella politica estera americana, vale la pena segnalare anche un articolo di oggi uscito invece sul quotidiano New York Times: US-Russia talks on Ukraine now involve an oil deal tied to Trump allies. Questo è il titolo: i colloqui tra Stati Uniti e Russia sull'Ucraina ora comprendono anche un accordo petrolifero legato ad alleati di Trump. Il presidente Putin, si legge nel catenaccio, ha discusso della vendita di attività energetiche russe con gli emissari del presidente Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, promuovendo un accordo che solleva nuovi interrogativi su possibili conflitti di interesse. Leggiamo qualche paragrafo riguardo quanto scoperto dal New York Times. I colloqui dell'amministrazione Trump con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina si sono allargati fino a includere un accordo petrolifero multimiliardario che andrebbe a beneficio di imprenditori mediorientali legati ai due principali negoziatori.

0: negoziatori statunitensi, appunto Witkoff e Kushner. L'accordo, subordinato all'approvazione del governo statunitense e del Cremlino, riguarda una vasta rete di giacimenti petroliferi, raffinerie e stazioni di servizio in tutto il mondo, di proprietà di Lukoil, una delle maggiori società energetiche russe. Il principale consorzio interessato all'accordo comprende un investitore americano, Todd Boehly, che ha donato ingenti somme di denaro alle iniziative politiche di Trump, due gruppi medio orientali che hanno intrattenuto rapporti d'affari con Kushner o con la famiglia Witkoff e una divisione dello stesso governo statunitense. I negoziati in corso da mesi sono stati descritti, dice il New York Times, da 8 persone sotto forma di anonimato e gettano nuova luce sull'approccio adottato da Trump per porre fine a una guerra che dura da 4 anni e ha causato centinaia di migliaia di morti. Non ci sono indicazioni che Kushner e Witkoff possano trarre profitto personalmente dall'operazione, ma l'accordo, dice il New York Times, rappresenta una sorprendente commistione tra legami d'affari personali e geopolitica, persino per un'amministrazione che ha regolarmente appunto fatto uso di questi mezzi, seppur negando qualunque conflitto di interesse. Così il New York Times, che in qualche modo si ricollega all'articolo di copertina di The Atlantic. Torniamo sui settimanali, riprendendo in mano The Economist, la cui copertina, dicevamo, è dedicata ai cosiddetti altruisti effettivi, a quello che vogliono fare con l'intelligenza artificiale, ma all'interno ampio spazio viene dato a un tema di cui leggevamo ieri, cioè quello del ritorno in campo del movimento dei giovani cosiddetti scarafaggi in India. Le accuse di parzialità scuotono l'autorità di controllo elettorale indiana, è il titolo. In India è in corso appunto una revisione delle liste elettorali che però rischia di privare del voto oltre 130 milioni di cittadini, soprattutto secondo i critici musulmani. Secondo l'opposizione, la commissione elettorale favorisce infatti proprio il partito nazionalista indù del premier Modi. Leggiamo qualche paragrafo di The Economist. A neanche 2 mesi dalle grandi proteste studentesche che hanno costretto alle dimissioni un ministro dell'istruzione, nuove accuse di comportamenti illeciti scuotono ancora una volta il governo. I manifestanti e i leader dell'opposizione sostengono che il Bharatiya Janata Party, quindi il partito al potere, quello di Modi, abbia assoggettato al proprio controllo l'organismo di vigilanza sulla democrazia indiana. Che cosa sta succedendo? Sotto particolare osservazione c'è un'operazione dal nome apparentemente innocuo. La commissione elettorale ha sottoposto gran parte dell'India a una revisione intensiva straordinaria delle liste elettorali. Soltanto 6 dei 36 stati e territori dell'Unione devono ancora avviare la procedura. Fin qui, dice The Economist, il settimanale britannico, nulla di particolarmente controverso. A 20 anni dall'ultimo grande aggiornamento, i registri sono pieni di persone decedute, duplicati, dati obsoleti. Ma l'operazione è stata caotica e spesso condotta in tutta fretta, proprio alla vigilia delle elezioni statali, senza lasciare il tempo necessario per presentare ricorsi. C'è confusione sui documenti richiesti per dimostrare il diritto di voto, con il risultato che si possa verificare un'esclusione di massa di cittadini che invece avrebbero diritto a votare. Si parla appunto, come dicevamo, della possibile esclusione di oltre 130 milioni di nomi dalle liste elettorali, fra cui decine di milioni di elettori che hanno diritto. La situazione più grave si registra a Delhi, dove il 55% degli elettori è stato cancellato dalle liste, oppure a tempo fino al 29 ottobre per convincere la commissione della propria idoneità al voto. In una località su 729 elettori soltanto uno è rimasto iscritto. Molti analisti politici parlano del più grande scandalo elettorale indiano, quindi della democrazia più grande del mondo, degli ultimi decenni. Leggiamo il paragrafo di conclusione che dice: i musulmani, la minoranza musulmana si rivela particolarmente vulnerabile al rischio di essere cancellata dalle liste elettorali. I leader dell'opposizione e i manifestanti scesi in piazza chiedono la destituzione del commissario capo Kumar e persino che venga perseguito penalmente Rahul Gandhi, leader parlamentare del Congresso, il principale partito d'opposizione, vuole che venga processato per alto tradimento. L'altra rivista inglese, The Observer, invece dà spazio a un altro scandalo che invece riguarda il mondo del calcio, cioè il ricchissimo club Manchester City che è stato appunto colto che dopo aver appunto violato regole finanziarie. Il titolo è Manchester City, il ricorso, che cosa succede adesso? Il club ha confermato di aver appunto presentato un ricorso contro la decisione di una commissione indipendente che ha riconosciuto il club colpevole di aver violato le regole finanziarie della Premier League, quindi il campionato inglese, per ben 9 anni. La maggior parte dei ricorsi però viene respinta, dice The Observer. Eventuali sanzioni verrebbero comminate dopo un'ulteriore udienza dinanzi alla commissione indipendente, senza che venga esclusa alcuna punizione. Potrebbe anche essere esclusa dalla Premier League la squadra di Manchester. C'è poi l'Independent Football Regulator, che ha il potere di costringere i proprietari ad abbandonare o a vendere le loro società. In una dichiarazione rilasciata mercoledì, il suo presidente ha affermato appunto di valutare ogni opzione. In quest'ultimo minuto segnaliamo velocemente qualche altra notizia invece sui siti e i quotidiani esteri. Sulla BBC c'è il titolo "Rabbia nelle strade, decine di migliaia di persone manifestano in Spagna contro la crisi abitativa". Sentivamo anche al GR3 che appunto sono continuate sabato le manifestazioni, ben 50 in città come Madrid, Valencia e Barcellona, per la crisi abitativa. Il governo di Pedro Sanchez valuta la possibilità di elezioni anticipate. Su Deutsche Welle la notizia: Ethiopia Government Forces Reclaim Tigray Capital Airport, quindi Etiopia, le forze governative riconquistano l'aeroporto della capitale del Tigray, quindi sempre più forti i timori che in Etiopia ritorni la guerra civile. Questa era l'ultima notizia per oggi. Ricordo che potete riascoltare la nostra rassegna andando su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. Un saluto da Davide Lerner e buona continuazione con l'ascolto di Radio 3.
1: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Domenica 4 ottobre, in diretta dalla Cappella Paolina, l'ensemble dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI eseguirà il quartetto in fa maggiore K370 di Mozart e il settimino in mi bemolle maggiore opera 20 di Beethoven. Questa domenica, alle 11:50, i concerti del Quirinale di Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giulio Gambino, direttore del quotidiano online The Post Internazionale.
1: La protesta infiamma l'Europa. Buongiorno e benvenuti a Prima Pagina. Oggi è domenica 4 ottobre, andiamo a leggere insieme i primi e i titoli più importanti delle prime pagine. Dunque, dicevo, La Stampa, la protesta infiamma l'Europa, il popolo delle chiavi invade le piazze spagnole, siamo mezzo milione. In Francia la crisi del debito alimenta rivolta. La lezione sulla casa che viene da Madrid, in prima pagina Alessandro De Nicola. Il 2 ottobre il congresso spagnolo ha respinto i due decreti legge con cui il governo Sanchez intendeva affrontare l'emergenza abitativa. Poi ancora Corriere della Sera, in prima pagina Spagna scossa dalle proteste, centinaia di migliaia in piazza, le chiavi di casa simbolo del movimento, importantissimo questo, scontri, arresti, agenti feriti, la crisi di Sanchez, la rabbia nel paese, i manifestanti, sciopero generale. Spagna in piazza per la casa, migliaia di manifestanti hanno invaso le strade a Madrid e di altre città per protestare contro la bocciatura della legge Mari Carmen, voluta dal governo Sanchez per contrastare l'emergenza abitativa. I dimostranti hanno marciato facendo tintinnare i loro mazzi di chiavi e urlando slogan. Anche su questo titola il manifesto. In prima pagina, tutti a casa a Madrid e in altre 50 piazze spagnole, in centinaia di migliaia manifestano per il diritto a un'abitazione sostenibile. Abbiamo le chiavi di tutta la Spagna. Sanchez verso le elezioni anticipate, intervista a Pablo Iglesias. Cambiare l'agenda può evitare un governo di destra. Stesso discorso che viene trattato su un po' tutte le altre testate, quindi per esempio Repubblica, sinistre europee al bivio, la Spagna in piazza per l'emergenza casa, Sanchez deve decidere se convocare nuove elezioni, Mélenchon in Francia incita la France Insoumise e tutti i lavoratori a sostenere la protesta degli studenti di cui abbiamo parlato sulla scuola e sul fatto che le condizioni della scuola sono sempre più precarie. Altro tema di giornata, la manovra in prima pagina sul Sole 24 Ore, manovra per IRPEF e flat tax, niente margini dal deficit. I conti offrono margini moderati per misure espansive nel 2028 e 2029 e nessuno nel 2027, quando anzi lo sforamento leggero dei tetti di spesa dovrebbe essere evitato grazie alla clausola di salvaguardia per energia di difesa. Il nuovo piano dei conti mostra le difficoltà sul terreno di gioco della manovra. Tagli IRPEF, flat tax e altri interventi dovranno trovare coperture integrali senza disavanzo per entrare in legge di bilancio. Il deficit è affidato alla clausola di salvaguardia, vale 14,4 miliardi all'anno, ma aumenta la crescita solo dello 0,2 nel 27 e dello 0,1 nel 2028. Stesso tema anche in prima pagina della Stampa, manovra scontro sulle armi, quindi scontro sulle armi, occhi puntati sui mercati, 110 miliardi di interessi passivi sul debito preoccupano il Tesoro, che invoca ulteriore prudenza. La Lega, Meloni ignori il patto, serve più coraggio. Le opposizioni, sanità prioritaria, non la difesa. Di famiglie, armi e altre sciocchezze. Nel day after dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica, il turbino della politica italiana fa quello che abitualmente gli riesce bene, travolge numeri e cautele piegandole a varie necessità elettorali, in attesa che parta il ciclo di audizioni in Parlamento del DPFP. È un florilegio di battibecchi tra maggioranza e opposizione. Nel frattempo, altro tema cruciale, risico bancario, Monte dei Paschi, Intesa San Paolo, rilancia se i soci bocciano Lovaglio. Rilancio l'Intesa San Paolo nell'offerta pubblica per l'acquisizione del Monte dei Paschi di Siena. Anche il Sole 24 Ore parla di questo, taglio alto, ma Monte dei Paschi, Intesa, prendere o lasciare, ultimatum d'Intesa ai soci del Monte. Intesa San Paolo, con una mossa a sorpresa, alza l'asticella dell'Opas su Monte dei Paschi di Siena, aumentando la componente cash di 25 centesimi, a patto che gli azionisti di MPS boccino le tre proposte del piano Lovaglio. L'OPS su Banca Generali, l'OPS su Banco BPM, due OPS come sapete, e il dividendo straordinario. Se anche una sola di queste delibere dovesse essere approvata, la banca guidata da Messina revocherebbe l'offerta sul monte. Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa San Paolo. Ovviamente il dibattito è infuocato anche su questo. Il Corriere della Sera titola: Intesa alza l'offerta su Monte dei Paschi, se cade il piano Lovaglio, nuova puntata del risico bancario. Intesa San Paolo è pronta a rilanciare di 25 centesimi per azione la proposta per Monte dei Paschi di Siena, ma solo se i soci di MPS bocceranno il piano del CEO, cioè l'amministratore delegato Luigi Lovaglio, che prevede due offerte di scambio su Banco BPM, Banca Generali e la distribuzione del 4% di assicurazioni generali. Sapete che la offerta di Intesa è combinata all'azione di Unipol, e quindi questa alleanza nel risico bancario bisognerà vedere se avrà la meglio o meno. Altro tema importantissimo che anche oggi ci riporta le armi, alle discussioni sui vari dibattiti che abbiamo affrontato in questi giorni in relazione alla politica estera, in prima pagina sul Corriere della Sera e non solo, un po' ovunque: Mosca, i raid nel cuore di Kiev, gli occidentali se ne vadano, Kiev sempre più nel mirino degli attacchi russi. Due ponti colpiti in pochi giorni e il traffico della capitale ucraina è andato in tilt. Arriva la minaccia avvertimento del Cremlino con l'invito di diplomatici occidentali di lasciare Kiev. Appunto, anche sugli altri quotidiani, Putin scatena la battaglia dei ponti, Zelensky adesso più raid sulle raffinerie. E anche sul Manifesto, ultimatum agli stranieri, via da Kiev, Mosca avverte il personale diplomatico, siete in pericolo, raid sui ponti, città paralizzata. E quindi insomma anche lì la questione si infiamma, perché su Repubblica Parolin intervista dunque al segretario di Stato della Santa Sede sulla guerra russa a Kiev, su Gaza e sul multilateralismo è di Paolo Mastrolilli. In prima pagina, taglio alto, la Repubblica Parolin: l'Ucraina ha diritto a difendersi, uscire da una logica del dominio sarebbe il primo passo da compiere secondo Pietro Parolin per fermare le guerre. Oltre a questo vi ricordo che oggi, ed è ne ha parlato adesso Davide Lerner in Radio 3 Mondo, ve lo dico brevemente, oggi il Brasile va al voto, malgrado il calo di consensi il leader ottantenne Lula va a caccia di un inedito quarto mandato e alla vigilia delle elezioni generali sfodera una serie di misure a favore dei più fragili. Sarà testa a testa con Flavio Bolsonaro, ma per la presidenza è quasi certo il ricorso al secondo turno. Bene, vi segnalo anche una serie di articoli che sicuramente non faremo in tempo a leggere, ma che secondo me, per chi vuole, se li può andare a riprendere, comprare, leggere. Ed è uno su Cuba, su Avvenire, che è di, se non vado errato, Vitali, sì, di Chiara Vitali. Il reportage: nel buio di Cuba si sgretola anche la scuola, molto molto interessante. E poi uno che invece proverò a leggere, vediamo se ci riusciamo, del Manifesto, sul caso Cornell, di cui vi ricordate che abbiamo parlato negli scorsi giorni nel filo diretto, avete detto ma come mai nessuno ne ha parlato, è un caso enorme, la violenza sessuale, il depistaggio in cui è coinvolto un intero sistema di istruzione accademica e di professori e di studenti. Quando qualcuno ha iniziato a cercare l'identità della studente della Cornell, che con lo pseudonimo di Jane Doe ha denunciato di essere stata drogata e violentata da più uomini durante una festa della confraternita CP, la reazione online è arrivata puntuale, e quindi la violenza sessuale e il depistaggio. Sul campo largo naturalmente si continua a dibattere moltissimo su tutti i quotidiani. Ieri ne abbiamo parlato perché c'è questa battaglia che si accende fra la leader del Partito Democratico Elly Schlein e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, e ovviamente tutto quella che è la composizione del campo largo sulla Repubblica. C'è questo riferimento: Schlein e Conte si disputano il pacifismo, Renzi garanzie non sono un tostapane. Renzi, che nel frattempo alla Leopolda, come avevamo anticipato, ha lanciato anche Mario Calabresi, il quale dal palco della Leopolda ha parlato della sua idea di Milano, cioè dice che ci sono tantissimi divari e che è fondamentale riuscire a colmarli e a cercare di trovare un'alternativa, una soluzione. I giornali del centrodestra, la diaria di centrodestra, titolano su questo: Renzi lancia Calabresi, che di rosso ha solo i bilanci, il leader di Italia Viva punge Conte, candida a Milano l'ex direttore di Cora Media, da Repubblica ai podcast, per lui una scia di debiti. Su questi argomenti, naturalmente, anche tutti gli altri quotidiani, Dal Tempo a Libero, eccetera. Ecco qua Il Tempo, il quotidiano Il Tempo, le purghe di Elly, ecco come farà le liste del PD. Schlein smette di sorridere, mostra il suo volto aggressivo. E poi ancora Libero: Conte ora passa alle minacce, il titolo in prima pagina. L'ex premier agli alleati: ho un mandato preciso, a un progetto anacquato non mi presto, chiaro? Elly muta, Renzi lo attacca. Quindi insomma tantissimi argomenti. Bene, e ora dopo la lettura di questi titoli della Stampa, che potete trovare tra pochissimo su Rai Play Sound, vi ricordo siamo in diretta su Rai Radio 3 e potete sentire questi titoli su Rai Play Sound, sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura dell'analisi e degli editoriali.
0: Prima pagina, gli approfondimenti.
1: Eccoci, dunque, dicevo, la protesta infiamma l'Europa. Andiamo a leggere subito il tema di giornata più importante, soprattutto quello che riguarda più da vicino noi, per le nostre case, la nostra vita e le nostre condizioni di welfare. Allora, l'abbiamo detto in questi giorni, abbiamo citato ieri, ricordate, un interessantissimo pezzo sulla fuga dei medici, più dimissioni che pensionamenti, e anche la certificazione avvenuta peraltro per mano del CNEL, guidato da Brunetta, della fuga dei giovani nel momento in cui l'Italia, cioè questo governo, vuole mettere un tetto agli stranieri nelle classi, tema di cui anche abbiamo parlato. Dunque, ecco qua, Spagna, la protesta dei Mari Carmen in piazza con le chiavi per il caro affitto. Per le strade di Madrid 500.000 persone accusano i fondi avvoltoio che condizionano il mercato immobiliare. È la protesta per Mari Carmen, l'anziana sfrattata dal fondo Urba Gestione a Madrid, divenuta simbolo del caro affitti spagnolo. È la contestazione delle chiavi che gli inquilini fanno tintinnare in aria mentre invocano uno sciopero generale da Madrid a Valencia, da Oviedo a Bilbao. Migliaia di persone sono scese ieri in piazza in tutta la Spagna dopo il voto di venerdì con cui il Parlamento ha bocciato due decreti sulla tutela degli affitti voluti dal governo di Pedro Sanchez, che ora segue il crescere della protesta per valutare la convenienza di elezioni anticipate. In queste pagine ci sono delle foto, tra cui appunto alcuni manifestanti con in mano questi chiavi di casa, simbolo fortissimo, importantissimo. Abbiamo parlato ieri, ricordate, della casa come luogo inalienabile, e un tema di cui spesso e volentieri ci scordiamo, quasi dandolo per scontato. In realtà è ancora un grossissimo problema, soprattutto per le nuove generazioni. Pochissimi giovani oggi si possono permettere di acquistare una casa, soprattutto con i salari odierni, mentre per esempio 30, 40, 50 anni fa era molto più possibile, e soprattutto i costi sono diventati folli, e ancora di più per gli affitti, come dimostra questo caso di Spagna. Insomma, abbiamo fotografato in questa settimana questi disagi: in Spagna quello per la casa, in Francia quello per la scuola, l'Italia ha direzione che fa un'inversione a U, mentre i giovani se ne vanno, i medici se ne vanno, quelli che avevamo elogiato, il governo mette il tetto agli stranieri nelle classi. Insomma, tutte misure che ci indicano una strada opposta a quella che forse l'Europa dovrebbe seguire. Leggeremo poi nei commenti. Dicevo, migliaia di persone sono scese ieri in piazza Epicentro della mobilitazione è stata Madrid, scrive Francesco Rigatelli, dove quattro colonne di manifestanti sono confluite in piazza Cibeles, dietro uno striscione con la scritta «Verso lo sciopero generale». Gli organizzatori rivendicano 500.000 partecipanti contro i 70.000 stimati dalle forze dell'ordine, tra le richieste il dimezzamento degli affitti, contratti a tempo indeterminato e l'esproprio degli immobili, dei cosiddetti fondi avvoltoio. Case senza gente, gente senza casa, questo lo slogan. E poi colpevoli proprietari, responsabili il governo, sono alcuni di questi slogan, quelli scanditi, accompagnati dal tintinnio delle chiavi. Ieri a Madrid abbiamo constatato che il congresso è ostaggio della rendita immobiliare, ha affermato Valeria Racu, portavoce del sindacato degli inquilini, denunciando un Parlamento totalmente separato dalla realtà e dalle strade e dedicando la protesta a Mari Carmen. Interessante questo riquadro. Nicola Slozito, chi è la pensionata di 87 anni che ha ispirato i cortei? In una Mari Carmen Mass, nessun'altra Mari Carmen, è lo slogan dei cortei spagnoli. Bene, allora, nessun'altra Mari Carmen, mai più Mari Carmen. Tutto parte dal caso di Maria del Carmen Abascal, detta Mari Carmen, 87 anni, sfrattata il 23 settembre scorso dalla casa del quartiere Retiro di Madrid, in cui viveva dal 56. Il vecchio contratto a canone protetto firmato dal padre e poi passato alla madre è arrivato fino a lei. Nel 2018 l'appartamento viene acquistato dal fondo immobiliare Urba Gestion. Se prima Mari Carmen pagava 500 euro al mese, la sua società le propone 2.650 euro di affitto, a fronte tra l'altro della sua pensione di 1.300 euro al mese. La questione finisce in tribunale. Dopo anni di battaglia, a marzo il Tribunale Supremo dà ragione alla proprietà. Per mantenere il suo contratto a Mari Carmen sarebbe servita una disabilità del 65%, mentre a lei è riconosciuto il 50%. Il giorno dello sfratto centinaia di persone provano a bloccare la strada, ma lei viene comunque portata via dalle forze dell'ordine. Interviene l'ambulanza perché l'anziana si sente male ed è ancora oggi ricoverata. Nei giorni successivi la protesta si allarga in tutta la Spagna. Il comune di Madrid media una soluzione. Il fondo Urba Gestione accetta di ridurre l'affitto a 500 euro al mese. Non sono mancate le polemiche, c'è chi accusa Mari Carmen di aver esagerato la disabilità e il vecchio proprietario di casa l'ha definita una pessima vicina inquilina, ma la piazza è ancora dalla sua parte. Al di là di questo caso specifico, cerchiamo di mettere a fuoco il tema. Oggi sull'altare del profitto stiamo mettendo sulla graticola anziani e giovani, i quali i primi avevano contratti d'affitto che in virtù di accordi pregressi che erano molto vantaggiosi e che oggi non possono più essere sostenibili se dovessero subire quei rialzi di cui abbiamo parlato, e i giovani che allo stesso tempo non ci possono nemmeno accedere a questo mercato. Ora leggiamo subito un commento su questo di Ezio Mauro in prima pagina su Repubblica, con il titolo «Se a ribellarsi è la società senza welfare», sempre molto interessante, andiamo a vedere. Dunque, dopo aver dominato la scena pubblica per 40 anni, il politico si trova oggi a dover fare i conti con un nuovo attore che gli contende il campo, il sociale. L'ideologia, estenuata dai conflitti del Novecento, non riesce a infiammare il secolo. E in America si consuma nell'autocombustione perpetua della controrivoluzione maga, sufficiente a mettere in crisi il vecchio ordine mondiale, ma incapace di costruire il nuovo. La politica non ha gli strumenti per governare, la dimensione sovranazionale delle crisi è disarmata. Così è la vita stessa delle persone a venire in primo piano senza filtri e deformazioni, a mostrarsi e a rivelarsi, conquistando attenzione, chiedendo tutela, pretendendo riscatto, cioè facendosi politica direttamente. Il discorso pubblico si concretizza e si materializza come alla fine dell'Ottocento, quando le culture politiche nascevano dalle cose che si scoprivano vivendo, i diritti scaturivano dai bisogni, il lavoro trasmetteva identità e favoriva una presa di coscienza. Vediamo movimenti di protesta che tornano a mobilitare le piazze, gli studenti in Francia tra incendi, violenza e richieste di un'istruzione migliore. Le tende di centinaia di persone a Madrid per protestare contro lo sfratto di una donna di 87 anni portata via in barella dalla casa dove viveva dal 56 e diventata il simbolo del diritto ad abitare. Vediamo gli scioperi, le agitazioni negli ospedali italiani, con i medici che fuggono ovunque dal sistema sanitario pubblico. Le dimissioni sono aumentate del 150% in un anno, per la forbice tra le condizioni di lavoro critiche e gli stipendi non allineati all'Europa. Guardiamo queste tre ultime esplosioni del sociale con uno sguardo d'insieme, cercando il loro significato generale. Casa, salute, scuola sono i tre cardini del sistema di tutele chiamato welfare, che ha protetto la nostra crescita nel dopoguerra e che oggi rivela tutti gli strappi nella sua rete, incapace di garantire quel che ha promesso negli anni del benessere. Logorato dai tagli, inaridito dal calo di natalità, svuotato dall'allungamento della vita, ciò che resta di quel grande compromesso tra il capitale e il lavoro sembra ormai giunto al capolinea. È esattamente un welfare a pezzi, quello che ci presenta il conto delle disfunzioni che si trasformano in rabbia, annunciando il vero pericolo che ci attende, cioè la rottura della coesione sociale, che in Italia ha retto miracolosamente. Mentre è già venuta meno, la coesione culturale e quella istituzionale vacilla. Un welfare a piccole porzioni residuali, scollegate tra di loro, senza più un disegno comune, capace di tenerle insieme non soltanto in funzione di ammortizzatore sociale, ma come conferma di una cultura europea, addirittura espressione di una civiltà, capace di superare la compassione nella condivisione e di trasformare la beneficenza in solidarietà. La sensazione di impoverimento, di sottrazione, di indebolimento di una rete di tutela che credevamo naturale, dunque eterna. Il lavoro si è polverizzato nel vortice della mondializzazione, sfuggendo a ogni organizzazione di sé in forma sindacale o politica. Il capitale si è autonomizzato nell'accelerazione dell'innovazione, fino alla tentazione vertiginosa di attraversare il campo, in un'inedita fusione tra tecnica e politica nel nuovo mondo dischiuso dall'intelligenza artificiale. Anzi, è successo ancora qualcosa di più. Capitalismo e managerialità si associano e mettono in comune la difesa del patrimonio e della competenza, saldandoli per dare forma ad una nuova elite che non ha più bisogno di collegarsi con le altre categorie sociali, perché basta a se stessa. Questa autosufficienza degli interessi scioglie i vincoli di società nati nel dopoguerra e ancora attivi fino all'inizio del secolo, liberando una nuova superclasse in alto e lasciando alla deriva in basso una sottoclasse sganciata da qualsiasi destino comune del paese, già sospinta sul margine della società, più fuori che dentro, esclusa dunque. La novità è che nel mezzo della scala sociale oggi galleggia un ceto medio che non trova più ascensori per i piani superiori, mentre teme di essere risucchiato dal basso. È su questo ceto, infatti, che si scaricano direttamente gli effetti della nuova insicurezza, addirittura mondiale, con le guerre, la rottura degli equilibri internazionali, la scomparsa degli organismi di garanzia. Tutti elementi che insieme con la rottura del rapporto tra lavoro e sicurezza sottraggono al ceto medio il futuro, cioè il vero orizzonte da conquistare per migliorare la condizione della propria famiglia, proiettando i figli oltre se stessi nella fiducia di un approdo possibile, attraverso il lavoro, la scuola, la conoscenza e il risparmio in un'attenzione al traguardo che dava un senso all'esistenza e alla trasmissione generazionale. Mobile per definizione, il ceto medio sente di essersi fermato, arenato, come davanti ad un blocco sociale. Avverte che la crescita non lo riguarda, che il progresso lo sollecita come consumatore, ma non lo interpella come persona. L'istruzione non lo garantisce, la sua competenza rischia la svalutazione davanti ai nuovi saperi, che il posto di lavoro non sostiene più una vita. Smarrisce la fiducia e perde l'orizzonte, dunque. Sostenitore tipico dell'ordinamento sociale, quando pensava di poterlo scalare, comincia a rifiutarlo oggi che si sente confinato nella medietà. Da strumento cosciente del consenso al sistema diventa un soggetto critico e instabile, sospettoso perché esposto, geloso di ciò che ha, egoista di quel che c'è, guardingo nei confronti di chi arriva nel suo spazio, che sente sempre più ristretto. C'è da stupirsi se ascolta la voce delle sirene antisistema, dell'antipolitica, del populismo, del sovranismo e della chiusura nazionalistica? Forse no. In cambio della sua rabbia ingeneralizzata, in politica gli offrono un colpevole, l'élite, un nemico, lo straniero, una vendetta, la rottura del sistema. Non lo emancipano, anzi coltivano il suo rancore, perpetuandolo, ma gli trasmettono un segno di riconoscimento che è ciò che più oggi gli manca, perché l'impoverimento che inquieta e lo inquieta non è solo economico, è un impoverimento sociale, culturale, morale e dunque politico. L'offerta di cittadinanza che gli arriva dallo Stato è così bassa che lo spinge a non accettarla, rifugiandosi nell'astensione o vendicandosi con l'illusione dell'antipolitica. Certo, politicamente tocca alla sinistra andarsi a riprendere questi cittadini declassati. Ma nella società intanto non tocca al ceto più fortunato, più innovatore, più dotato di risorse riannodare il filo che lega l'élite al resto del paese, ristabilendo magari anche il vincolo perduto e quell'equilibrio sociale? Capace di accelerazioni straordinarie e magnifiche, il tecnocapitalismo rischia di non accorgersi che la prova più importante che ha davanti a sé è proprio questa: ricostruire una democrazia sociale che tenga insieme il paese, mentre la democrazia politica è in crisi. Ma il capitalismo sente una responsabilità nei confronti della democrazia? Essere classe dominante è più facile che essere classe dirigente. Bellissimo questo editoriale di Ezio Mauro, che spiega molto meglio di qualunque e di me, di chiunque, queste parole che abbiamo cercato di raccontarvi, queste proteste e questa fotografia che dalla Francia, passando alla Spagna, arrivando in Italia, ci giungono forti. Dunque, abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato della manovra, abbiamo parlato del risico bancario, non c'entriamo, sono temi di cui abbiamo parlato tanto durante la settimana. Volevo approfondire con voi questi temi di Mosca, perché sul Corriere, oltre a il fatto che i raid nel cuore di Kiev aumentano e c'è un ultimatum, gli occidentali se ne vadano, il generale Masiello, cioè il nostro generale di corpo d'armata Carmine Masiello, dice: guardate, oggi l'esercito o è tecnologico o non è. I pericoli della guerra ibrida, l'obiettivo è minare la coesione di un paese e l'anello più esposto è la singola persona. Siamo davanti a una rivoluzione. Leggiamo solo alcune parole prima di entrare negli altri temi. Rinforzare l'informazione e la consapevolezza pubblica sulla guerra ibrida, a partire da chi indossa l'uniforme. Come capo di Stato Maggiore dell'Esercito ne sento l'urgenza per le conseguenze che può avere sui miei soldati. Siamo in guerra ibrida. E cosa comporta questa guerra ibrida? Gli chiede Rinaldo Frignani. Chi la conduce logora l'avversario senza offrirgli il pretesto per reagire, saggiando di continuo fin dove ci si può spingere prima che scatti una risposta. Il rischio è concreto, non solo subire, ma scivolare per errore in un confronto aperto. Cosa ci insegna la guerra in Ucraina? È un tragico laboratorio dove si combattono tre guerre in una: convenzionale, tecnologica e cognitiva. Il vecchio modello degli eserciti occidentali non regge più. Sul fianco est ci è stato chiesto di schierare unità capaci di esprimere una deterrenza reale. Guidiamo il battle group multinazionale in Bulgaria e siamo in Lettonia e in Ungheria. La guerra non chiede il permesso, il contingente deve essere pronto a rispondere. In che modo? Oggi l'esercito o è tecnologico o non è. È una rivoluzione. Resistere significa soccombere e il campo di battaglia è diventato trasparente. La densità e la diffusione dei sensori hanno reso la sorpresa quasi impossibile. Su queste parole, che possiate giudicare positive o negative, non ha importanza, si dovrebbe basare il punto di vista del dibattito sulle armi, di cui, come abbiamo detto, oggi avete visto anche in prima pagina sulla stampa, si torna a parlare in maniera sì-no. Mentre invece qua il discorso dovrebbe essere già più acquisito, cioè è parte integrante della nostra strategia difenderci e della nostra strategia creare una deterrenza, bene, però allora cerchiamo di farlo non con sì o no, sì alle armi, no alle armi, sì all'Ucraina, no all'Ucraina, ma piuttosto in maniera intelligente e con una chiara consapevolezza di dove stiamo andando e quello che vogliamo davvero ottenere e quindi le implicazioni che armarsi comportano, compreso e non ultimo comprare delle armi che siano al passo coi tempi e non quelle. Lo dicevamo negli scorsi giorni, un bellissimo articolo del Manifesto, le armi del giorno dell'era precedente, cioè di una guerra che non c'è più. Di deterrenza fra nucleare e attacchi ibridi parla anche in un suo taccuino Realpolitik Giampiero, l'ambasciatore Giampiero Massolo. Quanto è credibile, Putin si chiede, quando minaccia di usare tutti i mezzi se gli tocchiamo Kaliningrad? Vi ricordate, ne abbiamo parlato in questi giorni. Sa bene che la NATO non si sogna di farlo. Le manovre occidentali in zona sono difensive, lì c'è un passaggio strettissimo fra Polonia e Lituania. C'è un problema però: un attacco ibrido rende difficile una deterrenza efficace. L'ibrido di cui parlava Masiello, il nostro generale corpo d'armata delle forze armate. il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, perdono. Quindi il dibattito europeo riguarda come dissuadere Putin senza innescare un'escalation incontrollabile. C'è chi invoca ritorsioni militari e chi vuole rendere più pronte le nostre risposte. Avete visto? Quindi una base comune si intravede. Far percepire a Mosca che ogni mossa avrà un costo, ogni risposta sarà collettiva, il sostegno all'Ucraina non fletterà e le sanzioni saranno più severe. La sua flotta verrà colpita, le nostre difese si rafforzeranno. Tutto questo non è risolutivo, ma aiuta a mitigare il rischio. Una preemptive defense, cioè una difesa preventiva, un maggiore contributo americano sarebbe utile, ancor più necessario che nessun paese europeo si sfili. Nel frattempo vi segnalo che ci sono le elezioni in Lettonia, ma il premier filo-ucraino a sorpresa è in vantaggio. Sulle armi vi ho detto che c'è questo grande scontro, frutto anche di questo dibattito un po' così superficiale, che non entra mai nel merito di queste questioni e che forse più tecnicamente ci potrebbe offrire uno spiraglio. Bene, allora, sul manifesto, come vi dicevo, si entra nel tema del caso Cornell, ne parla Alessandra Pigliaru a pagina 7, giustamente lo riporta perché è un tema fondamentale e, di cui non si è parlato, ricordate che abbiamo anche detto che non se ne è parlato. Quando qualcuno ha iniziato a cercare l'identità della studente della Cornell, che con lo pseudonimo di Jane Doe ha denunciato di essere stata drogata e violentata da più uomini durante una festa della confraternita, la reazione online è arrivata puntuale. La mobilitazione ha coinvolto migliaia di utenti, mentre molte persone hanno cominciato a dichiararsi lei. I am Joan Doe, condividendo nomi, foto e informazioni personali. L'iniziativa Senza Regia vuole proteggere la donna, rendendo più difficile individuarla tramite motori di ricerca, social media e strumenti di intelligenza artificiale. Insomma, chi sarà? A chi cerca i dati di una persona reale si presenta una sovrabbondanza di possibili Jean Doe, anonime e intercambiabili. Ognuna lo è e al contempo non è plausibile lo sia. C'è però un'altra simmetria in questa storia. La violenza denunciata sarebbe avvenuta nella casa di una confraternita, una delle comunità maschili chiuse dei campus americani. E a Cornell questo spazio era già piuttosto problematico. Nel 22 l'Infraternity Council ha sospeso gli eventi sociali delle confraternity dopo le segnalazioni di studenti che hanno riferito di essere state drogate durante le feste. Se con MeToo la condivisione dell'esperienza passava attraverso l'esposizione di sé, qui il gesto comune cambia di segno. Ci si espone per depistare, opponendo allo strapotere algoritmico una moltiplicazione di nomi e volti possibili. Interessante, eh? Anche il concetto di protezione si trasforma. Al gruppo ristretto che custodisce la propria appartenenza controbatte una moltitudine che mette al riparo una sconosciuta. Si può trovare un rifugio in questo susseguirsi di inafferrabili Jane Doe? Certo, somiglia a una specie di cura collettiva, cui va riconosciuta anche una nobile baldanza nel rovesciare contro algoritmi e sorveglianza la loro stessa fame di informazioni. L'offuscamento ha una stretta parentela con le pratiche di flooding, inondazione, dell'attivismo digitale. Invece di cancellare un'informazione, la si sommerge sotto una massa di contenuti concorrenti, fino a comprometterne la reperibilità. Una tecnica divenuta anche strategia comunicativa dell'universo trumpiano e maga, con l'invito di Steve Bannon a flood the zone with shit, cioè viene qui ribaltata. La saturazione dello spazio informativo si ritorce contro chi l'ha trasformata in un'arma politica. Nel caso di Jane Doe questa strategia assume una dimensione però relazionale. A moltiplicarsi infatti sono nomi e volti che si offrono come schermo per una sconosciuta, come a dire: mi rendo visibile affinché tu possa restare nascosta. Un meccanismo questo dell'offuscamento che rimane temporaneo e dunque fragile, ma in questa circostanza lo apprendiamo. Sappiamo ad esempio che anche una folla anonima può diventare un modo in cui trovare alleanze. Osserviamo nel passaggio perché accanto al diritto di cancellare le proprie tracce emerge l'ipotesi collettiva di renderle indecidibili, mentre lo sciame del Jane Doe propaga insieme al proprio nome la richiesta di giustizia. Su questo tema, un tema tristissimo, aberrante, una cosa tremenda, il Washington Post ha realizzato un articolo di approfondimento sulle tre frasi più inquietanti di questo caso, che veramente ancora una volta ci fa svegliare nel torpore, nel medioevo di queste confraternite che si comportano in questo modo. In queste ore, naturalmente, andiamo nell'ultimo capitolo di questa nostra rassegna e di approfondimenti, si parla moltissimo di campo largo e infatti su questi su questo tema la politica entra ecco qua, Conte Schlein, duello quotidiano. La politica entra a gamba tesa, la politica in senso di policies, cioè ecco qua, vedete, Conte Schlein, duello quotidiano. Lui su Kiev si cambia registro, il capo Movimento 5 Stelle, non mi presto a progetti anacquati. E la leader, mi sono tolta qualche sassolino. C'è un caso nel campo largo interessante, riportato dal Corriere, da Fabrizio Roncone. Primarie online, la paura corre dentro ai Dem. E se i russi alterano il voto, i sospetti sul metodo chiesto dal Movimento 5 Stelle. Leggiamolo insieme velocemente perché poi voglio andare ai due commenti che riguardano questo tema di cui abbiamo parlato anche negli scorsi giorni. Voi siete sbizzarriti con le telefonate e con i messaggi perché da un lato c'è Schlein e dall'altra c'è Conte e intorno a loro una serie di personaggi, interlocutori che sono importanti, che ci danno l'idea di come possano essere protagonisti o meno, poi importante a seconda dei punti di vista naturalmente, ma insomma che sono la composizione del cosiddetto campo largo. Campo largo, primarie, scrive Fabrizio Roncone, c'è un problema concreto, peloso, russo. Leggete qui, il PD per storia, per tradizione, vorrebbe organizzarle solo nei gazebo, i 5 Stelle sempre per storia e tradizione pretendono di allargarle anche al voto online, che però terrorizza molto i Dem, a cominciare da tutta l'area riformista. I suoi esponenti, senza indugi, avvertono da tempo il rischio di un possibile inquinamento. Temono, insomma, che Mosca possa decidere di avere un qualche interesse, diciamo così, nel favorire la corsa a Palazzo Chigi di Giuseppe Conte, le cui posizioni sul conflitto in Ucraina sono note. Vedete che anche qua si entra sul terreno di scontro più importante, cioè quindi la politica estera, il dibattito sulle armi, il riarmo e poi vedremo quello sul dibattito sociale di cui abbiamo dato conto con questi temi di questa settimana e l'editoriale di Mauro. E dicevo, perché questo è importante? Perché si teme, in questo articolo adesso lo raccontiamo, che se si apre troppo il voto agli esterni, non solo ai non iscritti, a chiunque, come del resto però fanno notare alcuni, è accaduto anche con Schlein, che è stata votata moltissimo dai non iscritti al Partito Democratico nella sfida con Bonaccini, ebbene si rischia che possano arrivare dei voti un po' così influenti con interferenze. E infatti nella penombra, tra sospiri profondi, occhiate spaventate, quest'idea grillina di far votare tutti pure da remoto preoccupa comunque anche numerosi parlamentari vicino alla segretaria Schlein e moltissimi altri fedeli al correntone di Franceschini, Speranza, Orlando, il responsabile organizzazione del Nazareno Igor Taruffi, un emiliano diretto, pragmatico, furbo, annusa il casino e fa un po' lo gnorri, annuncia che sarà una grande festa popolare, dispensa ottimismo, al rep spiega che l'intesa sul programma è sicura. Va in giro ripetendo che la questione del voto online è l'ultimo dei problemi, sapendo bene che invece è il primo. Poche chiacchiere, cominciamo ad ascoltare cosa dice Ricciardi, il capogruppo grillino della Camera. Le regole delle primarie, il voto ai gazebo non basta, è assolutamente necessario anche il voto online. Lei come se lo immagina, chiede Roncone, senza alcun obbligo di preregistrazione, perché sarebbe follo burocratizzare la partecipazione a una festa di popolo. Molti nel PD temono che il voto online possa essere inquinato. Da chi? Dai russi, che potrebbero avere Conte nel cuore. Sciocchezze, ogni voto, se decidi di inquinarlo, è inquinabile. Quello online, tra l'altro, è il più certificato e quindi garantito di tutti. I russi però sono formidabili in un certo genere di sabotaggi. I timori dei Dem non hanno fondamento. Io dico, chiamiamo tutto il popolo a votare e poi vediamo chi vince. Questo Ricciardi, detto alle condizioni, e che condizioni? Parla chiaro, non cincischi, anche perché 5 Stelle hanno una linea compatta, sicura, condivisa su tutto, non solo sul programma. I pensieri appena espressi da Ricciardi sulle primarie del resto sono esattamente quelli di Conte. Infatti, dice il senatore Sensi, infatti scusi cosa, dice Roncone, infatti qui il rischio è che invece che da Volturara a Pula poi si mettono a votare da Minsk. Bisogna sentirselo, Sensi, è sempre lucido e netto, veloce a interpretare scene e scenari anche a costo di apparire scomodo. Adesso ci aiuta pure a interpretare meglio il monito che Lorenzo Guerini, leader dei riformisti e presidente del COPASIR, l'organo del Parlamento che controlla l'operato dei nostri servizi segreti, capito chi è Guerini, ha lanciato dal palco di Prato, dove si era riunito con i suoi lo scorso fine settimana. Penso che le votazioni sul web rischino solo di creare grande confusione. Preferisco che le persone vengano in carne ed ossa, gazebo. E penso che, fra l'altro, ha detto lo stesso in occasione del voto ai non iscritti con Schlein e Bonaccini, non vorrei sbagliarmi. Il tema che pone Guerini, se aprire o chiudere la partecipazione, c'è. Il problema è che non siamo in un momento neutro, siamo invece dentro una stagione satura di possibili interferenze, manipolazioni, algoritmi misteriosi e difficili, forse impossibili da controllare. Sensi, senatore, può essere ancora più esplicito? Il rischio che le primarie del campo largo, aperte e online, possano essere hackerate, purtroppo è consistente. Al Nazareno qualcuno ipotizza la soluzione della preregistrazione, una sorta di albo online. Devo ricordare come certi algoritmi riescano a creare l'identità del tutto false? E quindi? Il punto è che le primarie in Italia, qui in Italia, le ha inventate il PD. Ma nei gazebo, con una festa del popolo, la folla dentro un format realmente democratico. Loro, i grillini, sono nati invece con la rete e adesso... Ecco, io non vorrei che passassimo da Rousseau direttamente ai russi. Lei teme che davvero, chiede Roncone, vogliamo parlare delle influenze russe sulla Brexit o degli allarmi dell'FBI sul voto negli Stati Uniti? E poi quello di influenzare il voto è ormai un vizio diffuso. Abbiamo visto il tifo scatenato che ha fatto Musk per il candidato nazista in Sassonia, no? Perché, mi chiedo, i russi non dovrebbero farsi tentare dalla possibilità di condizionare la scelta su chi sarà il prossimo inquilino di Palazzo Chigi? Sono preoccupazioni condivise con Graziano Del Rio, Lio Quartapelle, Pedro Fassino e Giorgio Gori, ma anche con un esponente molto autorevole e fuori da ogni corrente, l'ex premier Gentiloni. L'altro giorno è stato deciso nel dire sono favorevole alle primarie, però contrario al voto online che può essere manipolato. Non sfugge che il tema di natura digitale, il rischio materiale di possibili hackeraggi, cela in realtà un sospetto grave e imbarazzante, perché qui è del tutto evidente che pensi importanti e il PD sono convinti di stare dentro un campo largo, così largo da arrivare potenzialmente fino a Mosca. E il dubbio che gli arriva da Conte, vale a dire il principale alleato della Schlein in questa coalizione, da certi rassicuranti discorsi di Conte sui progetti finali di Putin, sulla sostanziale inutilità di continuare ad inviare armi a Kiev e sulla necessità invece di aprire una fase negoziale. Molti dem ascoltano con preoccupazione, diffidenza, paura. Alla grande festa popolare di cui parla Taruffi parteciperanno anche le popolazioni dell'est? Interessante, bello. Dunque, su Domani, chiudiamo con questo, Marco da Milano, un editoriale, dice intanto dobbiamo ricordare, scusate, che oggi sono 800 anni fa, moriva San Francesco, e quindi ci sono tantissime pagine a ricordo di ciò. Ma tornando alla nostra politica e al campo largo, eccetera, Marco da Milano dice: ieri è la giornata della memoria e dell'accoglienza, ricordo del 3 ottobre 2013, quando al largo di Lampedusa affondò una barca carica di eritrei. Morirono almeno 368 migranti. Per questa giornata ero a Civitavecchia con il giornalista Vincenzo Montalcini, che ha fatto vedere alle ragazze e ragazzi di liceo il documentario sulla strage di Cutro, quando morirono in almeno 94. Era il 26 febbraio 23. Vincenzo ha consegnato ai ragazzi qualche frammento della barca affondata, il Summer Love, per trasformare la barca della morte in un grido di vita, un segno di speranza. Ma chi ha rappresentato politicamente questa Italia? Nella relazione di fronte alla direzione del PD, Elly Schlein ha parlato di come restituire protezione e speranza a un paese stressato, arrabbiato, impaurito dopo 4 anni di governo della destra. Le destre non risolvono i problemi delle persone, li alimentano, producono caos e instabilità. Noi dobbiamo parlare di quello che le persone cercano davvero, cioè la tranquillità di poterti curare se stai male, di mandare un figlio a scuola senza indebitarti, di costruire una famiglia e di vivere in pace. Sarebbe un programma di governo se non fosse che un minuto dopo nel centro-sinistra si è tornati a parlare d'altro. Schlein pone la questione della coalizione e del suo programma prima della leadership. È il punto non negoziabile della segretaria del PD, che ha ragione, ritiene suo compito storico non ripetere il tragico errore del 2022, la spaccatura in tre che consegnò l'Italia alle destre minoritarie del paese. Per seguire il suo disegno di unità, Elly Schlein ha ricucito lo strappo con Giuseppe Conte, ma anche con Renzi. La novità dell'ultima direzione del PD è che Schlein non basta rivendicare il suo ruolo. Non è una questione personale, ma politica. Guida la coalizione chi assume la responsabilità di rappresentarla in tutte le sue anime, non soltanto un pezzo. In questa c'è la principale differenza tra la segretaria del PD e il leader dei 5 Stelle. Schlein si candida a guidare l'intera coalizione. Conte, si direbbe, vorrebbe essere il segretario del PD, portandolo per mano dall'esterno. Alcuni stagionati commentatori tifano per Conte come negli anni Ottanta tifavano per Craxi, che con medizione chi assume la responsabilità di rappresentarla in tutte le sue anime, non soltanto un pezzo. In questa c'è la principale differenza tra la segretaria del PD e il leader dei 5 Stelle. Schlein si candida a guidare l'intera coalizione. Conte, si direbbe, vorrebbe essere il segretario del PD, portandolo per mano dall'esterno. Alcuni stagionati commentatori tifano per Conte come negli anni Ottanta tifavano per Craxi, che con meno della metà dei voti del PCI metteva in difficoltà i segretari comunisti a partire da Berlinguer.

0: Il principale partito della sinistra italiana può candidarsi alla guida del governo. Il corollario è che il PD può servire solo se fa da massa di manovra di operazioni altrui. Governi tecnici, governo di larghe intese, perfino il Conte 2 nacque non da un progetto progressista, ma da una manovra di palazzo originata dal suicidio di Salvini al Papete. La differenza è che il PD di Schlein non è un pachiderma immobile, un corpaccione paralizzato. Ecco la chiusura. È dentro il tempo, il lavoro, la sanità pubblica, i diritti, la scuola, la questione. E allora, nella nebbia di un dibattito politicistico, emerge una proposta politica che dia una risposta alla domanda di partenza. Come si rappresenta l'empatia, fattore di cambiamento nell'Italia 2026, con una coalizione nella società, molto più di un incontro tra i partiti? Bene, allora, la rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Giulio Gambino, direttore del quotidiano online The Post Internazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
3: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Ma lo sapete che San Francesco è il personaggio del Medioevo del quale si conosce di più? Stavo pensando di prendere in sposa una fanciulla, ma la più bella e nobile che abbiate mai visto. Ora io chiedo a tutti voi di immaginare qui un frate che per l'ultima volta ripete piano lì a Francesco il cantico delle creature, mentre la sua anima leggera, luminosa, sta per spiccare il volo verso il suo regno.
6: Francesco, il cantico, con Roberto Benigni. Questa sera alle 20:30 anche su Radio 3.
1: Per intervenire e porre domande a Giulio Gambino, direttore del quotidiano online The Post Internazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Eccoci col filo diretto, prima telefonata, pronto.
7: Ah, pronto, buongiorno.
0: A lei.
7: Sente?
0: Sì, sì.
7: Ah, buongiorno, Giulietta Gozzi da Bologna. Il mio intervento era così su questo commento che lei ha letto sulla tecnocrazia, sulla elite oligarchiche, eccetera, tecnocratiche. Io non credo che abbiano nessuna vocazione politica, quindi rimettere a loro l'idea se si possono far carico della crisi del ceto medio, ripensare, non credo proprio, penso che la tendenza sia tutta un'altra. Neppure la politica ha nessun interesse, perché questo, come dire, la crisi del ceto medio ormai da 30-40 anni nessuno gliene è mai importato nulla, il mondo va verso una forbice sempre più accentuata e mi sembra che tutta anche la globalizzazione, che non è stata gestita in alcun modo, la rivoluzione digitale, cioè sia tutta finalizzata a creare delle oligarchie elitarie, in questo caso appunto tecnocratiche, per cui onestamente rimango anche un po' colpita che ancora oggi si parli in questi termini di speranza da rimettere a qualcuno, soprattutto a chi sta facendo i suoi interessi da 30-40 anni in maniera spietata, sui quali, per esempio, in questi giorni c'è stata tutta giustamente la polemica sull'evasione fiscale in Italia,

0: che è giustissima, ma nessuno se ne importa nulla del fatto che queste, praticamente questi stati di elite tecnocratiche che hanno dei PIL a volte maggiore appunto degli stati stessi non paghino in sostanza le tasse. Quindi cioè, mi sembrano ancora cose così, cioè speculazioni molto teoriche e anche un po', come dire, illusorie, un po' anche ingenue. Cioè qui purtroppo ci sarebbe bisogno di una politica vera, seria, però politica, e attualmente mi sembra che le politiche anche comunitarie siano asservite completamente a lobby di poteri, quindi che gestiscono l'agenda sostanzialmente. Ecco,
1: mai cose più sensate e condivisibili ha detto. Fra l'altro io devo fare ammenda perché evidentemente leggo molto male e probabilmente parlo ancora peggio, perché quello che ho letto è esattamente quello che lei sta dicendo, cioè tutto il contrario di quello però che lamentava, cioè Ezio Mauro, tra l'altro, si figuri se poteva auspicare un ritorno o addirittura un rafforzamento delle oligarchie. Anzi, al contrario, abbiamo letto come la rivolta della società senza welfare, che unisce la Spagna a Francia passando per l'Italia e che per definizione diciamo mette soqquadro tutta la società che in realtà è stata imperniata sul welfare, quindi scuola, sanità, l'abbiamo detto, no? Bene, casa, è proprio impoverita e smarrisce la fiducia, perde l'orizzonte, non ha più nulla di quel pilastro di speranza, di fiducia che aveva dinanzi a sé. E dunque si chiede, c'è da stupirsi se questo personaggio del cetro medio negli anni ascolta le voci delle sirene dell'antisistema, dell'antipolitica, del populismo, del sovranismo, della chiusura nazionalistica, in cambio della sua rabbia ingegnerizzata in politica gli offre un colpevole, l'elite, un nemico, lo straniero, e una vendetta, la rottura del sistema. Non lo emancipano, anzi coltivano il suo rancore, perpetuandolo, ma gli trasmettono un segno di riconoscimento che è ciò che più che oggi gli manca. L'impoverimento che lo inquieta non è solo economico, ma sociale, culturale, morale, dunque politico. L'offerta di cittadinanza che gli arriva dallo Stato è così bassa che lo spinge a non accettarla, rifugiandosi nell'astensione o vendicandosi con l'illusione dell'antipolitica. E addirittura in questi in queste righe stiamo dicendo che l'intelligenza artificiale e questa accentuazione del potere di questi oligopoli sono apportato esattamente a un'ulteriore radicalizzazione di misure contro quello che abbiamo da sempre definito il ceto medio. Ricordate che ieri abbiamo anche letto con De Aglio un interessante articolo che peraltro riprendeva Caro Figlio, dove dicevamo come il ceto medio sia stato completamente, non completamente, in buona parte eroso e spazzato via, e nessuno lo abbia protetto, e non abbia protetto ancor più che loro e tutte le persone, cioè noi, chiunque non abbia protetto e tutelato quei pilastri su cui si cercava di basare la socialdemocrazia e un senso di benessere e di welfare. La sensazione di impoverimento, di sottrazione, di indebolimento di una rete di tutela che credevamo naturale, dunque eterna. Il lavoro si è polverizzato nel vortice della mondializzazione, sfuggendo a ogni organizzazione di sé in forma sindacale o politica. Il capitale si è autonomizzato nell'accelerazione dell'innovazione, fino alla tentazione vertiginosa di attraversare il campo in un'inedita fusione tra tecnica e politica, nel nuovo mondo dischiuso dall'intelligenza artificiale. Prossima telefonata, pronto?
2: Pronto?
1: Sì.
2: Buongiorno, sono Augusto da Roma. Io vorrei tornare sul problema della sanità. Quando si affronta questo problema, si pensa che certe cose accadono per delle sbiste, per delle incompetenze. In realtà il processo di privatizzazione della nostra sanità prosegue coerentemente da circa una dozzina di anni.
1: Certo.
2: Oggi la fuga dei medici dagli ospedali è la diretta conseguenza della penuria di risorse che hanno ricevuto gli ospedali pubblici e convenzionati. E contemporaneamente dalla creazione del mercato privato ad opera di quella che è stata una scelta politica, cioè quella di sviluppare il welfare aziendale. Quindi tutti i dipendenti pubblici oggi hanno un'assicurazione privata che gli consente di rivolgersi al privato privato, non al privato convenzionato. E il privato privato chiaramente ha bisogno di medici e quindi c'è uno spostamento della forza lavoro da uno all'altro. Il pubblico crea delle liste d'attesa non per qualche motivo strano, ma semplicemente perché le prestazioni che eroga non vengono rimborsate in modo sufficiente dal pubblico. Facciamo un esempio molto semplice: una gastroscopia nella regione Lazio viene rimborsata dalla regione al pubblico e al convenzionato con 70 euro. Cioè 70 euro non sono la cifra che prende il medico quando fa la gastroscopia, ma sono la cifra per cui la struttura che la eroga dovrebbe funzionare, che è impossibile, è evidente. E quindi le strutture pubbliche e convenzionate erogano poche prestazioni e nessuno protesta perché i dipendenti pubblici, cioè i dipendenti statali, hanno un'assicurazione privata. I dipendenti delle grandi aziende private hanno un'assicurazione privata. Rimangono esclusi i pensionati, le casalinghe e il mondo del lavoro indipendente, delle partite IVA, che a sua volta è diviso tra un mondo, diciamo, delle partite IVA povere e un mondo delle partite IVA che evadono il fisco. E quindi è chiaro che non c'è una protesta.
1: Grazie, chiaro. Allora, quello che lei ha detto mi ha fatto venire in mente un bellissimo commento di Marco Revelli che scrisse proprio sulla nostra rivista e di cui leggo poche righe perché si chiama La Nemesi di Gattini Ciechi. Dunque, i decisori pubblici di tutte le tendenze e collocazioni sull'asse destra-sinistra hanno reso le risorse della sanità così ferocemente scarse. Sentite, la disponibilità di risorse salvavita nel nostro sistema ospedaliero, numero di posti letto per i ricoveri e in modo particolare per le rianimazioni e le terapie intensive, non è un dato di natura, è un fatto politico, le conseguenze cioè di scelte politiche, e queste non da oggi, nemmeno da ieri, sono andate nella direzione dell'indebolimento dell'intero apparato sanitario nazionale, di un suo sistematico smagrimento in nome di costanti esigenze di bilancio che hanno visto la spesa sanitaria come variabile dipendente delle sempre più esose esigenze di pareggio e di sempre più prepotenti altre priorità, investimenti in infrastrutture, spesa militare, interessi sul debito pubblico. Come tanti gattini ciechi, i nostri governanti per un quarto di secolo e più hanno continuato a lavorare con inconsapevole baldanza per preparare l'orizzonte tragico dell'emergenza di oggi. Non c'è un solo governo in tutto questo periodo che non abbia negato alla sanità pubblica quanto sarebbe stato necessario per proteggere efficacemente i cittadini di fronte a possibili, prevedibili anche se estreme minacce. Non c'è solo un capo, non c'è un solo capo del governo dagli anni 90 in poi che possa dirsi innocente. I numeri sono da questo punto di vista implacabili. Grazie quindi a questo ascoltatore che ha fatto venire in mente questo bel commento di Marco Revelli sulla nostra rivista. Allora, prossima telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno. Pronto?
1: Sì, prego, scusi.
3: Pronto, buongiorno, sono Samuele da Parma.
1: Sì.
3: Innanzitutto grazie, e poi anche il mio intervento sarà sulla questione sanità. E volevo semplicemente portare un esempio di cosa è successo recentemente. Quindi una mia collega che si trova immobilizzata per, insomma, fratture multiple eccetera eccetera, dovrà essere dimessa in una di queste cliniche a lunga degenza, ok? E mi occupo io della situazione. Mi hanno chiesto 350, cioè queste cliniche per accogliere la paziente hanno un costo di 350 euro al giorno per un servizio che è assolutamente medio, cioè parliamo di una stanza doppia, della solita, non lo so, pasta e lenticchie piuttosto che bastoncini di pesce come menù servito. Queste 350 euro non includono nemmeno l'assistenza ai pasti, quindi i familiari dovrebbero andare a imboccare la paziente. Questa è una di quelle cliniche, diciamo, metà convenzionate, metà private della regione Emilia-Romagna, che spesso, insomma, è portata come la migliore in campo della sanità. Ma a prescindere del fatto che una famiglia può permettersi o non permettersi questo costo, che è impossibile perché parliamo di oltre 10.000 euro al mese, quindi impossibile. Questo è il costo che, cioè, se il paziente entra in maniera convenzionata, questo è il costo che lo Stato paga per un servizio assolutamente medio. Quindi secondo me è una truffa, è quella che viene definita una truffa a danni dello Stato. Allora lo Stato, prima di pagare questi rimborsi, perché non, cioè, non vede queste cose? Perché non valuta se le tariffe che gli vengono richieste sono adeguate o meno?
1: Sono perfettamente d'accordo, non lo so, lo dovremmo chiedere a loro, io non ho una risposta. Posso dirle che fa parte delle incognite e delle problematiche legate a questo mondo e, come dire, e purtroppo ne viviamo ogni giorno sulla nostra pelle, come lei sta facendo adesso, queste incongruenze, queste problematicità. Molti ascoltatori hanno chiesto, potreste dirci dove possiamo leggere l'editoriale di De Mauro? Grazie, perché è da rileggere l'articolo di De Mauro su quale giornale? Dunque, l'articolo di De Mauro, che è un commento molto bello, sta sulla Repubblica di oggi, domenica 4 ottobre, in prima pagina. Se a ribellarsi, si intitola, è la società senza welfare, e poi continua, pagina 17. Prossima telefonata, pronto?
4: Pronto?
1: Prego, prego.
4: Buongiorno, sono Alfredo, un agricoltore dell'Umbria. Volevo solo evidenziare una cosa che a me sembra chiarissima e non sembra chiarissima invece nei talk show e nella radio e televisione. L'ENI ha fatto la gentilezza, a bontà sua, di abbassare del 20% il prezzo del gasolio per gli agricoltori. Ma gli agricoltori calabresi e siciliani non sono stupidi. Il gasolio è aumentato del 100% e alcuni mesi fa era 60 centesimi e adesso è 1,3. Quindi questo è un piccolo palliativo del tutto insufficiente. Questo lo voglio denunciare con chiarezza. Quanto poi al bilancio dell'ENI, nessuno spiega il semplice meccanismo della speculazione e dei super profitti. Eni, in parole povere, compra il petrolio, che certo è un po' aumentato per i motivi internazionali, al 20% in più, diciamo 20-25% in più, ma poi lo rivende il gas, la benzina, il gasolio per gli agricoltori a un prezzo maggiorato del 60-70%. La cosa è molto semplice, la differenza tra il 60 e il 70% e il 20% del loro misero sconticino, se lo beccano, se lo pappano i guadagni speculativi di decine di miliardi dell'ENI. E dunque questo è il perverso meccanismo della speculazione, che nei periodi di speculazione, di guerra, fin dal Medioevo, fin dalla Borsa Nera, è il classico meccanismo. Ma oggi non parliamo di poche migliaia di lire, di poche migliaia di euro, oggi sono decine di miliardi. Lei,
1: grazie, grazie. Molto chiaro, purtroppo è il tema dei temi, perché avete visto, abbiamo iniziato la settimana con questo. È così e ci sono tante complicazioni che portano a oggi far riaprire lo stretto di Hormuz. Non si sa se perché, si chiede Federico Fubini sul Corriere della Sera, gli americani abbiano inciso e ottenuto un lascia passare, oppure se gli iraniani stiano iniziando a far pagare il pedaggio e si ritorna alla normalità, chi lo sa, vediamo. Tra l'altro mi preme ricordarvi che sul Corriere oggi in prima pagina si parla anche di tutta una grande alleanza, da Eni a Enel, da Leonardo a Saipem, da Snam a Terna, da Fibrecop sino a CDP. Nasce un'alleanza tra le grandi aziende italiane per un progetto europeo sull'intelligenza artificiale. Si parte con 1,2 miliardi di euro. È il vertice su un super impianto per l'AI in Italia. A questo vertice farei leggere quel commento di Ezio Mauro. Prossima telefonata, pronto?
5: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
5: Mi chiamo Andrea e telefono dalla provincia di Torino. E la mia telefonata è per dare una risposta all'ascoltatore di prima che diceva che tutti i dipendenti pubblici, poi in un certo momento si è corretto con dipendenti statali, hanno un'assicurazione sanitaria. per le spese mediche. Volevo dire che io lavoro in un ente locale da una trentina d'anni, non ho mai avuto e non ho un'assicurazione sulla salute e non conosco altre persone che operino in enti locali oppure in ambito, nell'ambito della scuola o nei comuni, insomma, che abbiano mai avuto, che abbiano ad oggi a questa data un'assicurazione sulla salute. Non so il domani, non so se ci saranno dei decreti o qualcosa, però ad oggi è così. A livello di ministeri eccetera non sono informato, non ne parlo, però come enti locali vi dico che la nostra realtà è questa. Tanto per dirne una, io per farmi un certo esame, che non dico cosa, per adesso so che per cercare di andare nel pubblico, cosa che cerco di far sempre tutte le volte, anche aspettando un anno non ce l'avrò, e continuo a non andare nel privato. Avessi un'assicurazione magari proverei. Questa è la mia realtà.
1: Grazie della testimonianza.
5: Qua, grazie.
1: Prego, grazie prego. A lei, grazie della testimonianza, grazie della correzione, grazie della precisazione e del commento diretto all'ascoltatore. Grazie davvero di cuore. E soprattutto mi auguro che possa riuscire quanto prima a fare questo controllo e non privatamente, come lei giustamente attende di fare. Prossima telefonata, pronto?
6: Pronto? Buongiorno. Mi sente?
1: Sì, sì, la sento.
6: Buongiorno, mi chiamo Luigi, chiamo da Roma. Uh-huh. Io volevo molto rapidamente commentare questo bellissimo articolo di Ezio Mauro di stamattina, che secondo me interpreta perfettamente quello che sta.
1: No, meno male, perché veramente perché prima era stato come si dice?
6: No, mi sembra un'interpretazione molto corretta di tutto quanto. Quello che volevo osservare è che mancano due cose, secondo me, nell'articolo di Ezio Mauro, che peraltro, ripeto, è splendido. Due parole. La prima parola è profitto. Allora, il profitto è un concetto che forse va rimesso in discussione. Anche da un punto di vista lessicale, noi possiamo osservare che oggi si parla di extra profitti, come se il profitto normale non bastasse più. Ma perché deve essere extra profitto? Il profitto va bene, certo, in una società liberale, di impronta capitalistica, ma non si capisce perché deve essere pure extra. E la seconda parola è azionista, perché questi extra profitti dove vanno a finire? Non è che vanno a finire nelle tasche di chi produce questo valore, ma nelle tasche degli azionisti. Quindi, diciamo, integrerei questo, se si parla lì, cioè, naturalmente, integrerei questo bell'articolo con questi due concetti. È arrivato forse il momento di mettere in discussione il concetto di profitto così come è stato concepito finora, e che oggi porta a disuguaglianze terribili, concentrazioni di ricchezza spaventose, quindi anche poi di potenza politica. Sì. E quindi forse questo è il vero dibattito che andrebbe avviato anche non solo all'interno della sinistra, che insomma in qualche modo è più sensibile a questi temi, ma all'interno in generale della nostra società. Io appunto faccio riferimento molto a questa trasformazione lessicale a cui assistiamo, no? Oggi il profitto è diventato extra, ma perché deve essere extra?
1: Io concordo in pieno su tutta la linea, nel senso che penso due cose. La prima, il profitto innanzitutto rendiamolo tale ancora prima che extra, e poi in secondo luogo, perché spesso abbiamo assistito a un dibattito anche sulle banche sugli extra profitti, allora applichiamolo alle compagnie energetiche che negli anni hanno visto un guadagno enorme e dei ricavi in crescita significativi, con degli utili conseguenti pazzeschi, incredibili, straordinari. Ancora prima degli extra andiamo a trovare un accordo sui profitti. Io non trovo che questo tema degli extra profitti sia un'altra cosa scivolata maldestra della sinistra, una parola facile che poi alla fine non vuol dire niente e che sposta e porta a nulla, cioè, anzi credo che sia cavalcata in maniera strumentale, perché poi tanto si sa che non si fa. D'altro canto va detto, e questo è il secondo punto che penso rispetto a quello che lei ha detto, che ha sollecitato in me questo pensiero, che la sinistra da quando, diciamo, c'è stata la Bolognina e si è trasformata nelle sue varie evoluzioni, non è mai riuscita a fare i conti per davvero con qualcosa e con il tabù che ancora oggi ha della ricchezza. Cioè, molto spesso, una volta che diciamo è finito il mito di quello che doveva essere in senso stretto, perdonerete se la dico male, superficiale, ma per fare capire, del bene collettivo, comune e oltre ogni possibile profitto, motivo per cui ricorderete i grandi dibattiti, i grandi discorsi. Poi ad un certo punto ci si è aperti a una società che accettava il liberismo, accettava il capitalismo, e poi si è arrivati a una degenerazione tale per cui abbiamo visto sotto i nostri governi di sinistra privatizzazioni, cose che molti hanno detto, ma insomma questa non è una sinistra e certo non è quella che era fin quando aveva dei consensi, riempiva davvero le piazze. E quindi non ha mai fatto i conti con questo neoliberismo, lo ha accettato ma solo in parte, lo ha soggettato nella società, lo ha incanalato nella società, ma non lo ha metabolizzato dentro se stesso, dentro i suoi stessi dirigenti di partito. E quindi finché anche la destra non fa chiarezza con il suo passato, ed è verissimo questo, ne parlavo qualche giorno fa in un evento con Massimo Giannini per la presentazione di un suo libro, la destra deve ancora fare i conti con quel passato, allo stesso tempo la sinistra deve fare i conti con questo mondo e accettare anche che come dire, se vogliamo vivere in questa società, abbandonato un mondo che oggi non esiste più, deve fare i conti anche con la ricchezza. Ecco, secondo me le due cose potrebbero sembrare distanti, ma in realtà sono molto connesse. Prossima telefonata, pronto? Intanto leggo alcuni messaggi che mi hanno fatto pensare. Pensate che la guerra causata, scrive Elio da Trento, dagli amici del governo italiano, ovvero Israele ed USA, costerà alle famiglie italiane quest'anno circa 2.000 euro. Grazie amici per fare il bene degli italiani. PS, mi raccomando, più armi e meno medici, mi raccomando. E poi anche qui Pier Maria da Venezia, buongiorno. Extra profitti è una definizione inventata da giornalisti, sono super profitti. E poi buongiorno ancora un ascoltatore, Nino, riguardo alla sanità, chi dovrebbe protestare? I giovani sono disinteressati perché godono di buona salute e poi devono sbarcare il lunario visto la precarietà del lavoro e del salario. Gli anziani sono pieni di acciacchi e rassegnati. Avete visto che abbiamo fatto quel parallelismo sul fatto che oggi, parlavamo del caso Spagna, anziani e giovani sono di fatto equiparabili, perché agli anziani neghiamo il diritto di vivere come hanno vissuto per un tantissimo tempo, vista questa mondializzazione, ne definiamo così, in un unico calderone questi grandi fenomeni che stanno avvenendo, anche appunto di inasprimento delle regole sociali ed economiche, e i giovani che invece non se le possono proprio permettere, le case non possono nemmeno accedere a quel tavolo di gioco. Prossima telefonata, pronto?
7: Pronto?
1: Eccoci.
7: Pronto? Pronto?
1: Prego, prego.
7: Sono Daniela Gorizia. Mi sembrava utile, come contributo al dibattito di oggi, citare l'articolo di Mariana Mazzucato che parla di economia del bene comune.
1: Prego.
7: Sì, no, volevo invitarla appunto a fare qualche riflessione a questo proposito.
1: Non ho capito, perché... scusi, lei vuole vedere, lei vuole leggere quale articolo, lei vuole dire?
7: No, non voglio leggere, volevo semplicemente suggerire una riflessione sull'articolo
1: prendo.
7: Che è comparso. Ecco.
1: Dove? Non ho capito l'articolo, signora, scusi.
7: Mariana Mazzucato sulla economia del bene comune, penso sia Corriere della Sera.
1: Ah, ho capito, va bene. La ringrazio. Nel frattempo che lo trovo e lo riusciamo a commentare, passiamo alla prossima telefonata, altrimenti leggiamo ascoltatori. Prego, prossima telefonata.
8: Pronto? Buongiorno.
1: Sì, prego, pronto.
8: Buongiorno, mi chiamo Massimiliano, telefono da Bologna. Io volevo prendere spunto dalla crisi spagnola, che per certi versi per molte sfaccettature tocca anche la crisi che abbiamo in Italia, cioè noi in Europa abbiamo Italia, Spagna, Francia, le proteste che ci sono in Germania, eccetera, hanno tutta una matrice comune, sostanzialmente una profonda insoddisfazione nei confronti di come la politica economica è stata gestita all'interno dell'Europa. In una situazione come questa, in cui lei vede che con la guerra, due fronti di guerra, l'inflazione, eccetera, un governo che avrà le sue colpe o i suoi meriti, non lo so, non è questo il punto, però che chiede un margine di flessibilità per una gestione della politica economica, in Europa che dice no, e una banca centrale europea che ha altri tassi di interesse, è evidente che questa situazione genera delle situazioni di questo tipo esplosive. Cioè, il punto che io voglio sottolineare è che l'Europa negli ultimi 20 anni, 30 anni ha sbagliato completamente l'approccio alla politica economica, ha iperregolato ogni aspetto della vita in maniera eccessiva e non ha di fatto tenuto conto delle esigenze di una vitalità della società civile europea, perché l'innovazione viene dalla società civile, la positività dell'economia viene dalla società civile, ma nel momento in cui tu hai un sistema economico europeo che blocca tutto, impedisce tutto, la concorrenza non c'è, penso all'agenda Draghi, la grande dimenticata, cioè voglio dire, è evidente che allora che le proteste nascono e sono feroci. Anche il tema fiscale, cioè qui in Italia siamo abituati a pensare che gli evasori sono le partite IVA, ma questa è una follia, perché è come dire, l'impresa tiene in piedi la società. Quindi se noi abbiamo un mindset, un atteggiamento così negativo nei confronti del settore imprenditoriale, che comunque va regolato, va controllato, ma bisogna in qualche maniera fare diversamente. I paesi dove si cresce sono paesi dove l'atteggiamento è diverso. Gli Stati Uniti con tutti i suoi difetti e i limiti, l'Inghilterra con tutti i suoi difetti e i limiti, ma anche la Cina ha un atteggiamento completamente diverso dal nostro nei confronti del settore dell'impresa. Quindi dobbiamo renderci conto e fare un grande bagno di umiltà e dire che qualcosa è stato sbagliato, ma non tanto governo A, governo B, governo C, ma è l'impostazione generale dell'Europa che è sbagliata, secondo me. E finché non risolveremo questo, non avremo. Non riusciremo a svoltare, non dico solo in Italia, ma in Europa. La gente è sfiduciata, non vede il futuro perché non vede una positività. È questo che volevo dirle. Anche sul debito, è mai possibile che, ricordo, sicuramente lei è un giornalista di valore e si ricorderà la proposta di Alberto Quadricurso e di Romano Prodi nel mezzo della crisi finanziaria del 2011-2012, la proposta del bond europeo. Completamente dimenticata, cioè noi in Europa abbiamo una Germania che ha il preteso di imporre a tutti gli stati, come questa, quindi quando lei ha citato correttamente stamattina la questione spagnola degli affitti, delle case, ma è la Germania che vuole che noi vendiamo le nostre case ai fondi, perché in Germania il 44% della popolazione è proprietario di casa, in Italia è 85%, e così pure in Spagna. E
1: allora, è proprio così, lei, prego, non approfondire.
8: Quando lei vede una Germania che impone a tutta l'Europa delle politiche in assenza di specificità dei singoli paesi, che abbiamo specificità che vanno rispettate, ecco che cosa sta succedendo.
1: No, ma si figuri, è molto interessante, la ringrazio, imparo da lei, anche perché poi quello che uno impara da questi confronti è prezioso. Intanto vorrei rispondere alla signora ascoltatrice che ci ha chiamato prima. Io sto sfogliando su interni inserti il Corriere, che purtroppo oggi non avevo letto, perché a parte il fatto che fare questa rassegna, vi dico, è bellissimo, ma anche non è semplice, perché ci sono tantissimi quotidiani e un'informazione sempre con meno lettori, ma ci sono una marea di quotidiani, una marea di cose. Io sto articolo non lo trovo, signora, le chiedo scusa, poi se me lo vuole precisare in un messaggio lo leggo, lo commento, anzi mi faceva piacere risponderle. Detto questo, all'ascoltatore che invece ha fatto un intervento sentito, importante, che condivido fra l'altro, ci sono una serie di riflessioni da fare, spero il più possibile sintetiche e importanti. La prima è questa: sono d'accordo, noi abbiamo un approccio complessivamente sbagliato come sistema sociale ed economico, come modello di sviluppo, e questo purtroppo è un dato di fatto. Se noi non cambiamo questa trazione, sicuramente siamo in una condizione di debolezza, siamo in una condizione di rincorrere. Poi tra l'altro tutto, l'ho detto anche in questi giorni, la nostra vita, non da 3 anni, della nostra vita, scusate, la nostra impostazione di vita è tutta improntata sul debito, così come quella dei nostri stati, quindi certo non siamo virtuosi. Oltre a questo, va detto che in un dibattito molto interessante che ho fatto anni fa con il sociologo Domenico Remasi, ho detto: ma qual è l'unica società che oggi non si pone questi problemi, che guarda al futuro con speranza e con fiducia? Ebbene, allora, all'epoca lui disse la Cina. Oggi nemmeno questo più si può dire. Un interessantissimo articolo del Financial Times quest'estate, che secondo me è uno degli articoli dell'estate da rileggere, non è chissà che, non è un'inchiesta, è un interessante articolo, dice: guardate, per la prima volta gli studenti cinesi, che all'epoca facevano una gara, c'era una competizione feroce per andare a studiare nelle più importanti e prestigiose università straniere, americane, eccetera, e infatti a Londra, dove io ho studiato, e poi in America pure, erano i cosiddetti overseas, cioè proprio gli stranieri, cioè, e quelli che pagavano tra l'altro il più alto tasso di rette di universitarie, facevano una gara per entrare in queste università e poi tornare a avere la loro grande autorevolezza, eccetera. Eccetera, eccetera. Bene, allora questi studenti non ci vengono più, non cercano più queste grandi università straniere, tante università cinesi sono ulteriormente molto buone lì, ma c'è un fatto ancora più preoccupante, secondo me, che è questo. Mentre in Cina all'epoca si perseguivano lavori dettati dalla grande crescita economica, oggi per la prima volta c'è un'inversione, c'è uno stop, e moltissimi giovani cinesi cercano. Tornano, forse si dovrebbe dire, a cercare lavori dello Stato, e quindi per esempio i concorsi pubblici, oppure i concorsi di polizia, oppure i concorsi da dipendenti statali, cioè si torna a una dimensione pubblica, statale, dove il mercato, che a un certo punto aveva anche solleticato e affascinato i cinesi con un capitalismo sfrenato in una specie di dittatura che, come sapete, è ferocissima, non è militare, non fa guerra, ma è una dittatura della sorveglianza incredibile. Oggi i studenti, i giovani cinesi che all'epoca sognavano carriere sfavillanti nell'Occidente, oggi si rifugiano nel più bel, sicuro e certo mondo di impiegati statali, di dipendenti pubblici, della polizia, dei concorsi statali pubblici. E questo, secondo me, è molto interessante, perché fa capire che anche quel mondo oggi non può più guardare al futuro come un mondo di speranza, di fiducia. E un altro articolo del Financial Times molto interessante, che deve raccontarci come dire, no? come funziona il mondo oggi, è questo. Cioè, senza voler essere assolutamente scivoloso, vi pregherei di prestare attenzione su questo tema, questo argomento, e cioè quale? Il fatto che oggi, per poter guardare con maggiore fiducia e speranza al futuro e cambiare la nostra impostazione di vita, cioè quello che diceva prima l'ascoltatore, dovremmo recuperare, vi prego, un po' di orgoglio, un po' di, in inglese si definiva pride, eccetera. Cioè, oggi la gente si chiede, no? Ma cosa c'è di orgoglioso e di fierezza di sentirsi europei? Poco, niente, non abbiamo niente, oppure sì, abbiamo tanto. Ecco, dobbiamo riscoprirlo e cercare di darci delle risposte. Io credo che ci sia molto e tanto, e che però vada potenziato e reso più forte. Ringrazio Antonio da Bologna, che scrive: ho apprezzato molto la sua conduzione settimanale, grazie, a presto. Visto che siamo in chiusura, ne approfitto ora e non dopo per ringraziarvi tutti di tutto l'attenzione e di ogni confronto. Prossima telefonata, direi l'ultima, prego. Pronto.
9: Buongiorno, mi chiamo Diego, chiamo da Padova. Volevo fare una considerazione in aggiunta a quello che è stato detto sulla medicina e sulle difficoltà che attraversa oggi il nostro sistema sanitario. Uh-huh. Io penso che, al di là delle considerazioni economiche e finanziarie, dovremmo noi cittadini, io sono un medico ma in questo momento parlo del cittadino, sforzarsi di mantenere l'attenzione sulla considerazione che vogliamo dare e come vogliamo interpretare il concetto di cura della persona. Cerco di chiarire brevemente quello che intendo. Io non ho nessun pregiudizio nei confronti della medicina privata, privata convenzionata, privato puro, come è stato citato prima. che sono dei modi per realizzare la cura.
1: Ma
9: il problema è che il privato ha uno scarso interesse a occuparsi di un cittadino che sta male e che non sa di preciso cosa. Ecco, il cittadino che non si sente bene non trova nella medicina privata oggi una risposta, perché il privato funziona diciamo riducendo la persona in porzioni e occupandosi di questa o di quella porzione. Uh-huh. C'è un altro aspetto poi: quando le cure di questo tipo non vanno bene, molto spesso il paziente viene rimandato alla medicina pubblica per risolvere il problema che è nato nel contesto.
1: Certo, è bravo, è uno giusto, è un giusto circolo vizioso quello che lei descrive, sono completamente d'accordo. Purtroppo la cura della persona è un tema di cui nella velocità, nella ossessione dell'essere su tutto ci scordiamo, e invece poi alla fine ci ritroviamo più soli, più fragili e anche meno compresi. E anche quando si tratta di curare noi stessi, talvolta così un po' per cercare di mantenere la nostra corazza, diciamo ma forse no, forse va tutto bene, forse devo far finta di niente. Questo però ha portato poi a degli scompensi anche psichici, mentali, cosa che forse è il più male di tutti oggi, no? Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Emilio Parisi per la parte tecnica, in redazione Maria Chiara Benanek e Giorgia Franceschi. Da domani Prima Pagina sarà condotta da Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa. Vi ricordo che potete riascoltarci su Rai Play Sound. Vi ringrazio di questa settimana come sempre, un caro saluto, ciao.
10: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
2: Sì?
1: Giura che non lo dirai.
3: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
4: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
5: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
6: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
7: Smettila di prendermi a calcio.
6: Fermati, Bourne.
5: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: La crisi degli affitti scuote la Spagna, si intensificano le manifestazioni contro la speculazione immobiliare e la politica che non trova soluzioni. Si va verso lo sciopero generale. Elezioni presidenziali in Brasile, sfida tra il capo dello Stato uscente Lula e il figlio di Bolsonaro. I sondaggi danno in leggero vantaggio il leader progressista, probabile il ricorso al ballottaggio. Putin intensifica i bombardamenti su Kiev e invita gli stranieri a lasciare la capitale ucraina. L'ONU, dall'inizio dell'anno, oltre 15.000 civili uccisi o feriti dai raid di Mosca. 4 ottobre, festa nazionale in onore di San Francesco, patrono d'Italia. Stamani le celebrazioni ad Assisi, il presidente Mattarella rivolgerà un messaggio al paese. Buongiorno da Andrea Donato, ore decisive in Spagna per il governo del premier Sanchez che potrebbe portare il paese a elezioni anticipate dopo la bocciatura in Parlamento di 2 decreti sulla casa. Il tema mobilita le piazze in varie città a partire da Madrid.
3: In testa al corteo lo striscione che invoca sciopero generale, nelle mani di molti manifestanti pentole usate come tamburi, ma soprattutto le chiavi delle case, quegli alloggi che per molti nelle città spagnole stanno diventando fuori portata, e a riversarsi in strada è una marea umana. 500.000 persone solo a Madrid, secondo il sindacato degli inquilini, 70.000 per le stime più prudenti delle autorità. Ma i cortei si moltiplicano in tutto il paese, con anche momenti di tensione. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti dopo gli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti davanti al palazzo che ospitava un congresso di immobiliaristi. La speculazione e i grandi fondi sono tra i bersagli della contestazione. Ma nemmeno il governo progressista in carica sfugge alle critiche. Il premier Sanchez dovrebbe decidere domani se portare il paese a elezioni anticipate, puntando a cavalcare il tema della casa per rimontare lo svantaggio nei sondaggi.
4: Governe quien governe.
3: Ma la porta voce del sindacato degli inquilini, Valeria Rassu, avverte: chiunque sarà al potere, non tollereremo altri 4 anni di inerzia. Davide Maggiore, GR3.
2: In Brasile tra poche ore si apriranno i seggi per il primo turno delle elezioni generali. Oltre 158 milioni di cittadini sono chiamati ad eleggere parlamentari, governatori e il presidente della Repubblica. Nei sondaggi quasi appaiato il capo dello Stato uscente, il progressista Lula, e Flavio Bolsonaro, esponente dell'estrema destra. Molto probabile il ballottaggio il 25 ottobre.
5: Flavio Bolsonaro, nell'entroterra dello Stato di San Paolo, roccaforte della destra, mostra l'immagine del padre Jair agli arresti per il tentato colpo di Stato. Attacca il Tribunale Supremo, quello che ha condannato il padre. Dice di credere nella vittoria già al primo turno. Lula gli risponde dal cuore di San Paolo con una grande marcia di popolo. 2 chilometri e, secondo gli organizzatori, 150.000 persone. Per Reuters, una folla superiore alla chiusura della campagna del 2022. Lula attacca. È una scelta tra democrazia e barbari. Si chiude così, tra gli insulti e senza un solo confronto diretto, la corsa al primo turno. Sondaggi ancora incerti. Lula avanti per alcuni, per altri è testa a testa. Nessuno sembra però avere i numeri per vincere al primo turno. La fotografia è quella di un paese spaccato in due, dove pesa soprattutto il voto contro, la paura dell'altro. Da San Paolo, Stefania Battistini, per il GR3.
2: In Ucraina cresce la pressione militare russa su Kiev. Tragico il bilancio delle vittime civili diffuso dall'ONU.
6: Ponti e infrastrutture energetiche sempre più nel mirino di Mosca. Il presidente Zelensky accusa Putin di prendere di mira deliberatamente i civili e replica annunciando più attacchi contro le raffinerie oltre confine. Mosca a sua volta invita diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la capitale ucraina, lasciando intendere che i bombardamenti indiscriminati saranno ulteriormente intensificati. L'Alto Commissariato ONU per i diritti umani rende noto che dall'inizio del 2026 sono oltre 15.000 i civili ucraini uccisi o feriti dai raid russi, con un aumento del 55% rispetto allo scorso anno. Stamani a Kiev visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz. La Russia va fermata, ha dichiarato all'arrivo, altrimenti la sua macchina da guerra prima o poi si rivolgerà contro di noi. E il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, intervistato da Repubblica, esorta a uscire dalla logica del dominio e porre fine alle disuguaglianze per fermare le guerre. Paolo Salerno, GR3.
2: Negli Stati Uniti Donald Trump è nel pieno della campagna elettorale a meno di un mese dal voto di metà mandato. Al centro dei suoi interventi soprattutto i temi di politica interna, ma anche le prospettive della guerra con l'Iran. Il corrispondente.
0: In Ohio, Trump prosegue il suo intenso tour elettorale a sostegno dei repubblicani in vista del voto di metà mandato il prossimo 3 novembre. Il suo partito nei sondaggi insegue i democratici, anche se l'inquilino della Casa Bianca rivendica di avere alle spalle i due anni più significativi di qualunque presidenza. E dopo aver promesso un bonus di $5,000 per ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani, annuncia un una tantum da $90 nei prossimi giorni per circa 20 milioni di cittadini iscritti a Medicare, il programma di assicurazione sanitaria per anziani. Ci sono decisioni da prendere sull'Iran, afferma Trump prima di partire per l'Ohio. Resta da vedere, aggiunge, se procedere per la via facile o per quella difficile. In lingua inglese è un'allusione anche alla linea dura, a riferimento, come negli scorsi giorni, alla possibilità di ricominciare presto le ostilità contro Teheran. Scenario che sarebbe stato tra quelli esaminati venerdì, secondo Axios, in una riunione non annunciata tra i più stretti collaboratori di Trump, presieduta dal vice Vance. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
2: In Italia la manovra per il 2027 governa il lavoro per reperire le risorse necessarie per i tre pilastri della legge di bilancio, l'allargamento della fascia IRPEF al 33%, le misure fiscali per i giovani, il bonus casa. Intanto il documento programmatico di finanza pubblica sarà esaminato al prossimo Ecofin, che valuterà l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa. Il disegno di legge di bilancio invece dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 20 ottobre. Intanto nel centro-sinistra si dibatte su leadership e programma del campo largo, mentre nella maggioranza il confronto è tutto proprio sul contenuto della manovra economica.
7: Difesa del potere d'acquisto e sostegno a chi lavora. Per Fratelli d'Italia le priorità su cui bisogna insistere anche a Bruxelles. La lettera di Giorgia Meloni a von der Leyen dice che bisogna intervenire massicciamente perché il sistema delle imprese rischia di andare fuori mercato, a dirlo il ministro degli affari europei Foti, che poi in vista della prossima manovra spiega:
8: l'errore più grosso è iniziare a voler mettere le bandierine. La politica del centrodestra è un unicum.
7: Questo mentre la Lega torna a chiedere la tassazione degli extra profitti delle banche, idea che non piace a Forza Italia. Sul fronte del campo largo, se da un lato continuano i posizionamenti in vista delle possibili primarie, Conte e Schlein si ritrovano nell'attaccare i 14 miliardi di fondi impiegati dal governo in armi. La segretaria del PD Ellie Schlein:
9: se vinceremo noi porteremo al 7% del PIL la spesa sanitaria, la prima preoccupazione degli italiani.
7: A criticare la spesa in armi anche Verdi Sinistra, contrari alle potenziali primarie su cui insistono invece i 5 Stelle, siano subito e online, dice Pirondini a Repubblica. Nessun bisogno di un federatore, afferma anche dal PD Boccia. Siamo pronti a governare. Gianluca Ruggirello, GR3.
2: 20 misure cautelari richieste dalla Procura di Roma in un'inchiesta su appalti pubblici per centinaia di milioni di euro che, secondo l'accusa, sarebbero stati pilotati. Le richieste, tra carcere, domiciliari e interdizioni, coinvolgono settori strategici della difesa, ma anche Terna e la Polizia di Stato. In questo 4 ottobre, tornato ad essere festa nazionale, l'Italia celebra il suo patrono, San Francesco d'Assisi. La cittadina umbra è pronta per le celebrazioni nell'ottavo centenario della morte. L'inviata.
10: Campania festa a mezzanotte ad Assisi, l'Italia celebra San Francesco. Da quest'anno il 4 ottobre torna festa nazionale nell'ottavo centenario della morte del poverello. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Zuppi, presiederà la messa nella Basilica Superiore. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, parteciperà alla celebrazione eucaristica, all'accensione lampada votiva dei comuni d'Italia e al termine rivolgerà un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento. Sentiamo Fra Giulio Cesareo, direttore dell'Ufficio Comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
11: La presenza del Presidente della Repubblica indica il riconoscimento che Francesco, al di là del suo valore religioso, è una figura significativa per il nostro paese, non soltanto dal punto di vista culturale, ma forse anche proprio dal punto di vista del messaggio, degli ideali, della direzione che mostra: fraternità, aiuto sociale, giustizia.
10: Alle celebrazioni sono stati invitati i presidenti delle regioni, i sindaci dei comuni, capoluogo di regione e gli ambasciatori dei paesi accreditati presso la Repubblica Italiana, a testimonianza della dimensione nazionale e internazionale della figura di Francesco. In un tempo segnato dai conflitti, il suo messaggio è più che mai attuale.
11: La pace non si costruisce sulla vittoria di uno contro l'altro, ma proprio sull'arte della mediazione.
10: Con Sergio Ciani, d'Assisi, Francesca Paltracca, GR3.
2: Tennis, allarme rosso per le condizioni di fisiche di Jannik Sinner, il numero uno della classifica mondiale, sempre alle prese col problema a un ginocchio, è costretto a disertare anche il Masters 1000 di Shanghai.
12: La strada rimane quella della massima prudenza, nessun rientro affrettato finché l'infiammazione ai tendini del ginocchio destro continuerà a dare fastidio. Ma con il forfè a Shanghai diventano tre i mesi dall'ultima partita ufficiale di Sinner, la finale di Wimbledon, e una data certa per rivederlo in campo ancora non c'è. Nebulosa la situazione anche per chi lo conosce perfettamente come il suo primo allenatore, Massimo Sartori.
13: Probabilmente l'infortunio è un pochettino più grave del previsto, sarebbe una cosa bella se lui rientrasse prima di Torino.
12: Un tennis così a lungo senza Sinner non fa stare tranquilla neanche una campionessa della racchetta come Roberta Vinci.
14: Il fatto di non vederlo sui campi preoccupa, però se non è al 100% è giusto e corretto non rientrare per accelerare magari i tempi di recupero.
12: Emanuele Granelli, GR3.
2: Marcello Foïs ha vinto la 64esima edizione del premio Campiello con l'immensa distrazione edito da Einaudi, la proclamazione al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Foïs, che ha dedicato la vittoria a Michela Murgia, la scrittrice morta nel 2023, dipinge l'affresco di una famiglia nel Novecento attraverso i ricordi del capostipite ripercorsi nel momento della sua morte. In chiusura la musica, a più di 20 anni dall'iconico progetto intitolato Atlantico, il sassofonista sardo Enzo Favata riunisce la band di allora nel nuovo album Ritornare. Il disco sarà presentato dal vivo il 16 novembre all'Auditorium Parco della Musica nell'ambito del Roma Jazz Festival. La nostra intervista.
15: Enzo Favata, Ritornare, debutto con la etichetta discografica ECM, è un disco che ricorda un po' Ulisse, questa parola, ritornare.
16: Beh sì, ci sono certe musiche che quando le abbandoni, che non le suoni più, continuano a cercarti per territori, mari, finché non riescono a trovarti. Questo è successo con Atlantico, 20 anni di stop, poi ci siamo ritrovati con Daniele Di Bonaventura, Marcello Pechin, Salvatore Maltana e Uti Gandhi, e così in una domenica di novembre mi è venuto in mente di riunire il gruppo, cioè ritornare e suonare la musica che stavano cercando, e ne abbiamo anche fatte altre nuove.
15: Di cosa è fatto questo disco 20 anni dopo?
16: Di tutte le esperienze che abbiamo fatto, siamo musicisti che hanno avuto delle carriere importanti a livello internazionale, e quindi era come aver spento l'interruttore per un minuto, una connessione elettrica, chimica, dove si genera questo sound tipico, sassofono soprano, bandoneon, chitarra di 10 corde, contrabbasso e batteria. Quello che è importante è che c'è sempre un equilibrio tra improvvisazione e scrittura, e non c'è mai un prevaricarsi, è sempre un continuo che si intreccia, come delle onde nell'oceano che si intrecciano e non sai mai qual è quella principale.
15: Claudia Faiens, GR3.
2: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Tommaso Margiotta e Carlo Boninsegna. Ora Onda Verde, il meteo e poi lezioni di musica. Il GR3 torna alle 13.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:58, viabilità oggi agevolata dallo stop a mezzi pesanti fino alle 22. Partiamo dall'autosole Milano-Bologna, dove si segnalano rallentamenti tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. In A14 si rallenta tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Ancora in A14 lavori in corso tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti in direzione di Bari. Situazione da segnalare anche in Toscana sulla Firenze Mare, dove si segnalano code tra Lucca e Capannori verso Firenze. Andiamo sulla A3 Napoli-Salerno, code all'uscita di Pompei per chi proviene da Napoli. Infine attenzione sulla A16 Napoli-Canosa per rallentamenti tra Grotta Minarda e Benevento in direzione di Napoli. È tutto, prossimo aggiornamento alle 13.57, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio e sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: RAI Radio 3.
4: Radio 3, lezioni di musica. L'ouverture da concerto nell'Ottocento, sesta puntata, con Giovanni Bietti.
5: Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo la nostra serie di lezioni di musica dedicate alla grande ouverture da concerto ottocentesca e in questo fine settimana stiamo parlando del pieno Ottocento. Ieri abbiamo sentito la Faust ouverture di Wagner, oggi invece parliamo della grande ouverture fantasia, questo è il sottotitolo autografo del quarto ottocentesca e in questo fine settimana stiamo parlando del pieno Ottocento. Ieri abbiamo sentito la Faust ouverture di Wagner, oggi invece parliamo della grande ouverture fantasia, questo è il sottotitolo autografo del compositore di Tchaikovsky, Romeo e Giulietta, un'ouverture che viene

1980, un altro brano quindi con una genesi un po' faticosa, un po' laboriosa, ma come vedremo il risultato è un risultato assolutamente meraviglioso. Ouverture Fantasia la chiama Tchaikovsky, e bisogna dire che nella sua musica sinfonica, quando non scrive sinfonie, Tchaikovsky tende molto spesso a usare il tema fantasia, proprio per sottolineare l'aspetto fantastico della sua ispirazione. Quindi scrive appunto una tempesta sempre ispirata a Shakespeare, che è un'ouverture fantasia, una fantasia sinfonica Francesca da Rimini, un Amleto a sua volta fantasia sinfonica. Quindi appunto c'è questa idea della fantasia, e abbiamo sempre a che fare, come ieri nel caso di Wagner o come per l'ouverture del Sogno di una notte di Mendelssohn, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, sempre con la cosiddetta ouverture di ispirazione letteraria. Ieri era Goethe, l'ispirazione oggi è ovviamente Shakespeare, un altro argomento, Romeo e Giulietta, trattato da decine di compositori ancora fino al Novecento, inoltrato, pensate al grande balletto di Prokofiev. Questo brano, come vi ho detto, viene composto e poi rivisto più volte. Tra l'altro abbiamo un documento epistolare interessantissimo, sono le lettere che Tchaikovsky scambiò con Balakirev, uno dei compositori del cosiddetto gruppo dei cinque, con il quale all'epoca il giovane Tchaikovsky era in stretta relazione, e Tchaikovsky scrive a Balakirev mandandogli i materiali dell'ouverture. Balakirev risponde, critica, e quindi vediamo in qualche modo proprio la genesi di questa composizione. Un aspetto estremamente interessante. Come si comporta Tchaikovsky nei confronti della fonte shakespeariana? Beh, chiaramente questa è una ouverture, quindi non è un pezzo che segue passo passo la tragedia. La soluzione di Tchaikovsky è di prendere alcuni elementi fondamentali da Shakespeare e di elaborarli all'interno di una forma ancora una volta tradizionale, perché pure questa ouverture, come quella di Wagner ieri, è una forma sonata con introduzione lenta. Quali sono gli elementi fondamentali shakespeariani che Tchaikovsky attraverso la sua musica illustra e addirittura, come dire, fa rivivere letteralmente? Il primo di questi è quello che dovrebbe essere l'elemento di mediazione, che però in realtà in qualche modo, come sappiamo, nella tragedia ha un ruolo cruciale anche per appunto la fine tragica, che è Frate Lorenzo, Frère Lawrence. E Frate Lorenzo viene reso da Tchaikovsky attraverso un tema che si presenta inizialmente come una sorta di corale ortodosso.

Ricordate questo tema? Poi sale e scende. Perché? Perché questo è l'elemento, diciamo, che cercherà di mediare fra l'amore dei due amanti e invece la lotta fra le due famiglie rivali nel corso della ouverture, in particolare nella sezione di sviluppo. Lo vedremo poi in dettaglio. Quindi l'introduzione lenta di questa grande ouverture fantasia, andante non tanto quasi moderato, è essenzialmente basata sul tema di Frate Lorenzo. Tema di Frate Lorenzo che appunto ci viene presentato, poi si sposta nei fiati all'acuto, all'inizio è presentato solo dai clarinetti e dai fagotti in registro medio grave, l'avete sentito, si sposterà, c'è una prima elaborazione continuamente interrotta soprattutto dai morbidi arpeggi dell'arpa e poi poco a poco stringendo e accelerando, scrive Tchaikovsky, e comincia a contrapporre fra loro un accordo ai fiati e un accordo agli archi. Improvvisamente esplode, letteralmente esplode l'allegro, allegro giusto, scrive Tchaikovsky, con un nuovo tema, un tema estremamente violento e ritmato, soprattutto il ritmo forse è l'aspetto che ci colpisce maggiormente, e questo è ovviamente il tema delle due famiglie rivali, quindi dei Capuleti e dei Montecchi. E Tchaikovsky ce lo presenta nell'intera orchestra, mancano soltanto le trombe e i tromboni.

ricordate soprattutto. Questa violenza ritmica improvvisa, fortissimo, naturalmente, e il tema in che modo viene elaborato, viene presentato appunto con questa improvvisa nettezza ritmica e poi viene immediatamente elaborato attraverso uno scambio, una sorta di dialogo ravvicinato fra archi e fiati. Sentite, archi, fiati, archi, fiati, e questo elemento diventa poi una sorta di progressione, una progressione piuttosto interessante. Sentite, archi, fiati, archi, fiati, archi, fiati, archi, fiati, archi. Quindi il confronto si ravvicina e poi c'è uno dei colpi di genio più famosi di questa ouverture, e improvvisamente il tutto si concentra in una esplosione ritmica abbastanza impressionante. Abbiamo gli archi che eseguono questa veemente linea. Scusate, naturalmente non è scritta per il pianoforte, mentre i fiati, insieme ai timpani, eseguono dei violentissimi accordi con... E l'effetto complessivo, come sentirete, di una modernità impressionante, sembra per un attimo addirittura di sentire un passaggio della Sagra della Primavera di Stravinsky, che come sappiamo era un grande ammiratore di Tchaikovsky. E poi c'è una brevissima transizione, quasi addirittura un po' buttata via, perché a Tchaikovsky interessa arrivare direttamente al secondo tema. Il secondo tema in modo maggiore, che naturalmente rappresenta l'amore dei due giovani, l'amore dei due amanti, delle due famiglie rivali, e questo ci viene intanto presentato tramite una strumentazione originalissima, viola e corno inglese.

Questo è il tema d'amore a cui segue un secondo elemento accordale molto curioso. Queste oscillazioni poi diventa

Il tema ovviamente poi si espande passando nel registro acuto. Il totale contrasto quindi di questo grande afflato melodico, il tema d'amore, rispetto invece alla lotta delle due famiglie rivali. A questo punto sentiamo, direi, almeno fino all'arrivo del secondo tema, sentiamo l'esposizione di questa forma sonata. Il tema delle famiglie in lotta. Sentite? Archi, fiati, archi, fiati. Addirittura un canone. Dibattito, un battibecco. Sempre archi, fiati e di nuovo. E l'alternanza si ravvicina. Ed ecco il passo ritmico

improvvisamente il tema d'amore. Corno inglese e viole. Il timbro cantabile delle viole e quello leggermente lamentoso dello strumento ad ancia. Questa invece è quella misteriosa oscillazione, delicata. Secondo qualcuno uno è il tema di Romeo e l'altro di Giulietta, o viceversa.

Esattamente come abbiamo visto succedere nell'ouverture Le Ebri di Mendelssohn, come abbiamo visto nell'ouverture Faust di Wagner ieri, anche in questo caso il contrasto fra maggiore e minore naturalmente sintetizza l'intera tragedia in qualche modo. Qui il contrasto è proprio il contrasto fra l'amore da una parte, questo sublime, classico tema tchaikovskiano, lirico, straordinario, e invece il contrasto ritmico acceso, fatto di dissonanze, di ritmi contrapposti delle due famiglie. Ci si potrebbe aspettare che nel corso dello sviluppo, lo sviluppo che naturalmente segue, Tchaikovsky sfruttasse proprio il contrasto fra questi due elementi, invece rientra un elemento melodico che non avevamo più sentito dall'introduzione lenta, che è il tema di Frate Lorenzo. E in realtà è il tema di Frate Lorenzo che si occupa in qualche modo di tentare una mediazione. Nel corso di questo sviluppo noi abbiamo per esempio le oscillazioni del tema d'amore. Improvvisamente sentiremo. C'è il tema di Frate Lorenzo. Ma improvvisamente. Invece le famiglie che continuano a contrastare fra loro. Sentirete che lo sviluppo è costruito in maniera molto tradizionale, come un grande crescendo. Il punto culminante sarà un istante in cui la tromba ci fa sentire

tema di Frate Lorenzo, mentre il resto dell'orchestra suona. Suona queste grandi strappate, ta-ta-ta, ta-ta-ta, che ovviamente sono dei frammenti del tema delle due famiglie che naturalmente trionfa in qualche modo. Quindi il punto d'arrivo dello sviluppo, la ripresa comincia non con il tema delle famiglie come l'abbiamo sentito all'inizio dell'esposizione, ma con il grande elemento ritmico, chiamiamolo per capirci stravinskiano, che improvvisamente irrompe nella composizione. Quindi c'è, come dire, sul tentativo di mediazione di Frate Lorenzo, sui deboli echi dei temi d'amore, trionfa in qualche modo la violenza del confronto fra le due famiglie. Ricordiamoci che nella tragedia di Shakespeare ci sono delle uccisioni, muore Mercuzio, muore Tibaldo per mano di Romeo, ed è probabile che Tchaikovsky, in questo sviluppo così contrastato, col tentativo di mediazione di Frate Lorenzo intenda per l'appunto raffigurare questa crescente tensione fra le due famiglie. Crescente tensione che nella ripresa si mostra in un dettaglio che io trovo veramente geniale, perché sostanzialmente questa grande tensione si trasmette anche al tema d'amore. Quindi noi abbiamo questo movimento costante degli archi che a un certo punto diventa questa agitazione, nel frattempo riappare il tema. Il tema oscillante, il tema delicato, e come sentirete il crescendo e continua questa ansia, questa agitazione sotterranea. E l'idea di Tchaikovsky, assolutamente meravigliosa, è che il grande tema lirico

Questo grande tema arriva come un urlo disperato, emerge dal caos e appunto viene accompagnato dai fiati. Quindi l'accompagnamento è agitato, a differenza di quello che era successo nel corso della esposizione. Questa è una delle idee più straordinarie di questo brano, l'idea che per l'appunto il contrasto fra le famiglie, il clima di guerra, il clima di contrasto per l'appunto si estenda all'intero secondo tema, come a raffigurare l'impossibilità di questo amore, il fatto che la violenza finisce per travolgere l'amore, che è quello che naturalmente succederà anche nel corso della tragedia. Proviamo a sentire almeno una parte dello sviluppo e questa ripresa fino al ritorno del secondo tema. Eccolo. Sentite frammenti del tema d'amore, quello alternato. Ecco il tema di Frate Lorenzo. Le famiglie. Sentite sempre archi fiati.

niente transizione. Questo è il tema d'amore, il secondo. Sentite che sotto continua l'agitazione.

crescendo, scrive Tchaikovsky. Sentite che urlo diventa il tema d'amore?

Sentite la famiglia, la faida familiare come si insinua. Cioè la prevalenza della violenza di questa lotta fra le due famiglie, quindi il gesto è chiarissimo e in effetti a differenza di quello che hanno fatto tanti altri compositori, pensate per esempio alla soluzione di Gounod, alla soluzione anche di Felice Romani per Bellini o per Vaccai, Tchaikovsky finisce facendoci sentire che comunque le famiglie sono lì, che è esattamente quello che succede in Shakespeare. L'ultimo gesto del Duca è: riconciliamo queste due famiglie, perché guardate che tragedia. Quindi sono le famiglie che comunque hanno l'ultima parola, e questo è ciò che succede nella meravigliosa coda conclusiva. La forma sonata sfocia in un moderato assai che Tchaikovsky scrive come una sorta di marcia funebre. Abbiamo questo archi pizzicati, contrabbassi pizzicati e timpano, e su questo sentiamo il tema d'amore che però è deformato, quindi diventa un tema lugubre evidentemente.

questo rintocco, poi c'è un accenno di corale, lo sentirete, l'ultima perorazione, l'ultima eco modificata del tema d'amore che sembra avere l'ultima parola, invece no, l'ultima parola ha la lotta fra le due famiglie, un finale violento di nuovo ritmico, e quindi questo è il modo attraverso il quale Tchaikovsky interpreta il finale shakespeariano. Spero che abbiamo il tempo per sentire l'intera coda, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana quando chiuderemo il ciclo parlando delle due grandi ouverture di Johannes Brahms. Intanto buona giornata da Giovanni Bietti.

0: Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
1: Ma lo sapete che San Francesco è il personaggio del Medioevo del quale si conosce di più? Stavo pensando di prendere in sposa una fanciulla, ma la più bella e nobile che abbiate mai visto. Ora io chiedo a tutti voi di immaginare qui un frate che per l'ultima volta ripete piano lì a Francesco il cantico delle creature, mentre la sua anima leggera, luminosa, sta per spiccare il volo verso il suo regno.
2: Francesco, il cantico, con Roberto Benigni, questa sera alle 20:30, anche su Radio 3.
3: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Uomini e profeti. Sirene. Le metamorfosi di un mito. Con Elisabetta Moro.
1: Buongiorno, sono Elisabetta Moro e con questa puntata di Uomini e profeti cominciamo un ciclo dedicato al mito delle sirene. Sono un'antropologa e quindi entro in questo tema in una maniera del tutto diversa da quella della letteratura, della filologia, dell'archeologia, perché un antropologo è un po' un rabdomante del senso della cultura e quindi deve andare per indizi, per spie, per intuizioni, e quindi cercherò in queste quattro puntate di raccontarvi questo grande mito, magari non come ve lo aspettate, ma attraverso delle figure, delle fortune, delle intuizioni che appunto hanno attraversato il mio lavoro di antropologa negli ultimi decenni. E quindi partiamo da una considerazione che io trovo fondamentale e che ci è offerta da un grande poeta, Paul Valéry, il quale diceva che le sirene promettono. E poi ci sono tanti puntini sospensivi subito dopo. E come spesso accade ai poeti, Paul Valéry aveva davvero colto nel segno, perché le mitiche incantatrici promettono la felicità e perciò noi le inseguiamo e irresistibilmente siamo attratti dal loro canto, dalla loro figura, dai loro racconti, e cerchiamo di raggiungerle in qualche luogo, in quel luogo lontano, incomprensibile, probabilmente irraggiungibile, che è mediato dalle onde del mare e che ha come caratteristica l'essere un luogo dell'altrove. E le sirene sono figlie del mito e anche guardiane del mistero, perché svolgono un ruolo emblematico nella storia dell'umanità. Presidiano infatti la soglia tra la luce e l'ombra, tra il mondo dei vivi e quello dei morti, e il loro corpo ibrido così strano è come un geroglifico che tiene insieme l'umano e l'animale in una endiadi di perturbante bellezza. Sembrano brutte, in realtà sono belle. Come se nel momento stesso in cui la mente umana ha inventato queste creature, avesse di fatto lanciato una sfida poetica e conoscitiva al principio di non contraddizione, cioè a quel principio per cui due cose diverse non dovrebbero stare insieme, il corpo di donna e il corpo di animale, e invece loro sono una contraddizione vivente. Sono di fatto l'unione tra due nature differenti, una umana e una animale. E proprio per questo l'esito è un essere fantastico che da sempre impressiona nel profondo il nostro immaginario, al punto che da millenni le incantatrici interrogano la testa e il cuore dell'Occidente, e non solo dell'Occidente, perché troviamo sirene ovunque nel mondo. Di fatto la loro capacità di solcare vittoriosamente le acque immemoriali del mito non accenna a diminuire. Sono ondivaghe come l'acqua, vanno e vengono, e quindi sono assolutamente plastiche. Sono un elemento culturale che continuamente si riaggiorna dentro la storia. E talvolta si rifugiano nell'esilio dorato degli dei pagani, per poi ritornare quando il presente le chiama in causa. Sono sempre fedeli a se stesse, ma al tempo stesso sono pronte ad assumere significati sempre diversi e incrociano, potremmo dire con istinto infallibile, le rotte dell'umanità e delle sue domande abissali. Però dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo partire dalla matrice di questo mito e quindi necessariamente dall'Odissea, perché nell'Odissea noi abbiamo il fotogramma originario di questo mito, perché nell'Odissea le sirene enunciano la loro particolarità, cioè loro dichiarano di conoscere tutto del presente, del passato e del futuro. Quindi sono profetiche, sono sapienti, non sono semplicemente le donne animali che hanno sedotto e straziato i corpi dei marinai, ma sono degli esseri sapienziali, e forse per questo sono più importanti di altri mostri dell'antichità. O addirittura, io direi, non sono nemmeno dei mostri, forse sono dei mostri di conoscenza. Il più importante ovviamente degli episodi delle sirene è l'incontro con Ulisse. Non possiamo nascondercelo, nell'Odissea è il libro più centrale di quel racconto, il dodicesimo. Ora sentiremo come Ulisse ha affrontato le sirene e soprattutto come la maga Circe ha spiegato all'eroe di Itaca il modo in cui lui doveva porsi di fronte alle sirene. Al tempo stesso Circe però gli spiega tutti i trucchi per non farsi intrappolare.

0: Per prima cosa giungerai dalle sirene, che incantano ogni uomo che le sfiori da vicino. Chi ignaro si accosta e ode la loro voce, a casa non ritorna più, non lo festeggiano più la sposa e i figli. Con la loro voce melodiosa, le sirene lo incantano. Esse stanno sul prato, tra cumuli di ossa umane, corpi putrefatti, resti di carni disfatte. Ma tu vai oltre. Con della cera morbida, tappa le orecchie dei tuoi compagni perché nessuno possa udirle. Tu, se vuoi godere del loro canto, ascoltale, ma fatti legare mani e piedi alla base dell'albero maestro della tua nave veloce. E se preghi, se comandi ai tuoi uomini di slegarti, loro devono stringerti con funi ancora più robuste.
1: In questa splendida traduzione di Maria Grazia Ciani abbiamo ascoltato tutti i trucchi che la maga Circe insegna all'eroe per potersi perdere nel canto senza però perdere la vita. E Omero ci fa capire che il mondo delle sirene è sovversivo e sovvertito, perché il capo deve chiedere ai suoi sottoposti di disobbedire ai suoi ordini, cioè di fare il contrario di quello che si fa nella storia, perché quando si incontra il mito, evidentemente il mondo si rovescia. E in questo senso è utile ricordare anche una definizione del canto delle sirene, ma del canto in generale, che ha dato un grande scrittore russo, Iosif Brodskij, una definizione che io trovo perfetta per spiegare il canto delle sirene. Lui diceva: il canto è una forma di disobbedienza linguistica, e le sirene sono anche questo, sono disobbedienti, eversive, delle sabotatrici sistematiche dell'ordine sociale e collettivo. Per questo le temiamo, ma anche per questo le amiamo. Ma ora ascoltiamo come la descrizione dell'incontro tra le sirene e Ulisse viene raccontato nei versi del più grande dei poeti, che ovviamente è Omero, il quale ci ha consegnato un mito sostanzialmente eterno.
0: Presi un grande disco di cera e con un ferro appuntito lo feci in tanti piccoli pezzi che plasmai con le mani. Sulle orecchie dei miei compagni ad uno spalmai la cera, ed essi poi mi legarono mani e piedi alla base dell'albero, fissando ad esso le corde. Rapida correva la nave, ma quando fummo un tiro di voce, essa non sfuggì alle sirene che intonarono un dolcissimo canto. «Avvicinati, Odisseo glorioso, grande vanto dei Danai. Ferma la nave e ascolta la nostra voce. Nessuno mai è passato di qui con la sua nave senza ascoltare il nostro dolcissimo canto. Sappiamo tutto quello che accadde nella vasta terra di Troia, ciò che patirono argivi e troiani per volontà degli dei. Tutto sappiamo quello che accade sulla terra feconda. Questo cantavano con la loro bellissima voce, e io volevo ascoltare, e con gli occhi facevo cenno ai compagni, ordinavo che mi slegassero. Ma loro si curvavano ancor più sui remi. E subito Perimede ed Euriloco si alzarono per legarmi con altre funi, ancor più stretto. Quando le oltrepassammo, quando non sentivamo più la loro voce, il loro canto, allora i miei fedeli compagni si tolsero la cera che avevo spalmato sulle loro orecchie e sciolsero me dalle funi.

Abbiamo sentito che le sirene stanno lì, aspettano al varco e, proprio come facevano all'inizio del mito, rispondono alle domande con enigmi, canzoncine, ritornelli, indovinelli, tranelli. Ma le sirene di fatto sono comandate da una ragione superiore, che è quella del pensiero mitico. E io insisto sempre nel dire che non hanno psicologia, non hanno sentimento, non hanno interiorità. Oserei dire che non hanno nemmeno volontà o intenzionalità. Ma al contrario, le sirene sono lì e automaticamente, quando passa qualcuno, devono cantare. E lo fanno, ma non lo scelgono. Semplicemente è il loro ruolo universale, è il loro ruolo mitico. Questo è fondamentale, altrimenti non capiremmo che il mito ci consegna degli esseri senza psicologia. Saranno i secoli successivi ad attribuire psicologia, volontà di seduzione alle sirene. E lo spiega questo benissimo Platone nel Protagora, dove ci spiega esattamente la differenza che c'è tra il logos e il mitos. Nel Protagora Platone dice: tutto si può raccontare sia attraverso il logos, quindi il ragionamento logico, conseguenziale, quello fatto di causa ed effetto, ma qualunque cosa si può anche spiegare con il mito. Il mito, che poi nella accezione greca significa sostanzialmente racconto. Qual è la differenza fra queste due modalità di racconto e di pensiero e di esplicazione del reale? Platone lo dice molto semplicemente. Dice: è molto semplice. In realtà il mito è più bello. Quindi in realtà noi, quando leggiamo la mitologia, lo dico dal punto di vista di un'antropologa, dobbiamo pensare che la mitologia ci sta raccontando il reale attraverso un racconto certamente anche fantastico, ma che semplicemente trova nella narrazione il modo di sedurre la nostra mente e di convincerci di qualcosa e di raccontarci qualcosa, perché in realtà il mito getta dei ponti da una sponda all'altra della significazione. Quindi noi dobbiamo accettare la sfida del mito, altrimenti rischiamo semplicemente di non capirlo, oppure di pensare, ancora più erroneamente, che il mito appartenga al passato e non sia nel presente. E invece noi siamo continuamente sedotti dalle mitologie contemporanee, semplicemente non ce ne accorgiamo. Ma quando noi pensiamo semplicemente all'effetto che ci fa oggi la tecnologia, ecco, lì siamo totalmente dentro al mito della tecne. Oppure se pensiamo all'intelligenza artificiale, beh, l'intelligenza artificiale noi di fatto la personifichiamo come una divinità greca. Pensiamo che sia un essere, che sia da qualche parte, che abbia una voce, un'intenzione, ci dialoghiamo. C'è chi addirittura la considera una confidente, e da qui vediamo che siamo seducibili dal mito, e la tecnologia appunto è il risultato più contemporaneo del mito. Non a caso l'eroe che incontrano le sirene è proprio l'eroe della tecne, della tecnologia, così viene descritto Ulisse, e la sua intelligenza viene descritta come l'intelligenza del polpo, viene descritto come un essere polytropos, cioè che ha un'intelligenza duttile che muta continuamente, proprio come fa il polpo sugli scogli, che si vede e non si vede, si nasconde e si presenta. Ecco, quell'intelligenza di Ulisse è la raffigurazione simbolica, narrativa, di quello che invece la tecnologia è oggi, cioè uno strumento attraverso il quale noi elaboriamo il mondo. Ma torniamo a questo punto al canto delle sirene. Come viene descritto? Beh, viene descritto come il canto di una voce umana, dolcissimo, ipnotico. È in grado di sospendere il tempo e di fare precipitare chiunque lo ascolti in una sorta di calanco della storia. Quindi crea un intervallo illusionistico dove le regole della vita materiale sono sospese e revocate in questione, sovvertite da un altro ordine, questa volta superiore, che eleva il discorso dalla semplice comunicazione alla vertigine della poesia. E non a caso l'isola delle sirene è circondata da che cosa? Dalle ossa calcinate di tutti quegli sventurati
o forse dovremmo dire fortunati, non so, che hanno potuto godere del loro canto e, come imprigionati in un incantesimo, hanno dimenticato la patria e la famiglia. Insomma, hanno dimenticato i doveri. Ma quel che è più grave dal mio punto di vista è che le sirene fanno perdere l'istinto di sopravvivenza e quindi spingono le persone a lasciarsi morire di fame, perché tutti i marinai, cullati dalla nenia ondivaga della loro voce, smettono di pensare di dover sopravvivere. Quindi le sirene sono in grado di disinnescare la vita stessa. E Cicerone, nel De finibus bonorum et malorum, in uno dei suoi testi capitali, offre una spiegazione a suo modo illuminista del naufragio che accade ai marinai. E lui dice: le sirene promettono la conoscenza, che a un uomo desideroso di sapere sta infinitamente più a cuore della patria. Quindi Cicerone riprende quella parola dalla quale siamo partiti all'inizio, di Paul Valéry: le sirene promettono. Cicerone dice esattamente questo: promettono, ma ci dice anche che cosa? La conoscenza. E qui sta la grande questione. La sete di conoscenza è la ragione per cui ci si abbevera al canto delle sirene e ci si dimentica di tutto il resto. E proprio per questa promessa di conoscenza le sirene sono pericolose, non tanto perché attraggono i naviganti con i semi nudi, i capelli dorati, no, la grande questione è che le sirene favellano, parlano, e parlano con voce umana e pertanto con intelligenza umana. Ma che cosa dicono le sirene? Questa è la domanda che si poneva anche l'imperatore Tiberio, che, come sappiamo, viveva a Capri il suo sogno di un Mediterraneo mitico, e lui chiedeva ai suoi sapienti, ai poeti, ai letterati: quid sirene scantare sint solite? Che cosa sono solite cantare le sirene? Voleva saperlo. Nessuno sapeva rispondergli, per la ragione che ho detto all'inizio, perché in realtà il mito lascia la pagina bianca e proprio in questa impossibilità di sapere cosa dicono si può mettere dentro a quel dire tutto quello di cui abbiamo bisogno. La mancanza di una risposta precisa, definitiva, ha creato, ha alimentato, ha costruito lo spazio bianco per riempirlo dei nostri desideri. Quindi il gioco del desiderio che innescano le sirene probabilmente è proprio questo. È l'ascolto di quella parte profonda di noi, potremmo dire, che non si racconta, non si dice, ma che dentro di noi canta. Ora, questa è una lettura che faccio un po' ai limiti della psicanalisi, però in un certo senso le sirene ci costringono sempre a fare ragionamenti alti, altrimenti sottoutilizziamo il mito delle sirene e la loro forza di essere che cosa? Di essere dei significanti fluttuanti. Cioè, la parola sirena apre continuamente come una password i nostri ragionamenti. E questo ce lo spiegava benissimo anche Michel Foucault, il quale diceva: è per questo che le sirene seducono, non solo per ciò che fanno udire, ma per ciò che brilla nella lontananza delle loro parole. Ora però ci servono le parole di un altro grande poeta del passato. Abbiamo bisogno delle parole di Ovidio e delle Metamorfosi per capire perché le sirene hanno il corpo che ci è stato tramandato dall'antichità, cioè perché sono metà donne e metà uccelli.

0: Ma voi, sirene, dotte figlie di Acheloo, perché mai siete uccelli a metà e a metà fanciulle? Eravate forse ancelle di Proserpina quando coglieva i fiori di primavera? E invano la cercaste percorrendo la terra intera, e poi sul mare, in preda all'angoscia, vi posaste bramando di poter navigare sulle onde con l'aiuto di ali. Gli dèi vi ascoltarono, benevoli, ed ecco sulle vostre membra crescere le penne color dell'oro. Ma vi rimase il volto di fanciulle, e anche la voce rimase perché non venissero meno quel canto nato per sedurre e il dono di quelle parole incantatrici.
1: Anche questa traduzione dal latino è di Maria Grazia Ciani, che sa restituire alle metamorfosi del poeta di Sulmona il soffio vitale della poesia, che è eminentemente immagine. Così, grazie al racconto mitico del ratto di Proserpina, che i greci chiamavano Persefone, sappiamo esattamente come la forma del corpo delle sirene veniva raccontata e giustificata 2000 anni fa. L'incontro tra le incantatrici e Ulisse, il racconto della loro trasformazione da giovani fanciulle, vergini, a sirene volanti che possono esplorare il mondo intero, ha costruito nell'insieme una sorta di nucleo incandescente, per cui le sirene sono diventate pian piano nel tempo molto più che semplicemente le comprimarie di Ulisse o di Persefone. In realtà sono diventate molto di più, sono diventate l'emblema di un certo modo di pensare, anzi l'emblema della poesia, del canto poetico. E due grandi filosofi tedeschi, Max Horkheimer e Theodor Adorno, le hanno elette a rappresentanti di un mondo antico, l'antica civiltà del Mediterraneo, che era di fatto una civiltà della poesia. E in questa analisi dei due filosofi di Francoforte è nata una piccola pattuglia di intellettuali che piano piano si sono spostati dall'apprezzamento verso Ulisse, l'eroe dell'Occidente, al contrario verso le sirene. Così è nato un piccolo partito di cui fa parte Franz Kafka. Il grande scrittore aveva immaginato questo incontro tra Ulisse e le sirene come un incontro tra il mito, la poesia e l'uomo della tecne, l'uomo delle tecnologie, l'uomo che non capisce bene la partita in gioco. E che cosa è successo, secondo Franz Kafka, quel giorno in cui Ulisse ha incontrato le sirene?

0: Esistono mezzi molto semplici, addirittura infantili, che possono procurare la salvezza. Pensiamo ad esempio a Odisseo. Si turò le orecchie con la cera e si fece legare all'albero maestro della nave. Ogni viaggiatore da sempre avrebbe potuto fare qualcosa di simile, ma da sempre era noto che era del tutto inutile farlo. Il canto delle sirene penetrava dovunque e avrebbe spezzato alberi e catene di quegli uomini travolti dalla passione. Odisseo ne aveva sentito parlare, forse, ma non stette a pensare. Si fidava completamente di quel pezzettino di cera e di quelle corde annodate, e fu con questi piccoli mezzi che, con gioia infantile, navigò verso le sirene. Le sirene, però, possiedono un'arma più pericolosa del canto, il silenzio. Certo, non è successo, ma forse si può immaginare che qualcuno si sia salvato dal loro canto, ma dal loro silenzio certamente no. Nessun uomo può resistere all'idea di averle vinte con la propria forza. Ne deriva un sentimento di orgoglio smisurato. E avvenne proprio questo. Quando Odisseo giunse, le grandi cantatrici non cantarono. O ritennero che un tale avversario si potesse affrontare solo col silenzio, oppure vedendo il volto sereno di Odisseo, che pensava solo alla sua cera e alle sue corde, rimasero mute dimenticando il canto. Ma Odisseo non udì il loro silenzio, diciamo così, e credette che cantassero e che lui solo non potesse udirle. Così, di passaggio, scorse di loro il collo che si volgeva, il petto che si sollevava nel respiro, gli occhi pieni di lacrime, la bocca semiaperta. Pensò che cantassero e che le arie risuonassero intorno a lui senza che lui le udisse. Ma tutto questo lo sfiorò soltanto. Lui guardava lontano e le sirene cedettero di fronte alla sua fermezza. Proprio quando era più vicino a loro, di loro non colse nulla. Ma le sirene, belle come non mai, si volsero stirandosi, sciolsero i capelli al vento e posarono gli artigli sulle rocce. No, non volevano più sedurre, volevano soltanto cogliere finché potevano il fulgore dei grandi occhi di Odisseo. Se avesse avuto coscienza di ciò, per loro sarebbe stata la fine. E invece sopravvissero. Avvenne solo che Odisseo riuscì a sfuggire. Ma c'è da aggiungere un altro particolare. La tradizione narra che Odisseo era così astuto, una vera volpe, impenetrabile persino al fato. Può anche essere, sebbene possa apparire incredibile alla mente umana, che Odisseo si sia davvero accorto che le sirene tacevano e che quello che abbiamo raccontato sia stata solo una finzione di cui egli si fece scudo contro le sirene e contro gli dèi.
1: Il paradosso kafkiano è a dir poco geniale. Quel giorno le sirene non cantano, fingono, ma Ulisse non si accorge del loro silenzio, perché l'eroe di Troia guarda attonito le gole delle incantatrici mentre si contorcono per lo spasimo e crede che stiano mettendo in atto il loro leggendario copione di seduzione. Invece quel silenzio cantatore è una beffa. Di fatto è l'attacco mortale sferrato dalle numinose potenze dell'aldilà all'eroe del progresso, della tecnologia. Perché, come dice Rilke, il silenzio assoluto che circonda l'isola delle sirene dilata lo spazio e getta chiunque passi in quel braccio di mare nel panico più totale. Quell'incontro con le sirene diventa, in questo modo, un incontro fatale, un incontro con il grado zero del canto, cioè la matrice. Ecco perché non ha importanza che cosa dicano le sirene, basta e avanza il fatto che loro cantino. E d'altra parte queste sirene dall'antichità si sono continuamente riproposte nella contemporaneità, perché dal loro esilio oblioso compiono continue sortite. E noi continuamente le rincontriamo nella letteratura, nel cinema, lo vedremo pian piano in queste puntate. Io le chiamo le palombare dell'ombra, perché riescono a stare immerse nella dimenticanza e poi tornano in superficie per sabotare la nostra luminosissima razionalità e ci seducono ogni volta con nuove idee, nuove questioni e anche, diciamo la verità, con la nostra complicità. Tant'è vero che dal mare colore del vino del racconto omerico sono migrate di racconto in racconto per giungere fino a noi passando da un genere all'altro, risalendo le correnti della rappresentazione, dall'oralità alla scrittura, dalla poesia alla pittura, dal cinema alla televisione, fino ad oggi, fino agli sceneggiati televisivi che continuamente ripescano le sirene. Per capire che cos'è la magia della voce e del canto, basta ascoltare Katie Berberian, che interpreta tema omaggio a James Joyce di Luciano Berio. La magia della voce delle sirene è una magia del tutto umana, come abbiamo detto fino ad ora e come abbiamo appena ascoltato, allora dobbiamo a questo punto interrogarci sul corpo della sirena, la parte animale della sirena, che anche quella è una parte enigmatica. Dobbiamo esplorare il perché il corpo delle sirene da donne uccelli è diventato invece il corpo di donne pesci. E a questo caso, che è più unico che raro nella storia della mitologia, ho dedicato tanta parte della mia ricerca, perché proprio dalla presenza di questa doppia immagine delle sirene possiamo trarre degli elementi utili a capire non solo la vicenda delle nostre incantatrici, ma proprio il modo in cui il mito e le sue figure nascono e si strutturano dentro le culture. E il celebre storico Carlo Ginzburg, scomparso di recente, avrebbe detto che la forza emblematica delle sirene, sommata alla loro doppia immagine, è una spia di come questo mito è stato pensato, utilizzato, metabolizzato e persino metamorfizzato. A tale proposito ci viene in soccorso niente meno che Galileo Galilei, che nel dialogo sopra i due massimi sistemi scrive: quello che noi ci immaginiamo bisogna che sia o una delle cose già vedute o un composto di cose o di parti delle cose altra volta vedute, quindi viste in un altro momento, perché tali sono le sfingi, le sirene, le chimere, i centauri. E con queste parole Galileo spiega i limiti della creatività umana, per cui gli esseri fantastici del mito sono dei bizzarri assemblaggi, ma di cose realistiche, esistenti, e questo sono eminentemente le sirene. Questo stesso concetto è stato rielaborato anche dall'antropologo Claude Lévi-Strauss, di cui io sono una lieva, diciamo, putativa, che nei suoi studi di mitologia comparata, davanti alla ricorrenza di temi, di personaggi, di motivi e anche di plot narrativi, presenti in tante culture diverse, lontane, che sostanzialmente si presume che non si siano mai conosciute, ha postulato che il materiale a disposizione del pensiero umano è di per sé limitato. Quel che invece è infinito è il modo di riassemblare questi pezzi in quello che lui chiamava il bricolage miti di personaggi, di motivi e anche di plot narrativi, presenti in tante culture diverse, lontane, che sostanzialmente si presume che non si siano mai conosciute, ha postulato che il materiale a disposizione del pensiero umano è di per sé limitato. Quel che invece è infinito è il modo di riassemblare questi pezzi in quello che lui chiamava il bricolage.

assolutamente indispensabile perché altrimenti perderemmo la voce, la parte animale è variabile, è molto più labile e quindi nel tempo, in varie culture e in vari contesti, è capitato che anziché avere il corpo di uccelli come nel mondo greco antico, abbiano immaginato che l'altra metà animale fosse di un pesce, per esempio, oppure di un serpente. E quindi noi ci ritroviamo ad un certo punto della storia con le sirene che cambiano totalmente corpo. Lo sappiamo perché nelle cattedrali medievali vediamo continuamente sirene uccello e talvolta anche sirene pesce. Convivono, coabitano e c'è un momento in cui c'è una grande confusione panica nel mito e tutte queste sirene popolano gli incubi e i sogni della società occidentale, in particolare del mondo cristiano. Ma da dove vengono queste sirene pesce? Un grande genio della letteratura e del mito come Giambattista Vico aveva da par suo immaginato che l'etimologia stessa della parola sirena ci spiega la sua natura. Lui diceva che viene dalla radice sir, che significa canto, e che da questa stessa radice si è formata la parola Siria, che dà il nome alla nazione siriana. E chi è la dea Siria di fatto? La dea Siria è una donna pesce che ha la dote della profezia, che fonda una nazione, che è una vergine immacolata, intorno alla quale nasce un corpus mitologico talmente potente che la dea Siria arriva da noi in Occidente grazie alle maestranze, ai mercanti orientali che si portano la loro divinità. Di questa dea Siria ci sono poche tracce perché di fatto il suo culto era un culto effimero che si è disperso nella polvere della storia, ma sappiamo da tante testimonianze che la dea Siria era il centro della cultura medio orientale. Durante la mia ricerca ho incontrato e ho visto tantissime sirene, le più diverse. Ci sono le sirene dipinte nelle anfore a figure nere ateniesi che hanno ali spiegate, nasi pronunciati, lunghi capelli. Ci sono le statue di sirene funerarie delle antiche tombe ateniesi che hanno ali che coprono le spalle come scialli, occhi piangenti, bocche pronte all'atto di aprirsi al canto. Quelle antichissime di Tebe sono delle sirene che hanno dei visi grotteschi e un corpo ovoidale che termina con una coda di uccello. Poi c'è un sireno che ho visto a Cnosso, che ha la bocca spalancata come un abisso, gli occhi spiritati di un danzatore balinese e si batte il petto con i pugni in segno di lutto. E poi ci sono le sirene dipinte dall'artista Python sui crateri di Paestum, che hanno acconciature vezzose, hanno tantissimi giri di perle intorno al collo, hanno gli occhi ipnotici di donne molto seduttive e solo a partire dalla vita in giù sono piumate. E poi ci sono le sirene di marmo ritrovate a Mirina sull'isola di Lemno, che hanno grandi ali che scendono dal collo fino alle zampe e poi hanno un corpo che è rigorosamente di uccello. E le dita delle mani sono infilate nei folti capelli con il tipico gesto delle lamentazioni. Somigliano di fatto alle lamentatrici delle tombe di Paestum, ma anche alle lamentatrici popolari dell'Italia meridionale. E non solo dell'Italia meridionale, perché le lamentatrici c'erano anche nell'Inghilterra industriale. Insomma, quelle sirene che ho visto sono di tantissime tipologie diverse e di fatto quelle che vi ho detto finora sono quelle con il corpo di uccello. Ma come avevo anticipato, ce ne sono anche con la coda di pesce, come per esempio quelle rappresentate in una coppa di Megaride del secondo secolo a.C., dove si trova un dipinto in cui Ulisse viene tentato da due donne emerse dal mare che gli offrono le loro nudità, mentre con la coda stanno remigando attraverso i flutti. Insomma, ci sono tantissime tipologie di sirene. A volte chi non è avvezzo a queste variazioni stenta a riconoscerle nei musei. Però poi, quando si comincia a riconoscerle, piano piano si cominciano anche ad avvistare, ed è quello che capita a me continuamente. Talvolta vengo richiamata nei musei da delle sirene che sono infilate negli angoli delle vetrine perché sembrano così
poco allettanti con le loro penne o con le loro pinne, con le loro ali.

oppure con le loro piumette, ma in realtà sono sempre sirene e quindi trovano sempre il modo di riemergere. Le mie sirene preferite, però, sono quelle del gruppo scultoreo di Orfeo e le Sirene che oggi si trovano al Musa, il Museo archeologico di Taranto. È un gruppo straordinariamente bello. Orfeo è seduto, sta per suonare la lira e ha un piede appoggiato su uno scalino, ha una testa senza capelli perché probabilmente i riccioli che aveva sono caduti nelle varie vicissitudini di questo gruppo scultoreo e di fronte a lui ci sono due sirene alte, svettanti, con le gambe lunghe, le zampe che si protendono in avanti, le piume che si vedono, il peplo che ondeggia per il vento di apoteosi che le avvolge e una delle due sta cantando e sfida con gli occhi Orfeo, mentre l'altra guarda la sua compagna un po' compiaciuta, come dire, questa volta lo fai secco. Ecco, questo gruppo scultoreo è, credo, una delle cose più belle che ci siano al mondo, la sintesi perfetta di che cos'è incontrare le sirene. Ci si trova subito a mal partito. O si ha l'arte di Orfeo per resistere, e quindi, come racconta il mito, si canta più forte delle sirene, oppure si soccombe, ma si soccombe con grande dolcezza. Ma non ho detto fin qui come nascono le sirene, e quindi è il momento di capire la loro genealogia. Il mito ci racconta che sono figlie di un fiume, del dio Achelo, il fiume più importante della Grecia, è un dio barbuto che ha delle piccole corna affusolate che spuntano dalla fronte. E poi hanno una madre che è variabile, potremmo dire che nel caso delle sirene non vale il detto latino mater certa est, perché è il pater ad essere certo in realtà. Infatti Achelo c'è sempre, ma la madre cambia, a volte è Melpomene, la musa della tragedia, a volte sono altre grandi figure dell'arte e della poesia come Calliope. E qui il mito ci gioca un brutto scherzo, perché le obliose sirene che fanno dimenticare tutto a tutti sono di fatto le nipotine dispettose della divinizzazione della memoria. Perché? Perché la nonna delle sirene è Mnemosyne. E forse proprio perché conoscono la password che apre lo scrigno dei ricordi, le sirene riescono ad usare la loro potenza canora per sequestrare la memoria, come fanno gli hacker con i nostri dati. Quindi in realtà questa genealogia ci illumina sul ruolo mitico, ma anche simbolico, che queste incantatrici hanno. Mettono in stand-by la nostra memoria. E se l'archeologia ha restituito la centralità delle sirene nel repertorio simbolico dell'antichità, ben diverso è stato l'approccio del cristianesimo, perché le seduttrici sono state il bersaglio del cristianesimo. Addirittura i padri della Chiesa le consideravano il simbolo della ingannevole filosofia degli antichi e i predicatori, invasati, spronavano i devoti a resistere alle tentazioni della carne, proprio come aveva fatto Ulisse con le sue temibili avversarie. Addirittura Sant'Ambrogio tuona dal pulpito dicendo che le sirene incarnano la seduzione della snervante voluttà, il pericolo del piacere mondano che, accarezzando i sensi, spinge la razionalità della mente a infrangersi sugli scogli della corporeità. E per questo il buon cristiano, secondo Sant'Ambrogio, deve legarsi con i vincoli spirituali all'albero della croce e solo così può salvare la sua anima. Quindi il mito antico dell'incontro tra Ulisse e le sirene è stato utilizzato anche dal cristianesimo per dire quel che non si deve fare e così di fatto nel Medioevo noi vediamo le sirene riapparire dentro le allegorie, nei capitelli delle colonne delle chiese, vengono declassate a ornamenti, a mostri pagani, belli in apparenza ma ingannevoli nella sostanza, come le sfingi, come le chimere. Con i loro volti graziosi, queste donne, dalle ali di uccello oppure dalla coda di pesce, sono l'emblema dell'inganno.
Poi ci penserà il Rinascimento invece a cambiare di nuovo il loro segno, perché riporta il mondo antico al centro della sua estetica e della sua etica, e le sirene ritornano da trionfatrici, abbelliscono le decorazioni dei palazzi, le fontane, cambia tutto con il Rinascimento, ma cambia ancora di più con l'età barocca, quando le sirene vengono incluse senza riserve nel repertorio dei miti barocchi, che sono dei miti che le traducono in una nuova estetica, dimenticano la mostruosità e invece si concentrano sulla beltà. E nel Settecento che cosa accade? Accade un'ulteriore trasformazione, perché anche l'illuminismo riprende questo tema, e le creature sospese fra aria e acqua si ritirano dietro le quinte dell'immaginario per fare la loro ricomparsa trionfale sulla scena romantica, perché l'illuminismo un po' le declasse, il romanticismo invece le promuove di nuovo. E nell'Ottocento si assiste infatti ad un revival mitico delle incantatrici, che diventano donne sempre più belle e attraenti, romantiche e malinconiche, desiderabili amanti. La loro progressiva umanizzazione le fa diventare, come dice James Joyce nell'Ulisse, soffio delle labbra, corpo di donna bianca, un flauto vivente. Così la corporeità sirenica diventa sempre più sovraesposta, suadente e significante. La loro voce di miele diventa sempre più sciropposa, per dirla con Joyce. Anzi, per evocare una definizione di Philip Roth, quella delle sirene è una voce insolitamente languida, scivolosamente inquieta, con parole più simili a odori che a suoni. Ma di questo e di molte altre cose ancora parleremo nella prossima puntata. Ringrazio tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Un ringraziamento particolare va al tecnico Mattia Cusano, a Ilaria Sanduzzi in redazione e alla curatrice del programma Benedetta Caldarulo. Un caloroso saluto da Elisabetta Moro.

0: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: RAI Radio 3.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
2: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
3: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
2: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: Le meraviglie in cammino per l'Italia. Costone triestino e territori della viticoltura carsica raccontati da Giorgio Fogliani.
7: Ci troviamo tra la costa triestina e l'altipiano del Carso in un punto che è molto particolare ed è un crocevia, è un punto strategico perché è come se unisse il Mediterraneo e la Mitteleuropa. Siamo nel punto più settentrionale del Mediterraneo e in un certo senso nel punto più meridionale di quella che fu la Mitteleuropa. È un luogo che funge in qualche modo da cerniera o da incontro per culture diverse, nord, sud e anche est e ovest, se si vuole leggerla in un altro senso. Ed è un luogo che fa incontrare queste realtà sotto tanti punti di vista, il punto di vista per esempio geografico, il punto di vista culturale, il punto di vista linguistico e anche della gastronomia e del vino. Geografico perché siamo in un punto di incontro tra il mare e l'altipiano, a soli 10 minuti di macchina da qui saliamo su un piccolo altopiano che è il Carso. È un altopiano molto affascinante, non altissimo da un punto di vista altimetrico, non supera i 450 metri, e che è poi a sua volta un crocevia, una cerniera verso le Alpi. Da un punto di vista culturale, perché questa è stata una zona a lungo contesa, prima visto passaggi di tantissimi popoli in epoca antica, poi in epoca medievale è stata contesa tra patriarcato di Aquileia, domini veneziani, signoria di Duino, Trieste stessa, impero asburgico, un territorio che è stato conteso, ha anche cambiato varie volte identità, e poi in anni invece un pochino più recenti e anche un po' più tragici per quello che è stata la sua storia un po' più recente, tra 8 e 900 è stato invece conteso tra Italia e Impero Asburgico, poi Italia e Jugoslavia, e che è in qualche modo stato poi pacificato e unificato dall'Europa. Da un punto di vista linguistico, dicevo, anche perché è una zona di fatto bilingue, una zona ormai da più di 50 anni, da quasi 70 anni completamente italiana da un punto di vista amministrativo, ma in cui è riconosciuta un bilinguismo di fatto e anche de jure. Moltissima gente qui parla lo sloveno come lingua madre ed è di fatto perfettamente bilingue, senza che ci siano peraltro delle tensioni in questo senso, anzi le due culture si oggi vanno a braccetto e non si registrano delle tensioni, anzi al contrario, è un luogo che sembra unire molto bene queste due culture. E poi da un punto di vista enogastronomico, nel senso che si incontrano chiaramente cultura di mare e cultura di terra, e poi da un punto di vista del vino, qui siamo appunto tra la costa di Trieste, la costa che sta a monte, quindi a nord-ovest di Trieste, e che poi in realtà scende oltre Trieste e arriva fino all'Istria, e appunto l'altipiano del Carso, che oggi è una zona che diventa sempre più nota agli appassionati di vino, anche se è una zona piccola, ma è una zona che si sta muovendo molto bene, che sta facendo parlare di sé negli ultimi 20-30 anni, sempre con numeri piccoli ma con dei risultati molto interessanti. È una zona che fa parlare di sé per vini che sono sempre più buoni, ma che hanno un'identità molto marcata, che hanno una personalità, e in un certo senso anche da questo punto di vista ci troviamo in un punto di incontro tra identità diverse. La storia più antica di questa landa da un punto di vista vinicolo è interessantissima ed è abbastanza sorprendente, piena di rivolgimenti. Oggi nel XXI secolo parliamo molto dei vini del Carso, concentrandoci soprattutto sull'altipiano. Parliamo essenzialmente di tre uve: la Malvasia, che è la Malvasia istriana, che è un vitigno nobile, molto conosciuto e molto diffuso anche in Istria e in parte anche in Veneto. Parliamo della Vitosca. La Vitosca invece è un'uva molto peculiare, che si trova pressoché unicamente in questo territorio, che si adatta particolarmente bene a questo territorio e che di fatto non troviamo altrove, ed è in questo momento anche l'uva, il vitigno su cui da queste parti si sta puntando di più. È un'uva bianca, la Vitosca, è un'uva particolarmente resistente alla bora, che come quasi tutti sanno è un vento che soffia da queste parti, che soffia da nord e che soffia molto forte. La Vitosca è un'uva che si adatta particolarmente bene, che resiste meglio di altre uve a questo vento, e anche per questo si è radicata particolarmente da queste parti. E poi c'è il Terrano, che è un'uva rossa, è un parente dei Refoschi, fa parte della famiglia allargata del Refosco, ma non è poi così simile neanche al Refosco. Sono tre vitigni e oggi si coltivano prevalentemente questi da queste parti, e però il passato è stato molto diverso ed è abbastanza sorprendente. Parte tutto, ovviamente, come ogni storia del vino, da una citazione di Plinio. Plinio è il padre nobile del vino europeo, pressoché quasi ogni storia parte con una sua citazione, e questa storia non fa eccezione. Sembra che da queste parti, proprio vicino al castello di Duino, che oggi è un posto interessantissimo per storia, è un crocevia culturale, ha ospitato Rilke, ha ospitato Liszt, ha fatto parte della Belle Époque, ed è tuttora un posto che emana un fascino incredibile. Ma proprio da queste parti il castello di Duino sorge a sua volta su un vecchio avamposto romano. Sembra che si coltivasse un'uva con cui si faceva un vino, e questo vino era particolarmente apprezzato in epoca imperiale, nella prima epoca imperiale. In particolare riferisce Plinio che fosse particolarmente amato dall'imperatrice Livia, la moglie di Augusto. Dobbiamo sempre prendere con le pinze le citazioni antiche del vino, perché dobbiamo sempre ricordare che il vino nell'antichità era qualcosa di estremamente diverso rispetto a come lo concepiamo oggi. Però stupisce la precisione e la forza con cui Plinio descrive questi luoghi. Lui parla di un colle sassoso, di un colle roccioso, noi diremmo oggi, dalle parti della sorgente del fiume Timavo, ed è effettivamente un posto che oggi noi identifichiamo come vicino al castello di Duino, a quello che oggi è il castello di Duino.

L'etimologia stessa del nome Carso è curiosa e ci dice tantissimo. Sembra proprio che venga da una radice indoeuropea, car, che rimanda alla pietra e che noi tra l'altro ritroviamo in diversi toponimi, sia della zona sia anche più lontani. Penso alla Carinzia, alla Carnia, probabilmente addirittura alla città di Cagliari, Caralis. Non è un caso, l'etimologia in questo caso non ci tradisce, non ci depista, anzi ci svela un ulteriore pezzo dell'identità di questi posti, nel senso che la pietra effettivamente qui ha un'importanza incredibile, lo si vede anche proprio da come sono costruite le case. Ci dice anche molto su quello che sta sotto la terra, quindi sulla geologia. Anche questa è importantissima, sia per il vino, come si sa, sia in generale per la vita di questi posti. Il sottosuolo del Carso è eminentemente roccioso, è costituito da una scocca calcarea dura e molto bianca, molto unita, che è ricoperta da uno strato molto molto sottile di terra rossa, quindi di terra coltivabile. Questo è uno dei motivi per cui la viticoltura qui non è facilissima e l'agricoltura non è facilissima, benché sia una delle attività più praticate. Perché non è facilissima? Perché di terra a disposizione, quindi terra fertile, ce n'è relativamente poca, ce n'è di solito uno strato piuttosto sottile, e ben presto si incontra questa scocca calcarea. È un calcareo di origine marina, insomma era un fondale marino emerso poi con l'orogenesi alpina, come spesso accade, e quindi per andare a trovarsi e ritrovarsi della terra buona da coltivare, spesso i vignaioli, ma in generale gli agricoltori, questo è un posto di vignaioli, ma fino a 60-70 anni fa ogni azienda era promiscua, nel senso che coltivava la vite, così come gli ortaggi, la frutta, e allevava gli animali, dovevano andare a cercarsi questa terra. Dove la trovavano? La trovavano nelle cosiddette doline. Dolina è una parola slava che identifica proprio una valletta, una piccola conca, una piccola depressione del terreno in cui la terra rossa tende ad accumularsi, e quindi l'agricoltore va a prendersela e se la riporta poi nel suo campo invece in altipiano, dove verosimilmente ce n'è poca, e quindi diciamo la redistribuisce in un certo senso. È difficile poi anche perché è difficile fare agricoltura e fare viticoltura, perché per esempio per impiantare un vigneto nuovo, per impiantare un vigneto da zero, spesso bisogna spaccare questa pietra molto dura in modo da poterla poi impastare con la terra rossa e renderla più omogenea. E quindi si è diffuso poi una sorta di savoir-faire non solo agricolo, ma di savoir-faire proprio legato all'arte del lavoro della pietra, anche al movimento terra, mi viene da dire, in maniera un po' prosaica, se volete. Però è tutto molto interessante, perché le persone qui sembrano a loro agio con il lavoro della pietra, tant'è che diversi produttori di vino, più di uno, hanno iniziato nell'ultimo decennio a sperimentare la pietra addirittura come materiale per le vasche di affinamento del vino. Cioè è come se avessero costruito dei tini, delle botti, per dirla in maniera un po' semplice, fatte in pietra, fatte con la stessa pietra, lo stesso calcare che si trova sotto le vigne. E questo è interessantissimo. L'idea è quella di avere un materiale che in realtà che non interagisca poi con il vino, che quindi sia neutro, ma anche l'idea un po' romantica di far riposare il vino nello stesso materiale in cui riposava la pianta che l'ha donato. Dicevo delle doline. Le doline sono appunto dei piccoli avvallamenti che però possono essere anche un po' più grandi, e a volte si registrano nelle doline dei fenomeni molto peculiari che hanno a che fare con la flora. La flora di questi posti è ancora una volta una flora di incontro tra paesaggio mediterraneo e paesaggio continentale, e a volte questo incontro si vede in maniera molto
flagrante proprio nelle doline, in quelle più grandi, in cui per diciamo fenomeni di inversione termica legati alla forma conoidale delle doline stesse si vedono quasi compresenti nello stesso microclima, nello stesso microambiente, specie vegetali completamente diverse e che normalmente non associeremmo allo stesso territorio, dalle conifere o i carpini o i ciliegi, quindi specie che associeremmo più a un paesaggio quasi alpino o prealpino, a invece le piante un po' più mediterranee, quindi la macchia, il sambuco, il ginepro, il sommacco addirittura. È un ulteriore lato che rende unico questo territorio, forse anche proprio in virtù del suo essere così schiacciato anche quasi plasticamente tra un altipiano prealpino e il mare, e un mare settentrionale, il punto più settentrionale di tutto il Mediterraneo.

La pietra carsica si ritrova poi anche nei muretti a secco, che sono un altro piccolo gioiello del paesaggio carsico. Li ritroviamo sia sull'altopiano sia sul costone, quindi sulla parte più vicina al mare, dove peraltro ci troviamo in questo momento, un posto molto, molto evocativo. E i muretti a secco sono composti proprio da quell'abbondanza di pietra che questo territorio regala. L'abbiamo visto, si vede anche in architettura, si vede nel paesaggio, e rappresentano poi un patrimonio, perché appunto aiutano a contenere il terreno, ma anche un onere, nel senso che vanno poi manutenuti, e la manutenzione è difficile ed è sempre più difficile, perché sempre di più trovare persone competenti, oltre che volenterose, nel gestirla è difficile. Da queste parti è ancora più facile che altrove, proprio perché c'è un savoir-faire legato alla pietra, però non è mai scontato. La pietra poi in questo territorio si ritrova, come dire, ovunque, si ritrova soprattutto sotto il territorio, lo abbiamo detto, abbiamo parlato di questa scocca calcarea molto peculiare. La cosa sbalorditiva è che ogni tanto questa scocca si apre in delle cavità enormi, in delle grotte. Non a caso stiamo parlando di carso. Tutti sappiamo che cos'è il carsismo, che cosa definisce un paesaggio carsico, cioè l'assenza di fiumi affioranti, di idrografia superficiale, ma il fatto che i fiumi sono tutti sotterranei, perché in qualche modo svaniscono, scompaiono nelle cavità della terra molto molto molto in profondità. Quindi il raggiungimento, la disponibilità poi dell'acqua è come dire, non è scontata, perché l'acqua è a profondità molto importanti, e questi fiumi hanno, nei milioni di anni, hanno scavato delle grotte, molte sono visitabili, sono straordinarie da visitare. Non solo, perché oltre alle grotte più note, più visitabili, esistono delle piccole grotte quasi domestiche. Diversi produttori di vino, se li si va a visitare, si ritrovano nelle proprie cantine delle grotte anche molto profonde, svariate decine di metri, che a volte hanno si sono ritrovati in cantina, a volte hanno scoperto addirittura per caso, facendo magari dei lavori. Sono delle grotte che peraltro si rivelano anche cruciali per l'affinamento del vino, perché sono delle grotte in cui la temperatura è costante tutto l'anno, ed è una temperatura fantastica per la conservazione del vino, perché può stare sui 13 gradi, sui 11 gradi, che sono davvero costanti tutto l'anno, con delle ottime percentuali di umidità, e sono veramente le condizioni migliori che si possano avere per conservare nel modo migliore il vino.

vino del Carso, che poi si fa anche nella zona un po' più vicina al mare, perché la denominazione Carso in realtà comprende anche i territori più vicino al mare e giù fino a Muggia, ma il vino del Carso sembra negli ultimi anni essersi in qualche modo ricollegato con il Costone, in particolare con il Castello di Duino, questo luogo evocativo in cui hanno soggiornato Liszt, Rilke, in cui Rilke ha proprio scritto, in cui si è ispirato per scrivere le sue elegie duinesi. E appunto negli ultimi 20 anni il mondo del vino sembra in qualche modo essersi riconciliato con questo luogo, eleggendolo specialmente negli ultimi anni come sede della sua manifestazione più importante. La sua manifestazione più importante si tiene a fine giugno ogni anno, grossomodo l'ultimo weekend di giugno, e si chiama Mare e Vitosca in Morie. Che significa mare e vitosca, quindi il mar Mediterraneo e la vitosca, il principale vitigno bianco del Carso, in Morie, che significa e mare in sloveno, quindi questo titolo in qualche modo palindromo, che significa mare e vitosca e mare, ma che in qualche modo tiene insieme le due lingue, che sono poi le due identità di questo luogo, si tiene a fine giugno ogni anno e raggruppa una buona maggioranza dei vignaioli della regione, e quindi del Carso, ma anche quei pochi che ancora coltivano il Costone triestino, e che ospita anche vignaioli del Carso sloveno, a testimonianza ulteriore di questa unità culturale che lega il Carso italiano e il Carso sloveno.

Il Carso è un paese di calcari e di ginepri, un grido terribile, impietrito, macigni grigi di piova e di licheni, scontorti, fenduti, aguzzi, ginepri aridi, lunghe ore di calcare e di ginepri, l'erba è setolosa, bora, sole, la terra è senza pace, senza congiunture, non ha un campo per distendersi, ogni suo tentativo è spaccato e inabissato, grotte fredde, oscure, la goccia portando con sé tutto il terriccio rubato cade regolare, misteriosamente, da 100.000 anni e ancora altri 100.000. Scriveva così Scipio Slataper ne Il mio Carso, 1912, una lettura classica sul Carso, una lettura estremamente evocativa, un passo bellissimo di grande capacità descrittiva ed evocativa, di grande lirismo anche. È curioso perché oggi noi sul Carso ritroviamo solo in parte, e direi in piccola parte, il paesaggio che descriveva Slataper appena più di un secolo fa. Oggi chi viene sul Carso si trova davanti un paesaggio ben più ameno, più verde, più dolce, un paesaggio peraltro veramente ben conservato e ben manutenuto, un paesaggio che non cede alla monocultura, un paesaggio che affianca colture diverse, che contempla l'allevamento ancora un pochino, si vedono fiori. Il vigneto stesso non è maggioritario in Carso come in altre zone del vino, è uno degli elementi. Che cosa è successo? È successo che il paesaggio è stato ingentilito perché è stato rimboschito, probabilmente c'era anche della letterarietà nella descrizione di Slataper, che in qualche modo poi oscuramente prefigurava gli scenari tragici della Prima Guerra Mondiale, che è stato un disastro per questi territori. Questa cosa ci insegna, ci lascia una sorta di morale, cioè che il paesaggio, che a volte noi crediamo essere un monolite, qualcosa di fisso, qualcosa di non prono al cambiamento, in realtà il paesaggio evolve senza che noi ce ne accorgiamo, magari noi ce ne accorgiamo in parte, noi siamo anche parzialmente attori di questa trasformazione. Sta a noi, da una parte, fare di tutto per conservarlo, dall'altra parte, nell'analizzarlo, nell'approcciarci al paesaggio, vederlo come un ecosistema complesso e in grado di cambiare, di mutare, in questo caso appunto di ingentilirsi, di colorarsi di verde, di cedere al grigio per conquistare il verde.

Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Costone triestino e territori della viticoltura carsica raccontati da Giorgio Fogliani. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Ore 10:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio e sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
4: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.

0: La lingua batte.
1: Ben ritrovati alla Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. A questi microfoni Paolo Di Paolo. Questa è una puntata molto speciale perché è una puntata che trasmettiamo anche su Rai Play dall'Aquila, dal bellissimo teatro San Filippo, che ci ospita con un pubblico presente di cui ora sentite l'applauso di accoglienza e di benvenuto per i nostri ospiti. È una puntata che nasce ovviamente nel contesto del PRI Italia, è la 78esima edizione di quello che è il più antico e longevo concorso internazionale dedicato alle migliori produzioni, radio, podcast, TV e digital. Sono oltre 200 i programmi in concorso. Play Human è il titolo di questa edizione, che riflette anche ovviamente sulla dialettica sempre più tesa tra umano e non umano, tra umano e postumano o artificiale. Essendo qua, diciamo, in questa impresa che è naturalmente realizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, noi, come trasmissione che si occupa di lingua italiana tutte le settimane su Radio 3, che ha una bella comunità italofona che segue appunto domenica dopo domenica, ragioneremo sul rapporto soprattutto tra cultura, territorio, lingua. Ecco, lo specchio di una lingua, soprattutto quando è madre in un senso pieno, può essere intesa come lingua regionale, quello che chiamiamo dialetto, sono i temi della nostra trasmissione e li affronteremo ovviamente con vari ospiti, a cominciare da un ospite che io ho tenuto molto che ci fosse. Forse l'abbiamo già avuta qualche volta ai microfoni della Lingua Batte, ma sono molto contento, spero anche appunto che la vediate. Un momento per chi è qui in sala, una delle più grandi scrittrici italiane, Donatella Di Pietrantonio.
2: Grazie dell'invito.
1: Grazie Donatella, grazie a te. Allora, ovviamente ha vinto il premio Strega nel 2004 con L'età fragile, ha vinto il Campiello con un successo internazionale, L'Arminuta, ha raccontato e racconta storie in cui la tensione emotiva, morale, la riflessione sulle fragilità di diverse età, sui rapporti tra madri, figlie, tra genitori e figli, in varie prospettive, appunto questo tipo di riflessione che ha la sua ricaduta nelle storie, nella narrazione, l'ha resa molto identificabile nel paesaggio della narrativa italiana ed europea. E però so quanto Donatella Di Pietrantonio abbia riflettuto in questi anni e continui a riflettere sulla scorta linguistica, cioè sull'idea che una lingua è un punto d'arrivo e di partenza insieme, che la lingua di uno scrittore, di una scrittrice è fatta di stratificazioni, di sorprese, di cose che si portano alla coscienza. E in varie circostanze, anche con lei presente, ci è capitato di riflettere su cosa significa, per esempio, fare in modo che una lingua, la lingua italiana che si sceglie di usare, risenta anche marcatamente della sua matrice regionale o dialettale. Da un punto di vista, ti chiederei, Donatella, per aprire questa conversazione, perfino sintattico, sembra una cosa molto speciosa, no? Per cominciare una trasmissione, ma noi parliamo di lingua. Voglio dire che è una questione di musicalità della frase, che quella asciuttezza che molti ritengono essere anche un tuo tratto, e tu tante volte hai raccontato quanto t'abbia influenzato la lettura, per esempio, di una scrittrice ungherese che poi guadagna il francese, parlo di Agota Christoph, ma al di là delle letture penso che la tua frase, e magari tanto più agli esordi, girasse anche un po' sintatticamente assorbendo e nutrendosi di sonorità della lingua madre. O meglio, ti faccio questa prima domanda: la consideri la lingua regionale, l'abruzzese di Penne per esempio nello specifico, una lingua più madre della lingua madre italiana?
2: Per me sicuramente sì, perché il dialetto, nemmeno quello di Penne, ma quello di un paese, anzi di una contrada che è a circa 30 chilometri da qui, nel comune di Assita, nel Teramano, ecco, quella è stata la mia lingua madre, per cui il primo contatto con l'italiano è avvenuto con l'ingresso a scuola. Ecco, e per me sì, ne abbiamo parlato più volte con te, Paolo, sempre in maniera molto produttiva, generativa. Per me la dialettica tra queste due lingue, la lingua nazionale acquisita e questa piccola lingua madre parlata da poche migliaia di persone, questa dialettica, a volte anche questo conflitto, è stato importante, è stato un tema di riflessione continuo per me, in quanto nel raccontare anche i personaggi del mio mondo di origine, del mondo contadino, i personaggi legati a questo territorio roccioso in cui sono cresciuta, ecco, nel raccontare quei personaggi. Era difficile appunto scegliere la lingua, ecco, ho riletto in questi giorni tutta la riflessione che su questo ha fatto una grandissima scrittrice, vincitrice del premio Nobel, Annie Ernaux, che ha molto elaborato questa sofferenza, questo dolore proprio che lei trovava nella necessità di usare la lingua del mondo dominante per raccontare il suo mondo di origine, che era un mondo di dominati. Quindi ecco, per chi non nasce nell'italiano o in qualsiasi altra lingua nazionale, questo è veramente un tema anche morale che sempre accompagna nella scrittura.
1: Ecco, volevo chiederti di riflettere su un aggettivo, se vuoi è il più ovvio, però viene accostato da sempre, credo, da quando è esordito alla nominazione scrittrice, cioè c'è una marcatura diversa per alcune provenienze regionali quando si presenta il profilo di uno scrittore o di una scrittrice, se è nato a Roma o a Milano, più raramente viene sottolineato il fatto che sia milanese o romano. Scrittrice abruzzese, quante volte l'hai letto nei giornali, nelle biografie? Allora, questa marcatura abruzzese, e vale secondo me anche per scrittore napoletano, no? Cioè, come una sottolineatura che subito allude forse anche a una componente folcloristica che c'entra molto poco o niente con la letteratura che tu fai, e tuttavia ti proietta su un orizzonte appunto regionalistico, dal quale ti sei molto velocemente emendata, perché hai raccontato storie che sono arrivate a un pubblico non solo italiano ma anche internazionale, e questo è molto interessante, no? Rispetto al fatto di poter raccontare storie di cui si coglie la sostanza a diverse latitudini. Ma quando senti abruzzese, qua volevo portarti su un terreno di gioco, no? Che cosa può significare secondo te quell'aggettivo? Penso a una frase di Domenico Rea che dice, non era abruzzese, ma dice: gli Abruzzi, ecco, per me sono un mistero. E quindi abruzzese, ma anche il plurale di questo sostantivo, perché ancora invale un poco questa ulteriore indicazione geografica. L'Abruzzo, gli Abruzzi, cioè una regione plurale per certi versi.
2: Ah, sì, io su questo sono abbastanza d'accordo, nel senso che le caratteristiche orografiche proprio del territorio fanno sì che gli Abruzzi siano tanti. E quindi sì, ormai diciamo Abruzzo, ma il nostro è un territorio molto vario, molto diversificato, ma anche molto frammentato. E questo da sempre si riflette nella lingua, quindi non possiamo parlare di abruzzese. L'anno scorso c'è stata qui in una dimensione molto locale, anche una polemica, no? Perché il compositore Enrico Melozzi proponeva di arrivare in qualche modo, adesso semplifico, a un abruzzese standard, ma questo secondo me, anche secondo altri, è impossibile perché si è sempre parlato un dialetto diverso da valle a valle, da monti al mare. E addirittura io faccio l'esempio del mio paese, che è un paese di 11.300 abitanti, da una contrada all'altra già il dialetto varia un po'. Quindi diciamo che un territorio tormentato, fisicamente tormentato, si riflette in una pluralità di dialetti. Per quanto mi riguarda, adesso mentre parlavi, pensavo, non mi dà fastidio essere definita scrittrice abruzzese, forse si vuole sottolineare proprio questo. Qualcuno che viene da lontano, da una matrice linguistica lontana. Però è vero quello che dicevi prima e te ne ringrazio, e cioè che ho cercato anche di allontanarmi un po' perché mi ha sempre dato fastidio in letteratura quell'uso a volte un po' furbo del dialetto, no? Il dialetto come elemento folcloristico, accattivante, per cui man mano che passavo da un romanzo all'altro ho capito che potevo non tradire i personaggi facendo parlare loro non il dialetto, ma un italiano che conservasse in qualche modo, anche solo nella costruzione della frase, per esempio posponendo il soggetto, la temperatura del dialetto, oppure usando parole che esistono in italiano, ma in dialetto hanno una sfumatura diversa o proprio un significato diverso. Quindi, io faccio dire, per esempio, a uno dei miei personaggi, se deve dire ho la macchina, gli faccio dire tengo la macchina, e lì già capiamo che siamo in un'altra lingua, però ecco, non volevo che ci fosse una confusione nella lingua dei miei personaggi, non volevo svenderli, ecco, facendogli parlare un dialetto così che creasse quel tipo di curiosità, di sorriso, no?
1: Ecco, ti ringrazio. Intanto senti l'applauso che ora arriva del pubblico qua raccolto all'Aquila. E però ti voglio trattenere ancora qualche minuto, Donatella di Pietrantonio, perché su questo palco arriva un musicista che tu credo conosca, vediamo, anche per ragioni extra musicali. Sto parlando di un cantautore, che davvero è coraggiosamente l'incarnazione di un modo di pensare diverso la musica d'autore italiana. Lavora in modo intelligente, anche intemperante, provocatorio, sulle sue stesse radici, fin dal nome che ha scelto, il nome d'arte che ha scelto, che è Setac, e che arriva dal soprannome affettuoso che arrivò a lui per via familiare, Lusetacciar, e rivela un legame profondo appunto con l'identità abruzzese. Allora noi ascoltiamo adesso una canzone molto bella che tiene insieme una parola tipicamente abruzzese, anche abruzzese, tipicamente del mondo contadino, calata in una dimensione molto abruzzese, anche per via d'Annunziana, evidentemente, quindi adesso capirete dal suono a cosa mi riferisco, però attaccata, agganciata a un'idea musicale blues. E effettivamente il suo primo album da solista nel 2019 aveva il titolo di questa canzone che stiamo per ascoltare, Blusanza, e la canta per noi dal vivo alla Lingua Batte dall'Aquila, Setac.

0: Setac alla Lingua Batte dall'Aquila, speciale Pri Italia. Allora, intanto dalla biografia di Setac scopro che è nato a Penne, confermi? I natali? Ecco,
1: pronto?
0: Quindi
1: sì, sì,
0: già un legame con Donatella di Pietrantonio c'è, ma c'è anche uno ulteriore?
1: Beh sì, con Donatella c'è un legame privilegiato, devo dire, perché ho avuto la fortuna di averla come dentista.
0: Tu te lo ricordavi? Quindi... Donatella?
1: Io?
0: No, Donatella se lo ricorda, ma avrà visto milioni di bambini nella sua carriera, nell'altra vita. Te lo ricordi, Setac?
2: Me lo ricordo molto bene. E tra l'altro vi rubo solo pochi secondi per dire che Setac del dialetto riesce a cogliere delle cose che continuano a stupirci, anche noi che lo parliamo, per esempio... in questa canzone, no? Per dire avere voglia, lui ha detto dici cor, cioè lo dice il cuore, se hai voglia te lo dice il cuore. Questa è una cosa bellissima, particolarissima, perché è talmente considerata una sola parola che all'imperfetto non diciamo me lo diceva il cuore, ma me lo dici coreva.
0: Bellissimo. Allora, scusa, prima di congedarti, Donatella, e di ringraziarti appunto per essere riuscita a ritagliarti questo momento con noi, nella tua opera narrativa c'è un libro, Bella mia, che ha a che fare con l'Aquila in particolare e con la memoria segnata ovviamente dal terremoto. C'è evidentemente un prima e un dopo, però in quel libro vai più a fondo, forse più largamente sulla memoria dei luoghi e delle persone, come entra in contatto, come viene stravolta dagli eventi. Mi piacerebbe che, insomma, prima di lasciarci, visto che siamo qua all'Aquila, che è una città tenace, una città anche piena di speranza per tanti versi, tu ci dicessi qual è il tuo segno aquilano in qualche modo, no? Dentro la storia che hai raccontato, dentro le storie che magari continuerai a raccontare.
2: Ma per me il legame con l'Aquila è profondo, non riesco neanche a definirlo, ma è forte, perché è stata la prima città che ho vissuto. Io ho studiato all'Aquila

0: arrivavo dalla campagna, L'Aquila era una città immensa in termini di esperienze che una ragazza come me, con la mia provenienza, poteva fare. Quindi, qual è il segno che mi è rimasto? Al contrario di quella che un po', almeno all'epoca, era la fama degli aquilani, no? Un po' chiusi, per me è stata una città estremamente accogliente e negli anni dell'università sono nati dei legami che non si sono mai interrotti, anche se magari con delle persone che sento di rado. Per cui la notte del terremoto ho avuto subito, immediatamente, la certezza che avrei dovuto scriverne. Perché quel dolore, che sembrava lontano in termini chilometrici, era anche il mio. Ero più fortunata, ero più lontana, ma lo sentivo forte.
1: Grazie a Donatella Di Pietrantonio per essere stata con noi in questa puntata speciale della Lingua Batte dall'Aquila. Grazie ancora, davvero di cuore. Vorrei saper ridire quel verbo che tira dentro il cuore, ma devo ancora impararlo. Non... Com'è?
2: Sì, nimmi dicicor.
1: Quindi l'infinito sarebbe dicicorare?
2: Oddio, com'è Donatella? Aiutami, perché qua si
1: Non so
2: comincia.
1: se dicicoreva, però
2: No,
1: quello è
2: quello è
1: l'imperfetto.
2: l'imperfetto, nimi
1: L'imperfetto.
2: sicurei, cioè
1: Vabbè.
2: veramente.
0: Imperfetto e dicicoreva.
1: Dicicoreva è bellissimo. Grazie,
2: Sì.
1: ecco, ho imparato un'altra parola. Grazie ancora a Donatella. E vengo invece appunto a Emiliano Picchiorri, che è appunto linguista e professore proprio all'università, in un'università abruzzese, in questo caso d'Annunzio a Chieti Pescara, ed è fra i curatori di lingua e cultura in Abruzzo tra 800 e 900. Si è molto occupato di lingua e letteratura in rapporto a questa regione. Ci sono degli aspetti linguistici che è interessante evocare senza addentrarci troppo, ovviamente, nelle specifiche degli studi linguistici, però penso a questa cosa che ci facevi notare, Emiliano Picchiorri, e cioè l'uso di ancora più indicativo presente, detta così è impegnativo, senza negazione, che è comune in tutti i parlanti del chietino e del pescarese, anche quando parlano italiano. Per esempio, ancora te lo mando, sapete no? Che vuol dire ancora te lo mando? In italiano standard significa ancora, non te l'ho ancora
3: Non
1: mandato.
3: te l'ho ancora mandato, sì.
1: Ancora te lo mando, o ancora lo faccio, non l'ho
3: Sì.
1: ancora fatto, ecco.
3: Allora, si tratta di quello che noi linguisti chiamiamo l'italiano regionale, non è altro che quello che diceva anche la Donatella Di Pietrantonio, cioè quell'italiano che però risente di alcune caratteristiche del dialetto. E in particolare nel dialetto esiste la forma dell'uso di ancora senza negazione. Quindi, ad esempio, ancora arve significa non è ancora arrivato. Questo però viene trasferito in gran numero di parlanti del chietino e del pescarese anche nell'italiano. Quindi, io la prima volta che da Roma sono arrivato all'università di Chieti e Pescara ho incontrato un collega che mi ha detto: quel documento ancora te lo mando. Io dico: ma strano, non me l'ha mai mandato, come mai me lo vuole rimandare di nuovo? E ecco, poi mi sono informato meglio e ho capito che si trattava di una forma dell'italiano regionale che trasporta con sé a volte anche un tentativo di correzione, cioè l'aggiunta del non, che però non ristabilisce l'ordine delle parole. Quindi si tende a dire, i parlanti abruzzesi, i chietini, i pescaresi tendono a dire: non ancora te lo mando. Invece di non te l'ho ancora mandato, come
1: Bene, allora questo per dire che ovviamente il dialetto, la lingua regionale, innerva, diciamo così, l'uso dell'italiano, anche quando non si sta parlando strettamente in dialetto, anche perché poi questo avverbio che ho appena usato, Emiliano Picchiorri, forse è anche di per sé discutibile, strettamente in dialetto, no? Lasco o diffusamente lasco l'uso della lingua regionale mescolata alla lingua nazionale o standard?
3: Sì, questo è, diciamo, un processo che comincia in modo molto evidente nell'Ottocento, quando per la prima volta l'italiano inizia a diffondersi non più soltanto come lingua ristretta di un'elite, ma comincia a diventare anche nel parlato quotidiano una realtà concreta. Ma non lo fa attraverso quello che noi chiamiamo l'italiano standard, lo fa attraverso l'italiano regionale. Ed è molto interessante per noi, lo abbiamo fatto anche nel volume che citavi, andare a vedere che cosa succedeva negli ambienti scolastici. Negli ambienti scolastici nell'Ottocento si producono una serie di manualetti dal dialetto alla lingua che cercano di adottare un metodo contrastivo, cioè insegnare a una platea di bambini dialettofoni l'italiano attraverso quello che conoscono già, cioè il dialetto. E quindi far partire dal noto con un vero e proprio esercizio di traduzione. Ad esempio Cesare De Titta, il celebre poeta, realizza anche uno di questi manualetti in cui presenta fiabe, racconti in dialetto con la traduzione a fronte, in modo che il maestro faccia un esercizio di traduzione con i suoi allievi e in questo modo si inizia a diffondere l'italiano. Certo, è un italiano che ovviamente risente molto dell'elemento regionale.
1: C'è un abruzzese con la A maiuscola in tutti i sensi nella letteratura italiana, certo, c'è Silone, c'è Flaiano, ma c'è soprattutto D'Annunzio, l'inaggirabile D'Annunzio, fin dal nome dell'università appunto in cui hai la tua cattedra. Sì. Allora, D'Annunzio ha un rapporto turbolento, complicato con la sua regione natale e mi incuriosiva metterlo a fuoco anche sotto la luce della vergogna, forse anche un po'?
3: Sì. Un rapporto controverso. Da un lato nelle sue opere maggiori non c'è traccia dell'Abruzzo, dall'altro soprattutto nella sua produzione dei primi anni, nelle sue novelle abruzzesi, c'è molto, non soltanto l'elemento regionale ma proprio anche la riproduzione del dialetto. E poi c'è un episodio personale molto interessante che lui racconta nelle sue memorie, nelle Faville del Maglio, quando rievoca gli anni giovanili. Lui si trasferisce giovanissimo a Prato, al convitto Cicognini, ha 11 anni, ma il padre lo manda in Toscana a studiare, perché così si faceva nell'Ottocento. Lui è già uno studente modello, naturalmente, però c'è qualcosa di cui non ha tenuto conto, non per colpa sua, ma per una caratteristica dell'insegnamento dell'italiano tradizionalmente, fino ai giorni nostri. Cioè l'insegnamento dell'italiano non ha mai molto tenuto conto delle pronunce regionali. Tanto è vero che ancora oggi si fa molta attenzione all'ortografia, al rispetto grafico, ma non c'è attenzione a livello scolastico sulle pronunce. Tanto è vero che in tutta Italia la O e la E aperte e chiuse variano
1: sono
3: moltissimo. E questo se ne accorge D'Annunzio e lo racconta come qualcosa di cui si è vergognato molto, perché appunto già piccolo studente modello viene chiamato a declinare la prima declinazione, cioè rosa rose, ma lo dice con quel chiusura rosa rose tipica di un pescarese. Di che si tratta? Di quel fenomeno che i linguisti chiamano l'isocronismo sillabico, cioè in Abruzzo se una vocale, una sillaba finisce per vocale tende a essere chiusa, quindi nove, rosa, se invece finisce per consonante tende a essere aperta, pollo. D'Annunzio a 11 anni non lo sapeva ancora e quindi tutta la classe ride di lui e in quel momento studia anche la pronuncia.
1: Poverino, poi nel senso questi traumi l'hanno portato a fare anche qualche danno, diciamo, nella storia politica e culturale del paese, ma questo naturalmente fa parte delle infanzie disagiate. Allora, a parte le battute, noi adesso vogliamo ascoltare invece un'altra canzone per poi dialogare rapidamente con Setac, però questa canzone ha un titolo bello e vitale, che è Curre Curre. A proposito di qua, in questo caso, caro professor Picchiorri, Curre è un po' sospesa quella vocale che chiude, no?
3: Questa vocale finale indistinta, no?
1: Indistinta.
3: È la stessa di amic, cur,
1: cur,
2: sì,
1: Setac,
2: sì.
1: Cur al microfono.
2: Grazie.

0: Setac alla lingua batte, dall'Aquila allo speciale Pri Italia. Dicevamo del tuo primo album solista, Blusanza, però poi è stata più che decisiva la tua scelta di usare l'abruzzese per raccontare, per scrivere, un po' in controtendenza, però in effetti anche distintiva di un certo tipo di ricerca della canzone d'autore. C'è stato un momento in cui hai avuto la convinzione che fosse quella la strada linguistica?
1: Beh sì, allora la scelta viene da, in realtà, in seguito a un momento di grande crisi. No, sappiamo che chi fa il mio mestiere spesso tende all'omologazione, oppure addirittura vuole essere nato magari in America piuttosto che in Inghilterra, queste cose qua. Quindi mi sono trovato in un momento davvero brutto della mia carriera, perché non riuscivo a trovare la mia, diciamo, la mia identità artistica. Quindi a un certo punto della mia vita ho detto: vorrei fare un disco proprio totalmente sincero, che magari ascolterò solo io, cioè senza preoccuparmi delle conseguenze, un disco di cui non dovrò pentirmi. E il ragionamento è venuto che con il mio produttore Fabrizio Cesare abbiamo in studio è uscito fuori che ero semplicemente un ragazzo che amava la musica del mondo, che però quando voleva essere incisivo, un po' come diceva Donatella prima, ed efficace anche nella comunicazione, usava il dialetto. Quindi abbiamo provato a un certo punto, ho detto: proviamo a cantare queste canzoni in dialetto. E da lì mi si è aperto un mondo incredibile, non con poche difficoltà, perché penso che sia stata, soprattutto all'epoca, la scelta più anti-economica possibile che una persona potesse fare al mondo.
0: È probabile, ma quando hai l'esperienza di suonare lontano, appunto, da casa, che tipo di reazione registri? Perché come cantare, lo dico un po' estremizzando ma neanche troppo, come cantare in una lingua straniera?
1: Assolutamente sì. Io all'inizio devo dire è stato veramente difficile. Io avevo quasi il timore che qualcuno potesse lanciarmi delle cose mentre mi esibivo, soprattutto i primi concerti. Però ci ho creduto, ho pensato che fosse giusto così, anche perché per me la musica è sempre stato un linguaggio universale. Cioè nessuno si lamenta quando non capisce un brano in inglese, cioè nessuno dice: ah, però non capisco le parole. Invece quando uno sente una cosa in dialetto è come se si sentisse in diritto di protestare perché non capisce. È strana questa cosa. Quindi secondo me era un limite culturale da abbattere, che devo dire piano piano abbiamo smosso.
0: Ecco, ti riascolteremo ancora ovviamente entro la fine di questa puntata. Adesso abbiamo invece un contributo che arriva definito, registrato, ma un contributo che ci interessa molto ascoltare, quello di Mirko Lino, professore associato di cinema, fotografia e televisione all'Università degli Studi dell'Aquila. Si è occupato proprio del rapporto tra cinema e territorio, avendo curato di recente per Carsa Edizioni con Fabio Andreazza e Gabriele Dautilia un volume intitolato Cinema in Abruzzo, storia e luoghi, e lo ascoltiamo.
2: Buonasera a tutte e tutti. Da alcuni anni le mie ricerche sul cinema si sono concentrate sulla relazione tra cinema e territorio abruzzese. Recentemente ho avuto il piacere di pubblicare questo volume, Il cinema in Abruzzo, storie e luoghi, assieme ai colleghi degli altri Atenei abruzzesi, Fabio Andreazza, Gabriele Dautilia, Federico Pagella e Gianluigi Rossini. Il libro è stato uscito per i tipi di Carsa Edizione, che continuerò sempre a ringraziare per aver creduto in questo progetto editoriale. Ora, il libro vuole interrogarsi su quella che è la presenza e la cultura cinematografica del cinema in Abruzzo. Lo fa attraverso diversi percorsi. Il primo è un percorso storico in cui viene analizzata l'origine, no, del cinema in Abruzzo sino alla sua contemporaneità più recente. Il secondo è un percorso che potremmo definire tematico, che si occupa tra l'altro, no, di come è stato raccontato il sisma aquilano del 2009 tramite film e documentari. Un altro aspetto tematico che viene analizzato riguarda il come l'Abruzzo viene visto dall'esterno attraverso le numerose produzioni internazionali che si sono susseguite appunto in questo territorio. completano il volume, una ricognizione sullo stato di salute delle sale cinematografiche e dei numerosi festival distribuiti sul territorio. Ma qual è l'Abruzzo che il cinema ci ha insegnato a vedere, a riconoscere attraverso i suoi film? Questa domanda, a mio parere, è importante perché il cinema non si è mai limitato in generale a registrare un territorio, ma attraverso i suoi codici ha fatto sì che alcuni elementi paesaggistici possano nel corso del tempo diventare fortemente riconoscibili, se non anche iconici. E quindi la risposta a questa domanda passa necessariamente dall'interrogarsi su come viene rappresentato il paesaggio. Nel cinema girato in Abruzzo, ecco, diversi elementi paesaggistici sono diventati fortemente ricorrenti. Pensiamo alle montagne, agli altipiani, ai borghi medievali, ai castelli, ai paesaggi rurali, ai paesaggi della costa. Possiamo fare diversi esempi, ecco, ovviamente brevi. Pensiamo a Campo Imperatore, dove che è forse uno dei casi più evidenti, in cui, grazie al cinema, ecco, il territorio è andato oltre la propria identità geografica, sia per la sua conformazione, quindi gli altipiani, l'imponenza verticale delle montagne. Ecco, Campo Imperatore si è prestato a diventare anche una sorta di luogo dell'altrove. Questo lo dimostrano le numerose produzioni cinematografiche appartenenti anche a generi differenti. Alcune di queste sono diventate anche dei veri e propri cult cinematografici. Pensiamo a Lo chiamavano Trinità di Enzo Barboni, film del 1970 in stile spaghetti western, o pensiamo alla fantascienza di Krull, film del 1983 di Peter Yates, dove Campo Imperatore diventa addirittura un pianeta alieno. O pensiamo anche, no, a Lady Hawk, film in cui alcune scene molto suggestive di battaglie, ecco, hanno come sfondo proprio gli altipiani di Campo Imperatore. Un altro esempio abbastanza emblematico è quello di Rocca Calascio. Rocca Calascio, appunto, appare già come una costruzione architettonica pronta all'inquadratura, la sua collocazione in cima alla montagna, l'essere immerso in un paesaggio fortemente evocativo hanno fatto sì che, appunto, diventasse anche questa una delle location più ricercate, ecco, dal cinema svolto in Abruzzo. Pensiamo nuovamente al caso di Lady Hawk, dove, ecco, Rocca Calascio diventa in qualche modo un'icona, un'immagine di un medioevo fantastico e anche postmoderno. Ecco, in conclusione possiamo dire che questi brevissimi esempi mostrano come il cinema abbia contribuito a costruire un'immagine dell'Abruzzo che possiamo definire multiforme e stratificata, frutto, no, dei diversi sguardi cinematografici che hanno incontrato questo territorio, che si sono incrociati anche tra di loro, che nel tempo hanno permesso di reinterpretare, reinventare il territorio, facendone materia di una lingua cinematografica fatta di immagini ed emozioni, di trasfigurazioni e di memorie sedimentate nel tempo.
0: Grazie a Mircolino per il suo contributo che ci porta in questo segmento finale della nostra puntata verso una riflessione che allarga un poco il campo, diciamo, ed è una riflessione intanto su quei generi di racconto, tanto nel cinema quanto nella letteratura, nella fiction, nella serialità, quel genere di racconto, di narrativa in senso lato che ha al centro una pista noir, quindi il romanzo nero, il racconto dell'omicidio, il poliziesco, il commissario. Tutto questo, se ci pensate, al di là della fortuna a livello di intrattenimento, ha determinato già dagli anni 90 un vero e proprio atlante parallelo della vita del nostro paese, perché attraverso la ricostruzione, magari anche banalmente del fondale di queste vicende, noi abbiamo una bella immagine molto polimorfa dell'Italia dei nostri anni. E tanto più dico a Lucia Faienza, che è ricercatrice in letteratura italiana proprio all'Università degli Studi dell'Aquila e si è occupata di rapporti tra letteratura, memoria, identità, contaminazioni tra diversi generi e diversi media. Dico a Lucia Faienza che in fondo questa dimensione del racconto del paese è anche molto regionalistica o regionale. Ma il suo lavoro in realtà esce dal campo della fiction e entra in quello della non fiction, della non finzione, figure e temi del poliziesco nella narrativa italiana di non fiction. Il titolo del volume pubblicato da Mimesis è Dal nero al vero, e ci presenta una serie di autori e autrici che hanno raccontato qualcosa di noir, ma l'hanno fatto fuori dallo specifico della finzione. Prima domanda, e una risposta rapida, perché andare a guardare fuori dalla finzione?
3: Allora, innanzitutto perché questo lavoro nasce dall'osservazione, innanzitutto dall'osservazione anche di quello che si muove nel mercato editoriale da più o meno 25 anni a questa parte. L'aspetto più evidente è proprio questa sorta di avvicinamento che a volte è anche un po' un cortocircuito tra quelli che sono i temi della non fiction, quindi temi presi dal reale, riportati all'interno del crime del poliziesco, quindi fa riferimento a realtà molto specifiche e molto anche reali, quindi che hanno ben poco margine di invenzione, rientrano in quella che è la categoria del verosimile, ecco. E dall'altra parte la cosa che mi sembrava ancora più interessante è come invece il racconto, quella che è la narrativa di non fiction, quindi la narrativa diciamo che ha come tema un tema preso appunto dalla realtà, per essere comunicata, quindi per essere ascoltata, ma anche per essere letta e divulgata, ha bisogno di ricorrere a quelle che sono le strutture, la messa in scena, ecco, ha bisogno di una messa in scena che è una messa in scena finzionale, quindi il ricorso ad un certo tipo di voce autoriale, ad un certo tipo anche di lingua, ecco, forse probabilmente proprio nella lingua si nota il maggior avvicinamento, sempre per ritornare al discorso dei regionalismi, ecco, ad esempio la narrativa di Camilleri ci ha abituato alla vicinanza con un siciliano che è come dire, funziona un po' come marca regionalistica, ecco, la marca della lingua è proprio una scorciatoia comunicativa perché ci dà subito ricostruisce subito un ambiente, dà tutto un fondale alla narrazione.
0: Possiamo dire che appunto ogni regione può vantare sia televisivamente che letterariamente un suo commissario o un drappello,
3: sì,
0: di commissari. Da Montalbano in poi,
3: sì,
0: c'è la Puglia che è affollatissima, c'è,
3: sì,
0: la Campania che è altrettanto affollata, un po' Roma, qualcosa di toscano, ci sono i noir di Romano De Marco, per esempio, per l'Abruzzo, volendo, ma in generale mi interessava capire, attraverso la sintesi e l'analisi che è stata fatta per questo volume, se si deve dare ragione a Stendhal quando dice che questo è sostanzialmente un paese, l'Italia, di trame oscure, che non ci libereremo mai d'un groviglio di trame oscure. Dice Stendhal a un certo punto che l'Italia si capisce soltanto se si pensa così, una matassa di trame che probabilmente non avranno mai una loro risoluzione. Dobbiamo rassegnarci a questa constatazione?
3: Io credo che questo, più che un contenuto reale, sia innanzitutto una lente attraverso cui si vuole leggere il contenuto, cioè i contenuti. Ecco, quindi la nostra vicinanza e anche il nostro interesse verso il crime, il true crime, verso tutte quelle narrazioni o paranarrazioni che rientrano attorno all'interno del poliziesco, ecco, testimoniano, come dire, da una parte probabilmente un desiderio frustrato di verità, di conoscenza, dall'altro anche un desiderio estetico, possiamo dire così, per cui è più interessante non mettere realmente un punto ad una storia, ma continuare a raccontarla e quindi proseguire su questa narrazione, anziché dire ok, questa è la verità, possiamo chiudere la narrazione. Ecco, la verità comunque coincide con il punto narrativo.
0: Proprio 30 secondi e mi rendo conto,
3: sì,
0: di chiederti uno sforzo enorme,
3: sì,
0: però non poteva non esserci nel tuo percorso Sciascia,
3: sì,
0: e in questo senso il fatto che oscilli continuamente tra finzione e non finzione,
3: sì,
0: nella sua opera narrativa la dice lunga proprio sugli strumenti che mette in campo Sciascia per capire il reale. Qualche volta la finzione è più vera del vero, qualche volta viceversa la testimonianza e la fonte ci mettono di fronte una materialità del referto. Ecco, non lo so se in 30 secondi riesce a glossare questa osservazione.
3: Ci provo. Allora, sì, Sciascia è un esempio incredibile, assolutamente anticipatorio anche di quello che avverrà nei decenni più avanti, perché dici tu giustamente, utilizza nella fiction gli strumenti della non fiction e viceversa. Faccio un esempio rapido, un parallelismo tra Todomodo e L'Affermoro, scritti a poca distanza. In realtà, se noi escludiamo che L'Affermoro si basa su un omicidio politico realmente avvenuto in quegli anni e Todomodo invece è una storia frutto dell'invenzione, per il resto, da un punto di vista delle dinamiche raccontate, ma anche della psicologia dei personaggi che mettono in atto quelle dinamiche, sono assolutamente comparabili. Ecco, quindi, come dire, è quella distanza che poi è fondamentale, però è minima da un punto di vista del racconto, tra vero e verosimile.
0: Grazie Lucia Faienza per essere stata con noi in questa puntata molto particolare della Lingua Batte. Anche la Svizzera, i suoi commissari, i suoi risolutori di enigmi, mi rivolgo a Roberto Balzaretti da Dürrenmatt, anche ad Andrea Fazioli, che è uno dei principali autori di romanzi gialli e noir di lingua italiana, nati in Svizzera, Bellinzona, in Ticino. Perché mi sposto così bruscamente sulla Svizzera? Perché Roberto Balzaretti è l'ambasciatore di Svizzera in Italia, ma in questa sede, forse al PRI Italia, in particolare il promotore di un bellissimo progetto per le regioni d'Italia in cammino con la Svizzera. È un appassionato ciclista, è un camminatore, credo le due cose insieme, ma in generale che cos'è questo cammino che porta le regioni italiane in dialogo ideale anche con la Svizzera?
4: Ma è qualcosa che va al di là della lingua, anche se c'entra la lingua. Stiamo parlando di lingua italiana da tre quarti d'ora e quindi la lingua c'entra. Noi abbiamo la lingua comune che è l'italiano. Ho sentito parlare di dialetti. Io, la mia lingua madre è un dialetto che assomiglia a un dialetto lombardo. In realtà a Milano capiscono che non sono un lombardo ma che sono un ticinese, però a Pontechiasso si parla come a Chiasso, quindi è molto interessante lavorare anche su questo. L'idea è di portare in regione, in tutte le regioni d'Italia, la Svizzera e di portare poi in Svizzera attraverso il nostro modo di comunicare sulle reti sociali, ma anche per via più ufficiale, una miglior conoscenza dell'Italia. Parlo di economia, parlo di mondo accademico, di mondo scientifico, parlo soprattutto di relazioni umane, perché sapete che ci sono più di 600.000 italiani che vivono in Svizzera, ci sono circa 50.000 svizzeri che vivono in Italia, sono queste persone che in realtà formano ogni giorno, quotidianamente, lavorando da una parte e dall'altra di una frontiera che pur esiste, che formano la relazione bilaterale. Quindi l'idea è di capire, spiegare, parlare poco, se possibile ascoltare tanto e poi raccontarne la storia.
0: Grazie Roberto Balzaretti per essere stato con noi. Tra l'altro abbiamo dialogato per avervi ospiti, tanto Roberto Balzaretti quanto Lucia Faienza, con una nostra amica che chiude il suo mandato di segretaria generale delle comunità radiotelevisive italofone. Sto parlando di Maria Dubesset, che appunto dopo 8 anni di lavoro appassionato e creativo conclude il suo mandato, e questa trasmissione, La Lingua Batte, è costantemente in dialogo con le comunità radiotelevisive italofone, volevamo dirlo a maggior ragione al PRI Italia, e anche per un atto di riconoscenza nei confronti di Maria Dubesset. Ma le comunità italofone, la riflessione sulle comunità italofone mi porta a salutare per i ringraziamenti e anche per darci un lampo dal fronte proprio della promozione dell'italofonia, ecco, mi porta a interpellare Giulia Campeggio, che è in collegamento con noi, è consigliera di legazione capo ufficio 7° della promozione dell'italofonia del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Giulia Campeggio, intanto il PRI Italia ha uno sguardo evidentemente internazionale e ben oltre l'italofonia. Però forse questa di salutarti è anche un'occasione per parlare di una settimana che anche per la lingua batte è fondamentale, la settimana della lingua italiana nel mondo, che è in programma dal 19 al 25 ottobre 2026. Quest'anno il titolo è molto bello, è molto lusinghiero anche, lingua geniale, ideare, progettare, creare con l'italiano. Ecco, geniale gioca forse anche un po' con quell'amica geniale di Ferrante, che è uno dei successi letterari internazionali più straordinari degli ultimi decenni.
5: Esatto, buonasera a tutti, grazie Paolo per questo invito e un saluto a tutti i relatori che mi hanno preceduta, tra cui molti dei partner della SLIM, come la chiamiamo noi, la settimana della lingua italiana del mondo, quindi ringrazio anche l'ambasciatore Balzaretti che è così impegnato anche nella diffusione dell'italiano, ma anche Maria Dubesset. Voi i partner sono tanti e vanno appunto dal MIM, al MUR, alla Dante Alighieri, al CEPE, al CGE, la Crusca, la Treccani, l'obiettivo è proprio quello di promuovere la lingua italiana al di là dei confini del nostro paese. Nata 26 anni fa, la SLIM, questa settimana in cui si promuove la lingua italiana nel mondo, ha proprio come obiettivo parlare della nostra lingua, ma non solo, perché è stato detto prima di Pietrantonio, è stato detto da ognuno di voi, la lingua ci identifica come popolo, ma ci connette anche, quello che raccontava poco fa anche l'ambasciatore, e ci mette in connessione non solo nel nostro paese, ma anche con i paesi nei quali si parla la nostra lingua, appunto la Svizzera, altri paesi, ma anche con quei paesi nei quali la nostra lingua non è una lingua ufficiale, veicolare, ma dove ci sono però tante persone che amano la nostra lingua e addirittura la scelgono per poter scrivere, per esempio, in italiano. Perché? Perché trasmette valori, perché trasmette bellezza, cultura, e quindi la lingua diventa anche un pilastro di quella che è la diplomazia culturale e diplomazia della crescita. E vado quindi al titolo bellissimo di quest'anno, la lingua come strumento attraverso il quale appunto progettare, si progetta per esempio una sedia di un disegno, di un design particolare, si crea nella scienza, nell'innovazione, si pensa, ecco, quando si pensa un oggetto, un progetto, lo si pensa in italiano, e in quel modo di pensare attraverso la nostra lingua c'è già quell'identità che poi si ritrova nel prodotto, nel progetto. E quindi un po' tutto questo quello che racconteremo con questa settimana. Vi do solo alcuni numeri. Lo scorso anno la nostra rete diplomatica consolare di ambasciate, consolati, istituti italiani di cultura ha organizzato oltre 780 eventi in tutto il mondo, e quindi è come una grande cassa di risonanza, un momento che ci permette di condividere insieme la passione per la lingua e la cultura italiana.
0: Ecco, grazie a Giulia Campeggio, e ovviamente ci sarà anche la lingua batte, come ben sa Giulia. Noi seguiamo ogni anno la settimana, non potremmo non farlo, la settimana della lingua italiana nel mondo, con la serata programmatica, che è una serata speciale in cui appunto poi ci apriamo anche alle iniziative internazionali. Questa puntata è arrivata alla sua conclusione. Dobbiamo ringraziare ovviamente tutta l'organizzazione del PRI Italia che ci ha consentito di essere qui all'Aquila, e poi da un punto di vista tecnico, senza il quale sarebbe impossibile andare in onda, la squadra impianti speciali della RAI di Roma e i colleghi della sede regionale di Firenze, ovviamente tutti i tecnici uno per uno. Grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni, grazie a chi ci segue su Rai Play, a chi ci segue su Rai Radio 3, grazie da Cristina Faloci, curatrice del programma, dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia, e grazie a Giampiero Vigorito con noi in redazione. Se volete riascoltare questa puntata potete farlo su Rai Play Sound, se volete scriverci la lingua batte @rai.it. Noi ci ritroviamo domenica prossima, tutte le domeniche su Radio 3 alle 10.45, ma chiudiamo ovviamente in musica perché siamo stati molto contenti di avere con noi Setac e adesso ascoltiamo con lui, andando a concludere questa puntata dall'Aquila, anche giustamente e con un segno aquilano, Pane e Cicorie.

0: Grazie, grazie a tutti. Grazie.
1: RAI, Radio 3.

Buongiorno e bentornati alla Cappella Paolina. Siamo qui per iniziare una nuova stagione musicale, quella che per noi è sempre un po' a metà strada, 25esima, 26esima, abbiamo cominciato a metà del 2001, quindi siamo sempre un po' a cavallo fra i nostri due anniversari, ma quest'anno, come vedrete, è già da oggi di anniversari ne avremo altri. Oggi tra l'altro è il giorno di San Francesco, il Presidente della Repubblica si trova in questo momento ad Assisi e noi siamo qui ad accogliere invece un altro, diciamo così, anniversario, cioè il decimo delle presenze dei gruppi da camera dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI nella nostra stagione. E partiamo quindi nel nome di questa nostra collaborazione con l'orchestra, che vedo già schierata nel suo quartetto lì in fondo, e quindi prego di raggiungermi qua, il gruppo da camera dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI nella formazione di quartetto con oboe. Prego. Luca Magariello al violoncello, Ula Uliona Zebrunaita alla viola, Valentina Busso al violino e Nicola Patrussi all'oboe. Ci sono degli ordini nei quali devono essere nominati i musicisti, che ora fanno un inchino. Ma c'è questa specie di lunga navata da attraversare, per cui in genere li dico in ordine di arrivo, che non è proprio esattamente la maniera in cui ci insegnano a dire che prima ci vuole la parte di maggior spicco solista, poi negli archi prima violino, eccetera, eccetera. Però insomma qui facciamo in maniera un pochino più informale, come informalmente ha fatto spesso Mozart anche nello scrivere il primo brano che ascolteremo, che è un quartetto in fa maggiore con l'obo e gli archi, nel catalogo numero 370 e scritto a Monaco di Baviera. Ma è interessante il fatto che l'orchestra di Monaco di Baviera del 1780-81, in questo caso 81, era in realtà una mescolanza, un po' come è successo all'orchestra Rai, no? Che erano quattro orchestre e sono diventate una a un certo punto. Così è accaduto con le orchestre di corte della Baviera, che erano due, Mannheim e Monaco, e a un certo punto sono state riunificate in un'unica orchestra. L'orchestra di Mannheim aveva ricevuto grandissima notorietà per la qualità dei suoi musicisti, e molti di questi, sembra un po' la vostra biografia in effetti, sono entrati a far parte invece dell'orchestra di Monaco. Fra questi, tra gli altri, un oboista d'eccezione, Friedrich Ramm, per il quale Mozart, che era lì in quanto stava provando una nuova opera da mettere in scena, l'Idomeneo, scrisse questa pagina, che però è una pagina di grande libertà e soprattutto di grande intensità. Rispetto ai brani che aveva scritto prima per strumento a fiato con un ensemble di archi, per esempio i quartetti per flauto, c'è un salto di qualità notevole che si vede soprattutto nel finale, dove appunto c'è una parte, lo sentirete, virtuosistica, che è proprio il segno della libertà di chi scrive. Non è soltanto l'esibizione della bravura del musicista, anzi la bravura dell'oboista è il pretesto che permette a Mozart veramente di fare il barocco in musica. Noi siamo in un ambiente barocco, ma questo è proprio un barocco fiammeggiante, come si dice, no? Proprio libero e pieno di spunti, pieno di anche voli espressivi. E poi l'adagio, il secondo movimento, che è un movimento che permette anche all'oboe solista di avere una piccola cadenza cantabile, e quindi l'idea è quella di proiettare a partire da quel momento Mozart non più nelle sue opere giovanili, ma è come se avesse già attraversato una porta e fosse ormai sul cammino di quello che stava per diventare, cioè un musicista più maturo, esattamente come di lì a poco avrebbe attraversato un'altra porta, quella che lo portava da Salisburgo a Vienna, e quindi da musicista di corte vescovile a musicista indipendente, uno dei primissimi nella storia. Allegro, adagio e rondò allegro, questi sono i tre movimenti di questo quartetto K370 per oboe e archi, la tonalità è fa maggiore, e noi abbiamo Nicola Patrussi, Valentina Busso, Ula Ulione Zebrunaite e Luca Magariello.

Nicola Totrussi all'oboe. Con Valentina Busso al violino, Ula Uliona Zebrunaita alla viola, Luca Magariello al violoncello. E la musica di Mozart, il quartetto in fa maggiore del 1781. Cambio palco, adesso ci sarà un po' di movimento per accogliere invece sette musicisti per il settimino di Beethoven. Vi dicevo, tanti anniversari quest'anno, nel 27 ci sarà il 200° anniversario della morte di Beethoven, e questo settimino, che è un brano giovanile con un'aria molto settecentesca, ma che è uno dei suoi capolavori, oltre che dei massimi successi avuti da Beethoven durante la sua carriera, tanto che appunto è rimasto in voga fino alla fine della sua vita. Li sento scalpitare i musicisti, prendiamoli intanto, facciamoli venire subito. Il settimino dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Valentina Busso al violino, Enrico Maria Baroni al clarinetto, Ula Uliona Zebrunaita alla viola, il contrabbasso di Gabriele Carpani, il violoncello di Luca Magariello, il corno di Ettore Bongiovanni e il fagotto di Francesco Giussani. Eccoli qui, un applauso ancora per il nostro settimino. In gioventù Richard Wagner scrisse un breve racconto di fantasia che si chiama Una visita a Beethoven e racconta la storia di un giovane musicista squattrinato che decide di attraversare un pezzo di terra tedesca e di Boemia a piedi per andare a visitare Beethoven a Vienna. Non ha soldi, quindi si fa convincere a comporre della musica che non gli piace affatto, dei ballabili, per finanziarsi questo viaggio, e durante il percorso in Boemia, che lui descrive come una terra di suonatori d'arpa e di cantanti di strada, incontra un gruppo di musicisti girovaghi a cui manca un violino, perché il violinista si è infortunato una mano e loro vorrebbero suonare il settimino di Beethoven, per cui si mettono insieme sul ciglio di una strada in una stazione di posta, suonano questo brano e a un certo punto si ferma una carrozza, si affaccia qualcuno che dice qualche parola in inglese e gli lancia una moneta d'oro che nessuno raccoglie perché si sentono offesissimi. Dice: ma come, stiamo qui a suonare, a fare una prova e questo ci lancia delle monete? La carrozza parte, Wagner, quando gli altri non guardano, raccoglie la moneta e poi più avanti incontra questo inglese che era un altro musicista in un'altra locanda e cominciano a parlare di Beethoven. E sono talmente appassionati di questo pezzo, che era anche suonato bene, dice l'inglese, per questo vi ho dato una moneta, erano talmente appassionati che si capisce che anche dopo che Beethoven aveva cambiato stile, aveva scritto l'eroica, la quinta, la settima, tutte quelle cose più romantiche, il brano settecentesco che in qualche modo lo aveva fatto conoscere a Vienna non era passato di moda per niente, nemmeno per gli ascoltatori più esigenti, nemmeno per Wagner, che appunto avrebbe imboccato tutt'altra strada. E quindi l'idea che Beethoven a un certo punto avrebbe detestato questo brano, come tante volte si è detto sulla base di una testimonianza, di una parola detta forse in un momento in cui non aveva digerito bene, non lo so, era successo qualcosa, però sicuramente è qualcosa che io metterei fra le affermazioni tramandate della storia, ma da prendere con molti dubbi. Noi lo ascoltiamo, questo settimino, adagio, allegro con brio, adagio cantabile, minuetto, tema con variazioni, scherzo, allegro, molto e vivace, andante con moto alla marcia presto, un brano che dura più o meno 40 minuti, con l'ensemble da camera dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI dal Palazzo del Quirinale.

Ensemble da camera dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI con il Settimino, opera 20 di Beethoven. E prima di salutarli uno a uno, insomma, va detto che questo brano, poi fosse o no vera la frase di Beethoven sul fatto che si era un po' stufato di sentirlo, in realtà è un pezzo bellissimo. Venne eseguito in pubblico, dopo una prima fatta in casa di un nobile viennese, venne eseguito al Hofburgtheater insieme alla prima sinfonia il 2 aprile 1800, e devo dire che, insomma, la memoria è che fece più impressione questo pezzo, di cui poi non si contano le trascrizioni, fra quelle che Beethoven chiese di fare all'editore, quelle che scrisse lui stesso, quelle pirata, insomma, non è un caso che poi questo brano ha girato talmente tanto che anche autori come Bellini o Donizetti se ne sono ricordati in opere come La Norma o la Favorita, in particolare per l'Adagio. Io però intanto vi ricordo, perché questo è il primo concerto della nuova stagione, per cui dobbiamo ricordarci che questo è un programma della direzione di Radio 3, realizzato in collaborazione con Rai Quirinale, con la Presidenza della Repubblica, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, come in tutte le volte in cui torna a visitarci, e anche con una squadra che è persino maggiore del Settimino, perché abbiamo la cura di Federico Vizzaccaro, con Benedetta Annibali, Flaminia Scarcia e Roberta Vespa, la regia oggi di Giorgio Marino, il consulente musicale Gennaro Soldi, i tecnici del suono Valeriano Battisti, Danilo Martini e Alfredo Morana, lo specializzato di ripresa Emiliano Novelli e il produttore esecutivo Monica Nonno. E adesso ci sono i nomi, però, anche loro. Intanto, perché dobbiamo dire grazie a Valentina Busso al violino, Enrico Maria Baroni al clarinetto, Ula Uliona Zebrunaite alla viola, Francesco Giussani al fagotto, al violoncello Luca Magariello, al corno Ettore Bongiovanni, Gabriele Carpani al contrabbasso. E non abbiamo finito qui, perché c'è Nicola Patrussi al lobo. E dov'è Nicola, che è stato il nostro solista per Mozart? E quindi questo è il nostro gruppo ensemble dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Abbiamo avuto anche noi qualche confusione, perché dicevano: siamo in otto, ma come fate il Settimino? Ecco perché c'era Nicola che sarebbe poi venuto a raggiungerci dopo. Io intanto vi auguro buona domenica, vi ricordo a chi è in ascolto che dopo di noi c'è Wikiradio, che nella domenica ci propone le voci della storia, e poi naturalmente anche che questo concerto si può riascoltare su Rai Play Sound. Buona domenica a tutti, dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, dal suo ensemble da camera e da tutto lo staff dei concerti di Radio 3 al Quirinale.

0: RAI Radio 3.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Wiki Radio, le voci della storia. Il diritto di voto delle donne in Iran, con Farian Sabahi.
3: Nel 1918 l'Azerbaigian fu il primo paese del Medio Oriente a cui alle donne fu concesso il diritto di voto. Le cittadine della Turchia lo ottennero nel 1934 e le siriane nel 1949. Le iraniane dovettero attendere il 27 febbraio 1963, quando ebbero per decreto il diritto di voto attivo e passivo. Poterono votare a partire dal compimento dei 20 anni ed essere elette avendo tra i 30 e i 70 anni, al pari degli uomini. Nel maggio del 1961 Mohammad Reza Shah Pahlavi aveva emendato la legge costituzionale, aveva sciolto il Parlamento per dare avvio al programma di riforme noto come Rivoluzione Bianca, approvato nel referendum del 26 gennaio 1963. Tutto questo avveniva all'interno di un programma di riforme imposto dagli Stati Uniti come condizio sine qua non per ottenere gli aiuti statunitensi. Questo programma di riforme comprendeva iniziative politiche, sociali ed economiche nel quadro dell'approccio laico dello Shah, che dopo aver preso poteri dittatoriali in seguito al colpo di Stato contro Mossadegh, agì in modo da diffondere l'istruzione laica, uguali diritti per le donne e la marginalizzazione del clero sciita.

0: I sei punti della rivoluzione bianca erano la riforma terriera, la nazionalizzazione delle foreste e dei pascoli, la privatizzazione delle imprese statali, la condivisione dei profitti con gli operai nelle industrie private, il suffragio universale, l'esercito del sapere per diffondere l'istruzione. In seguito a questi sei punti ne furono aggiunti altri. La rivoluzione bianca doveva contrapporsi alle rivoluzioni rosse di matrice comunista. Avendo ben presente la minaccia sovietica e la vulnerabilità dell'Iran lungo il confine settentrionale, l'obiettivo degli Stati Uniti era tenere l'Iran lontano dalle mani dell'Unione Sovietica. Nell'Iran monarchico, il diritto di voto e le altre riforme non furono il risultato di una battaglia della società civile per ottenere maggiori diritti, bensì la conseguenza delle pressioni statunitensi in chiave antisovietica. La rivoluzione bianca scatenò così il risentimento del clero e di altri ceti sociali, risentimento che sfociò nelle proteste del giugno 1963.
1: Again, the free world is troubled by trouble in Iran. Regarding with anxiety the rioting and plots said to be aimed at overthrowing Shah Mohammad Reza Pahlavi, a ruler who has long been regarded as one of the West's best friends in the Middle East.
0: In seguito a queste proteste, lo Shah concesse riforme, ma al tempo stesso limitò la libertà di stampa, a dimostrazione del fatto che non si trattò di una vera apertura. In seguito a queste proteste, lo Shah concesse riforme, ma al tempo stesso limitò la libertà di stampa, a dimostrazione del fatto che non si trattò di una vera apertura in senso libertario, ma di una operazione per dimostrare ai propri interlocutori

come la intendiamo in Occidente, che consente a chiunque di pensarla come vuole, Mohammed Reza Shah rispose: «Ma quella democrazia io non la voglio». Quelle parole furono poi inserite all'interno del libro di Oriana Fallaci dal titolo «Intervista con la storia», pubblicato per la prima volta nel 1974. Secondo l'ambasciatore Pinna Caboni, lo Shah sembrò oscillare tra il liberalismo della sua educazione occidentale e il richiamo dell'atavico satrapismo orientale.

I sudditi dell'impero persiano ottennero il diritto di voto in seguito alla rivoluzione costituzionale del 1906-1911, quando il paese si chiamava ancora Persia. L'obiettivo dei costituzionalisti era limitare il potere del sovrano. E come in altre regioni del Medio Oriente, anche in Persia il legislatore prese spunto dai codici europei, principalmente dalla Costituzione belga del 1831 e in misura minore da quella bulgara del 1879. I leader religiosi esercitavano a quel tempo una notevole influenza sulla società e sulla vita pubblica. Di conseguenza, sulla bozza di Costituzione furono esercitate pressioni da parte del potente leader religioso tradizionalista Sheikh Fazl al-Nuri, affinché vi trovasse riscontro la distinzione tra musulmani e non musulmani prevista dalla legge islamica. Nuri non riuscì ad avere la meglio e tutti i cittadini furono dichiarati uguali di fronte alla legge dello Stato. Ciò non di meno, i legislatori dovettero cedere ad alcune pressioni clericali e nel preambolo della legge costituzionale il proposito del Parlamento venne così definito: promuovere il progresso e la felicità del nostro regno e del popolo, rafforzare i fondamenti del nostro governo e dare effetto agli enunciati della legge islamica di Sua Santità il Profeta. Eh sì, la religione della Persia era l'Islam sciita. Una commissione composta da non meno di 5 giuristi, Mujtahid, aveva il potere di rifiutare o ripudiare le proposte di legge che differivano dalle leggi sacre dell'Islam. In tali quesiti la decisione della commissione sarà seguita e obbedita. Questo articolo resterà invariato fino alla comparsa dell'imam nascosto. Per essere valide le leggi dovevano essere quindi conformi al diritto islamico. La laicità non trovava quindi spazio nella Costituzione di inizio Novecento, ma durante il regno dei Pahlavi la commissione di 5 giuristi restò lettera morta e i tribunali religiosi scomparvero poco a poco. Approvata da Muzaffar al-Din Shah il 9 settembre 1906, la prima legge elettorale prevedeva che l'elettorato fosse diviso in 6 categorie: corporazioni, principi e membri della famiglia reale, il clero, i nobili, i mercanti, i proprietari terrieri e i contadini. L'età minima per votare era 25 anni, e per la categoria dei proprietari terrieri era previsto un numero minimo di proprietà. Alle minoranze, zoroastriana, armena ed ebrea, spettavano un deputato ciascuno. L'articolo 3 vietava esplicitamente alle donne di votare. Ma nonostante questo divieto, il deputato Vakil al-Ruya, eletto dalla circoscrizione di Hamedan e già sostenitore del diritto delle donne di costituire associazioni femminili, diede avvio a una petizione per il suffragio femminile. Ad avere l'ultima parola fu però Seyed Hassan Modarresi, il rappresentante del clero di Najaf nel Parlamento. Secondo Modarresi, il motivo per escludere le donne è che Dio non ha dato loro la capacità necessaria per prendere parte alla politica ed eleggere i rappresentanti della nazione. Le donne sono il sesso debole, non hanno la stessa capacità di giudizio degli uomini. I loro

0: diritti non devono però essere ostacolati, ma devono essere salvaguardati dagli uomini come ordinato da Dio nel Corano. Il suffragio universale maschile fu introdotto dalla legge elettorale del 21 novembre 1911. Non fu più necessario attestare le proprie proprietà e il livello di scolarizzazione. L'unica condizione era la residenza da almeno 6 mesi nella circoscrizione dove si sarebbe votato. Nel febbraio del 1921 il colonnello Reza Khan prese il potere a Teheran con un colpo di stato contro Ahmad Shah, sovrano della dinastia Qajara. Dopo un periodo di interregno, il 25 aprile 1926, Reza Khan si incoronò Shahinshah di Persia, dando avvio alla dinastia Pahlavi. Restò al potere fino al 1941, quando le truppe britanniche e sovietiche invasero l'Iran. Gli inglesi lo obbligarono all'esilio, mettendo sul trono suo figlio Mohammad Reza. La legge elettorale restò in vigore fino alla rivoluzione del 1979, fatte salve alcune modifiche, e nel 1963 fu introdotto per decreto il suffragio universale femminile. Il regno di Mohammad Reza Shah fu segnato dalla nazionalizzazione del petrolio con il premier Mossadegh. Mossadegh cercò di arginare il potere del sovrano e quindi di trasformare la monarchia assoluta dei Pahlavi in monarchia costituzionale, dimostrandosi anche a favore del diritto di voto alle donne nell'ambito della riforma elettorale. Questi progetti non ebbero però successo a causa dell'operazione Ajax, ovvero del colpo di Stato anglo-statunitense del 1953, che rovesciò il premier Mossadegh, che aveva osato nazionalizzare il petrolio iraniano, a quel tempo ampiamente sfruttato dagli inglesi.
1: Harriman ha avuto una serie di incontri con il primo ministro Mossadegh. Da questi incontri si ricava la speranza che la crisi che minaccia la pace mondiale possa essere evitata. La crisi petrolifera iraniana arriva in America. Il primo ministro Mossadegh è giunto a New York per sostenere la sua causa davanti alle Nazioni Unite.
2: Il Consiglio di sicurezza non ha alcuna competenza per esaminare la questione.
1: Cacciato da Mossadegh, lo Shah vede trionfare nuovamente la sua causa e può tornare al potere grazie alla controrivoluzione organizzata a Teheran dal suo primo ministro Zahedi, appoggiato dall'esercito e dalla polizia.
0: In seguito al colpo di Stato anglo-statunitense del 1953, lo Shah tornò al potere. Nel periodo successivo le attività dei movimenti femministi ruotarono attorno al suffragio universale. Nel 1959 se ne discusse in Parlamento e ancora una volta il clero sciita si oppose. L'ayatollah Borujerdi convocò il premier Manoucher Ekbal nella città santa di Qom e mise il proprio veto al programma governativo di organizzare una parata per le donne a Teheran, da sostituire con la richiesta alle iraniane di posare ghirlande sulla tomba di Reza Shah. La questione dei diritti politici delle donne fu abbandonata dal Parlamento, ma a breve si ripresentò l'occasione per parlarne. I movimenti femministi cercarono di portare avanti le loro istanze. Lo Shah era inizialmente indeciso, dopodiché optò per la concessione di riforme calate dall'alto. Nel 1963 le iraniane ottennero così il diritto di voto e nel 1975 fu promulgato il Family Protection Act. Riconosceva l'uguaglianza tra coniugi, obbligava l'uomo a sposare una sola moglie, rendendogli di fatto impossibile prenderne una seconda. Permetteva alle donne di chiedere il divorzio, con le stesse modalità concesse agli uomini, dopodiché di chiedere gli alimenti e la custodia dei figli. In caso di morte del consorte, la vedova poteva ottenere automaticamente la custodia della prole, che con il precedente diritto di famiglia andavano invece ai parenti del marito.

0: Abbiamo appena visto qualche immagine di una delle moltissime manifestazioni di solidarietà con le donne iraniane che si sono sviluppate in questi giorni in tutto il mondo. Come sapete, le donne iraniane, subito dopo la cacciata dello Shah, a cui hanno preso parte con un grandissimo contributo di partecipazione, sono tornate immediatamente in piazza per chiedere la libertà, per chiedere la parità con gli uomini, per chiedere la liberazione da tutta una serie di costrizioni come il velo, lo chador, di cui moltissimo si parla sulle prime pagine dei giornali in questi giorni, a cui le costringe anche il nuovo regime di Khomeini. Ecco, per capire di più dei fenomeni di questi giorni, abbiamo invitato con noi Bianca Maria Scarcia, che è docente di islamistica all'Università di Roma e che conosce molto bene la situazione dell'Iran per esserci stata personalmente e averci passato lunghi periodi di studio anche negli ultimi mesi. Ecco, prima di tutto, Bianca Maria, vorremmo sapere da te chi è la donna iraniana che noi vediamo sfilare nelle manifestazioni, qual è l'identikit, quali sono le condizioni di vita di questa donna a cui ora va soltanto la nostra solidarietà senza una precisa conoscenza di chi lei sia veramente.
1: Guarda, in piazza le donne c'erano tutte, c'erano le studentesse, c'erano le intellettuali, c'erano le giovani che hanno studiato in Europa, ma c'erano, direi, soprattutto nella stragrande maggioranza, le donne del popolo, le donne delle classi meno abbienti. D'altra parte questo è anche normale, perché è proprio su di loro che il peso del fallimento del regime ha pesato. Questo ti posso dire, parlare un po' della mia esperienza negli ultimi, le ultime volte che sono andata in Iran. Mancavano per esempio le cipolle costavano carissime, le si importava da altri paesi, quando l'Iran era sempre stato tradizionalmente produttore di cipolle e la cipolla è uno degli alimenti base per i poveri. Ora, erano le donne che subivano soprattutto questa situazione, erano loro che dovevano dare da mangiare ai bambini, erano loro che magari strappate dalle campagne si riversavano nelle città, nelle baracche e così via, e quindi hanno partecipato fin dall'inizio a queste manifestazioni, diciamo, era un po' la loro protesta. Oltre, naturalmente aiutate anche, però diciamo, contro il regime il loro odio era estremamente violento. Della stampa non si è detto, per esempio, che c'è una linea continua, almeno dal 64 oggi, di partecipazione di donne a tutti i movimenti d'opposizione al regime.

0: La rivoluzione bianca, in particolare il diritto di voto attivo e passivo concesso alle iraniane, incontrarono l'opposizione del clero sciita, che considerava i diritti alle donne come una eresia in diretta violazione degli insegnamenti di Maometto. Tra i leader religiosi ad essere contrari ai diritti alle donne era l'ayatollah Gomi, soprannominato il reazionario nero. Oltre a lui, ad opporsi fu anche l'ayatollah Khomeini. Khomeini inviò un lungo telegramma al premier Asadollah Alam, che si era appena insediato nel luglio 1962, mettendolo in guardia dal fare passi sbagliati. Così scriveva Mario Cervi, inviato a Teheran, per il Corriere della Sera. In questo contesto, il diritto di voto alle donne non volle garantire maggiori prerogative alle iraniane, tant'è che il voto è una bella cosa, ma non è tutto, perché il costume millenario del divorzio permette al marito di ripudiare la moglie senza giustificazione di sorta. Tra la borghesia ricca i costumi sono già modificati, ma il volto più autentico dell'Iran è nel villaggio.
1: Qui siamo già all'aeroporto Charles de Gaulle. Sono le 11 di sera, arrivano i primi giornalisti, l'equipe delle televisioni, l'aereo finalmente è annunciato nel tabellone e una folla di fedelissimi saluta il vecchio leader. Non ti offriamo dei fiori, gridano, ma il nostro sangue, se ancora ce ne sarà bisogno. E poi il momento storico dell'invasione. Impassibile, tranquillo come sempre, Khomeini prende posto nella prima fila del giallo. È un'impresa quasi disperata cercare di capire dai tratti immobili di questo volto i segni delle emozioni e dei calcoli politici che pure devono agitarsi nel suo animo. Sono le 9:30, l'aereo ha toccato il suolo iraniano. Sul terreno dell'aeroporto c'è una discreta guardia armata, pochi militari, una cinquantina in tutto, appartenenti all'aviazione. Il portello si apre. Una lunga trattativa, quasi una decina di minuti, si svolge a distanza sulle modalità dello sbarco. A terra lo aspetta l'ayatollah Taleghani, che a Teheran è stato il suo principale collaboratore. Poi finalmente può salire a bordo. Un lungo abbraccio. Ore 9:37, ve l'abbiamo già detto, finalmente la piccola figura di Khomeini appare. A passo lento, appoggiandosi al braccio del secondo pilota, scende la scaletta. Una mano ripete il gesto reso celebre da Churchill, due dita a V in segno di vittoria. Sembra quasi una benedizione. Ora però Khomeini deve affrontare i complessi problemi politici del passaggio, se questo avverrà.
0: La rivoluzione bianca ebbe termine con la rivoluzione che portò alla fuga dello Shah il 16 gennaio 1979 e il ritorno in patria dell'ayatollah Ruhollah Khomeini il 1 febbraio di quello stesso anno. L'11 febbraio 1979 il governo dello Shah, guidato da Shapur Bakhtiar, diede le dimissioni per fuggire a Parigi. L'ayatollah Khomeini e i suoi seguaci presero il potere. Il 26 febbraio 1979 Khomeini annunciò l'abrogazione del diritto di famiglia del 1967. Il 3 marzo Khomeini vietò alle donne di ricoprire la carica di giudice. Il 6 marzo annunciò che sul posto di lavoro le donne dovevano indossare il velo che copre i capelli, lasciando scoperto il viso.
2: Migliaia di donne sono scese nuovamente in piazza a Teheran e in altre città iraniane. Le manifestazioni sono in qualche caso degenerate. A Teheran gruppi di esaltati musulmani hanno aggredito le dimostranti nella via Ferdowsi, il corso della capitale. Ci sono stati tafferugli e sembra che diverse donne siano state ferite a colpi. coltellate. Le manifestanti, per la maggior parte impiegate, contestavano i decreti dell'Ayatollah Khomeini che le vuole ridurre a cittadine di rango inferiore. Il leader religioso ha imposto infatti alle donne di indossare l'antico abito islamico e di coprirsi con un velo sia in pubblico sia nei luoghi di lavoro. Inoltre ha negato loro il diritto di contestare la legittimità dei divorzi richiesti dai mariti assenti.
0: In occasione della festa della donna, l'8 marzo 1979, le iraniane protestarono per l'imposizione del velo e chiesero al premier Mehdi Bazargan di intervenire, ma le milizie degli Hezbollah attaccarono i dimostranti. Il 29 marzo Khomeini impose la segregazione delle donne nelle spiagge e negli eventi sportivi. Il 30-31 marzo le iraniane e gli iraniani furono chiamati alle urne. Nel referendum il 98,2% degli iraniani e delle iraniane votò a favore della Repubblica Islamica senza avere ricevuto alternative e nemmeno informazioni sulla sostanza di questa nuova forma politica. Gli aventi diritto non furono chiamati alle urne sulla questione del Velayat e Faqih, ovvero sul governo del giurista teologo. La dottrina elaborata da Khomeini nelle omonime lezioni durante l'esilio a Najaf nel 1969. Secondo questa dottrina, l'autorità politica appartiene a coloro che conoscono la giurisprudenza islamica, dottrina alla base della filosofia politica di Khomeini, incorporata poi nella Costituzione della Repubblica Islamica. Il quesito posto dal referendum fu il seguente: vuoi, dopo la gloriosa rivoluzione che ha sconfitto la tirannide dello Shah, istituire la Repubblica Islamica? Le molteplici affermazioni dell'Ayatollah in occasione di numerose interviste non lasciavano pensare a un possibile governo del clero sciita. I cittadini iraniani votarono mettendo il dito nell'inchiostro e lasciando così la propria impronta sulla scheda. A boicottare il referendum furono soltanto alcune organizzazioni democratiche, comuniste, tra cui il Fronte Democratico Nazionale, l'organizzazione dei Fedayane Khalk e il Partito Democratico del Kurdistan, oltre ai militanti delle diverse correnti islamiche. A votare per la Repubblica Islamica furono i membri del Fronte Nazionale, del Partito della Nazione Iraniana, la fazione maoista dell'ex Confederazione degli Studenti Iraniani, il Partito Comunista Tudeh pro-sovietico e numerosi intellettuali. Alcune organizzazioni di matrice islamica, come Mojahedine Khalk e il Partito Repubblicano del Popolo Islamico, si espressero a favore, ma dichiararono che avrebbero preferito scegliere tra più di due preferenze.
3: Per cercare di individuare il ruolo che le giovani donne svolgono oggi in Iran, in questa dura battaglia contro il velo, contro l'analfabetismo, contro l'arretratezza sociale, contro usi e costumi che hanno da sempre imposto l'uomo come protagonista della vita e della storia, segregando la donna nella umile e faticosa condizione di gregario, per cercare di conoscere da vicino questa donna persiana, di capire dove va, quali ostacoli sociali frenano o impediscono le sue aspirazioni e i suoi sforzi per il raggiungimento di una radicale e autentica liberazione, abbiamo ritenuto utile la conoscenza di Uri, una giovane impegnata in prima fila nella lotta che l'ultima generazione di donne porta faticosamente avanti in un paese in cui il potere politico, gli strumenti decisionali rimangono saldamente e quasi esclusivamente in mano agli uomini. La famiglia di Uri è una famiglia qualunque: un padre artigiano, la madre casalinga, la sorellina che va a scuola. Di mestiere fa una via di mezzo tra l'assistente sociale e il maestro. Oggi, in un ristorante elegante di Teheran, la nostra ragazza campione sta festeggiando, contornata dalla sua famiglia, la nomina a ispettrice dei centri di educazione femminile.
4: Mi chiamo Uri. Sono nata a Teheran esattamente 20 anni fa. Quando andavo alle prime scuole da bambina, Teheran era una città squallida, con dei vecchi autobus sgangherati, e di qua e di là dalle strade c'erano i canali degli scoli. Mia madre portava ancora il velo. Mio padre non mi parlava mai, non si usava. L'unico palazzo di Teheran che mi ricordo era quello bianco dello Shah. In pochi anni qui è cambiato tutto. A Teheran oggi ci sono palazzi dappertutto. E chi c'è stato dice che non sono come quelli di New York.
0: Il diritto di voto è un pilastro della storia dell'Iran del Novecento. Oggi l'età minima per votare nelle elezioni parlamentari e nelle presidenziali è 16 anni. Una persona che ha meno di 18 anni non può però essere assunta in un ministero oppure in un ufficio governativo e non può nemmeno ottenere la patente. In merito all'istruzione, le iraniane rappresentano 2/3 dei laureati, ma soltanto il 17% della forza lavoro. In merito all'elettorato attivo, le iraniane possono votare ogni 4 anni per il Presidente della Repubblica Islamica e per i 290 deputati del Parlamento. Ogni 8 anni le iraniane e gli iraniani sono chiamati a scegliere gli 88 membri dell'Assemblea degli Esperti. Si tratta dell'organo, dominato dagli ulema conservatori, i cui membri stilarono la Costituzione ratificata nel 1979. Costituzione che sancì il velayat-e faqih, il governo del giureconsulto, come forma di governo. Nel 1983 l'Assemblea degli Esperti diventò un organo permanente per occuparsi della successione di Khomeini nel 1989 e a marzo 2026 della successione di Ali Khamenei, ucciso durante i bombardamenti israeliani e statunitensi. Presidenza della Repubblica, Parlamento e Assemblea degli Esperti sono eletti direttamente dal popolo. A non essere scelti dall'elettorato sono tutte le altre posizioni: il leader supremo, il Consiglio dei Guardiani, il Consiglio dell'Interesse Nazionale, volto a dirimere i contenziosi tra i diversi organi del complicato sistema politico lasciato in eredità dall'Ayatollah Khomeini alla sua morte nel 1989. In merito all'elettorato passivo, le iraniane possono essere elette deputate. Al pari degli uomini, la loro candidatura deve essere approvata dal Consiglio dei Guardiani, ovvero da quell'organo composto da 12 membri, 6 religiosi scelti dal leader supremo e 6 magistrati musulmani, organo che stabilisce chi si può candidare alle elezioni. I compiti di questo Consiglio dei Guardiani includono la valutazione della compatibilità delle leggi approvate dal Parlamento con la Costituzione e con la Sharia, leggi su cui il Consiglio dei Guardiani può esercitare il diritto di veto. Non sempre le deputate iraniane hanno preso posizione criticando le discriminazioni di genere, per esempio quando, nell'agosto 2013, il presidente moderato Hassan Rouhani non aveva scelto nessuna donna nel ruolo di ministro. Nessuna delle 9 deputate in quell'occasione aveva obiettato.
5: Farihan Sabahi ha raccontato il diritto di voto delle donne in Iran, ottenuto il 27 febbraio 1963. Realizzazione di Marzia Coronati.
6: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Marzia Coronati e Marianna Soccodato. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.
7: Rai Radio 3.
8: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
9: Figli di carta. Storie di libri salvati. Con Bruno Luverà.
10: Lo scavo tra i libri abbandonati è un rito amico del tempo naturale, del tempo lento. Quando entro in una biblioteca dell'usato, i rumori intorno spariscono, lo sguardo rimane sospeso, non mi sento più una pallina da flipper lanciata da una parte all'altra. Entro in uno spazio quasi magico, provo ad impostare il passo giusto, quello del viandante, il passo della ricerca. Mi concentro e spero di fare l'incontro inatteso. Da lettore, da una parte mi dispero per il naufragio delle biblioteche domestiche, dall'altra mi rallegro perché sono un'opportunità, libri importanti rientrano in circolazione alcuni dopo un secolo, con costi molto contenuti, e hanno la possibilità, cominciando a parlare, di raccontarti delle storie inedite del Novecento. Impilato sopra una serie di altri libri, mi colpisce un volume. Penso di riconoscerne la grafica, mi sembra quella della collana dei coralli dell'editore Einaudi. Lo prendo in mano, in realtà ho sbagliato, questa è la collana dei narratori contemporanei. Il primo era uscito nel 1941, era il romanzo Paesi tuoi di Cesare Pavese. Il nome della collana gliel'aveva suggerito dal confino Leone Ginzburg, aggirando i controlli della censura fascista. Ecco, in questo momento mi viene in mente La magia degli incontri. La magia degli incontri è un liceo piemontese, il D'Azeglio, dove sotto la guida di un professore antifascista, Augusto Monti, si incontrano le vite di Leone Ginzburg, Giulio Einaudi, Norberto Bobbio, Massimo Mila, Cesare Pavese. Sarà il nucleo fondante della casa editrice Einaudi, che nascerà nel 1933. Ascoltiamo Giulio Einaudi proprio sulla magia di questo incontro.
7: Erano persone tutte che ragionavano abbastanza nello stesso modo, che erano venute a una scuola formativa, seria, che ha dato quei frutti che ha dato. Poi queste persone sono state nella vita pubblica, nella vita sociale e soprattutto nella vita culturale, persone tutte di primissimo piano. Questo è dovuto tutto all'insegnamento di Monti. La casa Einaudi, se non ci fosse stato Monti, non sarebbe sorta.
10: Questo volume mi incuriosisce. Qualcosa mi attira, qualcosa mi turba, non riesco a capire cosa. Però adesso ci sono. La copertina è nuda. Non nel senso di molti libri pubblicati negli anni 40 con la sovracopertina fragile. Una volta letto il libro, la copertina si rovinava, si strappava e veniva buttata via. No, questa è una copertina nuda nel senso che manca qualcosa. Manca il titolo, manca l'autore. Sulla copertina fa bella mostra solo un dipinto di Bruno Cassinari. Il libro nota il mio interesse, mi chiede se per caso io voglia che lui mi racconti la sua storia e mi dice: prova ad aprirmi. Lo apro, lo sfoglio e dentro trovo una fascetta, ma non è una fascetta tradizionale di quelle che abbracciano il libro perché l'editore spera che leggendo una frase ad effetto il lettore in libreria si convinca ad acquistarlo. No, questa è una fascetta con una funzione, un ruolo diverso. Una fascetta bianca, vedo l'emblema dell'Einaudi, lo struzzo, e poi sopra c'è scritto Jean-Paul Sartre, il muro, e sotto tutta la vita in questi racconti, di là dal muro, il nulla. L'idea sperimentale nasce dal vulcanico Elio Vittorini ed è un indicatore dell'effervescenza creativa, letteraria, grafica nella scena editoriale dopo la fine del fascismo. Elio Vittorini spiegherà anni dopo, siamo nel 1963, il significato di questa scelta di rottura e soprattutto il significato del libro che non è un bene di consumo, ma che è uno strumento di produzione culturale. Questo è il libro che fa la letteratura.
11: Io ho detto semplicemente questo, che bisogna distinguere i libri, che bisogna sempre ricordarsi che accanto ai libri che si possono considerare come beni di consumo, ci sono dei libri che invece che hanno l'importanza di essere dei mezzi di produzione. E che a questi dobbiamo rivolgere la nostra attenzione maggiore, il nostro, perché quelli che ci interessano per la storia della letteratura e per quella della cultura insieme, insomma, perché finiscono per avere significato culturale proprio questi che hanno, diciamo, un valore di mezzo di produzione.
10: Il muro di Sartre è un libro impegnato, corrisponde perfettamente a quella che era la linea editoriale dell'Einaudi fin dalla sua nascita. Il fascismo tiene sotto controllo questi giovani dell'Einaudi che non vogliono fare la fronda, non vogliono essere un'anima o di destra o di sinistra culturale del fascismo, no. Loro cercano di seminare cosa? Degli anticorpi antifascisti. Nel racconto di Norberto Bobbio, l'obiettivo culturale di quel gruppo di coraggiosi intellettuali durante il fascismo.
12: Eravamo un gruppo di amici che avevamo interessi letterari, culturali, e tra questi emergeva Leone Ginzburg, che era molto precoce, e si era messo in testa che qualche cosa bisognava fare per combattere il fascismo, che l'unica cosa che si poteva fare era non tanto quella di scrivere, noi eravamo maturi, eravamo dei giovani, eravamo dei studenti, ma pubblicare dei libri che non fossero conformisti.
10: Torniamo al muro di Sartre nella versione senza titolo in copertina. In un primo momento poteva sembrare un difetto, successivamente diventa una grande opportunità per i librai. Perché? Perché questo libro viene denunciato da un avvocato, denuncia Giulio Einaudi con l'accusa di pornografia. Quell'accusa diventa un grande volano pubblicitario, i lettori vanno in libreria e cercano il muro di Sartre. A quel punto i librai che cosa fanno? Per evitare il sequestro tolgono la fascetta, la mettono dentro il libro, e quando arrivano i poliziotti e cercano il muro di Sartre vedono questo volume e pensano che sia un catalogo d'arte. Un modo intelligente per continuare a far circolare un libro importante. Giulio Einaudi affida a Norberto Bobbio la sua difesa. L'avvocato milanese che l'aveva denunciato aveva tirato in ballo l'accusa di onanismo, pederastia. Il giurista e filosofo amico di Einaudi, Norberto Bobbio, nella sua memoria invece sottolinea un paradosso culturale.
13: Mentre il caso Sartre in Francia e negli altri paesi è un caso letterario e filosofico, forse il più clamoroso e il più straordinario caso della letteratura e della filosofia di questo dopoguerra, in Italia sta per diventare, in seguito a una personalissima interpretazione del denunciante, un caso, piccante e scandaloso quanto si vuole, ma modestissimo, di letteratura pornografica.
10: Bobbio respinge l'accusa di pornografia. Sartre non ha scritto il muro per eccitare il lettore o per suscitare dei pensieri sconci, lascivi. È cambiato il costume rispetto alla sessualità, come ha scritto e come ha notato un grande scrittore mitteleuropeo, annota Bobbio. Si tratta di Stefan Zweig nel suo Il mondo di ieri. Un libro straordinario, aggiungo io, da leggere e rileggere per capire anche il mondo di oggi. Giulio Einaudi si difende in tribunale, ma si difende anche attraverso una campagna degli scrittori. È Cesare Pavese che chiama in causa il sindacato degli scrittori, scrive a Corrado Alvaro e gli chiede un sostegno, un'alleanza, perché non si ritorni indietro nel tempo, non si ritorni alla censura del Minkul Pop.
14: La cosa mi pare assolutamente ridicola che dopo tanto lottare per una ragionevole indipendenza da Minkul Pop e padri gesuiti succeda che in Italia si pensi ancora a bagatelle del genere, ci pare grazioso. Noi rispondiamo naturalmente in sede giudiziaria mirando a trasformare il processo in battaglia per l'autonomia dei valori culturali da ogni inframmettenza codina.
10: La sentenza scagiona Giulio Einaudi dall'accusa di oltraggio al pudore e nel 1947 il libro di Jean-Paul Sartre è il libro di uno scrittore straniero dell'Einaudi più venduto, con 32.000 copie, subito dietro ai due bestsellers italiani, Le lettere dal carcere di Gramsci e Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Jean-Paul Sartre in quel momento diventa lo scrittore straniero francese più corteggiato dagli editori italiani.
15: Je veux témoigner dans la rue parce que je suis un intellectuel et que je pense que la liaison du peuple et des intellectuels qui existait au 19e siècle, pas toujours, mais qui a donné de très bons résultats, devrait être retrouvée aujourd'hui.
10: Nell'intervista Jean-Paul Sartre dice che vuole riportare il suo impegno di intellettuale per strada per ristabilire il legame fondamentale con il popolo, quel legame che c'era nell'Ottocento, anche se non sempre. Nella competizione senza esclusione di colpi tra gli editori italiani, il più lesto è Giulio Einaudi ad accaparrarsi i diritti sui libri dello scrittore dell'impegno e dell'esistenzialismo. Valentino Bompiani invece è il più sfortunato. Nel 1946 Bompiani invita Jean-Paul Sartre a Milano, ma finisce male perché con la sua compagna, Simone de Beauvoir, non c'è assolutamente affinità. Lei non sopporta i camerieri in livrea e guanti bianchi. Si risente perché a tavola, al momento del caffè, Valentino Bompiani si alza e sprofonda dentro un giornale. E poi l'accusa che gli rivolge è terribile, quella di essere un editore di estrema destra. Valentino Bompiani si difenderà in una lettera, ricorderà che lui ha pubblicato, durante il fascismo, i libri di scrittori di sinistra, antifascisti, Vittorini, Moravia, Alvaro, Brancati. Nella forza delle cose, però, Simone de Beauvoir, qualche anno dopo, siamo nel 1966, ritornerà su quei giorni di tensione e le sue parole saranno tutt'altro che tenere.
16: Bompiani, che apparteneva all'estrema destra nazionalista, ripeté a Sartre che un francese di sinistra in quel momento era doppiamente nemico, e per l'annessione di Briga e Tenda e per l'appoggio dato a Tito. Parlando in pubblico, Sartre si sarebbe fatto linciare e se lo sarebbe meritato.
10: Le cose vanno diversamente. I due scrittori francesi in realtà ricevono applausi nel tour letterario in Italia, protetti dal servizio d'ordine del PC. Arnoldo Mondadori si inserisce nel grande freddo tra la coppia di scrittori francesi e l'editore Bompiani, si impegna a pubblicare i libri di Sartre e poi chiede al figlio Alberto di accompagnare Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir in un tour italiano tra Venezia e Firenze. La prima edizione del Muro di Jean-Paul Sartre si rivela un libro matriosca con una storia dietro l'altra. Adotto questa edizione speciale e già mi immagino di metterla nella biblioteca domestica insieme alle altre edizioni del Muro, quelle con il titolo, l'autore, ben visibili. Anche perché Giulio Einaudi non è che avesse digerito proprio bene questa idea di Elio Vittorini e del grafico Albe Steiner di un libro senza titolo con una fascetta che poi spariva. E l'edizione immediatamente successiva, quella quando il libro era molto richiesto, su quella copertina il titolo era molto molto chiaro. Con gli occhi, se mi consentite, un po' innamorati sulla copertina nuda, quella senza titolo, l'appuntamento con i figli di carta, con i libri parlanti, è a domenica prossima.
9: Figli di carta è un programma di Bruno Luverà per Radio 3. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Profeta di pace a 800 anni dalla morte di San Francesco, nel giorno che è di nuovo festa nazionale, l'omaggio di Mattarella ad Assisi. Papa Leone all'Angelus ricorda l'eredità del poverello, il suo carisma porta frutto ancora oggi.
3: Kiev senza pace, nuovi attacchi russi durante la visita del cancelliere tedesco Merz, colpito ancora il ponte Nord. Berlino, pieno sostegno all'Ucraina, Zelensky annuncia nuovi accordi per la difesa.
2: Un capolavoro di giornata a Bologna, un percorso tra arte, luoghi e suggestioni per riscoprire la città attraverso uno sguardo diverso.
3: Buongiorno in studio, Danilo Tolardo e Francesca Quattrocchi. Il giorno di San Francesco torna festa nazionale ad Assisi. Le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, la presenza del presidente Mattarella. La messa è stata celebrata dal presidente della CEI, Matteo Zuppi, e da Roma all'Angelus Papa Leone ha ricordato il messaggio di Francesco, l'inviata ad Assisi.
4: Mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
5: All'Angelus l'appello di Papa Leone nell'ottavo centenario della morte di San Francesco, un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, al quale Gesù chiese di riparare la sua chiesa. Ad Assisi i pellegrini seguono attraverso i maxischermi, giornata di festa e di preghiera. Nella Basilica Superiore il presidente della CEI, cardinale Zuppi, celebra messa. L'offerta dell'olio quest'anno da parte della Regione Umbria, il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva dei comuni d'Italia. Nell'omelia uno sguardo sul mondo segnato dai conflitti, in un tempo in cui siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, volgare e invadente, frutto anche di sfacciati ed enormi interessi economici e nazionalismi.
6: Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace è l'unico futuro possibile.
5: Al termine il discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni. Ai reggitori dei popoli del nostro tempo, sulla scia della lettera del poverello, ricorda che da Assisi e dal mondo sale ancora una richiesta di pace.
7: Che la vita di ogni persona vale più di una frontiera conquistata.
5: Con Sergio Ciani, Assisi, Francesca Paltracca, GR3.
2: Anche il presidente Mattarella, dunque, come dicevamo, era ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco.
8: Un profeta di pace e di amore, tuttora fonte di ispirazione per milioni di persone, è San Francesco nelle parole che il presidente Mattarella pronuncia dalla loggia della Basilica di Assisi, occasione per ricordare una figura mite ma per nulla accomodante, i cui insegnamenti sono ancora più importanti oggi.
9: Terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
8: Uomo del dialogo, della fratellanza e della pace, Francesco, prosegue il capo dello Stato, guarda all'ambiente e all'umanità, ci insegna la dignità della persona e il rispetto per il creato, un albero dalle solidissime radici ancora più prezioso nei tempi attuali che Papa Leone, ricorda Mattarella, ha definito di violenza, manipolazione e arroganza.
9: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
8: Assisi con Federico Foroni, Valentino Russo, GR3.
3: In Ucraina visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, mentre il paese continua a essere bersagliato dai droni russi. Intanto in Lettonia alle elezioni si afferma il fronte europeista e filo Kiev.
10: Suonano di nuovo e senza sosta le sirene antiaeree a Kiev. Gli allarmi per l'arrivo dei droni russi anche all'ingresso del cancelliere tedesco Merz nella capitale. Una visita non annunciata per ribadire la vicinanza della Germania, perché se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà per rivolgersi anche contro di noi, ha detto. E poi, rivolgendosi a Putin l'appello «Fermi questa guerra, possiamo parlare». Ma la strategia di Mosca è tutt'altra. Gli attacchi alle infrastrutture civili continuano e anzi si intensificheranno, annuncia il Cremlino. Anche oggi nuovi attacchi ai ponti della capitale. La Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. E secondo il quotidiano britannico Guardian, le ambasciate occidentali starebbero affinando dei piani di emergenza per trasferirsi da Kiev a Leopoli, la città più vicina alla Polonia, se la situazione dovesse peggiorare ancora. Appena oltre la frontiera, in Lettonia intanto gli elettori scelgono le Europa e il partito del premier uscente Andris Kulbergs, conservatore e filo Kiev. Nel paese, con un quarto di popolazione russa, inevitabile che la guerra in Ucraina dominasse la campagna elettorale. Carla Frogheri, GR3.
2: La guerra Stati Uniti-Iran, mentre prosegue lo stallo negoziale, una petroliera è stata colpita da un proiettile nello stretto di Hormuz, subendo danni alla sala macchine. Assicuro l'equipaggio, non è ancora chiaro chi abbia sferrato l'attacco.
3: In Spagna c'è attesa per la decisione del premier Sanchez, che domani scioglierà la riserva sulle elezioni anticipate dopo che il Congresso ha bocciato i due decreti sulla casa. La mobilitazione popolare non si ferma e punta allo sciopero generale.
11: Grandi teloni di plastica blu a coprire la campada di Madrid. Il presidio contende alla Puerta del Sol. Piove sulla capitale. Allerta rossa in Catalogna, dove le piogge torrenziali hanno persino provocato morti, ma il maltempo e il blackout non fermano la protesta. Resteremo qui, resisteremo, assicura una delle tante persone che hanno passato in tenda questa notte dopo la grande manifestazione di ieri, che ha portato a Madrid un fiume di gente per reclamare affitti accessibili, stop agli sfratti e l'esproprio dei cosiddetti fondi avvoltoi. L'attesa è tutta per l'annuncio di Sanchez domani. La maggioranza del Partito Socialista spinge per convocare elezioni anticipate per la prima data utile, il 29 novembre, ma i dubbi non mancano. Il rischio, tra l'altro, è che in 54 giorni di campagna elettorale l'onda della protesta si esaurisca. Resta in silenzio per ora il regista della crisi, Carles Puigdemont, che pur avendo partecipato dal suo esilio volontario in Belgio ai furiosi negoziati sui due decreti casa per arrivare a un compromesso che accontentasse tutti, poi ha fatto mancare i voti del suo partito Junts per Catalunya, portando quindi alla bocciatura. Cecilia Rinaldini, GR3.
2: Le elezioni presidenziali in Brasile. Alla vigilia del primo turno, Lula resta avanti nei sondaggi. Secondo l'ultimo rilevamento, Data Fuha, il presidente uscente è al 45% dei voti validi, contro il 40% di Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair.
3: Torniamo in Italia. Quando all'orizzonte ci sono le elezioni, si torna a parlare di centro e nuovi contenitori politici, ma il centro non è stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato. Lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Saint-Vincent. Sentiamo un passaggio.
12: Oggi come ieri gli italiani chiedono a chi li rappresenta di difendere l'interesse nazionale in Europa e nel mondo. Chiedono di costruire uno Stato amico della famiglia, alleato di chi lavora e produce, intransigente con chi non rispetta le regole, attento ai più fragili, meritocratico.
2: A Firenze, giornata conclusiva della Leopolda 2026. Allora ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Vasco Pirri.
13: Sì, Francesca, buongiorno. Matteo Renzi, lo sentite, sta chiudendo la Leopolda, rilanciando quello che chiama il vivaio delle idee. L'ex premier in questi tre giorni ha duettato con l'ex governatore campano De Luca, ha incrociato le lame con Fedez, ha lanciato Mario Calabresi come sindaco di Milano. Poco fa ha annunciato che Italia Viva candiderà una maggio danza di donne per vincere le prossime elezioni con un punto fermo. Sentiamo Renzi.
14: Nel centro-sinistra che vogliamo far vincere, nel centro-sinistra che deve governare i prossimi 5 anni, noi saremo quelli che terranno alta la bandiera del garantismo. Lo dobbiamo a chi è stato ingiustamente arrestato.
13: L'ex ministra Boschi attacca la premier Meloni, vogliamo mandarla all'opposizione, ruolo che le riesce benissimo. L'Ucraina si difende, ma troveremo un accordo in coalizione, dice Renzi, che sulle primarie si allinea alla segretaria PDL Schlein, ma candiderà un suo sindaco alle primarie. Primarie su cui proprio qui dalla Leopolda è tornato Stefano Bonaccini, dicendo: online o no, lo vedremo, le regole vanno decise insieme, ma adesso è il momento del programma, ha detto poco fa il presidente del PD, con la collaborazione di Max Gambino dalla Leopolda di Firenze, linea Roma.
3: E mentre nel centro-sinistra continua il confronto su primarie alleanze, il centro-destra guarda la manovra con le relative misure economiche allo studio.
15: Primarie al più presto, anche online, insistono i 5 Stelle. Giuseppe Conte rilancia, ci attaccano da ogni lato, ma noi andiamo avanti a testa alta con una comunità di persone coraggiose. Opposizioni unite nel criticare una manovra tutta elettorale che accusano certifica il fallimento economico del governo e che non sostiene la sanità negli stipendi più bassi d'Europa. A rivendicare le misure in difesa del potere d'acquisto e sostegno di famiglie e delle realtà produttive, Fratelli d'Italia, che incalza Bruxelles, intervenga perché il sistema delle imprese rischia di andare fuori mercato. La Lega auspica una manovra manovra coraggiosa finanziando la flat tax con gli extra profitti. Forza Italia guarda al ceto medio con la riduzione dell'IRPEF e la detassazione della tredicesima. E noi moderati come Maurizio Lupi invoca più flessibilità contro l'inflazione e pensa a politica a favore dei giovani.
16: Per noi moderati la priorità rimangono i giovani. Zero tasse per gli under 30, una cedolare secca del 5% per chi mette in affitto la propria casa a canone concordato e a lungo termine.
15: Filippa Misano, GR3.
2: A Peschiera del Garda, sulla sponda veronese, un incendio è divampato all'alba in un campeggio. 7 persone sono state portate in ospedale, una in codice rosso. Altre sono state soccorse sul posto, distrutti una trentina di bungalow, danneggiate alcune auto. Secondo i primi rilievi, le fiamme sarebbero partite accidentalmente dall'interno di una delle casette mobili.
3: Torniamo a San Francesco. Questa sera Roberto Benigni sarà in TV con San Francesco il Cantico, in onda su Rai 1 alle 20.35. Cercherò di raccontare un Francesco vero, dalla vita straordinaria, ha detto l'attore e regista, che al poverello di Assisi ha dedicato anche un libro. Lo spettacolo ripercorre la vita di Francesco tra episodi, curiosità e aneddoti.
2: Un viaggio dipinto nello scorrere di un giorno lo propone al visitatore la mostra Un capolavoro di giornata a Bologna, Palazzo Pallavicini, 100 dipinti dell'Ottocento europeo.
17: Una mostra il cui percorso procede per ora del giorno, come un orologio con precisione. Sono infatti 12 sezioni, 2 ore ciascuna, il giro esatto delle 24 ore. Gli artisti esposti appartengono tutti all'Ottocento europeo. La curatrice Francesca Sinigaglia.
18: L'Ottocento è il secolo in cui i pittori capiscono che andare fuori all'aria aperta è fondamentale per catturare la realtà.
17: Si parte col sole all'alba, poi l'ora di colazione.
18: Poi la città che si risveglia, i negozi, i bambini che vanno a scuola, a pranzo in un caffè importante, nel pomeriggio le donne che vanno nei giardini, i bambini che giocano, poi il tramonto e poi la sera, infine la luna che si alza e illumina ogni dettaglio, compreso delle ninfee importanti.
17: Quelle notturne dipinte da Monet, tra i grandi artisti di questa mostra.
18: Monet, Renoir e naturalmente i grandi macchiaioli, i signorini, i fattori, i divisionisti come Pellizza da Volpedo, una mostra che recupera la realtà, la imprime sulla tela e ce la fa vivere in 24 ore.
17: Federico Pietranera, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Danilo Tolardo che ha condotto con Francesca Quattrocchi, in regia Stefano Velli e Carlo Boninsegna, prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, poi domenica in concerto. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Guarda questo video, fa troppo ridere.
20: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
21: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Onda Verde. Viaggiare informati.
23: 13:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, traffico intenso e code a Sirmione in uscita in entrambe le direzioni. A9 Lainate Como-Chiasso, l'attraversamento della dogana in direzione della Svizzera ha fatto formare coda tra Como Centro e Chiasso. A10 Genova-Ventimiglia, code a tratti di 2 km, le code a tratti verso Genova tra Finale Ligure e Spotorno. C'è un incidente tra il nodo A1 e la A24 e Guidonia Monticello in direzione di Firenze sulla A1 Milano-Napoli. Per questa ragione in questo tratto il traffico risulta essere bloccato e ci sono 2 km di coda verso Firenze tra Bivio A1, diramazione Roma Sud e Guidonia Montecelio. Ora la diramazione Roma Sud a San Cesario, in uscita in entrambe le direzioni la coda è per traffico intenso, sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli il traffico è rallentato a causa del traffico intenso, a Corso Malta la coda è per traffico intenso in entrata a Pozzuoli, tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli il traffico è tenso e c'è coda e concludiamo con la 3 Napoli-Salerno, coda per traffico intenso alla barriera di Napoli Sud in direzione di Salerno e a Castellammare di Stabia per chi viene da Napoli perché la viabilità esterna è congestionata. Tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
22: In collaborazione con il CIS.

0: Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
1: Nessuno escluso. Tutti gli articoli della Costituzione.
2: Articolo 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
3: Nessuno escluso, con Ilaria Sotis. Dal 6 ottobre, il martedì e il giovedì alle 17.30 all'interno di Fahrenheit su Radio 3.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
7: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
6: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
8: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
6: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
11: Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3 da Federico Vizzaccaro. Eccoci a un nuovo appuntamento con Domenica in Concerto per ascoltare anche oggi un concerto del circuito Euroradio. E oggi ne proponiamo uno che si è svolto il 16 settembre di quest'anno a Berlino. Ad eseguirlo c'è la Deutsche Symphonieorchester Berlin, una delle maggiori orchestre tedesche, diretta in questa occasione da Simone Young, direttrice d'orchestra australiana, considerata tra le più importanti del nostro tempo. Il primo brano in programma è costituito dai quattro preludi marini di Benjamin Britten. Dunque, il mare ha avuto un ruolo fondamentale nella vita e nella musica di Benjamin Britten. Nato sulla costa del Suffolk, e sempre il mare ha una presenza importante anche nel Peter Grimes, la sua opera in musica più celebre, composta nel 1945. E proprio dal Peter Grimes sono tratti i quattro interludi marini, ossia Alba, Domenica Mattina, Chiaro di Luna e Tempesta. Nell'opera originale gli interludi sono in realtà sei, ma Britten ne scelse quattro, modificandone l'ordine per costruire un percorso musicale che fosse autonomo. I primi due interludi infatti appartengono al mondo della luce e della vita del villaggio. Gli ultimi due invece ci conducono nella notte, nella solitudine del protagonista Peter Grimes e nelle zone più oscure della vicenda. Ed è il mare che domina tutto questo paesaggio e rimane sempre indifferente al destino degli uomini. Ascoltiamo dunque i quattro interludi marini dal Peter Grimes di Benjamin Britten nell'esecuzione della Deutsche Symphonieorchester Berlin, diretta da Simone Young. Vi ricordo i titoli di ognuno di essi, che sono Dawn, lento e tranquillo, Sunday Morning, allegro e spiritoso, Moonlight, andante comodo e rubato, e infine Storm. Presto con fuoco. Buon ascolto.

Erano questi quattro interludi marini dal Peter Grimes di Benjamin Britten, eseguiti dalla Deutsche Sinfonieorchester Berlin, diretta da Simon Young. Siamo sempre a Radio 3, questa è Domenica in Concerto e stiamo ascoltando un bel concerto che si è svolto poco più di due settimane fa a Berlino e che vede in programma anche uno dei concerti per pianoforte e orchestra più celebri in assoluto. Brano questo che è il nostro prossimo ascolto, ossia il quinto concerto opera 73 detto Imperatore di Ludwig van Beethoven. E per questa occasione si aggiunge all'orchestra che abbiamo appena ascoltato eseguire Britten il pianista svizzero-italiano Francesco Piemontesi, musicista particolarmente apprezzato per le interpretazioni proprio del repertorio classico e romantico e che è stato allievo tra gli altri di Alfred Brendel e Cecil Housset. Il concerto numero 5 in Mi bemolle maggiore opera 73 di Beethoven, noto come Imperatore, nasce negli anni drammatici delle guerre napoleoniche. Beethoven iniziò ad abbozzarlo alla fine del 1808 e lo completò nel 1809, proprio mentre Vienna viveva l'assedio e l'occupazione delle truppe napoleoniche. Il titolo Imperatore però non ha alcun riferimento a Napoleone. Fu aggiunto al concerto solo dopo la morte del compositore, probabilmente dal pianista ed editore Johann Baptist Cramer. Forse proprio per il carattere grandioso e solenne della composizione. Il concerto è dedicato all'arciduca Rodolfo d'Asburgo, che era stato allievo di Beethoven e che fu amico e mecenate del compositore. Questo concerto porta all'estremo la dimensione eroica dello stile beethoveniano e anticipa per alcune caratteristiche quello che sarà il concerto solistico del periodo romantico. Tra gli elementi innovativi del brano possiamo notare già nell'incipit l'entrata virtuosistica del pianoforte con una lunga cadenza, poi riproposta nel punto in cui lo sviluppo si ricollega alla ripresa del primo tema del primo movimento. Il concerto è suddiviso nei classici tre movimenti, che sono allegro, poi adagio un poco mosso, che è il movimento più lirico, che conduce direttamente al brillante rondò finale. Ascoltiamo dunque questo concerto per pianoforte e orchestra numero 5 in Mi bemolle maggiore opera 73, detto Imperatore, nell'esecuzione della Deutsche Sinfonieorchester Berlin diretta da Simon Young. Al pianoforte Francesco Piemontesi.

0: Francesco Piemontesi al pianoforte con la Deutsche Symphonie Orchester Berlin diretta da Simon Young per questa bella esecuzione del concerto per pianoforte e orchestra numero 5 in mi bemolle maggiore opera 73 di Ludwig van Beethoven. E mentre gli applausi sfumano in sottofondo, non mi rimane che il tempo per salutare e darvi appuntamento la prossima settimana, sempre con Domenica in Concerto, con Giovanna Natalini alla conduzione. Rimanete però all'ascolto di Radio 3 perché tra breve inizia Zazà. Un saluto e ancora una buona domenica da Federico Bizzaccaro.
1: Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Serata con nuvolosità in aumento al settentrione e sulla Sardegna, accompagnata da precipitazioni sparse a ridosso dell'arco alpino e del settore occidentale. Sarà più asciutto sul resto del paese. Domani peggioramento al nord e sulla Sardegna con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarrà ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionarie altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. Le temperature minime senza variazioni significative. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

Domenica 4 ottobre 2026, benvenuti oppure bentornati. Questa è Rai Radio 3 con il sud del Mediterraneo di Zazà. Piero Sorrentino al microfono dal centro di produzione TV della Rai di Napoli, con Marcello Anselmo alla regia e alla cura, con Anna Maria Giordano e poi in redazione Leano Cera, Massimiliano Virgilio, Gaetano Presciantelli. In console tecnica oggi do il bentornato a Flavio Amendola. Scrivete alla nostra redazione con i social network, riascoltate, scaricate Zazà su Rai Play Sound. Cominciamo subito con il primo ascolto di oggi. Loro si chiamano Ile Vilaine, è un duo di musica elettronica francese piuttosto noto nell'ambiente per la sua, diciamo, identità, impronta sonora unica e dalla forte marcatura, sapore cinematografico. Avremo modo di ascoltarlo molto questo tratto. Fondato da Simon Leroy e Florent Frossard, è un progetto che sfugge un pochino, insomma, alle mode dell'elettropop commerciale, e per provare ad abbracciare un sound molto molto originale, con una cifra stilistica che mescola l'energia dell'acid house con ritmi ipnotici, atmosfere spesso anche oscure e urbane molto piacevoli da ascoltare. Cominciamo a sentire subito il loro primo brano, che si intitola Surf Rider.

0: I Levilaine, abbiamo cominciato ad ascoltare questo duo francese con Surf Rider, il loro pezzo probabilmente più celebre, un piccolo inno electro dance con questo groove veramente implacabile, in apertura di trasmissione di Zazà su Radio 3 oggi, che ci porta alla nostra prima pagina dedicata ai grandi eventi culturali. È un tema, un argomento che affrontiamo spesso qui a Radio 3, una risorsa oppure spesso anche una trappola, un rischio di trappola per i territori. Lo facciamo a partire da un dato che qui in redazione nei giorni scorsi, insomma, ci ha abbastanza così sorpreso, cioè la corsa al titolo di Capitale Italiana del libro 2027 ha riservato una sorpresa appunto geografica abbastanza eloquente. Su 7 città finaliste, 6 appartengono al Mezzogiorno: Chiaromonte in provincia di Potenza, 2 in Sardegna, Iglesias e Nuoro, Palermo con Monreale, Teramo, vabbè, che è una città, insomma, sì, sostanzialmente del centro-sud, Pomigliano, candidatura che ha avuto anche diverse polemiche riguardo il trasferimento di una manifestazione intorno al libro che si chiama Flip, che si è spostata appunto da Pomigliano a Casalnuovo dopo un presunto out del sindaco relativo a fondi comunali. È una vicenda, insomma, abbastanza complessa, sulla quale torneremo con calma nelle prossime puntate. Teramo l'ho detta, e poi appunto Treviso, l'unica città del nord Italia, un protagonismo molto forte del sud che riflette a quanto pare una strategia ormai abbastanza consolidata in Italia, cioè l'affidamento ai grandi eventi, ai festival, ai titoli di capitale di qualcosa, di una specie di compito un po' salvifico di rimettere in moto delle, per esempio, economie locali un po' asfittiche, rigenerare aree marginali, attrarre flussi turistici e così via. Spesso una narrazione, diciamo, un po' trionfalistica che accompagna queste nomine, che si scontra spesso con una realtà complessa e ambivalente. E noi vorremmo cominciare a fare un piccolo viaggio appunto all'interno di queste candidature meridionali al titolo di capitale del libro del 2027, ma cominciamo intanto a farci guidare da una voce di una studiosa di politiche urbane e di rigenerazione culturale, che è Lucia Tozzi, che ci sta ascoltando già al telefono e che saluto. Buon pomeriggio, molte grazie.
1: Ciao, buongiorno.
0: Lucia Tozzi, lo ricordo, ha pubblicato da Cronopio un libro molto bello, del quale abbiamo anche parlato in vari punti delle nostre trasmissioni, L'invenzione di Milano, culto della comunicazione e politiche urbane. Lucia Tozzi, le metto subito sul tavolo, diciamo, l'obiezione, diciamo, di carattere generale che di solito viene fatta in questi casi, cioè il fatto che la pratica dei grandi eventi culturali rischia, secondo qualcuno, di trasformarsi in una specie di scorciatoia un po' retorica, oppure in un fuoco di paglia, finanziato anche con molti soldi, che però raramente si produce, si traduce in un welfare, diciamo, culturale, strutturale per i residenti. Cioè si fa l'evento che dura 10 giorni, 15 giorni, una settimana, tutti contenti, tutti felici, soprattutto gli assessori, i sindaci che vanno sui giornali a mettersi, diciamo, le medagliette sul petto, e però poi dopo restano delle ferite, se non addirittura appunto delle tracce negative sui territori che hanno ospitato quegli eventi. È così, oppure secondo lei è una lettura, diciamo, troppo, come posso dire, pessimista?
1: No, è fin troppo ottimista, nel senso che davvero la cultura, per come è intesa oggi, essenzialmente uno strumento di gentrificazione e turistificazione, diciamocelo in modo molto franco. Cioè, no, ci sono città come Palermo, per esempio, che era rimasta tutto sommato, nonostante il suo splendore, in una situazione piuttosto equilibrata, diciamo, rispetto al turismo, cioè a pochi turisti o medi turisti rispetto a quello che cioè alla meta turistica che di per sé culturalmente poteva avere, e poi attraverso la manifestazione manifesta è stata completamente sventrata al turismo. Per esempio, una delle sue caratteristiche era quella di avere il centro urbano tutto sommato abbastanza buon mercato, abitato quindi da ceti di persone non necessariamente benestanti come gli studenti, oppure anche in larga parte da migranti, oppure non lo so, comunque da persone che, diciamo, tutto sommato potevano, così non essendo ambienti, abitare comunque in un posto comodo per lavorare, per trovare lavoro, per fare le cose. E invece attraverso la manifestazione manifesta cioè sostanzialmente si è turistificato in maniera selvaggia, è diventato tutta una friggitoria diffusa.

0: ed è talmente invasa che la stessa, per esempio, soprintendente a un certo punto ha detto: se io avessi capito anche, per esempio, l'effetto della pedonalizzazione di Via Macheda, ci avrei fatto passare i trattori e i carri armati piuttosto che pedonalizzarle e lasciarle in mano ai tavolini e alle friggitorie. Questo per dire che, per carità, adesso poi facendo, senza voler esagerare o calcare troppo la mano, però Palermo è un esempio come tanti, come potrebbe essere Procida,
1: Certo, esatto.
0: che era oggetto di un turismo comunque più di prossimità fondamentale per chi era
1: Questo è un esempio,
0: napoletano, e
1: diciamo.
0: invece con la città della cultura è diventata, ha avuto un boom, peraltro che non, notoriamente non arricchisce nessuno.
1: Questo mi pare un esempio fondamentale, Lucia Tozzi. Mentre lei diceva Procida, io pensavo Procida, perché lì, diciamo, appunto, è proprio una specie di piccolo laboratorio molto interessante da osservare. Procida è un'isola piccola, molto piccola rispetto appunto alla gigantesca Ischia. Aveva appunto un turismo, diciamo, lento, comunque sostenibile, diciamo, dall'isola stessa, dalla sua offerta economica, dalla sua offerta di ristoranti, di alberghi, bed and breakfast e così via. E dopo, a Procida abbiamo assistito a un'esplosione praticamente senza precedenti, anche con ire profondissime da parte degli abitanti, con accelerazione di fenomeni, appunto, lo diciamo prima, di gentrificazione, cioè di espulsione soprattutto dalle zone del centro degli abitanti storici, a favore di una monocultura immobiliare, degli affitti brevi e così via. La chiusura di botteghe artigiane, per esempio, rimpiazzate da locali commerciali un po' alla moda, e vabbè, tutti i fenomeni, ripeto, che sono sotto gli occhi di tutti. Le chiedo perché le politiche pubbliche e le politiche pubbliche culturali non riescono a proteggere quelle, diciamo, identità storicamente radicate, storicamente determinate, perché poi anche questo, diciamo, il risultato è sempre lo stesso, no? Quelli vanno via e vengono rimpiazzati da altri grossi, e quegli altri grossi non hanno niente a che fare con quello che c'era prima.
0: Allora, non riescono perché non è proprio il loro obiettivo, non è quello per cui nascono queste cose, così come le Olimpiadi, per fare un esempio altro, non sono quelle che alimentano, purtroppo, come viene detto, non sono quelle che alimentano lo sport di prossimità, lo sport giovanile, lo sport locale, lo sport per la salute degli abitanti, ma invece creano delle enormi megastrutture. Appunto, nuovi stadi per il lusso, eccetera, eccetera, che addirittura sottraggono risorse a tutto lo sport, diciamo, locale, le reti di prossimità. Così, ancora peggio con la cultura, addirittura l'obiettivo, a maggior ragione, è quello di, appunto, mercificare tutto, di creare delle infrastrutture turistiche, e quindi addirittura sminuiscono, tolgono fondi, definanziano tutte quelle che sono le strutture, le infrastrutture culturali diciamo, che dovrebbero andare a vantaggio dei cittadini. Faccio degli esempi molto pratici.
1: Sì. È
0: Su questo mi avvalgo più di Milano,
1: una
0: perché è
1: realtà che
0: l'esempio
1: conosce
0: che
1: meglio.
0: posso, che conosco meglio e su cui posso essere più precisa. Cioè, per esempio, a Milano aveva costruito negli anni una rete di biblioteche civiche, incredibile, pazzesca, mentre gli manca una biblioteca degna di questo nome, di natura, cioè, per la ricerca, eccetera. Però aveva queste biblioteche civiche, quartiere per quartiere, importanti, sia dal punto di vista della lettura, delle sale studio, eccetera, eccetera, che dell'accoglienza. Erano già luoghi che agivano per il quartiere, riuscivano a essere disponibili. Ecco, queste sono state assolutamente, in questo momento sono messe in pericolo, perché sono state prima progressivamente definanziate, poi a mano che, appunto, Milano ha cominciato a mercificare la cultura, a trarre eventi culturali, addirittura aveva cercato di scippare il Salone del Libro a Torino
1: Sì, per un
0: qualche
1: paio
0: anno
1: d'anni,
0: fa.
1: sì.
0: A mano, a un certo punto ha deciso di attirare 100 milioni per la biblioteca Bake. Adesso, questo non è un grande evento culturale, però è un grande attrattore culturale, che è un po' la stessa cosa, cioè, nel senso, è la stessa logica. E questo trattore, sì, è stato finanziato per 100 milioni, ma verrà a costare 20 milioni l'anno, e non, chiaramente non si, è una cifra insostenibile per la città di Milano. E quindi naturalmente che succede? Che dovrà essere in parte privatizzata, si dovranno definanziare ulteriormente queste biblioteche che già sono state iniziate a chiudere, hanno orari molto ridotti, alcune, quali più, quali meno, eccetera, eccetera. E quindi mano a mano questo oggetto prosciugherà tutta la rete civica, no? La stessa cosa per i musei, la stessa cosa per i musei che sono chiaramente stati prosciugati anche dalle grandi week, no? La Design Week, l'Art Week, eccetera, eccetera. Allora, perché tutto questo? Perché questi grandi attrattori o questi grandi eventi modificano la funzione degli spazi. Gli spazi devono diventare l'ultimo vero scopo, gli spazi culturali, è quello di essere affittati per gli eventi temporanei. Quindi il grande evento e i grandi attrattori sono, diciamo, un trasformatore dell'economia anche culturale. Quindi mi sto attenendo solo sulla parte culturale, cioè non sto ancora parlando dell'Airbnb, eccetera, eccetera.
1: Sì, chiarissimo.
0: Ma anche semplicemente su questo servono a, diciamo, snaturare il servizio culturale, come lo chiamano loro, comunque, diciamo, la natura appunto demercificata, diciamo, di quello che doveva essere la cultura, e quindi la funzione civile, civica, la funzione appunto.
1: E questo mi pare chiarissimo, anche perché il nodo poi è questo, no? Che ha messo sul tavolo Lucia Tozzi, cioè l'idea di cultura spesso paragonata al turismo, al successo commerciale, a un ritorno economico, e qualcuno appunto dice cultura come una specie di alibi alla privatizzazione, alla turistificazione. Noi vogliamo portare avanti questo discorso, lo facciamo andando dentro, ripeto, lo cominciamo a fare in questa puntata, andremo avanti anche nelle successive, i racconti che vengono dal basso, dai, diciamo, fenomeni partecipativi. Perché? Perché lo dicevo prima, la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 ha visto moltissime realtà che vengono dai cosiddetti territori. Lo so che è una parola che usiamo spesso in maniera inflazionata, però in questo caso forse vale la pena di spenderla. E allora vi cominciamo a far sentire un po' di voci. Saluto Lucia Surano, che è una delle promotrici della candidatura di Chiaromonte a Città del Libro Italiana del 2027. Buon pomeriggio, benvenuta.
2: Buon pomeriggio, grazie a voi.
1: Saluto anche Vanna Fois, in questo caso ce ne andiamo in Sardegna, a Nuoro. Lei è nuorese, cofondatrice di Ilisso e del Museo Spazio Ilisso. Insomma, ci sembra anche in questo caso una voce importante per parlare della candidatura, una delle due candidature sarde. Buon pomeriggio, Vanna Ilisso, molte grazie.
3: Buon pomeriggio anche a voi, un saluto da Nuoro a tutti e tutte.
1: Allora, comincerei da Lucia Surano chiedendole di provare un po' a sintetizzare quali sono, diciamo, i tratti distintivi del patrimonio, insomma, storico-artistico della città che avete sottolineato, se siete riusciti a coinvolgere scuole, librerie indipendenti, realtà associative locali, cioè in che modo questa candidatura di Chiaromonte è stata spinta, ecco, appunto dal basso, e non è calata da appunto magari proposte di assessorati o di ministeri, e che quindi ha un valore, ha una portata, un sapore probabilmente ancora più soddisfacente per voi, immagino.
2: Sì, allora intanto Chiaromonte è un borgo dell'entroterra del Parco Nazionale del Pollino in Basilicata, quindi un cosiddetto borgo di aree interne, piccolo, che non ha molti servizi culturali in ambito, ecco, privato, quindi c'è una piccola cartolibreria, però ci sono molte infrastrutture di tipo culturale e sociale promosse dal territorio, anche dalle istituzioni. C'è una biblioteca che lavora molto bene, avviata e molto ricca, c'è un museo archeologico e ci sono degli altri centri culturali. La candidatura comunque parte dal basso, è partita come evoluzione naturale di un progetto che si stava già realizzando con la comunità, sempre a valere sulla promozione del libro e della lettura nell'ambito dei progetti di città che legge. Quindi è stata una naturale prosecuzione tentare con tutta la comunità questa candidatura. Perché diciamo, diventa una sfida, un piccolo paese di un'area interna che si candida ad essere per un anno capitale italiana del libro, vuol dire a tutta quanta il paese, a tutti quanti, che dai piccoli centri possono partire delle opportunità che poi si devono, come dire, si dilatano per tutto quanto il territorio. Ecco, è un po' questa una delle sfide di Chiaromonte. E l'altra sfida più grande è proprio la visione che c'è intorno alla candidatura, intorno al dossier. Noi abbiamo candidato la visione del libro come strumento che cura, che lenisce le fatiche, le ferite, però che, come dire, arrotonda anche quelle che sono comunque le gioie e le felicità. Perché Chiaromonte, piccolo centro di 1600 anime, ha comunque una caratteristica importante. Insistono nel suo territorio tre importanti centri a livello nazionale che riguardano la cura. C'è un centro per le disfunzioni alimentari, un centro per i ragazzi autistici e un centro per il contrasto alle tossicodipendenze e all'alcolismo. Quindi significa che, diciamo, c'è un'attenzione alle fragilità. Ecco, è ormai risaputo, acclarato, che tutta la cultura, le discipline culturali aiutano a superare, ad alleviare e a lenire, insomma, le fatiche, le ferite, anche quelle che sono, che riguardano il corpo perché scaturite da una malattia. Ecco, la nostra sfida è quella di fare di Chiaromonte un grande laboratorio a cielo aperto nel quale possiamo dimostrare che in questo caso la lettura è uno strumento di cura, è uno strumento che crea benessere, che crea dialogo, che crea anche inclusione sociale, quindi una sorta di infrastrutturazione della cultura, quindi una messa a sistema di quello che oggi si chiama welfare sociale e culturale. Cioè noi vediamo la cura come un'infrastruttura che può anche creare opportunità e che può in realtà lanciare anche la cultura.
1: Questo è molto bello quello che sta dicendo Lucia Surano qui a Radio 3, perché ci racconta anche di un'idea di cultura non come una specie di torre d'avorio staccata da tutto, ma invece profondamente calata nella realtà. Da Chiaromonte ce ne andiamo in Sardegna, dove c'è appunto a Nuoro Vanna Fois, lo ricordo, cofondatrice di Illisso Edizioni e del Museo Spazio Illisso, alla quale voglio chiedere, Vanna, diciamo qualcosa relativo proprio al titolo del progetto. Lei non fa parte, diciamo, dei presentatori diretti, degli estensori del progetto, ma conosce appunto molto bene la realtà di Nuoro. Il progetto si chiama Nuoro, radici di carta, visioni di futuro. Questo mi sembra che sia già molto indicativo, nel senso che racconta di una Nuoro che vanta da un lato una tradizione letteraria straordinaria, non citerò naturalmente Grazia Deledda, da Grazia Deledda in avanti, e che però guarda, diciamo, a un futuro senza rimanere schiacciato da queste grandi eredità storiche, proiettandole, come del resto mi pare fate voi, con questo anche spazio molto bello che è il Museo Illisso, diciamo, verso sfide molto contemporanee.
3: Grazie di questo spazio perché io parlo dal centro dalla Sardegna. Nuoro è collocata proprio al centro dell'isola, in Barbagia, una piccola città periferica, ma come già da questa introduzione, una città che da sempre, storicamente, si è culturalmente espressa e anche con grandi risultati. La citare Deledda e quindi un premio Nobel per la letteratura è un esempio assolutamente calzante di cui è opportuno fregiarsi e infatti ci si adopera in tale direzione. Nuoro è un luogo che ha saputo quindi proprio perché ha da sempre, dalla fine dell'Ottocento, con queste punte eccelse nei primi decenni del Novecento, perché la Deledda è sempre stata in buona compagnia, ha saputo trasformare questa distanza dai grandi centri, anche dai grandi centri dell'isola, ma a maggior ragione perché la sua proiezione è sempre stata quella di superare il mare e quindi questo denota una grande anche audacia, coraggio, una forza di libertà, di pensiero e di produzione culturale. Dico questo perché appunto noi nuoresi, per nuoresi intendo non solo i nativi a Nuoro, ma considero proprio anche tutto il territorio, il nuorese, quindi la città e il suo territorio, ha appunto sempre prodotto una grande forma di cultura diversificata, perché appunto ha espresso scrittori, artisti di vario genere, poeti, visionari che hanno anticipato quindi quel futuro e il sito proprio nel DNA della città, perché sono state già all'epoca delle scelte coraggiose. Deledda, che scrive praticamente autodidatta da Nuoro, dialoga con la penisola, con l'intelligenza dell'epoca e si propone consapevole di quello che è. O Francesco Ciusa, che a 24 anni nel 1907 appunto si distingue alla Biennale di Venezia con un'opera scultorea controcorrente, in assoluta controtendenza con le mode del momento. O Antonio Ballero, poeta divisionista che dialoga con Pellizza da Volpedo. Potrei continuare. Ma questo è il passato di una temperie di intellettuali che aveva già il concetto di rete, di condivisione, di dialogo, che anche questo mi sembra un altro aspetto di straordinaria modernità, perché si confrontavano fra di loro e con l'esterno. E questo ha, come dire, tracciato un solco che da allora arriva ad oggi con una realtà, e qui mi riferisco alla sola città, in cui sono presenti ben 6 musei. E questo è a fronte di una popolazione di ormai poco più di 32.000 abitanti, siamo comunque andati diminuendo nel tempo, contro i 7.000 dell'epoca a cui mi riferivo prima, quindi veramente sono numeri che svelano appunto quanta determinazione ci fosse allora come oggi. Sei certo. Musei in cui sono rappresentati appunto il Museo Provinciale, il Museo Nazionale, il MAN, che è un museo provinciale, il Nazionale, che è l'archeologico, il Museo Regionale con 3 espressioni, che sono l'Istituto Superiore Etnografico, la Casa Natale di Grazia Deledda e il Museo della Ceramica, e un museo privato che è quello di Spazio Elisso, che è ormai attivo da 7 anni, che è l'arrivo di un percorso di 40 anni della casa editrice che ho cofondato e il cui primo libro è dell'86, proprio una monografia su Antonio Ballero. Questo pittore nato a Nuoro che ha avviato, considerato una sorta di capostipite dell'arte sarda, insieme agli altri citati, ma ce ne sono ancora più, perché poi ci sono una serie di personalità nell'ambito della musica, della grafica, del canto.
1: Ma quello che sta dicendo mi pare fondamentale, anche perché poi ricordo tra l'altro diciamo, l'editoria sarda, il Me Lettore Ragazzo, pensa per esempio al Maestrale, che è stata tuttora, che è una casa editrice, ma forse è stata, ma comunque insomma fondamentale per incontrare scrittori e scrittrici che poi sono diventati diciamo di ribalta nazionale. Se ce la fate in 30 secondi a testa, prima Lucia Surano, voglio chiedervi qualcosa relativo all'eredità della candidatura di Monreale da un lato e di Nuoro dall'altro, cioè al di là dell'esito finale della competizione ministeriale che si saprà a fine ottobre, quale lascito, diciamo, culturale secondo voi rimarrà in dote alle vostre realtà e soprattutto ai lettori e alle lettrici, ripeto, nei prossimi anni, quando poi si sarà esaurita la nomina?
2: Ok, dunque, per quanto riguarda Chiaromonte, secondo noi lascerà in eredità due questioni, una di processo e l'altra di prodotto. Di processo per la visione di non considerare un libro, la letteratura, come un lusso estetico, ma davvero come una tecnologia che crea relazione, che crea possibilità. E di prodotto, una delle cose che noi immaginiamo è la costituzione di una cooperativa di comunità che poi possa continuare a lavorare in questo senso, quindi a produrre e a promuovere esperienze e attività culturali per rigenerare e continuare a tenere sempre viva questa piccola area interna.
1: Vanna Fois?
3: Ma per quanto ci riguarda è rafforzare quanto esiste già, l'ecosistema che non si ferma ai 6 musei, ma alle 4 case editrici, alle 2 librerie che fanno promozione alla lettura in maniera costante. Quindi rafforzare un ecosistema attraverso anche queste relazioni e dialogo con i vari attrattori culturali che sono anche nel territorio limitrofo e che ampliano fortemente questa capacità propositiva e questa consapevolezza dell'isola, il cui sforzo, la cui proprio proiezione è quella di far conoscere una cultura originale, diversificata, che affonda anche nella cultura materiale, che vuol dire sapienza artigiana, abilità manuali e oltre che, ripeto, pensiero che è declinato nelle forme più disparate, e quindi scoprire attraverso questa forma di coesione la cultura isolana che va al di là degli stereotipi o di quanto finora in maniera anche riduttiva si è fatto conoscere dell'isola.
1: No, questo è fondamentale, mi pare che tutte e due hanno sottolineato un carattere non di biodiversità ma di bibliodiversità, cioè appunto il fatto che intorno al libro, ai libri, alla lettura si possano allargare spazi, visioni, racconti che vanno in mille direzioni, appunto grazie a tutte e due, grazie anche a Lucia Tozzi, le nostre prime tre ospiti, per aver cominciato questo racconto di oggi qui su Radio 3 a Zazà, e continuiamo a farlo, a svolgerlo. Andiamo a parlare tra un po' anche ancora di libri, in questo caso però di libri e progetti che servono al contrasto alla povertà educativa, ma prima ascoltiamo un'altra traccia del duo Ile Vilaine.

0: Lies, Vilaine, il duo francese che stiamo ascoltando oggi in trasmissione, con una traccia ipnotica dalle tinte anche molto scure, questi bassi profondi e queste, diciamo, trame elettroniche che caratterizzano un po' tutta la loro produzione. Lo dicevo prima, parliamo di contrasto alle povertà educative qui su Radio 3 a questo punto del nostro pomeriggio, con un progetto finanziato da Fondazione Con il Sud in Calabria, realizzato dall'Associazione degli Editori Indipendenti ADEI. Siamo tra Badolato e Soverato, che affida ai libri, appunto, provo a dirlo prima, un compito molto concreto: creare occasioni di incontro, accesso alla cultura e partecipazione nei contesti più fragili. Ne parliamo con la direttrice di AIDEI, Delia Passarelli. Buon pomeriggio e benvenuta.
1: Buon pomeriggio, grazie molto di questo spazio, di questa possibilità. E i cantieri dell'editoria nascono perché ADEI vuole segnare l'importanza di mantenere tutto l'ecosistema dei libri. Non lo chiamiamo più filiera, ma direi un ecosistema dove se qualcuno sta male anche l'altro e viceversa. E quindi ci sono gli editori, ADEI è l'associazione degli editori indipendenti, che direi semplicemente giocano un campionato diverso rispetto a quello dei grandi gruppi editoriali. Abbiamo su questo pubblicato un atlante delle case editrici in Italia e mettono in contatto le voci degli indipendenti con biblioteche, librerie, scuole, con una bibliografia di libri di lunga durata, 50 per ragazzi e 50 per adulti. Arrivano nelle zone dove c'è bisogno di libri, accompagnati da una formazione. In questo momento noi possiamo portare i libri, acquistarli noi, grazie a un emendamento che è stato fatto in sede di legge di bilancio, e quindi riusciamo in qualche modo a sostenere noi le spese. Ma è un progetto che costa poco e quindi può essere replicato, accolto da amministrazioni, da municipi, perché in effetti si generi un circolo di lettura e della lettura che guardi a tutti gli attori del mondo editoriale.
0: Senta Della Passarelli, avete fatto appunto due progetti, iniziative. La prima si chiama Cantieri della lettura, la seconda Storie che aprono le porte. Ci può parlare del senso, del come li avete costruiti, immaginati, e anche quali sono stati i criteri, diciamo, che hanno guidato la scelta proprio della Calabria come punto di partenza per il lancio di queste due iniziative?
1: Certamente, dei cantieri ho appena parlato, appunto c'è una bibliografia di lunga durata e ci sono le biblioteche di pubblica lettura o le scuole o associazioni che possono accogliere i libri e sono accompagnati da una formazione. Come abbiamo scelto e perché la Calabria, ma poi c'è anche il Polisane, ci sono altre zone, c'è il Molise, ci sono altre zone di questo paese dove purtroppo non arrivano libri e letture, dove purtroppo c'è una grande fragilità nell'accesso ai libri e alla lettura. I libri che aprono le porte è un progetto che va dove c'è ancora più bisogno forse di libri, cioè gli istituti di pena minorili. In questo caso noi siamo arrivati nell'istituto di pena minorile di Catanzaro, abbiamo avuto indicazioni molto chiare dalla direzione, dagli educatori sul tipo di libri che potevamo proporre e sul tipo di formazione che faremo sia agli adulti e agli incontri con i ragazzi.
0: Ce ne dice qualcuno di questi libri che avete scelto, diciamo, anche d'accordo con le direzioni degli istituti penitenziari? Che tipo di criteri vi hanno guidato? Che tipo di libri proponete a questi ragazzi?
1: Sì, non cito i titoli perché sennò puoi fare torto a qualcuno, però qual è il tema, diciamo? Sono libri che siano portatori di fiducia, di possibilità, non i libri scioccamente a lieto fine, ma quei libri che mostrano che la speranza, l'impegno, lo stare insieme conta, è possibile, non per spacciare stupida speranza, ma semplicemente perché è successo sia nelle vite di singole persone. Io fra l'altro dirigo una casa editrice da 36 anni che nasce in un carcere, e invece è una casa editrice ora medio media che si occupa di libri per ragazzi e vince premi, prende libri dall'estero, fa tradurre i propri libri. Quindi da una scommessa in effetti può nascere qualcosa, ma io semplicemente, ecco, ci siamo, stiamo per festeggiare, abbiamo festeggiato gli 80 anni della nostra Repubblica, la Costituzione, abbiamo visto come persone che si sono messe insieme, hanno creduto in un cambiamento, poi hanno scritto forse una delle carte più belle che regolamentano una Repubblica. Quindi spiegare che non bisogna essere frustrati anche se si è arrivati in un luogo di detenzione e pena, perché poi ricordiamocelo, ricito la Costituzione, quell'articolo 27 è ben chiaro, noi vogliamo recuperare quei cittadini.
0: No, allora ne approfitto intanto ringraziando molto Della Passarelli, ha fatto riferimento alla Costituzione, diciamo, no, non concordato, ma ne approfitto per ricordare che dal 6 ottobre qui su Radio 3 si cominciano a celebrare gli 80 anni della Carta, appunto gennaio 2028, e ci sarà un lungo cammino di lettura, di conoscenza, di approfondimento di tutti gli articoli della Costituzione, comprese le disposizioni transitorie e finali. Quindi andremo a raccontare con Ilaria Sotis nello specifico, frase per frase, appunto la nostra Carta Costituzionale, anche alla luce di quello che ci stanno raccontando i nostri ospiti di oggi, che la lettura è un grande strumento di livellamento democratico e di possibilità di accesso per tutte e per tutti, che è appunto una delle grandi luci che illuminano la Carta Costituzionale. Grazie Della Passarelli, questa è Rai Radio 3, questa è la domenica pomeriggio di Zazà.

0: Ecco, questo è un brano dei Levi Len, del duo i Levi Len, che omaggia proprio le sfumature quasi più psichedeliche e anche un po' mistiche di questo duo francese, queste stratificazioni sonore molto cadenzate, che ci conduce a continuare il nostro viaggio, come sempre facciamo ogni domenica qui su Radio 3 nel Mezzogiorno Italiano. Ce ne andiamo a guardare in Campania, in questo caso stiamo girando tra Campania, appunto, Sardegna, Sicilia, ce ne siamo stati in provincia di Potenza, a guardare a una guida. Adesso le guide di solito sono sempre un genere letterario molto peculiare, molto particolare. Ce n'è una che ci è sembrata piuttosto interessante, che si intitola Meraviglioso Salerno, 110 luoghi da conoscere tra la città e la costiera amalfitana e cilentata, pubblicata dall'editore Marlin con le fotografie di Cristina Santonicola. L'ha scritta Paolo Romano, giornalista, scrittore. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a te, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, comincerei chiedendo a Paolo Romano, prima di tutto, diciamo, che tipo di guida, che tipo di testo è, perché questo, diciamo, mi pare di aver visto che attraversa non soltanto la geografia urbana, i movimenti simbolo di Salerno, ma si allarga anche, appunto, alle famose costiere, quella amalfitana e quella, diciamo, lo spazio cilentano, riuscendo anche in maniera godibile da parte del lettore a narrare la storia, gli aneddoti letterari e anche le suggestioni visive. Facevo riferimento prima alle fotografie di Cristina Santonicola. Allora, intanto, diciamo, da dove nasce questo libro, quale anche criterio poi ti ha condotto alla selezione tra le molte offerte che evidentemente in questi territori esistono?
1: Allora, intanto questo libro nasce con gli occhi di uno straniero e il cuore di un salernitano verace, perché volevo dare questo sguardo inedito, ecco, alla mia città. È una guida non tanto per trovare i luoghi quanto per perdersi. Le guide oggi, nel senso classico del termine, hanno poca vita, sono spesso effimere, sono fatte di informazioni utili che spesso sono inutili, perché si possono reperire con un qualsiasi smartphone. Non volevo dare il ristorantino che chiude il giorno dopo, ma volevo dare un viaggio emozionale in questa terra veramente meravigliosa, che per tanti anni è stata considerata una terra di mezzo, no? Tra le due costiere. Esatto. In realtà ha molto di più da offrire, considerando un tuffo nella storia. È stata 3 volte capitale, in epoca longobarda con il principe Arechi, in epoca normanna con Roberto il Guiscardo e poi nel 900, dopo lo sbarco del 43, per 5 mesi capitale d'Italia, dall'11 febbraio al 15 luglio 44. Ma non è soltanto uno sguardo storico, perché arriva fino ai giorni nostri per luoghi che io definisco fortemente antropici. I luoghi sono interessanti anche e soprattutto quando sono vissuti.
0: Senta Paolo Romano, questo libro, due domande le faccio in una. Da un lato è un libro che è molto intessuto da citazioni poetiche e letterarie. C'è Ungaretti, c'è Alfonso Gatto, appunto salernitano, c'è Gabriele D'Annunzio, c'è Sandor Marei, che a Salerno ha vissuto per molti anni. E quindi la prima domanda è: che ruolo ha avuto la letteratura in questa, diciamo, in questa scrittura? Dall'altro, un aspetto che mi ha colpito, il fatto che c'è molto spazio dedicato alla scuola medica salernitana, lo ricordo, proprio la prima università, diciamo, medica d'Europa. Ecco, anche i motivi e una spiegazione possibile dietro a questo largo spazio dato a quella pagina di storia.
1: Assolutamente sì, e questo è proprio il cuore dell'approccio di questo libro, che in realtà sono 3 libri in uno, perché ci sono questi ritratti dei luoghi che io ho scritto, ci sono 110 citazioni d'autore che sono andato a scovare un po' anche nella mia ricca biblioteca, e poi ci sono 110 fotografie inedite, originali, fatte ad hoc per il volume di Cristina Santonicola. Sicuramente la scuola medica salernitana ha rappresentato il periodo aureo della storia di Salerno, quando nel Medioevo la città era, come dire, di interesse europeo ed aveva addirittura una popolazione più grande di Parigi. Prima del 1200 Salerno era più importante e più grande come popolazione di Parigi, e la sua scuola medica dava del filo da torcere alla scuola medica francese. Quindi è stato davvero un periodo aureo, ma la deformazione letteraria, come dicevi tu, è sicuramente molto forte. Io vengo da studi letterari. Prima di questo libro avevo realizzato anche la prima guida letteraria di Salerno, che non era stata mai scritta e che ho voluto anche, come dire, enfatizzare attraverso il criterio di tutti gli scrittori che sono nati, vissuti o che hanno trascorso anche soltanto un giorno in questa città, finita d'annunzio del lunato golfo.
0: Ecco Paolo Romano, un'ultima questione prima di salutarci. Ha fatto riferimento appunto alla costiera amalfitana e allo spazio, insomma, al Cilento. Quali sono i legami che appunto intrecciano, oppure quali sono le divaricazioni che ha registrato tra appunto Salerno e questi due spazi che sono, sì, spesso un po' legati a un grande immaginario turistico, no? Il giro in vespetta in costiera amalfitana, oppure il Cilento fatto di mare meraviglioso e di cibo buono, di ultracentenari che campano consumando un eccellente olio extravergine e così via. Cioè, in che modo si riesce a disincrostare da luoghi comuni e stereotipi spazi invece così esposti a un certo tipo di racconto?
1: Ma sicuramente c'è una narrazione che va cambiata, perché ecco, al di là degli stereotipi del cartolinismo, che pure hanno ragion d'essere, perché tutte quelle immagini cui siamo abituati sono vere, sono reali e spesso sono l'immagine della italianità più autentica, ma al di là di ciò veramente ci sono narrazioni incredibili da poter fare. Per esempio, Velia è sicuramente la patria della filosofia occidentale, l'antica Scea, con Parmenide, con la scuola eleatica, che ha rappresentato il primo approccio ad uno studio filosofico ontologico dell'uomo. Prima di Parmenide si parlava degli atomi, delle particelle, ma la filosofia nasce in Occidente, nasce in Campania, nasce ad Elea Velia, lo ricordava spesso anche il nostro amico Luciano De Crescenzo. Un'ultima battuta: dalla costiera amalfitana io considero quella che è la strada costiera, la statale amalfitana, la più bella d'Italia, perché veramente passa attraverso 13 comuni da sogno e perché è una vera e propria scultura, è stata letteralmente scavata nella roccia nell'Ottocento, rubata alle montagne.
0: No, assolutamente meravigliosa, spesso complicata da percorrere, soprattutto d'estate per i grandi, diciamo, ingorghi di autobus e di macchine, ma insomma davvero vale la pena guardarlo quei posti. Meravigliosa Salerno, 110 luoghi da conoscere tra la città e le costiere amalfitana e cilentana, lo ha scritto Paolo Salerno con le fotografie di Cristina Santonicola, lo ha pubblicato la casa editrice Marlin, è un altro tassello del nostro viaggio di oggi, domenica 4 ottobre qui su Radio 3 a Zazà dentro il Sud.

0: Simon Leroy e Florent Frossard compongono il duo Ille et Vilaine, una delle realtà, insomma, ci sembra più originali, anche anticonvenzionali della scena elettronica francese contemporanea, che ci porta a tornare a discutere qui su Radio 3 dei lavori della Coppa America di Vela in corso d'opera nella zona occidentale di Napoli. Siamo a Bagnoli dopo la questione, come posso dire, culturale e anche abitativa toccata nella scorsa puntata. Se volete riascoltarla basta andare su Rai Play Sound. Continuiamo a appendere, diciamo così, sul nostro filo di discorsi un altro paio di fogli di discussione, questa volta relativi a un altro punto molto discusso da attivisti, comitati, cittadinanza e, come ascolteremo tra poco, anche da una parte di importanti esponenti intellettuali napoletani, quella relativa alla salubrità delle acque antistanti Bagnoli, esposte appunto ai lavori di dragaggio della messa a sistema dei bacini per accogliere le navi super veloci della Louis Vuitton Cup tra pochi mesi, insomma nella primavera estate del 2027. Lavori sui fondali marini a Bagnoli che, come dicevo, stanno sollevando preoccupazioni e proteste da parte dei comitati locali, degli esperti ambientali. Al centro c'è, diciamo, il rischio, molti dicono concreto, di rimettere in circolo enormi quantità di sostanze inquinanti, tossiche, che si erano accumulate nei precedenti 30 e passa anni a causa dell'attività industriale della ex area siderurgica dell'Italsider di Bagnoli, potenziali concentrazioni di idrocarburi, di IPA, cioè idrocarburi policiclici aromatici, diossine, PCB e così via, che a quanto pare supererebbero o correrebbero il rischio di superare anche di migliaia di volte i limiti consentiti dalla legge. Saluto Isabel van der Wiever, tecnico naturalista, si occupa di valutazioni di impatto ambientale ed è attivista della rete tecnica del comitato NOCAP, si sta occupando di una serie di studi, valutazioni relativi a sedimentologia e morfologia costiera. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, salve.
0: Saluto anche Francesco Barbagallo, professore emerito di storia contemporanea della Federico II di Napoli, come dicevo uno degli intellettuali autorevoli, aggiungo io, napoletani, che hanno rivolto un appello al governo per fermare i lavori a Bagnoli, appunto legati alla Coppa America. Professore, benvenuto a Radio 3 e buon pomeriggio anche a lei.
2: Buongiorno.
0: Allora, comincerei da Van der Wiever, dove sul nostro tavolo, dottoressa, c'è un articolo del Corriere del Mezzogiorno dello scorso 29 settembre, di qualche giorno fa, in cui il sindaco Manfredi dichiara, testuali, che l'acqua del mare a Bagnoli è pulitissima e che non c'è alcuna dispersione di inquinanti della colonna d'acqua. Il vero problema risiede o risiederebbe nella contaminazione del fondo marino da idrocarburi. Per risolvere questa criticità sono in corso interventi di dragaggio mirati a rimuovere i sedimenti contaminati e a liberare gli idrocarburi legati sul fondo, appunto attraverso una serie di procedure, diciamo, di garanzia e di sicurezza. E nessuno, figuriamoci qui, ha in mente o ha in seno di discutere le dichiarazioni. Tra l'altro il sindaco Manfredi è un tecnico, un ingegnere, quindi sa anche di che cosa si parla. Quindi ci piace approfondire e andare un po' più a fondo su queste questioni. Le chiedo prima di tutto quali sono secondo lei gli impatti ecologici a breve e anche a lungo termine di questi dragaggi sulla flora e sulla fauna, diciamo sulla biodiversità marina dei fondali a Bagnoli. Cominciamo intanto da questo, diciamo, quadro generale.
1: Io in merito alla domanda voglio mettere in discussione quello che è stato affermato, ovviamente perché parliamo di dati e parliamo di fatti, e quindi diciamo che bonifica e dragaggio che sta venendo effettuato per l'opera dell'America's Cup sono due processi, sia burocraticamente che effettivamente, completamente diversi, e questa è una cosa che noi diciamo diciamo fin dall'inizio, e su questo diciamo che c'è poco di cui discutere. Ovviamente io non voglio parlare al sindaco Manfredi, ma voglio parlare con le persone, insomma, della città, no? E di Bagnoli. Il discorso qual è? Che i dragaggi che in questo momento stanno effettuando sono per formare il bacino di calma del porto, che dovrà ospitare appunto queste barche dei partecipanti della competizione. Quindi si scava fino a meno 7 per creare questo porto, per proprio far passare effettivamente le barche, no? I contaminanti che sono effettivamente dimostratamente presenti, quindi non si parla di supposizioni, sono dei contaminanti che scendono molto più a fondo di meno 7. E dal PRARU, il progetto di bonifica, deve ancora avere diciamo, dal punto di vista amministrativo, una validazione per la procedura via VAS che in questo momento è sospeso proprio per poter fare i lavori dell'America's Cup. Questo che cosa significa? Che i lavori che stanno facendo sono per l'opera e la bonifica è stata messa in stallo e non potrebbe essere altrimenti perché non è ancora stata confermata una bonifica definitiva. E sempre parlando di dati e parlando di fatti, questi dragaggi se si volevano effettuare, ma non c'era un modo di effettuarli senza creare dei danni, si dovevano fare con dei dispositivi di sicurezza, per esempio le benne, cioè quelle che pragmaticamente parlando prendono quei sedimenti, dovevano essere attenute a stagna, quindi non avrebbero dovuto disperdere sedimenti. Vediamo da video e testimonianze, ce ne sono tantissimi in rete, che queste benne perdono tanto di quel sedimento contaminato. E nel momento in cui io quei sedimenti non li tocco, posso anche dire che l'acqua, siccome ci sono le correnti, non è effettivamente inquinata, ma questo, insomma, bisognerebbe comunque fare dei campionamenti per dichiararlo. Nel momento in cui io quei sedimenti, ma anche in una bonifica c'è questo rischio, io li riporto in sospensione, quindi li riporto nella colonna d'acqua, io l'acqua la sto inquinando e sto anche modificando la fotografia di quegli studi che sono stati fatti prima per la bonifica. Quindi ho cancellato tutto. Hanno messo solo due torbidometri per controllare il livello di torbidità, quindi di dispersione di sedimento in quest'acqua, studiando dove sono stati posizionati, ma questi dati comunque non sono disponibili pubblicamente, non sono state studiate le correnti. Per cui noi abbiamo visto sempre con materiale fotografico delle grandi chiazze, okay, iridescenti, che sono caratteristiche quando ci sono gli idrocarburi, gli IPA all'interno dell'acqua. Ovviamente il mare si muove, no? Ci sono le correnti, quindi porta via queste cose, un giorno ci sono, il giorno dopo non ci sono. Ma il problema vero appunto è il sedimento che viene trasportato, la scogliera, tutti i lavori che sono stati fatti hanno di fatto ucciso completamente una biodiversità che seppure era una zona molto inquinata, era totalmente resiliente. Il non studio, l'errato studio delle correnti e dell'idrodinamica della zona li ha portati a costruire una scogliera che da qui a 5 anni porterà a un insabbiamento di quel porto, quindi a una stagnazione, creando uno scenario ecologico e ambientale, quindi di salute delle persone del territorio, innumerevoli volte più grave di quello che c'è adesso o che c'era se non si fosse toccato nulla.
0: Allora, questo quadro è chiaro. Aggiungo e integro che, diciamo, su questa area stanno guardando anche istituzioni di provata serietà, l'Istituto Superiore di Sanità, la Stazione Zoologica Anton Dorn, quindi insomma guardano sicuramente anche dei bioindicatori specifici per monitorare e certificare la sicurezza, anche l'eventuale, poi questo insomma dobbiamo vederlo, balneabilità futura dell'area. Però, diciamo, detto questo, naturalmente queste sono alcune questioni che i comitati stanno ponendo sul tavolo. Ce n'è un'altra, provavo a dirlo prima, sempre con i giornali che ho raccolto in queste ore. Appello al governo Meloni di intellettuali e associazioni: fermate i lavori a Bagnoli. Chiediamo l'immediato blocco dei lavori. E l'appello indirizzato al sindaco Manfredi, a Invitalia, soggetto attuatore dell'intervento, e al governo. Lo firmano tra gli altri l'urbanista Vezio De Lucia, che fu assessore comunale con Bassolino e anche uno, insomma, degli estensori del piano urbanistico che i comitati tra l'altro guardano e tengono come stella polare, l'architetto docente universitario Giulio Pane, altre voci, la storica dell'ambiente Gabriella Corona e appunto il professore Francesco Barbagallo. Professore, la prima cosa che le chiedo, faccio un po' l'avvocato del diavolo, no? Non temete un po' che bloccare i lavori della Coppa America significa rinunciare a un'occasione storica, insomma anche di vetrina prestigiosa internazionale, di rilancio economico per la città e quindi di esporre il fianco con queste vostre richieste alle accuse, diciamo, di un eterno immobilismo cittadino oppure di un NIMBY, no? Si direbbe not in my backyard, non nel mio cortile.
2: Ma guardi, nessuno vuole bloccare la Coppa America. Qui si parla della Coppa America usata come cavallo di Troia per modificare il piano urbanistico della città di Napoli, redatto agli inizi con la giunta Bassolino dall'architetto De Lucia e confermato nel 2019 dalla giunta dei Magistris. Questo piano urbanistico prevedeva il ripristino della costa, certo, e della balneazione per tutto da Bagnoli d'Azio fino a Nisida, quindi 2 chilometri riportati alla balneazione. Certo. Tutto questo è reso impossibile invece dal decreto approvato dal governo Meloni del 2024 con il consenso del commissario sindaco di Napoli, commissario per Bagnoli, Manfredi.
0: Allora ricordo un attimo, giusto per essere preciso, quel decreto a cui fa riferimento il
2: presidente. Quindi 2 chilometri riportati alla balneazione. Sì. Tutto questo è reso impossibile invece dal decreto approvato dal governo Meloni del 2024 con il consenso del commissario sindaco di Napoli, commissario per Bagnoli, Manfredi.
0: Allora ricordo un attimo, giusto per essere preciso, quel decreto a cui fa riferimento il professore Barbagallo era un intervento del governo che correggeva una precedente legge che indicava

0: realizzata con dei materiali di scarto, di lavorazione dell'industria stessa, una piccola, grande bomba ecologica che appunto doveva essere tolta, e poi appunto sulla base di queste correzioni aggiunte di legge al momento resta così come. Professore, vado avanti, ma volevo giusto dare due precisazioni.
1: Certo, il problema è che quando era sindaco, era ministro della cultura Gennaro San Giuliano, un altro provvedimento della presidenza del Consiglio stanziò ben 1.200.000.000 di euro per i lavori da fare a Bagnoli, ma questa somma non fu investita dal governo Meloni, bensì fu sottratta ai fondi della regione Campania, quindi sottratto alla sanità, sottratto alle incombenze che gravano sulla regione per essere destinati a Bagnoli. Dopodiché per Bagnoli non è stato fatto altro provvedimento appunto per ripristinare la costa, ma invece la costa è stata aggredita da misure che prevedono la costruzione di hangar in cemento armato e la stessa costruzione del cosiddetto bacino di calma, sì, che non è altro che un porto che dovrebbe poi essere in futuro un porto turistico che copre la bellezza di 200 ettari di suolo.
0: Professore, però sa che anche su questo il governo cittadino, quindi l'amministrazione comunale, ha già smentito al momento, dice che quello non diventerà un porto turistico.
1: Ma questo possono smentire quello che vogliono, ma innanzitutto non è il Consiglio Comunale, che praticamente è stato esautorato dal sindaco e dalla giunta, tant'è vero che sono settimane, mesi che non si riesce a convocare il consiglio perché non c'è mai il numero legale dei consiglieri. Questo dimostra come questa istituzione è stata anche, come dire, privata della sua possibilità di incidere effettivamente sulle decisioni, tant'è vero che nel 2024 le decisioni furono prese senza che ci fosse stato un intervento del Consiglio Comunale. La prima riunione fu fatta il 3 marzo di quest'anno per discutere di Bagnoli. Fino a quel momento non si era mai discusso della questione di Bagnoli in Consiglio Comunale.
0: Senta, professore, in questo interpello anche, diciamo, le competenze sue appunto, diciamo, specchiate, scintillanti di storico e soprattutto di storico che conosce perfettamente la storia cittadina di Napoli. A noi la città ci è sempre fermata, diciamo, immobilizzata, ghiacciata in una specie di eterna immobilità, eppure appunto anche le sue stesse lezioni, i suoi stessi interventi pubblici, mi è capitato di sentire alcuni di meravigliosi, hanno raccontato che invece Napoli è la città delle modifiche e delle trasformazioni per antonomasia. Anche in questo caso, che cosa risponde alle obiezioni, ripeto, pur presenti anche in parte della popolazione, che dicono, ma insomma, state un po' esagerando, qui c'è un'occasione storica e state rischiando di mettere un freno, un blocco a un'evoluzione per una volta positiva di Napoli?
1: Ma guardi, il problema è vedere qual è questo processo di trasformazione che si intende mettere in atto. Al momento non ci sono progetti che non vadano oltre una possibilità di costruzione, tutto sommato di speculazione edilizia non controllata come è stato finora. Naturalmente tutti auspicano che si metta in moto un processo positivo, ma questo processo positivo non può passare per decisioni che prevedono il non rispetto della legge per la questione del porto che si chiamano bacino, sì, di calma, e della stessa questione non è stato chiesto per il bacino di scalo, per la costruzione di hangar in cemento armato, la via, come disse il Presidente della Regione.
0: La valutazione e impatto ambientale.
1: La valutazione che, come disse il Presidente della Regione di allora, De Luca, in Italia si chiede anche per un pollaio. È chiaro, mentre invece questa valutazione

0: non è stata chiesta né per gli hangar in cemento armato né per il bacino di calma cosiddetto, che non è altro che un porto che si intende costruire. Quindi queste, come dire, infrazioni a un corretto processo legislativo fanno temere che l'obiettivo di questa grande impresa non è altro che il rilancio di una grande speculazione edilizia che fu già tentata alla fine del secolo scorso con il cosiddetto preliminare di piano presentato dalla giunta allora capeggiata dal sindaco socialista Nello Polese. Io allora ero consigliere comunale e ricordo benissimo questa storia. Quindi purtroppo qui a Napoli, come dire, il pericolo è sempre che si rilancino le forme tragiche della speculazione edilizia dei tempi di Lauro e del centro-sinistra, che distrussero le colline della città di Napoli. A nostro parere il grande progetto è quello di fare una grande speculazione edilizia sui suoli di Bagnoli lasciati dall'Italsiga.
1: La vostra posizione è chiarissima, io vi saluto, vi faccio andare, e naturalmente è una questione che abbiamo cominciato a seguire già dalla prima puntata di questa nuova stagione, continueremo a farlo anche nelle prossime. Tra l'altro, se qualcuno, insomma, anche dell'amministrazione, delle istituzioni ha voglia di dire la sua, i nostri microfoni sono sempre aperti al dibattito, al confronto, ma insomma sembrava anche interessante questa presa di posizione, ripeto, pubblica di intellettuali che di solito sono sempre accusati di guardare al proprio orticello. E quindi ringrazio molto Francesco Barbagallo, che insomma anche a nome degli altri è venuto qui a parlare a Radio 3, così come saluto e ringrazio Isabel van der Wiever anche sulla questione biologica marina, temo che ci dovremo ritornare in futuro, ma intanto restate con noi su Radio 3 con la musica di Il Vilain.

0: Si intitola El Topo, questo brano del duo Il Vilain, percussioni tribali, tensioni elettroniche dal sapore un po' selvaggio, che leggevo da qualche parte strizzava un po' l'occhio per esempio all'immaginario di Alejandro Jodorowsky. In questa parte del pomeriggio di Zazà qui su Rai Radio 3, ecco, prima parlavamo di luoghi e di stereotipi, ce ne andiamo a guardare un libro, a sfogliare un libro che si intitola Riletture, antropologia visiva del cambiamento urbano, promosso dalla Fondazione Valenzi, che indaga, a parte un libro molto bello, proprio graficamente ben realizzato, che indaga il profondo legame tra la fotografia e le trasformazioni sociali e urbanistiche di Napoli e della Campania tra gli anni 70 e gli anni 80. Appunto c'erano dei riferimenti che facevamo prima anche a quel periodo con Francesco Barbagallo. È un libro che supera la concezione della fotografia come, diciamo, banale reperto d'archivio o anche appunto come immagine da cartolina, e la trasforma in uno strumento di indagine antropologica. Ne parliamo con un paio di voci, la prima delle quali è di una delle coordinatrici del progetto, Rosanna Mesce. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Salve.
0: Co-coordinatrice appunto con Sabrina Del Gaudio, alla quale chiedo prima di tutto, insomma, di raccontarci un pochino questa scelta, Rosanna Mesce, cioè quella di coinvolgere fotografi, fotografi under 35, e in che modo questa vostra impostazione ha o modificato oppure rinnovato il dialogo con gli archivi storici rispetto a un approccio accademico, diciamo così, tradizionale.
1: In realtà questa un po' rappresenta anche un po' la mission della fondazione, l'idea di non raccontare la memoria soltanto fino a se stesso, ma al contrario raccontare il DNA della città e quindi l'identità della città. In questo DNA c'è anche Maurizio Valenzi, a cui la fondazione appunto è intitolata. E volevamo raccontare una stagione politica, storica e artistica. E per noi l'idea era quella di non appunto raccontare il passato, ma proiettarlo verso il futuro, quindi invitare nuove generazioni, giovani artisti, a fare una ricerca che fosse indagine antropologica, con il loro sguardo, con la modernità del loro sguardo. E quindi l'idea di una call che fosse in realtà parallela a tutta una serie di attività, gli incontri sguardatoriali dove abbiamo invitato i maestri a raccontarci le loro opere, i seminari diretti dalla professoressa Gianfranca Ranisio, gli eventi pubblici, quindi tutto un percorso che ha portato alla costruzione di una mostra molto bella che vi invito a visitare a Matera, Palazzo Viceconte, fino al 30 di ottobre, e di un libro che è una restituzione incredibilmente poetica e bella della città, quindi la città che è stata, la città che è, e appurcio anche la domanda di cosa sarà per Napoli per il futuro, quindi a partire dallo studio del passato per passare alle nuove generazioni, agli studi delle nuove generazioni di docenti e accademici, e anche attraverso, insomma, le immagini che ci raccontano questi giovani artisti.
0: Ecco, Rosanna Mesce ha citato Gianfranca Ranisio, che è una delle contributrici di questo volume, ci sta ascoltando al telefono e la saluto. Buon pomeriggio, professoressa, molte grazie.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Gianfranca Ranisio, antropologa, si è molto concentrata nella sua attività di ricerca sull'antropologia culturale e sulla quella visiva, oltre che sulle dinamiche di comunità e dei mutamenti urbani. Questo, professoressa, può essere un buon modo per cominciare a parlare del suo scritto, che si intitola Oltre l'immaginario e gli stereotipi, la città vista attraverso la fotografia. Perché poi a un certo punto, insomma, lei a un certo punto cita, se non mi ricordo male, Amalia Signorelli, ricordando che lo spazio urbano non è un'entità astratta, no? Come spesso sembra che viene fuori da certi discorsi, ma è un prodotto sociale. Ecco, allora intanto le chiedo in che modo la fotografia d'autore di quel periodo, di quegli anni 70, è riuscita a documentare gli usi sociali e anche l'appropriazione di quegli spazi da parte delle classi subalterne. Nella scorsa puntata parlavamo del modo in cui si è riuscita a raccontare quel proletariato marginale.
2: E in effetti volevo riprendere proprio quello da cui lei è partito, cioè il discorso dello spazio, e qui c'è tutta la lezione di Amalia Signorelli sull'importanza dell'antropologia urbana e quindi dello spazio urbano come uno spazio che non è uno spazio astratto, ma è uno spazio culturalmente modellato, che è segnato da processi identitari e relazionali, attraversato da persone che sono tra loro portatrici di valori differenti e quindi anche uno spazio di conflitti e negoziazioni. Ma appunto quello su cui si è soffermata anche la ricerca antropologica è proprio l'uso dello spazio da parte degli individui che lo percorrono e che l'attraversano. E poi appunto, quindi da un lato un discorso generale sullo spazio urbano, ma poi questo discorso è importante che sia calato nella specificità napoletana. Cioè, infatti, Napoli è una città culturalmente stratificata, che ha un centro storico e un centro antico, ma appunto c'è una continuità nel tempo, no? Nella presenza negli stessi luoghi da parte dei cittadini napoletani. Come la fotografia ci restituisce tutto questo? In effetti Napoli è stata tra le città più fotografate al mondo
0: Sì.
2: e c'è stata una fase in cui sono prevalse delle immagini che ne hanno definito stereotipi, cioè la città cartolina, Colpino, il Vesuvio, la città dei panni stesi e quindi il pittoresco, dei vicoli e così via. E tutto ciò appunto ha contribuito alla costruzione di quella che è stata definita napoletanità, che è appunto un concetto su cui negli anni 70 si interviene nel dibattito culturale. Cioè gli anni 70 rappresentano proprio la messa in discussione di questo concetto attraverso quindi si elaborano rappresentazioni differenti. Ma gli anni 70-80 sono anche gli anni da cui parte la nostra ricerca e sono quindi anni che noi dobbiamo ora rivedere, appunto, si diceva da un punto di vista storico, cioè di come la fotografia diventa strumento di ricerca, ma anche di impegno sociale. E la fotografia si collega all'antropologia. Noi poi a Napoli appunto abbiamo avuto una tradizione importante su questo, anche
0: Certo.
2: con la presenza di Lello Mazzacane, che appunto è stato antropologo e fotografo, ma in cui appunto la fotografia assume una sua autonomia nel rappresentare la realtà sociale e la realtà urbana. Ora, gli sguardi autoriali su cui ci siamo soffermati in questa ricerca ci testimoniano proprio questo, cioè come siano anni per Napoli di vivacità culturale, di impegno, ma anche di conflitti, per cui da un lato abbiamo delle immagini che ci riportano alle lotte di quegli anni, per le lotte per la casa, per esempio, questo si può vedere nel catalogo, tutto questo discorso, ma sono anche anni di vivacità culturale con le manifestazioni. Ad esempio l'estate a Napoli, che appunto ritroviamo anche in queste foto. Quindi è un momento molto interessante che permette di dare un'altra immagine della realtà, appunto di una città vivace che si vuole risollevare dal periodo che era stato appunto quello del precedente, collegato al colera, collegato a tutta una serie di aspetti proprio negativi sulla città, e quindi anche l'immagine tende a rappresentare quello che è il vissuto, per esempio l'attenzione alle periferie, cioè c'è tutto un movimento quindi che è interessante riprendere, che ritroviamo poi nel catalogo.
0: Allora, io ringrazio molto Gianfranca Ranisio, anche perché ci ha consegnato una serie di considerazioni e di spunti, di accensioni che è come se, no, lei non lo sapeva naturalmente, ma è come se fossero un complemento e un completamento di questa puntata di oggi, che ha molto raccontato appunto di immaginario, di spazi culturali, di storia e di storie. Appunto, il suo saggio fa parte di questa raccolta, Riletture, Antropologia visiva del cambiamento urbano. Pubblicato dalla Fondazione Valenzi, che è stato curato, progetto che è stato curato da Rosanna Mesce con Sabrina Del Gaudio. E grazie per avercene parlato a tutte e due. Noi continuiamo la nostra domenica pomeriggio da Sud, dentro il Sud, qui su Radio 3 con Zazà.

0: Ecco, questo era un piccolo mix proprio tagliente di acid house e anche di provocazioni sonore molto interessanti, firmato dal duo che stiamo ascoltando oggi in trasmissione a Zazà, il duo francese Il Vilaine, che ci porta al settimo e ultimo appuntamento con la rubrica Un susseguirsi di Mari a firma di Marzia Coronati. Questa puntata e tutte le precedenti le potete riascoltare e scaricare su Rai Play Sound. Anche questa settimana la rubrica, come la volta scorsa, ci porta in barca a vela. Questa volta viaggiamo con Arianna Sansonetti dell'associazione Ponentino. È una realtà che avvicina alla vela le persone con una prospettiva molto particolare. Perché? Perché Arianna Sansonetti racconta del lavoro della sua associazione, ma soprattutto della sua grande passione, quella per i cetacei. Con lei scopriamo che nel Mediterraneo ce ne sono molti, di molte specie. Partiamo da un fatto molto particolare accaduto 3 anni fa, era il settembre del 2023, siamo a Ostia. In quell'autunno, a pochi metri dalla spiaggia, era stato trovato un capodoglio e la reazione della comunità, come ascolteremo nel racconto di Marzia Coronati, era stata davvero molto molto particolare.
1: Un susseguirsi di mari.
2: Impronte umane tra le onde del Mediterraneo.
3: Che cos'è?
4: Balena.
3: Balena?
4: Whale.
3: Qui a Ostia, balena?
5: Forse sarà un delfino. Delfino magari un po' cresciuto.
4: È scuro per essere un delfino.
5: Beh no, la parte sotto con la parte sotto bianca.
4: E poi, gli manca la pinna, no? La pinna sopra.
5: Sì, è vero, non so cosa vedere, però è girato.
6: È un pomeriggio di autunno, anno 2023, ci troviamo a Ostia. I cittadini, uomini, donne e bambini, avvistano un enorme cadavere a pochi metri dalla costa. Si capirà più tardi che quell'animale morto è un cetaceo di una decina di metri rimasto incastrato tra gli scogli. A dare l'allarme saranno due ragazzini di 11 anni, Yari e Simone.
7: E da 40 minuti mi state dicendo che il comandante sta venendo.
8: Il cetaceo non si agia, non si può fare nulla.
7: Ma tu hai detto che arriva.
8: Tanto è stata avvisata. E sono stati tutti avvisati, siamo tutti pronti. Bisogna aspettare che il cetaceo si agi.
6: In quella occasione, come vedremo, le istituzioni non sapevano come reagire e lo smaltimento del cadavere è stato un lavoro improvvisato e realizzato alla meglio grazie all'intervento di cittadini stanchi di convivere con quella enorme, puzzolente carcassa.
7: Ma ci sono gli scogli appiattiti sotto!

0: Cosa accade quando una comunità incontra un animale selvatico così speciale? Quanti cetacei ci sono nel Mediterraneo? E perché non è poi così raro che muoiano di cause non naturali? Di tutto questo si è parlato con Arianna Sansonetti.
1: Dicevo che vado in mare da quando sono piccola perché mio padre ha sempre avuto la passione che poi ha trasformato in lavoro e quindi si faceva le estate intere in barca a vela e io quando potevo e quando c'era posto andavo a stare con lui e aiutarlo e quindi ho sempre...
0: Arianna, dice, ha il piede marino, è figlia di velisti ed è abituata a stare in barca da quando è piccola. Da abitudine, la vela è diventata una passione e poi anche un lavoro. In Cile, a Valparaíso, Arianna ha iniziato a lavorare come insegnante per una scuola vela. È lì che ha fatto anche parte di un progetto, Mujeres a la Mar, che aveva un obiettivo, andare in barca a vela con sole donne e condividere conoscenze, esperienze, un'altra maniera di imparare ad andare a vela. Arianna infatti è convinta che possano crearsi altri tipi di relazioni sulla barca, relazioni non per forza gerarchizzate, come è tipico dell'ambiente nautico. Tornata in Italia, ha scoperto la comunità Mujeres in Mare, nata nel 2020 nel periodo di Covid, a seguire la cooperativa Sister e l'associazione Ponentino Vela, entrambe formate solo da donne. Le barche della cooperativa e dell'associazione sono acquistate e mantenute collettivamente. Le lezioni sono aperte alla collettività e spesso gratuite, finanziate grazie a bandi pubblici. Insomma, si rende accessibile un mondo che spesso sembra inarrivabile ed esclusivo.
1: Allora, Ponentino c'ha la filosofia della vela gentile. Cioè l'imparare ad andare a vela in maniera gentile, insegnare in maniera gentile, non c'è bisogno di urlare o di strappare le cime di mano se non lo sai fare, come succede se, no? Se tu vuoi imparare ma non lo sai fare, non c'è una maniera gentile in cui ti dicono no, guarda dai, si fa così, prova di nuovo. È vero che in barca ci sono dei momenti in cui le cose vanno fatte in quel momento e non si può aspettare, però ci sono invece degli spazi dove uno può imparare meglio e più gentilmente, e mentre la cooperativa è proprio, diciamo, la sua definizione sarebbe vela popolare transfemminista, quindi si cerca di andare a vela anche abbattendo dei costi, che di solito si pensa sempre anche, o comunque sono sempre un po' cari, quindi si fanno degli open day, si fanno delle raccolte fondi, si fanno delle manifestazioni in mare. L'anno scorso abbiamo partecipato a Flotta, F.Lotta, una manifestazione vicino a Lampedusa, per la libera circolazione di tutte le persone nei mari. Abbiamo collaborato anche con la flottiglia, insomma ci sono vari aspetti, diciamo, di questa realtà che ci toccano. Quindi adesso sto lavorando sia con Sisters sia con Ponentino come insegnante di vela e come guida whale watcher, perché l'altra cosa che mi ha appassionato tanto in questi anni che sono tornata, cioè mi ha sempre appassionato ma mi ha così appassionato che mi ci sono messa a studiarla, è il whale watching, ovvero l'osservazione dei cetacei o la conoscenza, insomma, del mondo dei cetacei.
0: Whale watching, l'osservazione dei cetacei. Arianna a bordo fa anche sensibilizzazione in questo senso, parlando a chi è in barca con lei di questi animali che spesso neanche sappiamo esistano nel Mediterraneo. Nel nostro mare, pensate, vivono 8 tipi di delfini, la balenottera comune e il capodoglio. Nascono nel Mediterraneo, si alimentano nel Mediterraneo, si riproducono e muoiono in questo mare. Sono dunque specie residenti. E tra i cetacei non ci sono solo loro.
1: E poi abbiamo 3 specie di cui nessuno sa l'esistenza, perché sono molto più, diciamo, rari da avvistare e forse meno fotogenici, non lo so, meno popolari. Uno veramente tanto poco fotogenico, poverino, no? Scherzo, si chiama è lo zifio, che è un'altra famiglia ancora, non è manco un delfinide, è uno zifide, quindi è un altro tipo di cetaceo proprio, che ha quasi un muso allungato, sembra quasi una papera. I maschi hanno 2 denti con cui non fanno altro che fare le lotte, ma insomma non è che mangiano con quei denti, e sono belli grossi, possono arrivare anche a 6 metri, quindi insomma stiamo parlando comunque di cetacei abbastanza grandi, e sono soprattutto i campioni assoluti di apnea, cioè questo animale è stato il record più assoluto, registrato, è stato di 3 ore a 3.000 metri di profondità, quindi è un animale proprio degli abissi praticamente, che vi passa molto poco tempo in superficie, quindi è più difficile da avvistare. Bene, lo zifio. E poi gli altri due, come dire, i meno conosciuti del Mediterraneo sono il grampo, che è un delfinide sempre, che sbianca con l'età, come noi, e più va avanti in età più diventa bianco. E questo però si trova, ecco, più verso, si è sempre avvistato molto più verso le coste anche francesi, diciamo il mare un po' più nordico. Io ancora non li ho mai visti nel Mediterraneo, però so che ci sono. E poi ci sono i globicefali, che sono le pilot whales, in inglese sarebbero però del Mediterraneo, che sono dei cetacei che possiamo un po'... pensarli come un gruppo di orche, nel senso che è un animale che ha una struttura sociale matriarcale, seguono la nonna, e si chiamano pilot whale per quello, perché c'è una che pilota e tutte gli vanno dietro, e quindi insomma pure questo è una specie molto interessante sotto il punto di vista degli studi dei cetacei. Sì, questi sono diciamo le specie che ci sono nel Mediterraneo.
0: Negli ultimi anni il Mar Mediterraneo e il suo ecosistema si sono rapidamente modificati, dal riscaldamento dell'acqua alla proliferazione delle micro e delle macroplastiche, dall'inquinamento chimico all'aumento del traffico marino. Basti un dato tra tutti: il Mediterraneo rappresenta l'1% di tutta l'acqua del pianeta e ospita il 30% di tutti i traffici marini.
1: E poi ovviamente la più grande forse minaccia, chissà, secondo me tutte insieme fanno poi un terribile cocktail, che è sicuramente il bycatch, ovvero la pesca indiretta, nel senso del il pescatore che non vuole pescare un delfino, ma il delfino rimane incastrato nella rete o in reti fantasma, cioè che rimangono nell'acqua senza che nessuno, pezzi di plastica rimangono nell'acqua, pezzi di reti, ami, cose. Questa è la maggiore, diciamo, minaccia.
2: Questa è la storia della balena trasformista. Tutti sanno.

0: Ma torniamo al capodoglio morto, quello trovato sulle spiagge di Ostia nel 2023. Come si è smaltito quel cadavere? Me lo ha raccontato una cittadina di Ostia, incontrata sul lido dello spiaggiamento pochi giorni dopo quell'evento.
1: E poi è arrivato quello, alle arrivate che erano le tre, con tre coltelli da cucina, così. E la sega per tagliare i rametti l'hanno fatta a pezzi, cioè si è messo lui. Cioè,
2: ma non vigili.
1: No, un signore con le bermuda scalzo.
2: Ah, un volontario, diciamo.
1: Sarà forse qualche macellaio, perché ha portato lui i coltelli da macellaio. È scalzo, senza mascherina, a torso nudo, sull'animale che era morto chissà, da un mese e più, tu sopra l'animale col coltello che lo facevi a pezzi. Me ne sono andata perché guarda, non sapevo se ridere o piangere.
0: E questo è quanto si è fatto in quella occasione. Certo, non una procedura standardizzata, ma cosa si sarebbe dovuto fare? È l'ultima domanda che abbiamo rivolto a Arianna Sansonetti.
3: La maniera più logica è riportare questo animale in mare, perché noi vediamo un animale spiaggiato e per uno ce ne sono non so quanti che muoiono e scendono, si chiama il whale fall come fenomeno, perché è tutto in inglese, però insomma che scendono nel fondale, no, marino, e praticamente incastonano, immagazzinano, stoccano questa CO2 sul fondale marino e che rimane lì, non viene liberato nell'atmosfera. Sappiamo già gli effetti della CO2 liberato nell'atmosfera. E si calcola che più o meno una balena ha la capacità appunto di immagazzinare e quindi di risparmiare l'atmosfera di CO2 di più o meno 1500 alberi. Quindi quando noi diciamo no, non tagliare quell'albero perché l'ossigeno, cioè una balena uguale 1500 alberi, quindi dobbiamo pensare che sono animali anche che probabilmente hanno contribuito, quando ancora ce n'erano tanti, al clima più fresco del pianeta rispetto ad adesso. Infatti ci sono pure degli studi che iniziano a dire è anche che abbiamo ammazzato la maggior parte dei cetacei grandi, no? nel 1900, uno dei motivi per cui anche si è accelerato il riscaldamento globale e tutto il resto, perché sono animali che hanno una capacità enorme, no? di stoccare il CO2 appunto sotto il fondale marino. E ripeto, quando tu avvisti un capodoglio in mare, la parte che effettivamente vedi, a meno che non ce l'hai proprio sotto, non c'è vento, c'è la luce giusta, non sei contro luce, quindi riesci effettivamente a vedere tutto il corpo, la parte che tu di solito vedi di un animale del genere, ma sarà un 5% del suo corpo? Quindi vederla come nei disegni, come nei libri, no? Intera su una spiaggia, nel senso tutta fuori dall'acqua, è comunque un'esperienza più unica che rara, cioè nel senso, no? Quindi sicuramente anche questo crea una sensazione, come dire, di stupore abbastanza fuori dal comune. Poi sicuramente vedere un animale che sai bene che dovrebbe stare in acqua, vederlo sulla spiaggia, cioè penso che, ecco, questo sia... Ci sono tanti video, no? Anche di delfini e altre specie di cetacei che magari si spiaggiano e c'è la gente che inizia a spingerli verso l'acqua, no? È come se ci fosse un richiamo, sì, quasi un richiamo, no? All'acqua che tu percepisci di quell'animale e vuoi far di tutto per farlo tornare in acqua, no? Anche se è morto.
4: Ed era la settima e ultima puntata della rubrica Un susseguirsi di mari di Marzia Coronati. Lo ricordo ancora una volta, potete riascoltarle, scaricarle andando su RaiPlay Sound. Noi ci stiamo per salutare. Prima di andare vi ricordo che è attiva fino a oggi una campagna molto importante. Si intitola La Mela di AISM. Sta in più di 5.000 piazze nel nostro paese, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con il numero solidale 45512 è possibile sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla donando 2 euro con SMS oppure 5 euro con chiamata da rete fissa, 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Fastweb, Vodafone, Win3, Tiscali e Geni. Ricordate che è un dato veramente sorprendente: ogni 3 ore in Italia una persona riceve una diagnosi di sclerosi multipla. È una malattia molto grave del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile, che colpisce soprattutto i giovani. Pensate che una persona su 2 riceve questa diagnosi prima dei 40 anni e può convivere con la malattia per tutta la vita. Allora, per implementare, per approfondire la ricerca, perché una cura definitiva ancora non è stata trovata, il vostro contributo è davvero fondamentale. Fino a oggi si può donare 2 euro con un SMS oppure 5 o 10 euro da rete fissa al numero 45512. Grazie. Con Edi Zazza per oggi è tutto. Un saluto da Piero Sorrentino al microfono, Anna Maria Giordano, Marcello Anselmo, Massimiliano Virgilio, Leano Cera, Gaetano Prisciantelli, Flavio Amendola in console tecnica. Restate su Rai Radio 3, tra poco c'è La Grande Radio alle 16.55, alle 17.30 c'è Tre Soldi. Noi torniamo domenica prossima, come sempre, alle 15, la linea al GR. Ciao.
5: C'era la banda di Vignadare che suonava il partitallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente...

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Festa di San Francesco, di cui quest'anno ricorrono gli 800 anni dalla morte. Nella Basilica di Assisi la messa celebrata dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Il suo e il nostro è un mondo segnato da conflitti terribili, ma Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, ha detto Zuppi. E ad Assisi anche il presidente Mattarella ha partecipato alle celebrazioni e ha tenuto un discorso dalla loggia del convento.
4: Dialogo, fratellanza, pace, le parole che tornano più riprese nel messaggio del presidente Mattarella, che dalla loggia della Basilica celebra la festa del patrono d'Italia e lo fa definendolo profeta di pace e di amore, tuttora fonte di ispirazione per milioni di persone. Ma ancora non è abbastanza, perché San Francesco ci parla ancora oggi e la sua è una voce inascoltata in diverse parti del mondo.
5: E addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
4: Ecologista ante litteram, precursore dei santi sociali, Francesco, prosegue il capo dello Stato, ci ha insegnato la dignità della persona e il rispetto per il creato, una lezione preziosa per i tempi attuali che Papa Leone, ricorda Mattarella, ha definito di violenza, manipolazione e arroganza.
5: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace.
4: Assisi con Federico Foroni, Valentino Russo, GR3.
3: All'Angelus in piazza San Pietro intanto Papa Leone XIV ha ricordato il messaggio di pace di San Francesco.
6: Mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
3: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky dichiara che gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Kiev e Mosca entro fine ottobre per tentare di porre fine al conflitto. Sul terreno però non si fermano gli attacchi russi, che puntano sempre più a colpire infrastrutture civili. Sirene antiaeree a Kiev anche durante la visita del cancelliere tedesco Merz, che ha voluto rimarcare il sostegno della Germania. In Lettonia intanto vittoria alle elezioni dei filoeuropeisti pro-Ucraina. In Medio Oriente non si fermano gli attacchi incrociati tra i ribelli yemeniti Houthi, filo iraniani, e l'Arabia Saudita. Gli Houthi fanno sapere di aver lanciato missili balistici e droni contro impianti del colosso energetico saudita Aramco a Riyadh e nella zona di Quraysh, nella parte orientale del regno, ricca di giacimenti petroliferi. Aerei di Riyadh hanno preso di mira la città di Abyes, nello Yemen. Il governo yemenita, riconosciuto a livello internazionale, annuncia un'offensiva contro i ribelli per riprendere il controllo del paese. Siamo all'economia. Banca Intesa rilancia l'offerta su Monte dei Paschi di Siena con altri 800 milioni il 29 ottobre, assemblea decisiva per gli azionisti di MPS.
7: Se l'operazione dovesse andare in porto, nascerà il secondo gruppo bancario dell'Eurozona, con una capitalizzazione da ben 126 miliardi di euro, oltre 27 milioni di clienti e circa 1.700 miliardi di attività finanziarie. Banca Intesa, con una riunione straordinaria del Consiglio d'amministrazione, ha rilanciato l'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi di Siena, con un aumento del corrispettivo in denaro di 25 centesimi per azione, pari a 800 milioni di euro complessivi, che fanno salire il valore dell'operazione a 31,4 miliardi, di cui 27,6 in azioni e 3,8 cash. Un'offerta che decadrà se l'assemblea della banca senese dovesse decidere di andare avanti con le offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali. In questo modo l'assemblea del 29 ottobre diventerà una sorta di referendum tra gli azionisti che deciderà il destino dell'istituto. Intesa intanto assicura che se la sua offerta andrà in porto, MPS manterrà la propria identità e che risultano infondati i timori di una perdita di centralità del Monte dei Paschi. Giuseppe Di Marco, GR3.
3: Tentato femminicidio a Torino, un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna di 31 e ha cercato di strangolarla. La donna è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno. Lui subito dopo si è suicidato gettandosi dal balcone di casa al decimo piano. Potrebbero essere i resti di una città romana sconosciuta, quelli individuati da un team di archeologi in Bassa Austria. Secondo gli studiosi dell'Università di Innsbruck, l'insediamento scoperto nella frazione di Stein potrebbe essere il Claudium, città citata dal geografo Tolomeo e considerata perduta. Sorta accanto a un forte romano, sarebbe stata abbandonata nel secondo secolo d.C. Noi ci fermiamo qui, dopo Onda Verde c'è la Grande Radio, prossimo GR3 alle 18.45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
8: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
0: Il fenomeno della risonanza?
9: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
0: E la pressione?
10: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
11: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
12: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
13: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: 16:51 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste tra Dalmine e Cavenago verso Milano, coda a tratti e traffico intenso. Coda a tratti e traffico intenso anche sulla A4 Brescia-Padova, tra Peschiera e Brescia Est in direzione di Brescia. Traforo del Monte Bianco, la coda al Piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Sulla A7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano, 3 km di coda a causa della presenza di lavori. Sulla A26 anche coda per lavori, 3 km verso Genova Voltri tra Carpugnino e Meina. A 10 coda a tratti per 6 km tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Sulla A12 tra Rapallo e Genova Nervi verso Genova traffico intenso e coda. Sulla A13 incidente tra Monselice e Terme Euganee in direzione di Padova. Sulla A1 coda a tratti e traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Sulla diramazione Roma Sud coda per incidente in direzione del Grande Raccordo tra Torrenova e il bivio diramazione Roma Sud Grande Raccordo. Sul Grande Raccordo stesso il traffico rallentato per un veicolo in fiamme prima dello svincolo 24, la via Ardeatina in direzione della via Aurelia. Concludiamo con la A24, traffico intenso e coda a San Gabriele Colledara in entrata in entrambe le direzioni. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
14: In collaborazione con il CIS.
16: Sapete che San Francesco è il personaggio del Medioevo del quale si conosce di più? Stavo pensando di prendere in sposa una fanciulla, ma la più bella e nobile che abbiate mai visto. Ora io chiedo a tutti voi di immaginare qui un frate che per l'ultima volta ripete piano lì a Francesco il cantico delle creature, mentre la sua anima leggera, luminosa, sta per spiccare il volo verso il suo regno.
17: Francesco, il cantico, con Roberto Benigni. Questa sera alle 20.30 anche su Radio 3.
18: Rai Radio 3.
19: La Grande Radio.
20: Voci d'archivio raccontano.
21: Benvenute e benvenuti all'ascolto della seconda puntata della Grande Radio, dedicata ai molteplici significati di Ulisse o Odisseo. Nella prima puntata, commenti e letture ci hanno mostrato come questo eroe omerico non fosse sospinto proprio soltanto dalla ricerca di virtù e conoscenza. L'episodio dei Ciconi ne ha rivelato anche i comportamenti predatori di Ulisse stesso, di Odisseo stesso. Matteo Nucci ci ha mostrato come non fosse solo la curiosità, ma il desiderio soprattutto di tornare a casa, la motivazione più profonda di Ulisse. Ad ostacolarlo purtroppo in questo era l'ira del dio del mare Poseidone, cui Ulisse aveva accecato il figlio, il ciclope Polifemo. Certo, Ulisse manifesta curiosità, ma si adopera soprattutto per fare ritorno al più presto alla sua isola, e lo abbiamo visto nell'episodio di Eolo, in cui avviene il primo ritorno, il primo avvicinamento a Itaca, che fallisce però per l'invidia di alcuni compagni. Un mito tramandato dal ciclo troiano racconta che Ulisse si finse pazzo pur di non partire per la guerra di Troia. E infatti Beniamino Placido demolisce con ironia e con autorevoli riferimenti la boria eroica e maschile dell'immagine convenzionale di Ulisse, come ascolteremo. Prima però ritroveremo l'ambiguità ancora attuale della tecne, della scienza, già evidenziata nella scorsa puntata da Giulio Giorello, e questa volta forse attraverso una sorta di farmacopea suggerita a Ulisse contro Circe, la maga capace, potremmo dire oggi, di trasformazioni genetiche. Poi apprezzeremo il carattere al di là del tempo metafisico della riunificazione tra Ulisse e Penelope, e l'utopia forse ravvisabile nell'ultima profezia ricordata da Ulisse, sempre grazie alla lettura radiofonica del 1985 che ci sta accompagnando a cura di Pietro Citati e Vittorio Sermonti, e con notevoli attori. Ricorderemo infine i momenti più feroci e meno letti del poema, insieme ad altro materiale Rai. Buon ascolto da Cristiana Munzi.
1: La grande radio, Odisseo, tra Tecne ed Eros, seconda puntata.
19: Navigammo oltre, da lì, col cuore angosciato, sollevati da morte, perduti i cari compagni.
22: E arrivammo all'isola Eea. Là dirigemmo in silenzio la nave alla riva.
19: Quando mattutina apparve Aurora dalle rose edita, allora, fatto un consiglio, parlai in mezzo a tutti.
22: O amici, non sappiamo dov'è l'Occidente e l'Aurora, dove va sottoterra il sole che dà luce ai mortali e dove risorge. Su, presto, pensiamo se v'è ancora un rimedio. Io non credo vi sia. Son salito su un'altura scoscesa ed un'isola ho visto che il mare infinito in corona.
19: Bassa essa giace. Un fumo ho scorto con gli occhi nel mezzo tra la fitta macchia e la selva. Dissi così.
22: Allora io divisi tutti i compagni dai saldi schinieri in due squadre e diedi un capo a ciascuna. Degli uni il capo ero io, degli altri Euriloco simile a un dio. Subito agitiamo le sorti in un elmo di bronzo e saltò fuori la sorte del magnanimo Euriloco. Si mise in cammino e con lui 22 compagni piangenti. Ci lasciarono che gemevamo. Nella vallata trovarono le case di Circe costruite con pietre squadrate in un luogo protetto. C'erano intorno lupi, montani e leoni che l'aveva stregato dandogli filtri maligni. Essi non assalirono gli uomini, ma agitando le lunghe code si alzarono.
19: Come quando i cani scodinzolano al padrone che torna da un pranzo, perché porta ogni volta dei buoni bocconi, così i lupi dalle forti unghie e i leoni scodinzolavano ad essi. Temettero quando videro le orribili fiere. Si fermarono davanti alle porte della dea dai bei riccioli. Sentivano Circe che dentro, con voce bella, cantava, intenta a un ordito grande, immortale, come le dee sanno farli sottili e pieni di grazia e di luce. E cominciò fra essi a parlare Polite, capo di forti, che mi era tra i compagni il più caro e fidato. O cari, qui dentro, intenta un grande ordito,
22: canta in modo perfetto, ne risuona tutta la casa. Una dea o una donna? Su, presto, gridiamo. Disse così, ed essi con grida chiamarono. Lei, subito uscita, aprì le porte lucenti e li invitò. La seguirono tutti, senza sospetto. Indietro restò Euriloco, pensò che fosse una trappola. Li guidò e fece sedere sulle sedie e sui troni. Formaggio, farina d'orzo e pallido miele mischiò ad essi col vino di Pramno. Funesti farmaci mischiò nel cibo perché obliassero del tutto la patria. Dopo che glielo diede e lo bevvero, li toccò subito con una bacchetta e li rinserrò nei porcili. Dei porci essi avevano il corpo, voci e setole e aspetto, ma come in passato la mente era salda. Così essi furono chiusi, piangenti, e Circe gli gettò da mangiare le ghiande di leccio, di quercia e corniolo che mangiano sempre i maiali stesi per terra. Euriloco in fretta tornò alla nera nave veloce per dire la nuova degli altri compagni e il loro amaro destino. Ma non riusciva a dire parola per quanto volesse, colpito nel cuore da grande dolore. I suoi occhi erano pieni di lacrime, l'animo aveva voglia di pianto. Ma quando, a furia di chiedere, ci adirammo tutti con lui, allora narrò la fine degli altri compagni.
4: E la spada con borchie d'argento mi gettai sulle spalle, grande, di bronzo, e l'arco a tracolla. Gli ordinai di guidarmi subito per la medesima strada, ma egli, ai ginocchi abbracciandomi, mi scongiurò: non condurmi lì a forza, o allevato da Zeus, ma lasciami qui, perché so che né tu tornerai, né alcun altro porterai dei compagni, ma fuggiamo al più presto con questi. Potremmo ancora evitare la fine. Disse così.
22: Ma io, rispondendo, gli dissi:
4: Euriloco, dunque tu resta qui, in questo luogo, a mangiare e da bere vicino alla nera nave incavata. Io però vado. È per me un duro dovere.
22: Detto così, mi lasciai alle spalle la nave e il mare. Ma quando stavo per giungere, attraversando i sacri valloni, alla grande dimora di Circe, esperta di filtri, ecco Ermete dall'aurea verga farmisi incontro, mentre andavo verso la casa, simile a un giovane di primo pelo, la cui giovinezza è leggiadra. Mi strinse la mano, mi rivolse la parola, mi disse: dove vai ancora?
4: Infelice, solo per queste cime, ignaro della contrada. Sono chiusi lì i tuoi compagni, da Circe, come maiali che vivono in fitti recessi. Vieni qui a liberarli? Tutte le astuzie funeste di Circe ti svelerò. Farà per te un beverone, getterà nel cibo dei farmaci, ma neppure così ti potrà stregare, lo impedirà il benefico farmaco che ti darò e ti svelerò ogni cosa. Quando Circe ti colpirà con una lunghissima verga, tu allora tratta l'aguzza spada lungo la coscia, assali Circe come fossi bramoso di ucciderla. Lei impaurita ti inviterà a coricarti. Tu non rifiutare né allora né dopo il letto della dea, perché i compagni ti liberi e aiuti anche te. Ma imponile di giurare il gran giuramento dei beati, che non ti ordirà nessun altro malanno, che appena nudo non ti faccia vile e impotente.
22: Detto così, l'Argifonte mi porse il farmaco dalla terra strappandolo e me ne mostrò la natura. Nella radice era nero e il fiore era simile al latte. Gli dei lo chiamano molu, e per uomini mortali è duro strapparlo,
19: Gli dèi però possono tutto.
22: Poi Ermete andò via, sull'alto Olimpo, per l'isola boscosa, ed io mi diressi alla casa di Circe.
19: Andavo e il mio cuore era molto agitato. Mi fermai davanti alle porte della dea dai bei riccioli. Fermatomi lì, gridai. La dea sentì la mia voce e subito uscita aprì le porte lucenti.
22: Mi invitò. La seguii col cuore angosciato. Mi guidò e fece sedere su un trono con borchie d'argento. Bello, lavorato. C'era sotto uno sgabello per i piedi. In un vaso d'oro mi preparò un beverone perché lo bevessi. Un farmaco ci mise dentro, meditando sventure nell'animo. Poi me lo diede e lo bevvi.
19: Ma non mi stregò. Mi colpì con la verga, mi rivolse la parola, mi disse:
5: va ora al porcile, stenditi con gli altri compagni.
19: Disse così. Io tratta l'aguzza lama lungo la coscia, assalei Circe come fossi bramoso di ucciderla. Lei con un urlo corse, m'afferrò le ginocchia e, piangendo, mi rivolse alate parole.
5: Chi sei? Di che stirpe? Dove hai città e genitori? Mi stupisce che bevuti i miei farmaci non fosti stregato. Nessun altro sopportò questi farmaci. Chi li bevve, appena varcarono il recinto dei denti. Una mente che vince gli inganni hai nel petto. Certo, Odisseo tu sei, il multiforme, che sempre l'argifonte dall'aurea verga mi diceva sarebbe arrivato.
6: Avete ascoltato l'Odissea di Omero, libro decimo.
5: Gli inganni hai nel petto. Certo, Odisseo tu sei, il multiforme, che sempre l'argifonte dall'aurea verga mi diceva sarebbe arrivato.
6: Avete ascoltato l'Odissea di Omero.

0: La riunificazione tra Odisseo e Penelope.
1: Quando Ulisse le si ripresenta, non vuol credergli. Tanto ostinata e dolorosa è la sua cautela. Simile al marito fratello, tenta un ultimo inganno, e quando anche questo è vano, le si sciolgono le ginocchia e il cuore, e piangendo corre verso di lui gettandogli le braccia al collo. A coronazione del loro ritrovamento, Atena ferma la notte sopra di loro. Il ricongiungimento della coppia mitica avviene fuori dal tempo. L'Odissea sta per concludersi e Ulisse annuncia alla moglie l'ultimo viaggio, il quale non appartiene alle avventure narrate nel libro, che così trova il proprio culmine fuori da se stesso e accenna a una conclusione utopica dalla quale discenderanno tutte le utopie d'Europa. Per me la morte verrà fuori dal mare, così serenamente da cogliermi, consunto da splendente vecchiezza, intorno avrò popoli ricchi.
2: Hai convinto il mio animo, benché tanto duro.
3: Disse così.
4: E in lui suscitò ancor più la voglia di piangere. Piangeva stringendo la sposa diletta, accorta.
3: Come appare gradita la terra a coloro che nuotano, e di cui Posidone spezzò la solida nave sul mare, stretta dal vento e dal duro maroso, e pochi sfuggirono all'acqua canuta nuotando alla riva. La salsedine si è incrostata copiosa sul corpo e toccano terra con gioia, scampati al pericolo.
2: Così le era caro lo sposo, guardandolo.
3: Non gli staccava più un po' le candide braccia dal collo.
2: Aurora dalle rose e dita sarebbe spuntata che ancora piangevano, se la dea Glaucopide Atena non avesse pensato altre cose. Fece lunga alla fine la notte, trattenne Aurora dall'aureo trono vicino all'oceano, non le fece aggiogare i cavalli dai piedi veloci che portano agli uomini il giorno, Lampo e Fetonte, i puledri che portano Aurora. Disse allora a sua moglie l'astuto Odisseo:
5: donna, non siamo al termine ancora di tutte le prove, ma vi sarà in futuro una prova senza misura, lunga e difficile, che occorre io compia tutta. Così mi predisse l'anima di Tiresia il giorno in cui penetrai nella casa di Ade, agognando ai compagni e a me il ritorno. Ma vieni, andiamo a letto, donna, per coricarci e ormai godere avvolti dal dolce sonno.
2: Gli disse allora la saggia Penelope:
3: certo, il letto per te sarà pronto ogni volta che vuoi nel tuo animo, poiché gli dèi disposero che tu ritornassi nella casa ben costruita e nella terra dei padri. Ma poiché ci hai pensato e un Dio te l'ha posto nell'animo, dimmi, orsù, questa prova, perché la saprò, io penso, lo stesso in futuro. E peggio, certo, non è conoscerla subito.

0: Rispondendo, le disse l'astuto Odisseo:
1: sciagurata, perché di nuovo mi spingi e mi inciti a raccontare? Ma io ti dirò, e senza celarlo. Il tuo animo non ne avrà gioia, non ne godo io stesso, perché mi ordino d'andare in molte città di mortali, stringendo il maneggevole remo, finché arriverò da uomini che non sanno del mare, che non mangiano cibi conditi col sale, non conoscono navi dalle gote purpuree, né i maneggevoli remi che sono per le navi le ali. E mi disse questo segno chiarissimo: non te lo celo. Quando un altro viandante, incontrandomi, dirà che ho un ventilabro sull'illustre spalla, allora m'ordinò di configgere a terra il remo. E offerti bei sacrifici a Posidone, signore, un ariete, un toro e un verro che monta le scrofe, di tornare a casa e immolare sacre ecatombi agli dei immortali che hanno il vasto cielo, a tutti con ordine. Per me la morte verrà fuori dal mare, così serenamente d'accogliermi, consunto da splendente vecchiezza. Intorno avrò popoli ricchi. E tutto questo, disse, si sarebbe compiuto.
2: Gli disse allora la saggia Penelope: se almeno la vecchiaia ti faranno migliore gli dèi, puoi sperare in futuro uno scampo dai mali. Essi dunque facevano questi discorsi tra loro, e intanto Eurinome e la nutrice allestivano il letto con morbide coltri alla luce di fiaccole ardenti. Quando sollecite stesero il solido letto, la vecchia andò nella casa a dormire. Invece Eurinome, l'ancella del Talamo, li guidò, che andavano a letto reggendo in mano una fiaccola. Li condusse nel Talamo e tornò indietro.
3: Ed essi, felici, andarono al luogo del letto antico.
2: Telemaco, intanto, il bovaro e il porcaro fermarono i piedi e la danza, fermarono anche le donne, e andarono anch'essi nelle camere ombrose a dormire.
3: Quando quei due si saziarono con le gioie dell'amore, godettero ai loro racconti, narrando l'un l'altra.

0: La grande radio. Odisseo tra Tecne ed Eros. Seconda puntata.
1: Matteo Nucci intervistato da Tommaso Gertosio. Fahrenheit 2020.
2: Odisseo, quando compie la strage contro i croci, è forse anche più feroce di Achille. Questi eroi sono tutti feroci. Achille è un eroe tenerissimo, fragile, sensibile. In alcune pagine dell'Iliade noi lo troviamo e ci troviamo appunto di fronte a un ragazzo di una tenerezza sconcertante, che suona la cetra, che canta, che non ha alcuna voglia di fare quella guerra, non la trova sua, non ha nessun motivo per guerreggiare, vorrebbe solo tornare a casa, a far correre i suoi cavalli, abbracciare il padre. Io non riesco bene a capire perché Achille, la tradizione, si sia scatenata così tanto contro a favore di un Achille che in realtà Omero non ci ha raccontato, ecco.
3: Lei cita la Cassandra di Christoph Wolff, in cui Achille è chiamato la bestia. Quindi. Evidentemente è una tradizione che ha una sua notevole forza, mentre per esempio lei ci diceva una tenerezza, una sensibilità. Come sono questi due eroi, Achille e Odisseo, con le loro mamme?
2: Esatto, e sono due grandi mammoni, ma nel bene, no? Achille all'inizio dell'Iliade, quando getta lo scettro e decide di smettere di guerreggiare per il litigio con il capo fra i capi, Agamennone, se ne va sul mare, scoppia a piangere e dal mare esce la mamma che lo prende fra le braccia, lo tiene in grembo e lo coccola mentre lui piange. Questo è il grande eroe, no? Un eroe che ha spessissimo bisogno della madre. Lo stesso Odisseo, però Odisseo ha una madre che nel frattempo, mentre lui è partito, è morta, e lui appunto la rincontra quando scende nell'Ade. Vabbè, parlando di madri, una cosa interessantissima per esempio è che spesso a noi ci viene raccontato che Achille sarebbe l'eroe che di fronte all'alternativa che gli rende chiara appunto sua madre, la dea Teti, fra una vita breve e piena di onore e la vita lunga invece e mediocre, avrebbe scelto la vita breve e piena di onore. Questo non è affatto vero. Se si legge l'Iliade, l'unico momento in cui appunto Achille racconta di essersi trovato di fronte a questa alternativa, ovvero sia vita breve o vita lunga, onore o diciamo così mediocrità, non mediocrità ma anonimato, ecco, lui, Achille, ci dice che ha scelto e come, e se ne vuole tornare a casa. È il nono libro dell'Iliade e lui dice: io domani prendo il mare e me ne torno a casa perché io voglio vivere. Il soffio della vita, parla del soffio della vita, un'esaltazione della vitalità che è frastornante. Quindi non è affatto vera quella storia che ci raccontano, per esempio. Bisogna leggerli questi poemi.

0: Giulio Giorello da Della Sera, tra scienza e mito, 1995.
1: Vorrei ritornare un po' sulla figura di Ulisse o Odisseo ingannatore, che è anche distruttore lui stesso, parte del mito del mondo mitico con cui si scontra. Perché non dimentichiamoci che Ulisse è un conquistatore, uno dei distruttori di Troia, anzi quello che ha permesso di distruggere Troia con l'inganno del cavallo di legno, un pirata che ne combina di tutti i colori nelle sue crociere per il Mediterraneo, seduttore, re di ninfe e di maghe, ma è anche un vendicatore che torna alla sua casa e trova la propria dimora e la propria donna insidiate dai pretendenti che in realtà tentano di sostituirsi al potere di Ulisse. E parte dell'Odissea poi è la storia anche di questa vendetta e di questo assestamento, regolamento di conti quasi tribale, in cui peraltro di nuovo Ulisse dà prova della sua grande abilità nell'arte del dissimulare.
2: La grande radio, Odisseo, tra Tecne ed Eros, seconda puntata.
0: Ascoltiamo allora gli attori Alfredo Bianchini e Piero Baldini, entrambi dal prestigioso curriculum, alle prese con un testo di Beniamino Placido nel programma L'eroe sul sofà del 1978. Si tratta della parodia di una sorta di seduta psicanalitica di volta in volta con personaggi diversi.
3: Comincio a capire dove ci troviamo.
4: Era ora. E per uno come lei, furbo di tre cotte, per un uomo rotto a tutte le astuzie, come la chiama Omero? Mi scusi. Sai, io non so di greco, ma so che Omero la definisce in modo curioso.
3: Omero mi chiama Polymekanos, per servirla.
4: Questo greco lo capisco anch'io. Polymekanos, un uomo che è esperto di tutti i marchi ingegni. E ci sono stati due professori tedeschi, ma di quelli grossi, due di Francoforte, Adorno e Horkheimer, i quali hanno visto, come dire, anche un pizzico di meschinità, un bel po' di spirito utilitario e mercantile.
5: Ma lo sa lei che cosa ha detto di me uno scrittore grandissimo, forse il più grande del Novecento, James Joyce?
4: No, non sono colto e informato come lei, ma lo dica lei cosa ha detto.
5: Ha detto che io sono l'unico uomo, capisce, uomo completo, figlio per Laerte, ma padre per Telemaco, marito per Penelope, amante per Calipso, compagno d'arme di Achille e Agamennone. Un uomo completo, ha capito?
4: Ho capito. Ho capito che lei è proprio ossessionato da questa storia dell'uomo, della virilità. Insomma, se uno insiste molto su una cosa, sia pure per negarla, vuol dire che ne è preoccupato.
5: Mi risparmi la sua psicanalisi da 4 soldi.
4: Si tenga i suoi soldi. Qui la psicanalisi si fa anche se non a pagamento come negli studi dei suoi professoroni.
5: Ma non mi dica. La psicanalisi alla radio. Io sono un personaggio solare, un uomo di scorribande, di rischi, di avventure.
4: Sicuro?
5: Sicuro, sicurissimo. A me piace la salsedine del mare, altro che l'odore umidiccio del grembo materno.
4: Allora mi scusi, lei che sa di greco, oltre che di salsedine, mi favorisca l'etimologia di Calipso.
5: Calipso? Ma cosa c'entra Calipso?
4: Calipso, Calipso, la ninfa della cui ospitalità lei ha approfittato per un congruo periodo di tempo, o mi sbaglio?
5: Ma che c'entra l'etimologia?
4: Prima me la fornisca, lei che può, e poi vedremo se c'entra.
5: Calipso viene dal greco calipto, che significa...
4: Avanti, avanti, perché si ferma?
5: Significa copro. Nascondo.
4: Già, tant'è vero che l'eucalipto è un albero che copre, che nasconde bene.
5: E allora è con questo?
4: E con questo anche a lei sono sempre piaciute le grotte, rifugi, nascondigli. Lo dicono i suoi critici, sa, proprio quelli coltissimi. Io mi sono limitato a documentarmi scrupolosamente, come faccio sempre.
5: I critici, figuriamoci.
4: Fino a qualche minuto fa le piacevano.
5: Io sono un uomo di avventura.
4: Se non nega che anche le avventure le piacciono un po'.
5: Cosa un po'? 10 anni di peripezie e lei me le chiama un po'.
4: Senta, vogliamo fare un po' di analisi aritmetica di questi famosi 10 anni?
5: Faccia pure. Chissà che l'analisi aritmetica non le riesca un po' meglio di quella psicanalitica. Chissà cosa mi sta per combinare adesso.
4: Per carità, nient'altro che un piccolo calcolo alla buona. Vedrà che bastano le dita di una mano, massimo due.
5: Sotto allora, che voglio divertirmi anch'io.
4: Dunque, vediamo. Primo anno di peripezie, come le chiama lei? 36 giorni in mare e 41 di avventure. Tutto il resto di questo primo anno lei se lo passa felice e beato tra le braccia di Circe.
5: È vero, vado avanti. Ah.
4: Secondo anno, 12 giorni per mare, poi un mese nell'isola del sole e da questo momento in poi nell'isola di Calipso, quella che nasconde, che copre. Quivi, ben coperto, ben nascosto, lei se ne sta per la bellezza di 7 anni e passa, altro che avventura, una pacchia, se mi consenti.
5: Sa che non ci avevo pensato.
4: Censura, le risparmio i dettagli del resto e vengo al decimo anno. Non più di 28 giorni in mare su 365 giorni. Conclusione. A lei piaceranno le avventure, un pochino, ma più le pause fra le medesime. Lei sarà pure lo spericolato avventuriero che sogna, però quando le piacciono le pantofole. Possibile che incontri sempre donne dolci, accoglienti, materne che le spalancano il grembo.
5: Ci risiamo, lo sapevo. Cioè io cosa sarei? Una donna, per caso? Ma se io, e lo sanno anche i bambini, sono stato creato da un uomo. E che uomo? Da Omero, il grandissimo poeta cieco a cui tutte le civiltà della Grecia vorrebbero aver dato i natali. Lei davvero si illude di negare la virilità di un uomo come me che ha passato metà della sua vita sotto le mura di Troia o in mare? Lei, guardi, lei il mare non sa nemmeno com'è fatto. Lei, glielo dico io, vive in un acquario.
4: Sarà, ma che nell'Odissea ci sia un altissimo tasso di femminilità, come è stato scritto, non c'è dubbio. Questo Joyce non è quello scrittore irlandese che ha scritto un libro difficilissimo e famosissimo?
5: Sì, l'Ulisse!
4: Io non l'ho letto, è troppo difficile, è troppo famoso per me. Ma è vero che finisce con un tour de force, una specie di fuoco d'artificio?
5: Certo, altro che pagine e pagine tesissime senza un segno di punteggiatura. Un'acrobazia come non si era vista mai. Un miracolo, un capolavoro. Oh, dedicato a me.
4: E su questo non ho dubbio. Questa spropositata avventura stilistica, mi dicono, è tutto il monologo di una donna.
5: Sì, di Molly Bloom.
4: Non sarà lei per caso il Berulisse?
5: Ma no!

0: La grande radio. Odisseo tra Tecne ed Eros. Seconda puntata.
1: Ben trovate e trovati da Cristiana Munzi all'ascolto dell'ultima puntata della grande radio su Odisseo. Prima di concludere ricordiamo un canto generalmente poco letto perché davvero macabro e feroce, quello cui probabilmente faceva riferimento poco fa Giulio Giorello, parlando di vendette tribali. È il canto 22 in cui alla fine si infierisce crudelmente sulle amanti dei proci, sul capraro, loro complice e sui loro corpi. Sull'applicazione di Radio Rai, Rai Play Sound, trovate queste puntate, ma anche altre intitolate Cronache eroiche dell'esperto di mitologia greca Cristoforo Gorno, in realtà televisive, ma godibili anche per radio, dove potete recuperare la narrazione e il quadro storico e archeologico completo dell'Odissea. Invece solo sull'applicazione televisiva Rai Play potete gustare lo sceneggiato Rai del 1968 di Franco Rossi con la splendida Irene Papas nella parte di Penelope e con le musiche di Carlo Rustichelli. Menzioniamo infine il recente noto film di Christopher Nolan che ha riportato alla ribalta questa figura e che ovviamente non ha potuto però offrire un quadro completo e fedele del poema omerico. Buon proseguimento con E oltre Odisseo e con i programmi di Radio 3.

La Grande Radio, a cura di Cristiana Munzi. Tutte le informazioni e tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: RAI Radio 3. Tre soldi, i documentari di Radio 3. È la fine di agosto 2025, quando dai porti di Barcellona, Genova, Otranto e poi Catania, Augusta, Siros e Tunisi, una flotta di oltre 40 barche salpa alla volta di Gaza. È la Global Sumud Flottiglia, la prima missione umanitaria marittima della storia. Siamo a Tre Soldi, io sono Daria Corrias e con me Fabiana Carobolante e Giulia Nucci. È passato poco più di un anno dalla partenza della flottiglia verso Gaza. Oltre 500 persone provenienti da 44 paesi a bordo di piccole barche a vela o a motore, partite con l'intenzione di portare aiuti umanitari e rompere il blocco marittimo che stringe la striscia di Gaza da marzo 2025 e da oltre 20 anni. Una simbolica e inedita iniziativa della società civile, qualcosa che non si era mai visto e che ha coinvolto tantissime persone in tutto il mondo. Quello che ascolteremo tra poco è il racconto di Vanni Bianconi, capitano della Wahoo, una delle ultime barche a essere intercettate dall'esercito israeliano nella notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre dello scorso anno. Alle sue parole, raccolte mesi dopo il ritorno a casa, si uniscono i messaggi vocali inviati mentre era in viaggio verso Gaza. Un racconto intimo e delicato, ma fermo nell'esprimere il dolore e la solidarietà nei confronti del popolo palestinese. Su Rai Play Sound, alla pagina di Tre Soldi, potrete ascoltare la seconda parte di questo racconto, subito disponibile in podcast. Ma adesso ascoltiamo il racconto dalla Wahoo e dalla flottiglia verso Gaza. Buon ascolto.
1: Siamo partiti, abbiamo mandato gli ormeggi, il rumore che sentirete tra poco. È l'ancora che viene ritirata su. Siamo la prima barca della flottiglia che parte dalla Sicilia a essere salpata.
2: Come back over this sand pit.
1: La delegazione svizzera, siamo in tutti i continenti. Abbiamo aspettato per giorni, settimane.
2: Neutral!
1: Questo è il rumore dell'ancora della Wahoo, la nostra nave.
3: Sono Vanni Bianconi, sono uno scrittore svizzero di lingua italiana. Sono stato per mare per la Global Sumud Flottiglia per cercare di arrivare fino a Gaza portando aiuti umanitari e cercando di rompere il blocco che stringe Gaza da 2 anni, 20 anni, 77 anni. Siamo stati più di 50 barche in un momento, quindi è stata la flotta pacifica, pacifista, umanitaria più grande della storia. E quindi è qualcosa di epico a livello numerico. E erano queste piccole barchette di una quindicina di metri, partite dai porti di Barcellona e di Tunisi e di Augusta in Sicilia, su una decina di persone, persone normalissime che hanno rischiato tutto, hanno rischiato con tutte le promesse, tra l'altro, il governo israeliano di farsi imprigionare in carceri di massima sicurezza per lunghe detenzioni, di farsi bombardare, e anche l'altro grande rischio invece di arrivare fino a Gaza portando aiuti umanitari e portando i propri corpi in una zona di guerra e genocidio. Della Global Sumud Flottiglia me ne è stato parlato in agosto. L'operazione è stata creata in 2 mesi. In giugno del 2025 c'è stato un tentativo di marcia attraverso il deserto del Sinai per arrivare fino al valico di Rafah, per dimostrare appunto quei propri corpi che camminano giorno e notte in un deserto pericoloso e bruciante, no? L'ingiustizia di questi aiuti umanitari fermi a quel valico. E quindi sono finito al Cairo, eravamo in 4.000 internazionali, poi l'Egitto non ci ha lasciati passare, quindi da un qualche punto di vista è stata una cosa inutile. Lì però ho conosciuto Hisham Al-Gawi, un medico franco-marocchino che vive in Svizzera, che è stato tra gli ideatori di questa marcia, e lui lì già mi ha fatto capire che c'erano degli altri progetti. Quindi penso che fosse mese di agosto già, quando un giorno mi ha chiamato, mi ha detto: stiamo mettendo insieme una gigantesca flottiglia civile, pacifica, non violenta, umanitaria, simbolica anche, per arrivare fino a Gaza. Quando me l'ha chiesto, gli ho solo detto cosa devo fare, quindi ho aiutato prima con la comunicazione in lingua italiana, in Svizzera, in Italia, e poi sono arrivate altre chiamate così dai Sham, dicendo: ho bisogno che tu venga a essere quello che lui aveva chiamato il capitano di una di queste navi. Lì per la prima volta non ho solo detto sì, quando ho almeno sollevato l'obiezione: io sono una barca a vela, non ci ho mai messo piede, che cosa capitano, cosa. Però ho detto: no, però tu devi essere il responsabile dei passeggeri, devi essere il portavoce, devi comunicare, devi avere a che fare con i soldati israeliani. E quindi gli ho detto di sì, e avrei avuto una settimana per prepararmi, e invece il giorno dopo mi è stato detto che dovevo essere lì il giorno stesso. Quindi dopo 2 giorni ho lasciato questa casa di montagna ad Ambrì e mi sono trovato a Catania con le centinaia e centinaia di altre persone che da 70 paesi si sono preparate per imbarcarsi verso Gaza. Sono state 28.000 le persone che si sono iscritte, che hanno chiesto di potersi imbarcare in questa flottiglia. Alla fine eravamo, penso, 460, più o meno 500 persone, perché le barche, sì, erano 44, 48, ogni tanto si perdeva una barca, ogni tanto ne arrivava una nuova.
4: 15 degrees, 0.44 minutes.
3: Siamo arrivati in Sicilia, quindi all'inizio ci si usma, ci si conosce, no? Si arriva tutti un po' sbalorditi, perché è stata una scelta fatta in pochissimo tempo per tutti. Anche l'organizzazione ha montato questa operazione impressionante in soli 2 mesi. Quindi ci si conosce, si è un po' scettici, si è un po' spaventati, si è un po' entusiasti. E va detto che, appunto, arrivando alla fine di agosto, si sarebbe dovuti partire dopo meno di una settimana. Il 4 di settembre era la data ufficiale della partenza del convoglio siciliano della Global Summit Flottiglia. Solo che, visto che la parte della flottiglia partita da Barcellona è stata colpita da una tempesta brutale, quindi grandi danni alle barche, alcune sono tornate indietro, le altre sono andate in Tunisia, però in Tunisia questo è stato un grosso errore strategico, secondo me, per coinvolgere il sud globale. Però ci sono tanti modi, è necessario farlo assolutamente, però alcuni sono più efficaci di altri. E quindi in Tunisia è partita una guerra burocratica, quindi le navi non potevano partire. La Tunisia non è un paese abbastanza forte per poter resistere alle pressioni, per esempio, statunitensi. E sono arrivati dei droni israeliani che hanno bombardato la nave madre, la nave ammiraglia della flottiglia. E quindi i pochi giorni di preparazione e attesa a Catania sono diventati settimane. Siamo partiti alla fine il 18 di settembre, quindi vuol dire che abbiamo passato praticamente 4 settimane a Catania ad aspettare, e ogni giorno ci veniva detto: domani partiremo, domani partiremo. E quindi si entra da un lato in una situazione estenuante, no? In cui si impara a conoscersi, si imparano più cose sulla non violenza, su alcuni protocolli.
5: Per il resto noi siamo in attesa, aspettiamo appunto che salpino da Tunisi per poterci unire via mare al resto della flottiglia. Ma non siamo solo noi a aspettare, anche Gaza c'è chi ci aspetta. Vi saluto con questo messaggio di un amico, Kasim Baled, scienziato e scrittore. Non parla degli errori che conosciamo, ci parla del bisogno, del desiderio di vedere qualcuno che viene da fuori dopo tutto questo tempo. Un bisogno così normale che conosciamo anche noi. E poi Kasim ci invita a pranzo, a mangiare il cibo di sua mamma. Casa sua, casa che non c'è, come non c'è neanche il cibo.
3: Allo stesso tempo si sfalda un po' la fiducia. A questo si aggiungono, per esempio, le minacce del ministro della difesa israeliano, no? Che ben presto ha detto: verranno trattati come terroristi, carceri di massima sicurezza e detenzioni prolungate. Ricordando che questa operazione è un'operazione perfettamente legale, il diritto internazionale non solo dice che dei civili che portano aiuti umanitari verso una zona di guerra, che poi questa è una zona di genocidio, non solo possono farlo per il diritto internazionale, ma sono persone da proteggere. Questa è la Convenzione di Ginevra. E il fatto che gli stati democratici non abbiano reagito a queste minacce sono quei segnali che ti fa sentire quanto sei solo. Ovviamente non avremmo preso questi rischi se non ci fossimo sentiti soli, se non avessimo sentito che il sistema democratico e umanitario che chiamiamo società degli uomini e delle donne non avesse fallito nei confronti della Palestina e di Gaza totalmente, ed è per quello che ci siamo messi in gioco. Quindi da un lato queste minacce, queste non risposte da parte dei nostri governi non erano delle sorprese, erano più la causa per la quale eravamo lì. Bene, queste cose sono delle grosse sfide, è stata la formazione più importante tra tutte quelle che abbiamo fatto in Sicilia. Altra cosa importantissima è stato che tutto questo tempo morto, diciamo, ha permesso alle ciurme, a chi le ha le barche, di ripararle, perché erano barche acquistate un po' qua e là grazie alle donazioni di persone in tutto il mondo, però erano in stati deleteri, e quindi grazie a queste settimane queste barche hanno potuto navigare poi fino alle acque di Gaza.
4: Ho visto la barca oggi per la prima volta, la barca è splendida, è la più grande della ciurma, può portare tanti aiuti, è troppo pesante, però come l'ha definita il capitano, è veloce, è potente, ma è molto fragile, è delicata, come una Ferrari, dice, può fare velocità mostruose, ma devi saperla trattare. Quindi i primi giorni lui sarà concentratissimo, io dovrò gestire la ciurma così che non gli stia in mezzo, ma poi le sue domande erano: mangi pesce? Allora peschiamo, fumi? Fumiamo. Quindi tutto sembra allineato. Poi cosa succederà a questi spiriti, questi corpi, quando saremo in mare, quando saremo davanti a difficoltà reali? È tutto da vedere, ma all'inizio non poteva essere migliore.
3: La barca si chiama Wahoo. Wahoo è il nome di un pesce molto veloce. Prima di vedere la barca già avevo sentito che era la barca più veloce della flottiglia, almeno quella siciliana. Era una barca già un po' famosa. E Wahoo è diventato anche il pacifico nome, il grido di guerra quando navigavamo. Poi ogni volta che intersecavamo altre rotte, altre barche della flottiglia, tutti sempre gridavano Wahoo, Wahoo, perché è così gridabile. In più sulla barca c'era anche un meccanico trombettista che storpiava sempre ogni volta che incrociavamo altre barche o quando salpavamo, attraccavamo, bella ciao con la tromba, che è lo strumento più perfetto per suonare quando si è per mare. E quindi la prima cosa che ho scoperto è stato il nome, con questa tensione di non sapere io come responsabile di chi sarei stato responsabile, poi senza sapere chi sarebbe stata la ciurma, il capitano, no? Perché in questa varietà incredibile di umanità che faceva parte di questa flottiglia, perché la società civile in tutti i suoi strati, persone giovani, persone anziane, dagli 86 anni di Roberto Napoletano fino alle figlie adolescenti di Juliet che era sulla Wahoo, no, di tutte le età, di tutte le religioni, di tutte le fazioni politiche, no? Uniti semplicemente da questo bisogno di mettere il corpo, perché quello che continua a succedere a Gaza smette, perché il mondo reagisca. Però i naviganti, i marinai sono anche delle strane creature, quindi non sai con chi finisci, puoi finire con qualcuno che è assolutamente rigido e rigoroso o musone e muto, li vedevi un po', c'era poco contatto con loro perché loro stavano riparando le barche, noi invece facciamo queste formazioni in una chiesa moderna ad Augusta, formazioni sulla non violenza, formazioni sulla storia della Palestina. Si è fatto per esempio una simulazione di come ci avrebbero attaccato i soldati israeliani, quindi vuol dire essere tutti per terra, manettati col laccio, con le mani tirate dietro, essere picchiati in quel caso con pezzi di cartone, gridati addosso, usando la musica molto forte, dei fari luminosi. Chiaramente una simulazione molto molto tenue rispetto alla realtà dei fatti, eppure anche per questo alcune persone hanno deciso di abbandonare, quindi, no? Quindi vari tipi di formazioni spesso insufficienti. Ma i marinai non li conoscevamo, quindi al momento in cui finalmente abbiamo saputo quella era la nostra barca, abbiamo saputo chi erano i passeggeri, e poi finalmente a 2 giorni dalla vera partenza, quindi tardissimo, andiamo a incontrare barca e ciurma. E quindi l'ho vista la Wahoo, e poi io non sono un esperto di barche, quindi sembrava un po' tutti uguali, però l'entusiasmo l'ho sentito, è una barca, una Beneteau, quindi una barca di lusso, però viene dall'Australia, bianca, fibra di vetro, i suoi 2 capote nel pozzetto, 2 timoni, le sue vele, c'erano una bandiera palestinese, una bandiera di un sindacato australiano, una bandiera di un sindacato francese. Molto bella comunque la Wahoo. E quindi la prima cosa che ho visto arrivando alla Wahoo è stata l'Australia, perché ho visto il mio capitano Hamish, che avevo intravisto perché assomiglia un po' a Jack Sparrow dei Pirati dei Caraibi, quindi un uomo bellissimo, un cool incredibile, meticcio, rasta, e finché teneva su gli occhiali da sole era così indaffarato, era così anche preoccupato, la stessa preoccupazione che sentivamo noi passeggeri di incontrare i passeggeri, ancora più preoccupato di incontrare me come responsabile, perché il rischio che ci fossero dei conflitti tra la responsabilità del capitano skipper che conosce il mare e la barca e il responsabile politico e dei passeggeri, cioè io che sono a barca non sono mai salito, potrebbero esserci dei conflitti. Quindi eravamo entrambi abbastanza preoccupati di questo incontro. In più lui aveva cose da fare e quindi io arrivavo lì un po' come il politico di turno, no? Dicendo, allora cosa facciamo? Quindi c'era un po' di sospetto all'inizio. Quindi parlottiamo, me ne vado e poi torno indietro. E in quel momento lui si toglie gli occhiali, vedo gli occhi verdi di mare e gli dico, Hamish, ma se iniziano a spararci addosso gli israeliani, noi cosa facciamo? La sua risposta è stata, Vanni, io ho due figlie, una si chiama Chile, l'altra si chiama Indy. E io gli ho detto, Hamish, io ho una figlia, si chiama Lauren. E lì ci siamo capiti.
4: Pomeriggio del 13 di settembre, è il primo mare aperto dalla Sicilia, disposizione a flottiglie, lunghi cargo all'orizzonte, strumenti da pesca galleggianti, dietro di noi c'è la costa, sopra di noi la vela, il fiocco, fanno le loro cose. Una barca della stampa TV Accosta ci filma, Sil sta spiegando ai compagni cose di barca.
3: E poi ho incontrato Sil, meraviglioso, un giovane olandese con delle basette che diventano dei baffi, con dei bellissimi tatuaggi. Sil aveva una capacità incredibile di portare elementi poetici, anche se è un aggettivo che oggi, nel suo caso, era perfetto. Quando bisogna sempre fare la guardia la sera con i droni che o ci sorvegliavano o ci bombardavano. E quindi sempre questi messaggi noiosissimi, 3 droni da sinistra, 5 droni da sud-est, eccetera. E Sil invece riusciva a scrivere cose, ecco, se guardate sopra quei droni lì vedrete quelle 3 stelle un po' più luccicanti, alla loro sinistra c'è Betelgeuse, che vuol dire questo e questo, sopra c'è Aldebaran, che vuol dire colei che segue perché segue le Pleiadi. Quindi riusciva a portare dei tocchi di immaginazione, è un appassionato di Wikipedia, ha fatto più volte questo discorso, quanto lui adora leggere Wikipedia, quindi era anche un nerd, però fighissimo. E appunto è quella sua tromba con la quale storpiava Bella Ciao, e che è diventata un altro dei simboli della flottiglia, così come anche Wahoo e anche appunto l'aspetto di queste persone così belli, Sil, Hamish, poi anche Juliet, che era amica di Hamish, australiana anche lei, un'attivista di ha fatto tantissime cose in Australia, ha bloccato fabbriche di armi, al ritorno dalla flottiglia ha subito un processo per alcune di quelle azioni. Juliet, che è venuta con le 2 figlie, una neanche 20enne mi sembra, l'altra poco più che 20 anni, poi nessuna delle due ha navigato, ma una delle due era per esempio sull'Alma quando è stata bombardata in Tunisia, no? Quindi è stata lì con questa esplosione vicinissima a lei. Quelli di cui vi ho parlato adesso sono i marinai, quindi la ciurma, invece i passeggeri, questa delegazione svizzera, l'unico col passaporto svizzero. Ero io, Carrie, sudafricana, lei è subito diventata il mio alter ego, l'ho subito vista, capita, gli ho detto, se io dovessi spezzarmi in un certo momento, iniziamo da adesso a condividere cosa vediamo, cosa capiamo delle persone, come vediamo delle dinamiche di gruppo, così se io dovessi spezzarmi, subentri tu. E quindi abbiamo fatto questo lavoro insieme, che è stato fondamentale per non spezzarmi. E poi c'era Laurita, messicana, poi Cedric, sindacalista francese, poi c'era Kai era un giovane malese che ha sofferto di mal di mare terribilmente. È anche successo che per le persone che hanno deciso lì di abbandonare la missione, per una che ne andava ce n'erano 20 che volevano imbarcarsi. A noi appunto è successo che Abdella, dopo aver parlato con la moglie, ha deciso di andare, e a quel punto è arrivato Su, che è un artista di circo queer italiano, quindi ha portato un'altra dimensione. Su Wahoo avevamo i sindacati, avevamo il poeta, avevamo il musicista, e così è arrivata anche un'altra dimensione militante di genere, che è stato fondamentale, Queer for Palestine, e Su è entrato nel corpo della Wahoo facilmente.

0: Quindi su queste barche di una quindicina di metri, sovraffollate con 10 persone, in alcune barche anche 12, e poco a poco si inizia a imparare come muoversi, no? All'inizio tra i vari mal di mare e le pillole contro il mal di mare e il traballare e il non sapere come non beccarsi la randa sulla fronte, eccetera, eccetera, tutto è molto goffo. Poi a poco si inizia a diventare un po' un tutt'uno, sia col corpo della Wahoo, della barca, e sia col corpo degli altri. Sono alcuni eventi che hanno accelerato questo farsi corpo. Si inizia un po' a capire come si muove sempre tenendosi con le mani, quindi diventa una specie di danza questa cosa, e si è il corpo che ha bisogno di muoversi perché si è sempre anchilosati, altrimenti lo fa in maniera appunto sia per le oscillazioni della barca, ma anche per il modo in cui ci si passa uno vicino all'altro, come sgusciandosi e incuneandosi e aggrappandosi e salendo di qua e scendendo dall'altra parte, diventa una specie di ballo al rallentì. E ci sono altre cose che hanno fortificato, tonificato, diciamo, questo corpo. La sera del 20 settembre si capisce cosa vuol dire stare in mare a lungo. Chi sta male, i compiti, pulire i cessi, pompare dentro e fuori l'acqua, pisciare attaccati a una corda, muoversi col giubbotto di salvataggio la sera, poi dover stare sotto coperta dove fa un gran caldo, non si possono aprire i boccaporti, gli oblò. Ho fatto una carbonara vegetariana perché abbiamo vegani e vegetariani a bordo, che noi adesso andiamo avanti dritto e verso Gaza a vele spiegate, beh adesso di sera col motore, però a vele spiegate, cercando di far durare la benzina che abbiamo perché forse non ci saranno rifornimenti. Sono 10 giorni da qua fino a Gaza. E questo è il momento in cui si sente cosa siamo venuti a fare, quali sono i pericoli, anche quelli ce li siamo quasi dimenticati, con chi avremo a che fare. I molteplici scenari, dallo scafo rotto e quindi la barca che affonda, ai colpi d'avvertimento, alle intercettazioni, non sappiamo cosa ci aspetta, quasi non ci pensavamo neanche più. Presto bisognerà ricominciare a pensarci, a fare le esercitazioni nostre, come mettersi i giubbotti, come riuscire a reagire senza dar nessuna scusa per in qualche modo reagire in maniera violenta o sconsiderata. Quali scenari ci aspettiamo, come faremo davanti a quegli scenari, cosa fare una volta in prigione. Tutto questo adesso si avvicina. Intanto però, tra le tende della Wahoo, della mia barca, un cielo stellato come chissà quant'è che non ne vedevo.
1: Proprio in acque internazionali, ma tra Italia e Grecia, quindi diciamo a casa nostra, le stelle mobili, che sono i droni che ci stavano sempre a sorvegliare, di colpo hanno iniziato a scendere piano piano, non quelli grandi, i droni piccoli, verso una barca, poi salivano, poi un'altra, questo tutto lento, qui è deliberato. E poi c'è stato un boato pazzesco, una fiammata, e hanno iniziato a bombardarci, quindi protocollo d'emergenza, questi grossi giubbotti arancioni che ti fanno sembrare come un cimitero colorato di provincia, nessun panico, però una grossa preoccupazione, perché ci sono voluti 4 attacchi perché si capisse che non stavano affondando le barche, ma che le stavano usando dei cordoni incendiari, questo lo si è capito dopo, e una sostanza chimica che soffoca ed è abrasiva, per lacerare le vele. Però prima che si è capito che attaccavano solo le barche con le vele aperte, quindi questa era la strategia adottata, tu quello che vedi è una fiammata brutale, grida e questo suono assordante. E quindi ecco, ti confronti lì da un lato con la possibilità di essere colpiti, affondati, no? E con l'aria a picco, e quindi in quel momento ti passano queste cose, quindi ti passa il viso di tua figlia, ti passano le persone vicine, senza dramma e senza panico, però ti accommiati, perché può essere quel momento lì. E quindi queste sono poi le tracce che, una volta tornati con un'instabilità emotiva molto forte all'inizio, no? In cui tanti di noi, io sicuramente, scoppiavamo a piangere per niente, senza sapere perché.
2: Selvaggia says it sounded more like a firecracker or a sound bomb. Yeah,
3: like kids playing
2: or bastards. Do we have the new waypoint? is 34 degrees 32.874 north, 24 degrees 7.178 east.
3: Did that just happen just then?
2: 1 minute ago.
1: Navigavamo in flottiglia di giorno e di notte, non ci fermavamo mai. Per quello di colpo il tempo ha subito come una contrazione. Di nuovo i nostri capitani ci dicevano: ci vorranno ancora almeno una settimana da qui a Gaza. E invece di colpo il tempo si è subito una cesura, il Mediterraneo si è reciso e di colpo eravamo vicino a Gaza. Questo perché sì, navigavamo di giorno e di notte. Un'altra cosa bellissima è stata mentre l'attenzione del mondo si è risvegliata e i nostri occhi, le nostre voci, tutte dirette verso Gaza e verso il blocco navale e l'assedio di Gaza, hanno iniziato a toccare i vostri occhi e le vostre orecchie. Ecco, in quel momento, quando abbiamo sentito che davvero non eravamo soli a fare questo gesto, questo ha preso un'immagine molto chiara e definita, perché di notte, in flottiglia, nel mezzo dell'enormità del Mediterraneo buio, le navi degli alberi, delle navi della flottiglia, hanno le loro lucine, e quindi a perdita d'occhio tu non vedi di notte delle barchette, tu vedi delle rive che stanno navigando con te verso Gaza, e questi eravate voi, questi erano noi, la società civile, il corpo sociale che stava navigando con noi, e questo l'ho visto e voi l'avete sentito e noi l'abbiamo sentito e i Gazawi l'hanno sentito. Questa è una delle cose un po' difficili, perché abbiamo creato rabbia, amore e speranza in voi, nella società civile, nel corpo sociale, giovani, vecchi, da tutte le parti nel mondo. L'abbiamo creata questa speranza anche nei Gazawi, e i Gazawi hanno imparato in 2 anni di genocidio e 77 anni di occupazione a gestire il tempo senza fare salti in avanti, e quindi guardando verso il Mediterraneo, i Gazawi cercavano di vedere le nostre vele, quindi la speranza che arrivassimo lì. E Kasim, la notte, quando sono intercettato, mi ha mandato un messaggio dicendo: non posso crederci che sto dicendo questo, Vanni, non posso crederci, ma io penso che davvero magari ce la farete, io credo che magari arriverete davvero fino qua, e in questo caso che davvero il blocco navale verrà rotto e l'assedio. E poi non ce l'abbiamo fatta, e quindi c'è anche una responsabilità in una speranza che generi se non riesci a mantenere la tua parola.
2: La mattina di 28 settembre siamo sulla Wahoo, stiamo navigando con una formazione molto allargata in questo momento. Speriamo che le manifestazioni di popolo continuino con tutto questo amore, questa rabbia. Il mare è abbastanza tranquillo, anche se il vento è calmo. 4 giorni di navigazione, forse 5 se continuiamo così. Siamo a tipo 400 miglia nautiche da Gaza. Le acque più pericolose saranno a 150 miglia nautiche, quindi c'è circa 3 giorni, e poi a 12 miglia nautiche si entra nelle acque territoriali palestinesi, non israeliane, palestinesi.
1: Quello che questa operazione umanitaria e poetica anche, organizzata in così poco tempo, quello che è riuscita a fare, io penso nessuno se lo aspettava, perché per quanto si segua quello che succede a Gaza, noi non abbiamo un linguaggio emotivo che sa capire ed esprimere cosa vuol dire 2 anni di genocidio, cosa vuol dire la fame usata come arma di sterminio, cosa vuol dire bombardamenti, droni, deprivazioni come quelle che si conoscono i Gazawi. Non soffriamo per questo, poi arriva un momento di annichilimento e di quindi non lo capiamo più, perché non l'abbiamo vissuto, quindi possiamo arrivare fino a un certo punto. Noi invece era una sofferenza più portatile, più maneggevole, più comprensibile, è più facile, e questo è purtroppo, però penso sia un dato di realtà, è più facile soffrire pienamente per un Vanni qualsiasi, perché potrebbe essere il tuo figlio, il tuo innamorato, il tuo papà o quello che è, che per i Gazawi che soffrono davvero. Quindi sì, ho incontrato ragazzi quindicenni che mi dicevano: bah, io in Palestina ho sempre sentito che è troppo complicato, quindi non sono mai entrato troppo. Però quando ho visto che vi bombardavano, quando ho visto che vi hanno arrestati, non ce l'ho fatta, sono corso fuori in strada. Se solo il mondo potesse reagire così per l'orrore infinitamente più grave, più terribile, no? Che soffrono i palestinesi e i Gazawi, forse il mondo non sarebbe così com'è. Invece c'è bisogno di persone che prendono questi rischi e che si mettono in gioco perché poi possiate sentirci, sentirlo e continuare a reagire.
3: tresoldi@rai.it
4: File urbani. Storie musicali nelle città del mondo.
5: Bentornati a File Urbani in questa versione serale della domenica nel palinsesto di Radio 3. Un saluto da Marco Silvestri al microfono e da Erika Manni alla cura e alla regia del programma. E dunque nuove puntate, nuove musiche dalle metropoli del pianeta. Oggi vi portiamo a Barcellona per un tour musicale, un tour sonoro. Per esplorarla seguiremo una storia musicale, quella di uno dei maestri assoluti del pianoforte jazz, Tete Montoliu. Saranno la sua vita e la sua tastiera a guidarci tra le strade, i club e i festival di Barcellona, una città alla quale Tete Montoliu era visceralmente legato, dove ha sempre vissuto. Catalanista convinto, fiero di ripetere che suonava la musica di casa sua, ma aggiungendoci sempre un tocco di swing. Non vedente dalla nascita come altri giganti del piano jazz che lo avevano ispirato, a cominciare da Art Tatum, Tete Montoliu vedeva e raccontava Barcellona attraverso la musica, il suo pianoforte, quello stile inconfondibile che nel corso degli anni gli ha permesso di registrare numerosi dischi e di condividere il palcoscenico con i più grandi nomi del jazz mondiale. Per iniziare questo tour, entriamo subito nel vivo della musica, partiamo proprio da un brano di Tete Montoliu, dall'album A Tot Jazz del 1965, con Eric Peter al contrabbasso e Billy Brooks alla batteria.

Scendiamo dall'alto della città, dalle zone collinari di Barcellona, dai quartieri come Sarria, Horta Guinardó, Valcarca. Ci troviamo in zone storicamente abitate dai veri catalani, se così possiamo definirli, che oggi provano a resistere dall'invasione dei tanti, numerosissimi turisti che arrivano qui a Barcellona e lo fanno appunto ben lontani dal caos del centro della città. Per addentrarci a Barcellona attraversiamo le grandi arterie, i grandi viali come il Paseo de Gracia o il Passeig de San Joan, strade che in origine seguivano il corso di antichi torrenti, di corsi d'acqua giù verso il mare. Arriviamo dritti nella Cupa Eixample, così come la definisce lo scrittore Enrique Villamatas, che in queste strade è cresciuto e ha formato il suo immaginario. Parliamo di un reticolo geometrico perfetto di strade, l'iconica griglia ottocentesca progettata dall'urbanista Ildefons Cerdà. Iniziamo il nostro viaggio nella Barcellona di Tete Montoliu da un indirizzo preciso, la calle Muntaner al civico 83. Siamo nel cuore dell'Eixample. È qui che nel 1933 nacque Tete Montoliu e una targa in acciaio posta sulla facciata di questo edificio, installata dal comune, dall'Ajuntament de Barcellona, ricorda: in questa casa nacque, visse e morì il pianista catalano di jazz Vicenç Montoliu i Massana, Tete Montoliu. Questo è il luogo d'origine di una vocazione straordinaria. Montoliu crebbe in una famiglia della borghesia catalana profondamente legata alla musica. Il padre era un musicista, era un polistrumentista, suonava nella banda municipal de Barcellona e nell'orchestra del Gran Teatro del Liceu, mentre la madre era una grande appassionata di musica jazz. Ed entrambi i genitori sostennero da subito il talento del proprio figlio, che studiò pianoforte, organo, armonia e composizione al Conservatorio di Barcellona. Ancora giovanissimo, Tete Montoliu, siamo negli anni 40, già frequentava le numerose jam session che c'erano in città, soprattutto quelle del Hot Club in Paseo de Gracia. Nel 47 conobbe il sassofonista americano Don Byas durante uno dei suoi soggiorni in città e uno dei suoi concerti al Copacabana Club. Ma la vera svolta per Tete Montoliu ci fu nel 1956, quando arrivò la consacrazione internazionale con l'incontro folgorante e decisivo per lui con il vibrafonista Lionel Hampton, che lo ascoltò suonare e lo volle al suo fianco in un tour europeo e con il quale registrò il Bias durante uno dei suoi soggiorni in città e uno dei suoi concerti al Copacabana Club. Ma la vera svolta per Tete Montoliu ci fu nel 1956, quando arrivò la consacrazione internazionale con l'incontro folgorante e decisivo per lui con il vibrafonista Lionel Hampton, che lo ascoltò suonare e lo volle al suo fianco in un tour europeo e con il quale registrò il celebre disco Jazz Flamenco. Un tour, tra l'altro, che non proseguì negli USA, poiché la

statunitense perché voleva un'orchestra composta esclusivamente da musicisti neri. Montolio è stato un artista capace di suonare bebop, hard bop alla pari con chiunque, stimato da grandissimi del jazz come Thelonious Monk e Ben Webster, che lo consideravano il miglior pianista di jazz in Europa. Un pianista che ha legato il suo nome a molti locali, a molti club della città di Barcellona, come la Cova del Drac nel quartiere di San Gervasi o il celebre Jamboree, famosissimo club sotterraneo che si trova nella Plaza Real, nel cuore del barrio gotico. Anche l'Auditori di Barcellona, siamo in zona Las Glorias, è legato alla storia, alla vita di Tete Montoliu. Questo edificio custodisce al suo interno anche un'interessante esposizione permanente con moltissimi strumenti musicali, circa 2000, e ospita appunto diverse sale che sono intitolati ai più grandi musicisti catalani. E è stata intitolata la Sala 3 proprio a Tete Montoliu. Qui il prossimo 16 di ottobre si esibirà una delle compositrici e cantanti più interessanti della scena spagnola, Marina Herlop. Un'artista pop, un pop d'avanguardia, una producer, polistrumentista, diplomata al Conservatorio di Badalona, poco a nord della città di Barcellona, che si muove al confine tra elettronica sperimentale e composizione digitale. Una musica, la sua, fatta di numerose anime. Nei suoi brani si riconoscono echi della polifonia sacra, anche risonanze di tipo ancestrale. Sono molto interessanti i lavori che fa sulla voce nei suoi dischi, che viene scomposta in frammenti, in loop, particelle ritmiche, e viene utilizzata, diciamo, come fosse uno strumento percussivo. Ascoltiamo un suo brano tratto dall'album Nekuya, uscito nel 2023 per l'etichetta berlinese Pan.

Ogni anno dal 1990 la città di Barcellona omaggia la musica di Tete Montoliu con un festival giunto quest'anno alla 36esima edizione, l'Ora del Jazz Memorial Tete Montoliu. Si tratta di una rassegna itinerante organizzata dall'Associazione dei musicisti jazz e di musica moderna di Catalogna. Fino al 17 ottobre prossimo ci saranno numerosi concerti gratuiti nelle piazze storiche della città, in particolare nella Plaza della Villa de Gracia. Siamo nel barrio di Gracia. È tutto questo per

0: promuovere sia la scena locale ma anche per mantenere viva la memoria del pianista catalano. Barcellona è indissolubilmente legata ad alcuni dei suoi festival musicali più importanti. Parliamo di una città storicamente, visceralmente, quasi ossessionata dalla proiezione internazionale, dai grandi eventi di massa. È una traiettoria che parte sicuramente da molto lontano, dalle esposizioni universali del 1888, quella del 1929, manifestazioni pensate per mostrare al mondo la vocazione industriale della Catalogna. Passando per la decisiva svolta urbanistica delle Olimpiadi del 92 che hanno stravolto la città, che hanno letteralmente spalancato le porte di Barcellona sul mare, fino al recente slogan «Barcellona posat guapa», «Barcellona fatti bella». Sono tutti tasselli, diciamo, di una visione economica ben precisa, mirata a fare di questa città, della capitale catalana, il motore della modernità iberica e una meta turistica globale inarrestabile. In questo contesto si inseriscono sicuramente i famosi Sonar e Primavera Sound, manifestazioni che sono attive da circa 30 anni, che hanno però ridefinito il concetto stesso di evento musicale urbano. A differenza dei grandi raduni storici, dei grandi festival musicali, soprattutto quelli inglesi o americani, che sono storicamente da sempre immersi in una dimensione rurale o comunque isolata, pensiamo a Glensbury, all'isola di Wight o al più recente Coachella nel deserto californiano, appunto tutti festival concepiti come fughe dalla città in spazi aperti, la scommessa di Barcellona è stata quella di organizzare questi festival in piena città, integrando totalmente questi macro eventi nel tessuto urbano. Questo però con un impatto economico, sociale enorme che da un lato offre ogni anno una vetrina internazionale senza pari, ma sicuramente dall'altro esaspera le tensioni per la turistificazione e le questioni legate all'overtourism. Eppure questi festival sono diventati anche il palcoscenico ideale per la scena musicale locale catalana. Sono tantissime infatti le band e i cantanti che si sono esibiti nel corso degli anni su questi palchi, con una tendenza che, se si nota attentamente, diciamo, cresce esponenzialmente negli ultimi anni, nelle ultime edizioni, anche per quanto riguarda le manifestazioni o le feste cittadine. L'obiettivo appare chiaro, quello di promuovere la cultura locale, la musica del territorio, sfruttando appunto la straordinaria cassa di risonanza che questi eventi offrono. La musica catalana trova così uno spazio di assoluto rilievo sui palcoscenici principali della città, come quello bellissimo dell'Auditori, situato all'interno del Forum. È proprio in questo scenario che nel 2014 si è imposta all'attenzione internazionale Silvia Pérez Cruz, nata sulla Costa Brava ma radicata profondamente qui a Barcellona, oggi una delle voci principali più interessanti del pop e del flamenco contemporaneo.
1: Come te no jeca zan pei cani caunava, quin como quasiri, come sen zan i pesi zoi quei neca, jansico pei can zoriquin, a jegui jan nari pamang nisi chuzanan au quei no canigava, jenari jiva sica quin jan quei no canari, camanha qua manha nica quei gui no canari, a viri chiquimarua quinangui, ico vira coco.

Passiamo nuovamente per l'Eixample, dove si respira una delle trasformazioni urbanistiche più discusse, più innovative della città di Barcellona, soprattutto per chi la attraversa a piedi. Parliamo delle super illes, le super isole pedonali, ovvero degli incroci, delle strade che sono riconvertite in piazze di quartiere piene di verde per restituire socialità e spazio ai cittadini di Barcellona. L'Eixample ci conduce verso il cuore monumentale della città, dominato dalla Sagrada Famiglia, dal suo vertiginoso profilo. Proprio qui la torre principale, la Torre di Jesus Cristo, quest'anno ha raggiunto la sua quota definitiva di 172 metri, diventando la chiesa più alta del mondo, pur rispettando la volontà di Gaudì di non superare in altezza la collina del Montjuïc. Il profondo legame tra la città e l'architetto catalano è celebrato intensamente durante quest'anno, durante il 2026, in occasione del centenario della sua morte. Sono state tante le mostre, ce ne sono ancora, eventi, nonché la visita del Santo Padre a giugno che ha benedetto solennemente l'altissima guglia, una serie di appuntamenti e di riconoscimenti che accompagnano e celebrano la nomina di Barcellona a capitale mondiale dell'architettura. Attraversiamo la suggestiva e silenziosa Plaza de San Felip Neri. Siamo nel barrio gotico, una piazza piccolina, nascosta, carica di memoria, sulla cui omonima chiesa si possono ancora vedere oggi i fori dei proiettili e le cicatrici dei tragici bombardamenti dell'aviazione fascista italiana durante la guerra civile spagnola. Nel pieno del franchismo, mentre la Spagna ufficiale imponeva un'identità rigida, uniforme, mentre si soffocava ogni tipo di pluralismo dietro l'ideologia del regime militare di Francisco Franco, nei cortili, nelle botteghe gitane di Carrer de la Sera, nel cuore del Raval, prendeva forma una straordinaria contaminazione musicale. Qui la comunità gitana catalana ha fuso il flamenco andaluso con le ritmiche della rumba cubana, portata dai marinai di ritorno dalle Americhe, e lo ha fatto contaminandosi con il rock and roll per dare vita alla rumba catalana, la vera anima musicale di Barcellona. Uno spirito meticcio e di contaminazioni che ha rappresentato il DNA profondo di quel movimento culturale sonoro definito come mestizaje, che a cavallo tra gli anni 90 e i primi 2000 ha trovato il suo epicentro proprio qui a Barcellona. Una scena sicuramente alimentata dalla presenza in città di un artista come Manu Chao, figlio di immigrati spagnoli fuggiti in Francia per scappare dalla dittatura franchista. Manu Chao si è trasferito qui a Barcellona a partire dalla seconda metà degli anni 90. E ancora oggi, se si passa per il barrio gotico e ci si addentra in Calle Codols, lo si può incontrare facilmente nel bar El Mariachi, noto per essere ancora il suo quartier generale. Uno spirito nomade, ribelle, irriverente, quello di Manu Chao, che continua a vivere anche nei suoi lavori più recenti, come nell'album Viva Tu, uscito nel 2024 dopo ben 17 anni di silenzio discografico. Un disco impreziosito da una curiosa rumba country cantata insieme alla leggenda della musica americana Willie Nelson.

Barcellona è una città che custodisce da sempre un legame molto forte, viscerale con l'isola di Cuba, anche musicale, e non solo per quanto riguarda la rumba. Una storia che nasce da lontano, durante l'Ottocento, quando l'isola caraibica era ancora una colonia spagnola, e migliaia di catalani intrapresero la rotta transatlantica in cerca di fortuna, inserendosi nel commercio coloniale, nel lucroso commercio coloniale del tabacco, delle piantagioni di zucchero soprattutto. Quei capitali accumulati da quelli che venivano definiti, chiamati come indianos, catalani che appunto accumularono enormi ricchezze, quei capitali al loro ritorno in Spagna finanziarono gran parte di quella trasformazione economica e urbanistica di Barcellona. La nascita dell'industria tessile, la costruzione della prima ferrovia spagnola, la linea tra Barcellona e Mataró e l'espansione monumentale del quartiere Eixample. E appunto da quando nel 1898 Cuba ottenne l'indipendenza, ci fu un imponente flusso di catalani che fece il ritorno a casa, portando con sé memorie, ricordi, nostalgie, ma anche musiche, ritmi tropicali. Da questo intenso scambio culturale nacquero le habaneras, canti malinconici che i marinai e i pescatori della costa catalana cominciarono a intonare nelle taverne, rievocando le atmosfere dell'Havana. Sono melodie che ancora oggi risuonano con particolare forza durante le grandi feste, le festività, soprattutto quelle popolari catalane come la Diada Nacional, la festa nazionale della Catalogna, o le festività della Mercè. Tutte occasioni in cui la musica sostiene con forza l'identità culturale e le questioni dell'indipendentismo catalano. Canti custoditi gelosamente da gruppi storici come i Port Bo di Calella de Palafrugell, un piccolo paese sulla costa, protagonisti assoluti del Cantada d'Havaneras, un festival o un raduno in cui ogni anno migliaia di persone affollano la spiaggia per intonare canzoni come questa.

Come abbiamo detto, negli anni 50, prima e subito dopo la rivoluzione cubana, Barcellona visse un vero e proprio boom di musica tropicale, diventando uno dei principali porti d'approdo in Europa per i musicisti caraibici. Furono molti, numerosissimi, gli artisti cubani, cantanti, ballerini che decisero di stabilirsi qui in Catalogna, a Barcellona, integrandosi con la scena locale. In questo scenario si inserisce l'incontro che segna la vita personale e artistica di Tete Montoliu. Il pianista, prima di diventare un'icona mondiale del jazz, lavorò intensamente per numerosi anni a Barcellona come arrangiatore e pianista in registrazioni di musica tropicale, boleros, musica latina. Fu in quegli anni che conobbe anche la cantante cubana Pilar Morales, arrivata in Spagna nel 1955. I due si sposarono e con lei, oltre ad un profondo sodalizio sentimentale, dunque condivise anche un'intensa collaborazione artistica, esibendosi con il suo conjunto tropical nei principali locali notturni dell'epoca.

Continuiamo ad attraversare la città di Barcellona seguendo le orme di Tete Montoliu. Il percorso artistico del pianista jazz catalano trova un altro presidio fondamentale nella Sala Celeste, un tempo in Calle dell'Argenteria e poi al Poble Nou, dove oggi sorge il Razzmatazz, uno dei club e templi storici della musica dal vivo qui a Barcellona. La Sala Celeste è stata uno dei simboli del rock catalano, quello che viene definito rock laietà, e della controcultura durante un periodo, quello degli anni 70 soprattutto. Per Montoliu il legame con questo locale si è sviluppato su due piani, diciamo. Da un lato il palcoscenico, che ha ospitato i suoi storici concerti, ma dall'altro il fronte discografico, attraverso l'etichetta associata al locale, un'etichetta che produsse album fondamentali della sua discografia, tra cui il celebre doppio album Live al Palau del 1979. E il Palau della musica catalana è l'altro grande luogo a cui Montoliu è indissolubilmente legato, per i suoi numerosi concerti solisti, registrati soprattutto negli anni 90. Progettato dall'architetto Lluís Domènech i Montaner e inaugurato nel 1908, il Palau è considerato come uno dei massimi capolavori del modernismo, soprattutto per la magnifica cupola centrale in vetro colorato che filtra la luce naturale. Un tempio della musica dichiarato patrimonio dell'UNESCO nel 1997. 1997 è proprio l'anno dell'ultimo indimenticabile concerto per pianoforte di Tete Montoliu, tenuto appena 4 mesi prima della sua scomparsa proprio su questo palcoscenico, che è anche un disco e che rappresenta a tutti gli effetti il suo testamento artistico definitivo. Il Palau continua a vivere intensamente nel presente, accogliendo nella sua programmazione cartelloni di altissimo profilo, un palco che ha visto esibirsi altre grandi icone della musica contemporanea nate in terra catalana, come nel marzo del 2018, quando una giovanissima Rosalia scelse proprio il Palau della musica catalana per chiudere trionfalmente il tour del suo album d'esordio Los Angeles. Rosalia, nata e cresciuta nella zona industriale del Baix Llobregat, un'area storicamente segnata dall'immigrazione del sud, andalusa, e radicata di conseguenza nella cultura del flamenco, si è mossa da quelle basi per rielaborare a modo suo, in un modo molto originale negli ultimi anni, una appunto sua visione più moderna, anche spregiudicata di questo genere, rileggendo i codici della tradizione gitana per proiettarli in una dimensione pop internazionale. Ha da pochi giorni terminato un lunghissimo tour mondiale, tour del suo ultimo disco Lux, la ascoltiamo insieme a Björk e al musicista statunitense Yves Tumor, accompagnata dal coro da camera del Palau della Musica Catalana e dalla London Symphony Orchestra.

Ti rubi.

Barcellona sta cambiando molto verso le sue periferie, con nuovi alberghi, la costruzione di nuovi edifici, uffici, grattacieli, che rimodulano e rilanciano anche le zone più distanti dal suo centro storico. Ci muoviamo verso la fine della Diagonal, all'altezza di Esplugues de Llobregat e dell'Hospitalet de Llobregat, aree da decenni segnate da forti flussi migratori. Da qui arrivano molti dei nuovi talenti della scena trap, drill, urban. Basti pensare al successo globale di trapper come Morad. Non è un caso, tra l'altro, che proprio qui, nel cuore di questo distretto culturale dell'Hospitalet, anche Rosalía abbia scelto di mettere le sue radici, ristrutturando un edificio per farne il suo studio, il suo avveniristico studio di registrazione. Continuando a seguire i luoghi di Tete Montoliu a Barcellona, passiamo per El Racó d'en Tete, l'angolo di Tete in Calle Sepúlveda, uno spazio espositivo permanente che custodisce numerosi oggetti, documenti, cimeli e anche il suo pianoforte. Uno spazio curato dalla ONCE, l'istituzione nazionale che opera a favore dell'inclusione sociale e lavorativa delle persone non vedenti. Per chi poi volesse fare una pausa, a pochi passi da qui troviamo anche i giardini di Tete Montoliu, siamo nel quartiere di San Antoni. Scendiamo lungo la Ramblas, somma unione di quattro diverse passeggiate che tagliano il centro storico, da qui il plurale. Ramblas celebrate dal poeta andaluso Federico García Lorca, che frequentò ripetutamente la città di Barcellona nel corso degli anni venti, celebrate come la via più allegra del pianeta dove vivono insieme le quattro stagioni dell'anno, l'unica strada al mondo che vorrei non finisse mai. Ramblas invase sempre di più dai turisti, dai flussi interminabili di turisti, viaggiatori, un viale pedonale cosparso di gadget di ogni tipo, di magliette del Barcelona Football Club, soprattutto quelle del giovane talento Lamine Yamal, giocatore che ha ereditato il pesante compito di rappresentare la squadra del Barcellona nel mondo dopo l'era di Messi. Lionel Messi, tra l'altro, che darà addio alla nazionale argentina all'Albi Celeste tra un paio di giorni, il 6 di ottobre, allo Stadio Monumental di Buenos Aires. Una passione, quella per il Barcellona Football Club, che condivideva anche Tete Montoliu, grandissimo tifoso che non perdeva mai una partita, seguendo la sua squadra fedelmente alla radio, ovunque si trovasse. Da qui ci addentriamo nel Raval, quartiere multietnico, dinamico, la cui fisionomia è negli anni radicalmente cambiata, è stata ridisegnata completamente. Lo aveva raccontato e documentato magistralmente all'epoca, nel 2001, il cineasta José Luis Guerín nel documentario En Construcción, un'opera che ha fissato la fine di un'epoca, documentando i cantieri, dando voce agli ultimi abitanti, ai residenti storici, prima che appunto i vecchi stabili lasciassero spazio ai nuovi palazzi. Una zona che ancora oggi continua a trasformarsi profondamente tra interventi di rigenerazione urbana e il recupero di grandi complessi monumentali come l'antico Hospital de la Santa Creu, oggi divenuto Escola Massana di Arte e Disegno, o anche la Plaza de la Gardunia, proprio dietro il mercato della Boqueria. È nel Raval, in particolare lungo la calle Tallers, che si concentra il cuore pulsante dei negozi di dischi della città, un mercato, quello del vinile, che negli ultimi anni è rifiorito in maniera esponenziale anche qui a Barcellona, da quegli storici come Revolver, che è specializzato in rock, al disco Paradiso per la musica elettronica, fino al più recente Barcellona City Records, vero e proprio paradiso della black music, del latin e del jazz. Facendo un po' di digging tra le rarità iberiche, scopriamo anche delle gemme rare come il primo LP del gruppo Las Grecas, l'album Gypsy Rock, una vera pietra miliare qui in Spagna, uno dei primi dischi infatti a fondere due mondi apparentemente lontani, quasi inconciliabili, quello del flamenco, del canto gitano ancestrale, in questo caso delle sorelle Carmela e Tina Muñoz, e quello del rock psichedelico e del funk. Le ascoltiamo, questa è la loro Te Estoy Amando Locamente.

Siamo giunti alla fine di questo tour musicale a Barcellona. Abbiamo seguito le tracce, i luoghi, le vicende artistiche del pianista Tete Montoliu in una città dinamica, moderna, culla del jazz spagnolo. Per chiudere il cerchio di questo nostro itinerario urbano, ci facciamo guidare un'ultima volta dalle note del pianista catalano che ha aperto e chiuso questa puntata. Maestro del bebop e dell'hard bop, Tete Montoliu è stato capace di suonare con i più grandi del jazz e di spingersi anche nei territori dell'avanguardia più radicale, come in questo brano che ascoltiamo in questo straordinario disco del 74, suonato insieme ad un gigante del jazz, il sassofonista Anthony Braxton, un lavoro dall'impianto rigorosamente filologico concepito come un tributo diretto ai padri del jazz. L'album in questione è In the Tradition, pubblicato dall'etichetta danese Steeplechase nel 1974. Grazie per l'ascolto da Marco Silvestri, l'appuntamento è a domenica prossima alle 18 per un nuovo viaggio sonoro con File Urbani.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: San Francesco, il dolore del mondo, il Papa all'Angelus nel suo nome, invochiamo la pace. Il presidente Mattarella d'Assisi per gli 800 anni del santo, non si uccida in nome di Dio. Russia, guerra avanti tutta, il portavoce del Cremlino Peskov, combatteremo anche per lo 0,1% del Donetsk. Reida anche durante la visita del cancelliere tedesco Merz, Berlino ribadisce pieno sostegno a Kiev. Politica, confronto su scenari e strategie, la Premier Meloni, il centro, cuore dell'azione di governo, Renzi alla chiusura della Leopolda, basta regale all'avversario, se uniti vinceremo. Cinema d'autore, oltre e contro l'integralismo, nelle sale un po' di luce dell'iraniano Ali Asghari. Il film presentato a Venezia rappresenta un'amara riflessione sul senso dell'esistenza. Una buona serata da Maria Rosaria Villivada. Assisi, le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, giornata che dopo quasi 50 anni torna festa nazionale. Il Papa all'Angelus, nel nome di Francesco chiediamo la pace.
3: I popoli siano liberati dal flagello della guerra.
4: Papa Leone lancia un nuovo appello all'Angelus mentre si celebra l'anno giubilare francescano.
3: Chiediamo con perseveranza il dono della pace.
4: Ad Assisi i pellegrini seguono attraverso i maxi schermi, giornata di festa e di preghiera. Nella Basilica di San Francesco il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, celebra messa. L'offerta dell'olio, quest'anno da parte della Regione Umbria, il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva dei comuni d'Italia. Nell'omelia uno sguardo sul mondo segnato dai conflitti. In un tempo in cui siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza volgare e invadente, frutto anche di sfacciati ed enormi interessi economici e nazionalismi, di campagne che creano il nemico.
5: Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace è l'unico futuro possibile.
4: Al termine, dalla loggia del Sacro Convento sono intervenuti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il custode del Sacro Convento, Fra Marco Moroni. Da Assisi e dal mondo sale ancora una richiesta di pace.
6: La vita di ogni persona vale più di una frontiera conquistata.
4: Assisi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR3.
2: E ad Assisi lo abbiamo sentito anche il presidente Mattarella, ha partecipato alle celebrazioni e ha tenuto un discorso dalla loggia del convento.
7: È un invito ad abbracciare la pace, come ha insegnato San Francesco, quello che il presidente Mattarella esprime dalla loggia del Sacro Convento davanti a oltre 3.000 pellegrini arrivati da tutta Italia. Il capo dello Stato traccia la figura del santo patrono, un profeta d'amore e, appunto, di pace, ispirazione per i giovani, una voce però, la sua, inascoltata in tante parti del mondo.
8: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
7: Ecologista ante litteram, precursore dei santi sociali, Francesco, prosegue il capo dello Stato, ci ha insegnato la dignità della persona e il rispetto per il creato, una lezione preziosa per i tempi attuali che Papa Leone ha definito di violenza, manipolazione e arroganza.
8: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
7: Assisi con Federico Foroni, Valentino Russo, GR3.
2: Veniamo alla guerra fra Russia ed Ucraina. L'ONU denuncia l'aumento del 55% dei feriti e morti civili ucraini. A Kiev intanto raid anche durante la visita del cancelliere Merz.
9: Proprio quando Friedrich Merz arriva a Kiev, portando in dono oltre 1 miliardo di aiuti, che includono anche missili a lungo raggio, il ponte nord di Kiev torna ad essere bersagliato con le auto in transito. È la nuova strategia di Mosca, colpire con i velocissimi droni a reazione i ponti della capitale, i suoi data center, le reti mobili, per costringere gli abitanti a lasciarla. Zelensky torna a sottolinearlo, promettendo di conseguenza più raid sulle raffinerie russe. Il presidente ucraino si dice tuttavia favorevole al trilaterale con Mosca e Washington a fine ottobre, a cui stanno lavorando gli Stati Uniti. Ma le parole che arrivano dal Cremlino non suggeriscono spiragli. Colpiremo le infrastrutture ucraine ancora più duramente e combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, dichiara il portavoce Peskov. Tutto questo mentre morti e feriti ucraini quest'anno sono aumentati del 55%. Lo denuncia un rapporto dell'ONU che riferisce anche di livelli scioccanti di violenza sessuale sui prigionieri prigionieri di guerra. Valeria Fraschetti, GR3.
2: Giorgia Meloni è intervenuta collegata da remoto con il convegno della DC di Gianfranco Rotondi a Saint Vincent. Quando all'orizzonte ci sono le elezioni politiche, si torna a parlare di centro e di spazi da occupare, di nuovi contenitori politici, ha detto la Premier. Ma il centro non è un luogo dove stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato che abbiamo messo al centro dell'azione di governo. Ma ascoltiamo le sue parole.
10: Oggi come ieri gli italiani chiedono a chi li rappresenta di difendere l'interesse nazionale in Europa e nel mondo, chiedono di costruire uno Stato amico della famiglia, alleato di chi lavora e produce, intransigente con chi non rispetta le regole, attento ai più fragili, meritocratico.
2: Si è chiusa questa mattina la 14ª edizione della Leopolda, organizzata da Matteo Renzi, che ha lanciato la sua sfida alla Premier Meloni. Se siamo uniti il centrosinistra vince, ha detto. Sentiamo il nostro inviato a Firenze.
11: Matteo Renzi chiude la 3 giorni di Firenze guardando alle prossime elezioni. Vinciamo, se non ci dividiamo, si posiziona nettamente nel campo largo, perché le cose che ci uniscono sono più di quelle che ci dividono. E annuncia, candideremo una maggioranza di donne, sprona i giovani a scendere in campo senza reti e garanzie, scommette sul 3% della casa riformista, non mi candiderò nel premio di maggioranza e dice a Forza Italia venite con noi. Sulle garanzie chieste da Conte rispetterò il risultato delle primarie, ma chiedo io garanzie, no Salvini e Giorgetti ministri e mai dalla parte di Trump. L'Ucraina, avverte l'ex premier, si difende con le armi per arrivare alla pace, ma troveremo un accordo in coalizione. Un Renzi moderato, poco Kraken alla Leopolda, perché l'obiettivo è vincere le prossime elezioni, che, dice apertamente, sceglieranno chi andrà a Palazzo Chigi, ma soprattutto al Quirinale, dove vuole andare Giorgia Meloni, per realizzare un presidenzialismo di fatto.
12: La sua idea è molto semplice. Io vinco, io vado al Quirinale. Poi vediamo chi farà il presidente del Consiglio. O lei va al Quirinale e prende tutto, o lei va a casa. Io lavoro perché Giorgia Meloni, al bivio, prende la direzione per andare a casa.
11: Con Max Gambino, Vasco Pirri, GR3.
2: Nel centrosinistra tiene sempre banco il tema primarie. Vanno fatte il prima possibile, spiegano i 5 Stelle, mentre il PD assicura che entro ottobre si arriverà ad un programma di coalizione condiviso. Centrodestra invece ha lavoro sulla manovra. Per Fratelli d'Italia priorità aiutare famiglie ed imprese. Forza Italia insiste per abbassare le tasse, mentre la Lega rilancia l'estensione della flat tax per gli autonomi. Veniamo alla cronaca. Tragedia a Torino. Un uomo si è tolto la vita dopo aver tentato di strangolare la moglie.
13: Quando i soccorsi sono arrivati, l'uomo era a terra, senza vita. Si è gettato dal balcone al 10° piano di un palazzo del quartiere Barriera di Milano, a nord di Torino, dopo aver tentato di strangolare la moglie durante un litigio. Lui 37 anni, lei 31. I vicini hanno sentito le urla, sono stati loro a chiamare i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe tentato di trascinarla sul terrazzo, poi le avrebbe messo le mani al collo, cercando di soffocarla. La donna ha perso i sensi per qualche minuto, credendola morta. Forse l'uomo potrebbe aver deciso di togliersi la vita. Gli altri residenti lo hanno visto in bilico sul balcone e lanciarsi nel vuoto, nonostante i tentativi di fermarlo. La 31enne è riuscita a rifugiarsi dai vicini con la figlia di un anno. Non aveva mai denunciato il marito per violenze. Fabrizia Ralla, GR3.
2: Indagini in corso per stabilire le cause della morte di un operaio, Salvatore Calignano, deceduto per gravi ferite all'ospedale del Mare di Napoli. Il servizio di Giancarlo Rossi.
14: Secondo quanto ha riferito il legale della famiglia, Salvatore Calignano, 61 anni, era impegnato in un cantiere per la posa di materiale isolante alla periferia di Caivano, assunto in nero e verosimilmente senza dispositivi di sicurezza adeguati. Sconosciuti hanno chiamato il 118 e i soccorritori lo hanno trovato a terra, poco distante dal cantiere, e trasportato all'ospedale del Mare di Napoli, dove oggi è morto per gravi ferite da politrauma. I carabinieri hanno sequestrato il cellulare di Calignano e sono al lavoro per identificare chi ha chiamato l'ambulanza, straziante il commento della moglie Carmela, al microfono di Enzo Perone.
15: Si è caduto perché non l'hanno soccorso subito, non ci stava nessuno vicino a lui. Quando sono andati poi 118 hanno detto non c'era nessuno vicino a lui, era da solo a terra.
14: Calignano lascia 2 figlie di 36 e 32 anni.
2: Il cinema in chiusura, accompagnato in sala dal suo regista per l'occasione in Italia, è appena uscito Un po' di luce, film che racconta uno spaccato dell'Iran di oggi, attraverso la storia quasi paradossale di un medico. Ali Asghari, che aveva già firmato Kafka Teheran e Divine Comedy, è ancora stasera a Padova e domani sarà a Napoli.
9: La giornata un po' paradossale di un medico iraniano che non ha più fiducia nel futuro e vuole comunicare alla famiglia di volersi suicidare. È la sinossi in due righe di Un po' di luce, che dopo il concorso a Venezia arriva in sala accompagnato dal suo regista, Ali Asghari.
16: Parla di vita accanto a tragedia. Tutto in una incertezza enorme. Ma io invece pensavo di parlare sulle cose piccole della vita, che sono le cose importanti che noi abbiamo dimenticato, come famiglia, aiutare gli altri.
9: Lo sfondo delle manifestazioni, il teatro vietato e quindi visto nelle cantine di Teheran, il pugno duro del regime e la guerra con gli Stati Uniti.
17: Trump minaccia di bombardarci tutti i giorni, però ha detto che non colpirà i civili.
18: Ne è così sicuro?
17: Trump non mentirebbe mai.
9: Guerra e regime che hanno condizionato anche il set del film, spostato ad un certo punto in Turchia e senza tutti gli attori previsti.
16: Se c'è qualche ironia ancora nel film, viene anche dalla società, perché volevo raccontare anche la bellezza della vita.
9: Miriam Mauti, GR3.
2: E noi ci fermiamo qui, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento di edizione Massimiliano Colli, in regia Daniele Di Noia e Stefano Velli. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45. Ora la linea va ad Hollywood Party da Maria Rosaria Viliva. Grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
20: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Meteoradio. Il tempo in Europa. Lo scenario europeo vede l'estensione di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Europa centrale, garantendo condizioni di prevalente stabilità. Parallelamente, una profonda e vasta struttura depressionaria domina il nord Europa e la Scandinavia, mentre un minimo relativo influenza la penisola iberica. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni e lo facciamo partendo da Madrid, dove la presenza del minimo depressionario determinerà spiccata instabilità con piogge e locali rovesci. Temperature comprese tra 17 e 24 gradi. Atmosfera protetta dall'alta pressione a Parigi con tempo asciutto e cieli da poco a parzialmente nuvolosi. Temperature tra 15 e 26 gradi. Condizioni di variabilità a Londra, ma con scarso rischio di precipitazioni significative. Temperature con valori tra 12 e 23 gradi. A Berlino prevarranno condizioni di tempo stabile, seppur con passaggio di nuvolosità stratificata. Temperature tra 12 e 21 gradi. Giornata instabile, molto ventilata a Stoccolma, raggiunta dal margine della depressione scandinava con piogge sparse. Temperature tra 7 e 12 gradi. Tempo ampiamente soleggiato ed asciutto a Praga, grazie alla copertura anticiclonica. Temperature con valori compresi tra 8 e 17 gradi. Chiudiamo con Vienna, dove dominerà il sole con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature che oscilleranno tra 10 e 21 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
22: Dal teatro alla Scala, due grandi appuntamenti in prima serata. Il romantico balletto Giselle con Nicoletta Manni e Timofei Andriashenko. E La Traviata di Giuseppe Verdi, diretta da Michele Gamba nello storico allestimento di Liliana Cavani, con Nadine Sierra nel ruolo di Violetta. Due capolavori intramontabili della danza e dell'opera. La Scala su Rai 5, giovedì 8 e 15 ottobre, 21 e 20, Rai 5.

0: Buonasera, benvenuti a una nuova puntata del Cinema alla Radio di Hollywood Party. Io sono Giancarlo Mancini e questa sera vi racconteremo Il Siciliano, film del 1987 di Michael Cimino. È il quinto film del regista italoamericano, il secondo dopo il disastro commerciale dei Cancelli del Cielo, il film del 1980 che aveva segnato un po' l'ostracismo da parte di Hollywood nei confronti di Cimino. Nel 1985 c'era stato il buon esito commerciale dell'Anno del Dragone, che aveva contribuito in qualche modo a risollevare la situazione di Cimino e la sua considerazione nei confronti dell'industria hollywoodiana, e quindi questo film, Il Siciliano, è un film che ha una buona produzione da un punto di vista economico. È un film prodotto dalla Fox con un cast abbastanza ricco e variegato. Ci sono Christopher Lambert, che è il protagonista, che è un attore che negli anni 80 era, diciamo, un volto di cassetta in qualche modo. Aveva interpretato film come Highlander, L'ultimo immortale, Greystoke, La legge di Tarzan e poi Nirvana di Salvatore, se giusto per citare qualcuno dei film più noti di Christopher Lambert. Poi è interpretato da Joss Ackland, Terence Stamp, l'indimenticabile volto di Teorema di Pierpaolo Pasolini, Via dalla pazza folla, Modesty Blaise di Lucy, e poi altri attori importanti come John Turturro, Barbara Sukowa. Il Siciliano è un film prodotto dallo stesso Cimino assieme a John Carelli, la sua collaboratrice abituale, e a Bruce McNeil. Tra i film di Cimino, Il Siciliano è l'unico film non ambientato negli Stati Uniti. Cimino è stato un regista che ha sempre ragionato sull'America, sulla condizione dell'America, sul sogno americano. Questo è un film nel quale Cimino continua a ragionare su questi temi, ma lo fa affrontandoli da fuori, appunto, raccontando la storia a modo suo, molto reinventata, del bandito Salvatore Giuliano. Una storia vera, ovviamente, che in Italia ha segnato un momento importante nel primo dopoguerra. Il Siciliano è un film libero, che rivendica la libertà di un autore di prendere un tema storico e di reinventarlo, di introdurvi le proprie ossessioni. Da un punto di vista storico, la vicenda del bandito Giuliano è ancora oggi una vicenda piena di misteri, di buchi, a partire dalla sua morte, sulla quale si contarono, la sua morte è avvenuta nel luglio del 1950, su cui si contarono ben 16 versioni diverse. L'unica cosa vera, scrisse un grande giornalista come Tommaso Besozzi, l'unica cosa vera è che era morto. Cimino conosceva bene il film di Rosi, che è un po' un prototipo del cinema d'inchiesta, un grande film della stagione più importante del cinema italiano del dopoguerra, ma più che a lui, più che a questo film, che era proprio appunto un'inchiesta sul caso Giuliano, Cimino guarda a un altro grande film degli anni 60, ovvero al Gattopardo di Luchino Visconti, perché quello che interessa a Cimino in questo senso è fare un discorso sulla storia, sull'uomo di fronte alla storia, sull'America, sul sogno di diventare americani, ed alcuni di questi temi, soprattutto appunto il rapporto tra la storia e l'individuo, sono temi appunto che erano già stati affrontati sia dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa sia dal film di Luchino Visconti. I titoli di testa iniziano con le musiche bellissime di David Mansfield, che è un compositore che aveva lavorato molto con Cimino, aveva composto le colonne sonore già dei Cancelli del Cielo e dell'Anno del Dragone. Su queste note vediamo una macchina che sfila lungo le strade di Palermo, della Palermo, del centro di Palermo. Vediamo Palazzo dei Normanni, la sede della oggi dell'Assemblea Siciliana. I muri sono tappezzati dell'immagine di Salvatore Giuliano, una sorta di icona o di spauracchio a seconda dei punti di vista. Grandi manifesti che costeggiano appunto i muri della città di Palermo, ma siamo in realtà alla fine di questa vicenda. Un lungo flashback ci porta poi agli inizi della parabola criminale, perché poi di fatto di questo si tratta, di Salvatore Giuliano. Siamo all'inizio degli anni 40 e Giuliano, interpretato da Christopher Lambert, assieme al suo amico e al suo più quello che diventerà poi il suo delfino Aspano, interpretato da John Turturro, vengono fermati da una pattuglia di gendarmi che sospettano trasportino grano clandestinamente.
1: Chi è?
2: È mio zio Domenico. L'ultimo desiderio fu di essere sepolto a Montelepre. Era un santo. È caduto dalla scala, dal suo ieri.
1: È l'autorizzazione per la sepoltura?
2: È caduto e ha battuto la testa e mia zia non aveva niente.
1: E la licenza? E i tuoi documenti?

Abbiamo detto Aspano invece di Gaspare Pisciotta, cioè il nome reale di quello che era appunto il numero due della banda Giuliano, l'amico e il principale suo collaboratore, e questo è già un segno che Cimino vuole imprimere a questo film, perché, come poi spiegheremo anche andando avanti, non si tratta assolutamente, il Siciliano non va guardato come un film storico, ma va guardato appunto come una libera reinvenzione, come una variazione su un tema. Il tema è quello appunto della storia del bandito Salvatore Giuliano, sulla quale Cimino innesta poi tutte le proprie ossessioni. A partire, perché va detto, che questo film è tratto da un libro di Mario Puzo, lo scrittore da cui è tratto Il Padrino, e che Mario Puzo sembra che scrisse proprio nel 1972, quando andò in Sicilia a seguire le riprese della parte siciliana del primo Padrino. Durante quel periodo Puzo scrisse questo che oggi definiremo una sorta di spin-off, cioè di costola del racconto principale del Padrino, in cui le vicende di Michael Corleone si intersecano appunto con quelle del bandito Giuliano. Tutti questi legami però tra Michael Corleone e il bandito Giuliano spariscono in questo film, nel Siciliano di Cimino, per un problema di diritti. Quindi resta solo la traccia principale, quella legata alla storia di Salvatore Giuliano, sulla quale appunto Cimino reinventa e innesta proprio tutto il suo discorso su che cosa vuol dire essere americani, sul sogno americano e sul desiderio di un uomo di emanciparsi da chi ha scritto già per lui quale deve essere il suo destino. Vale quella legata alla storia di Salvatore Giuliano, sulla quale appunto Cimino reinventa e innesta proprio tutto il suo discorso su che cosa vuol dire essere americani, sul sogno americano e sul desiderio di un uomo di emanciparsi da chi ha scritto già per lui quale deve essere il suo destino. Adesso torniamo al nostro racconto. Giuliano è rimasto profondamente

0: dove Giuliano riceve delle cure provvidenziali.
1: Ti ha sparato, Petri. Voglio la verità.
2: I carabinieri, pace, lo giuro. Noi avevamo rubato un po' di grano. Sapete, una delle solite idee di Giuliano. Per tutta quella gente che si muore di fame a Montelebre. Lui fa... Procuriamoci da mangiare.
1: Le buone azioni vengono sempre punite da queste parti.
2: La sua è stata punita. Può restare qui finché non guarisce.
3: Non credo che guarirà.
2: Sta morendo.
3: Non vivrà per molto tempo. Con questo buco nella pancia è tutto il sangue che ha perduto.
2: Chiamate un dottore. Un dottore vero.
3: Pure un barbiere lo capisce quando muore un cristiano.
4: Fu sempre un ragazzo generoso.
2: Morirà.
4: In remissione, ma peccatore
2: l'acqua
4: me lo concedo.
2: No, non è vero, come...
4: Il nomine patria.
2: Come si fa a morire così? Per un pezzo le mani, Cristo
4: Doveva
2: è Dio!
4: Doveva sapere che era la volontà di Dio. La gente si è sempre morta di fame a Montelebre. Sempre così sarà. Omnipotens Deus.
2: Dio le puttane!
0: La sceneggiatura, tratta appunto dal libro di Mario Puzo, è stata scritta da Steve Shagan, che era un produttore e sceneggiatore di film come La nave dei dannati, Le ali della notte, La formula, uno degli ultimi film di Marlon Brando del 1980, e poi Scheggio di paura. Non accreditato però, cioè che non compare nei titoli di testa, ma la sceneggiatura risulta scritta anche da Gore Vidal, dal grande scrittore americano. Ora, tornando alla vicenda di Salvatore Giuliano e del film, ritroviamo il barbiere che ha curato Salvatore Giuliano nel suo negozio, con altri due personaggi importanti in questa storia. Il professor Adonis, interpretato da Richard Bauer, che è un po' il protettore e l'amico di Giuliano, e Quintana, interpretato da Ramon Bieri, che è il sindaco del paese, personaggio ambiguo, fortemente legato ai capimafia locali.
5: Certo, professore, non ci si può credere. Ci tagliai i capelli al vostro comparello l'altro mese. Il taglio militare all'americano volle. E ora è un assassino. Con la taglia è tutto. Terribile, terribile.
6: Meglio una taglia che il tuo taglio di capelli sulla testa.
5: Come battuta non è degna di voi, professore. Trovatene una meglio.
6: Lasciamo perdere.
7: Professore, quando il vostro figlioccio Giuliano si mette in contatto con voi, ditegli che deve costituirsi. Siamo intesi?
6: Io non prendo ordine da te, Quintana, e Giuliano non prende ordine da me.
7: Ha ammazzato un carabiniere e deve pagare per quello
5: che... Ma cercava di dare a mangiare alla povera gente.
7: Quello non è il lavoro suo. Quello che fece è reato anche per il governo italiano. E la Sicilia è sempre Italia, pure se a voi non vi piace. E io sono il sindaco di Montelebre, pure se a voi non vi piace. E poi io sono, come voi, un amico di Tommasino Croce.
6: Salvatore Giuliano è molto giovane.
7: È molto stupido.
5: Tommasino gli ordina di costituirsi.
6: E poi?
7: E poi Tommasino penserà a lui, come sempre, alla famiglia del carabiniere morto, e il caso sarà archiviato.
6: E Giuliano sarà libero di diventare un picciotto di Tommasino.
7: Tommasino ci teneva l'occhio su quel picciotto, chissà poi perché. Quello è pazzo, non si controlla. È una disgrazia. Però... però è fortunato.
0: Ora torniamo nel convento, dove Giuliano nel frattempo si è ristabilito, e spiega al frate che lo aveva accolto quale è il suo progetto, il progetto che ha in mente una volta che sarà tornato pienamente in salute e in attività.

0: Allora, questo è Don Massino, il tuo vaccino decestre.
1: Lui è il nostro capo.
0: Qua ci sono i ricchi latifondisti come il principe Boss. Loro pagano Don Masino e gli amici degli amici per essere protetti. E di qua ci sta la chiesa. È la speranza del paradiso. Dopo la morte, naturalmente.
2: E tu in quale cerchio vuoi stare dentro?
0: In nessuno. Io sto qua. Io sono Giuliano.
3: I cerchi che Giuliano disegna sulla terra davanti al frate per spiegare un po' qual è il progetto che ha in mente, rimandano un po' al grande ballo dei cancelli del cielo, dove gli studenti si appunto mettevano a ballare in cerchio. Questa storia dei cerchi è un po' un'immagine cruciale nel cinema di Cimino, perché rappresentano dei nuclei sociali chiusi dentro ai quali si presentano questi che sono a tutti gli effetti dei personaggi di rottura, come lo sono Giuliano, come lo era il protagonista dei Cancelli del Cielo, come lo è il protagonista dell'Anno del Dragone. Sono dei personaggi che tendono a rompere un equilibrio perché tendono fortemente a imporre la propria identità, ad autodeterminarsi in un mondo che non contempla chi si vuole in qualche modo fare da solo. E il fatto di volersi a tutti i costi fare da solo sarà proprio una delle principali colpe che verrà ascritta a Giuliano, ma questo lo vedremo dopo. Tornando ora al film, per Giuliano è arrivato il momento, anche tornato in salute, di riabbracciare le due persone che gli sono in qualche modo più care: la fidanzata Giovanna, interpretata da Giulia Boschi, che è la sorella di un politico separatista però molto vicino ai contadini. Qui Cimino fa un'operazione in qualche modo sincretica, perché Giuliano sì era stato legato ai movimenti separatisti, ma non era certo appunto vicino ai movimenti dei contadini che rivendicavano le terre incolte. Quindi riabbraccia Giovanna, la sua fidanzata, ed anche il suo vecchio amico Aspano, e a loro due fa una rivelazione importante.
4: Ti trovo bene. E io ti trovo diverso.
5: Ehi, ma con i baffoni,
4: E ci danno le femmine. Perché non te le fai crescere pure tu?
5: Giovanna,
4: secondo me ne pare proprio un disco rotto. E poi mi dice: per favore, non lasciare che Giuliano si metta con Don Masino. E digli che non deve derubare la povera gente.
5: La povera gente? Noi non deruberemo mai la povera gente. Faccio solenne promessa.

0: Sei un bellissimo frate.
1: E allora che faccio? Prendo gli ordini?
0: No, neanche molto.
1: Come sta tuo fratello?
0: Ti interessa?
1: Sì, certo. Da quando Quintana lo ha buttato per te. Ha anche ragione tuo fratello, sai? A proposito della testa.
2: Noi qua siamo in mezzo a merda e tu ci parli di politica.
1: Beh,
3: questa immagine romantica del bandito che ruba ai ricchi per dare ai poveri, questa sorta di Robin Hood, è un'immagine che in qualche modo corrisponde al vero, cioè nel senso a come realmente almeno una parte della stampa, del sistema mediatico, raccontò il bandito Giuliano all'epoca. Ci sono appunto dei casi di giornalisti stranieri, una certa Maria Ciliacus, una giornalista svedese, che riuscì a introdursi più volte nella cerchia di Giuliano ed anche a intervistarlo, e lei fu una di quelle che appunto lo dipinse come una sorta di eroe romantico, forse un po' anche invaghita dal fascino che indubbiamente il bandito Giuliano aveva. Ma anche Time Magazine, il prestigioso settimanale americano, gli dedicò una serie di articoli benevoli, empatici in qualche modo. Tornando al film, ora che si è completamente ristabilito, Giuliano passa all'azione. Per prima cosa però deve trovare degli uomini esperti che assieme a lui, ad Aspano, lo aiutino a formare una banda, e per fare questo decide di andare a liberare due capibastone incarcerati, chiamati Terranova e Passatempo.
4: Io sono Salvatore Giuliano e voi due siete miei debitori.
2: È un miracolo. Per favore, fammelo ammazzare.
4: No! Noi lo dobbiamo sospettare. Noi non ammazziamo i carabinieri. Almeno non a sangue freddo. E a te che te l'ha detto che non c'è fuoco nel cielo in Sicilia, eh?
3: Il giorno successivo, Giuliano, Aspano e i suoi due nuovi luogotenenti si ritrovano sulle montagne e si accordano sul programma della loro nuova banda.
1: E ci dovrai abituare al freddo di quassù, Aspano.
5: Passatempo.
1: Dove sta la tua gente?
6: Dove mi serve a me?
1: E dove sarebbe?
6: Sta guardando a te e sta guardando a me. Noi siamo tuoi debitori.
1: Allora, quanto? A ognuno tocca un terzo di tutto quello che si fa. Mi pare giusto. Ma voi venite dietro a me. Su questo siamo intesi.
7: You are a boy.
6: Ma sei fortunato.
1: Faremo buoni affari. Tu diventerai ricco, Giuliano. Un avvertimento. Io voglio aiutare la gente a comprare la terra. Ma che è sta minchiata? Nessuno l'ha mai fatto. Proprio perché nessuno l'ha mai fatto.
6: Giuliano, se sei comunista abbiamo fanuto. Io ammazzo solo per un buon cristiano.
1: Io sogno un buon cristiano. Allora cerca di non essere troppo buon cristiano, se no te le troverai da solo. Io? Mai.
3: Giuliano inizia a darsi da fare. Compie rapine e, come aveva promesso, inizia anche a devolvere parte dei bottini a Giovanna Ferra per aiutare i contadini ad acquistare le terre. Questa, come abbiamo detto, è un falso, non fu così, ma questo serve a Cimino per rappresentare in pieno questo personaggio che esce fuori dagli schemi sia del banditismo sia della politica, quindi di dipingere un personaggio in qualche modo inafferrabile. Queste gesta lo rendono molto popolare e destano anche molta preoccupazione nelle stanze del potere. Nel dialogo che stiamo per ascoltare, Don Masino, il personaggio interpretato da Joss Ackland, e un fantomatico ministro Trezza, interpretato da Ray McAnally, discutono a Roma, nelle cosiddette stanze del potere, proprio di Giuliano e del suo rapporto con i movimenti contadini.
8: Lo rende popolare. Potremmo perdere le elezioni.
9: Mio caro Trezza, se volete che vi faccia un discorso, io ve lo faccio alla radio. E la Sicilia mi dà retta. E sarà la fine di Giuliano come politico.
8: Se i braccianti voteranno comunista l'anno prossimo, saranno tempi duri per noi. Perché i comunisti sono esattamente come i fascisti. Vogliono tutto il potere concentrato nello Stato, il che significa che non mi permetterebbero mai di proteggere i vostri interessi, né a voi di proteggere i miei. I partiti della sinistra devono essere distrutti, schiacciati. Il vostro giovane amico deve abbandonare Silvio Ferra.
9: Lasciate che vi dica di quella ragazza. Ha i capelli rosso scuro, occhi verdi, ha la pelle bianca come il latte fresco.
8: Qua si parla di vita o di morte e voi mi venite a recitare il cantico di Salomone. Alle puttane ci pensiamo dopo.
9: Io non vi canto le puttane, ma di Giovanna Ferra. È la sorella di Silvio. Giuliano le dà il denaro per fare colpo su di lei. Non è un comunista, è soltanto innamorato.
3: La figura di questo ministro Trezza, siciliano, come dice lui stesso nel brano che abbiamo ascoltato, è una figura che ricalca evidentemente, nell'intento di Puzzo e anche di Cimino, la figura realmente esistita di Mario Scelba, ministro dell'interno nel primo governo De Gasperi e siciliano di Caltagirone in provincia di Catania. D'altra parte, questo accostamento con Scelba è ovviamente una licenza letteraria, ma d'altra parte di connivenze politiche, se non con i movimenti contadini, ma con quelli separatisti, realmente fu contraddistinta la parabola di Salvatore Giuliano, che ebbe i gradi di colonnello, questo è un fatto storico, dall'Evis, che era l'esercito volontario di liberazione della Sicilia, un movimento appunto armato che propagandava, che voleva la separazione della Sicilia dall'Italia. Ora, tornando al film, Giuliano continua a seminare il panico e sembra godere di grande libertà d'azione. Si sente quasi onnipotente, tanto da entrare nella villa del principe Borsa, un grande aristocratico e latifondista, e rapinarlo di tutti i gioielli. E come se non bastasse, in pieno ossequio a questo figura di bandito romantico, si porta anche a letto una delle ospiti del principe Borsa, la duchessa di Crotone Camilla, interpretata da Barbara Sukowa, che peraltro è anche di origine americana.
10: Siete bellissime.
11: Allora siamo in due.
10: Tirate le tende.
11: No, è così bella la luce.
10: Ma in Sicilia noi facciamo l'amore solo al buio.
11: E invece adesso lo fai con la luce. Tu vuoi guardare me e io voglio guardare te.
10: Le femmine non vogliono guardare i maschi.
11: E invece sì. Se sono in amore.
10: Amore?
11: Ma in calore, se preferisci.
12: Lei ha avuto le militari americane.
10: Ne avete viste parecchie quando i vostri militari stavano qua.
11: Mio marito mi ha sposato per i miei denari e io ho sposato lui per il suo titolo nobiliare. Non sono mica una monaca.
10: Questo l'avevo capito. Come si fa a pettare a testa in giù su un soffitto?
11: Rischiando dei grandi capogiri, secondo me.
10: Lo conosci, Truman?
11: E chi è Truman?
10: Truman, il presidente, il tuo presidente. Tu lo conosci?
11: Nel Connecticut siamo quasi tutti repubblicani.
10: E con questo?
11: Lascia perdere. Che cosa volevi sapere di Truman?
10: Tu sai che io faccio dichiarazione al giornale?
11: Sì. E ci piacciono molto. Veramente, sai? I siciliani ti amano per quello che dici.
10: Sì, ma non tutti. Tu potresti far avere un messaggio mio a Truman?
11: Sì. Beh, immagino di sì. E cioè?
10: Io qui in Sicilia posso far fare un referendum. Io posso far votare per unirla agli Stati Uniti come fosse lo Stato numero quello che... E così Truman ci prende, ok?
11: E che cosa diranno a Roma? Ma non ti senti italiano?
13: Quelli ci ammazzano. Perché sono un ladro io? Perché mi hanno sparato quando ciubavo il grano per Montelebra? Perché? Perché se non lo ciubavo, un sacco di gente sarebbe morta di fame. Perché?
11: Perché?
13: Perché qui non c'è lavoro.
11: Io temo proprio che Truman non ti sarà di aiuto. Non può. Ma perché non ci vai tu in America?
10: A fare che cosa?
11: A lavorare.
10: In una pizzeria, eh? Al New Jersey. No, grazie. Qua io sono Giuliano.
11: Non per molto, ho paura.
3: Dopo l'incursione di Giuliano nella villa, la duchessa Camilla si ritrova poi a cena con Don Masino e a lui chiede spiegazioni sullo strapotere della banda di Giuliano, ma il capomafia garantisce che gli interessi dei latifondisti e dell'aristocrazia saranno tutelati.
9: E che ve posso dire? Avete ragione. Un quarto di milione è una montagna di soldi.
11: Sì, infatti. E sono soldi miei, non vostri. Don Masino, noi la paghiamo molto bene per poter vivere qui tranquillamente.
9: Qualcuno ci ha fatto danno corporale all'eccellenza vostra? Mimmo, portami una Coca-Cola. Con champagne mi fa acido ormai. E così mi sono ridotto a bere americano. Uno me la verso io.
11: Beh, mi sembra piuttosto giusto.
9: Voi americani adorate la parola giusto. Io bevo alla giustizia. Per tutti.
11: Oh, la prego, non faccia dello spirito, Don Masino. Queste battute non fanno parte del suo personaggio. Niente ironia, per favore.
9: Oh, ma io ne ho tanti di personaggi. A seconda delle circostanze. Ah, ecco una circostanza felice per voi. I vostri gioielli, eccellenza, me li porta il professor dottor Adonis dell'Università di Palermo. In Italia il miglior specialista vivente di Dante Alighieri.
10: Leopardi, Don Masino.
9: E così tutto è bene quello che finisce bene. Se avesse il potere di farvi arrossire.
11: Non le fa paura?
9: Farvi arrossire?
11: No. Parlo di Giuliano.
9: Un picciotto.
11: Se fossi lei io ne avrei paura. Lo sa come lo chiamano? Il signore delle montagne. Beh, in Sicilia ci sono molte montagne.
9: È vero. Ma denaro e potere stanno vicino al mare. L'unica cosa che c'è in montagna sono le capre.
11: No, c'è anche Turi Giuliano.
3: Giuliano sembra il padrone della Sicilia, ma accanto al suo mito crescono anche traditori e spie, che lui e la sua banda trattano nel modo più feroce.
14: Posa il rasoio.
15: Oh, cliente sulla poltrona.
16: Qua non sei sulla montagna, Giuliano.
14: Avanti, viene fuori. Hai già detto Giuliano.
15: Per l'amore di Dio, dite qualcosa.
16: E che cosa?
15: Voi siete il sindaco. Voi siete amico di Don Masino.
16: Io sì. Ma tu no.
14: Avanti, viene fuori.
15: Oh no. Salvatore. Salvatore.
17: Shot.
14: Mettiti in pace con il Signore.
15: Non fare morire di fame mia moglie e mio figlio.
14: Non moriranno di fame, te lo prometto.
15: È mio figlio, quando sarà grande.
11: No, Giuliano! No, non devi!
3: Giuliano è sempre più irrequieto, sempre più indomabile, non si accontenta di essere un bandito che praticamente tiene in pugno la Sicilia, ma decide di sequestrare addirittura il principe Borsa. Non si riesce bene a capire quale sia il suo intento, ma tra i due ha luogo un dialogo molto intenso e rivelatore di quella che è la poetica intera di questo film.
17: Ma perché ci tenete tanto a essere amato dalla gente?
18: E voi perché ci tenete tanto a essere odiato dalla gente?
17: Odiarmi? No, non è vero, non posso. Io sono il principe. Io sono come lo scirocco che viene dall'Africa. Io sono sempre esistito. Voi invece no.
18: Se non riceviamo il riscatto subito, non esisterete ancora per molto.
17: Allora sarà principe mio figlio. E lo scirocco continuerà a soffiare.
18: Io vi odio voi altri, per tutto quello che ci avete fatto.
17: Tu non odi me. Tu odi non essere me, ma se tu fossi nato me, saresti un'altra persona. Per cui ti puoi prendere i miei soldi, la mia vita, ma non potrai mai essere me.
19: Aspano, questa è metafisica.
18: Queste sono minchiate, Giuliano.
17: No, signori, questa è la vita.
3: Ecco, qui in questo dialogo tra Giuliano e il principe Borsa abbiamo capito che appunto quanto era importante il riferimento di Cimino nei confronti del Gattopardo di Visconti. Visconti è stato un regista molto amato da Cimino e il principe Borsa rimanda al Gattopardo. Ama l'astronomia, ama la musica di Scarlatti, la poesia, un personaggio colto, un esteta, un dandy, un personaggio raffinatissimo, e in questo senso rimanda sia al Gattopardo ma anche al suo autore, al principe Giuseppe Tommasi di Lampedusa. Arrivato finalmente il momento dell'incontro fra Don Masino e Giuliano, Don Masino vuole convincerlo ad appoggiare il partito di governo e per blandire Giuliano gli promette anche l'amnistia.
9: È nell'interesse comune farlo vincere.
19: Qual è il nostro interesse comune?
9: Beh, per noi il comunismo non è, diciamo, una buona cosa. Tu sei d'accordo, eh?
19: E se aiuto il partito di Trezza, io che ci guadagno?
18: Un calzone al culo.
9: Come pegno di buona fede, il ministro ti ha mandato questo. Questo è il piano di campagna del colonnello Amato per distruggerti. E questo è il mio dono di nozze a te e alla bellissima Giovanna. Il ministro mi ha pure promesso personalmente che ti farà avere l'amnistia. Dopo le elezioni, naturalmente, che noi vinceremo.
13: Sono sicuro che non vi ingannerebbe mai, né mentirebbe a me. Eppure io, queste parole di Trezza le voglio sentire dalle sue labbra.
9: Lui ti confermerà la promessa di persona a Roma.
18: Io non posso andare a Roma, lo sapete.
9: No, ma puoi andare a Palermo. Il cardinale ti confermerà la promessa di Trezza per l'amnistia.
20: E se non ti fidi manco del cardinale?
18: Io non mi fido di nessuno!
3: I contatti fra Giuliano ed esponenti delle istituzioni non sono del tutto un'invenzione di Puzzo e di Cimino. Avvennero realmente, a quanto pare, e li rivelò negli ultimi mesi della sua vita lo stesso Giuliano, con una lettera indirizzata, oggi sembrerà strano dirlo, ma indirizzata all'Unità, una lettera del 2 luglio del 48, nella quale Giuliano stesso appunto racconta di queste trattative, di questi abboccamenti e di questi contatti con esponenti delle istituzioni. Tornando ora al film, Giuliano accetta il consiglio di Don Masino e invia Aspano, il suo collaboratore più fedele, dal cardinale di Palermo per ascoltare dalla sua bocca quali sono le proposte del governo di Roma.
21: Abbiamo un messaggio da Roma per Salvatore Giuliano. Una soluzione.
9: Per tutte e due voi.
21: Roma si rende conto che Giuliano è molto popolare in certi strati della popolazione. La nostra gente lo ascolta.
18: Quelle non stanno a sentire nessuno se io non gli appunto questo alla gola.
0: Per favore, non davanti a Sua Eminenza.
2: Sei un po' rozzo, Aspar.
21: Io ero come te, figliolo, un tempo.
18: Voi eravate come me. Noi siamo gente onesta, a modo nostro.
21: Nell'eventualità che Giuliano Salvatore, residente a Monteleve, provincia di Palermo, in Sicilia.
22: Io questa tosse la ci conosco dovunque. Anche all'inferno.
23: Come te reggioverai presto. Così impari a fare patti col governo, la mafia e la chiesa.
22: Patte? E per fare cosa?
23: Per non votare i comunisti. E spaventare i contadini.
22: E poi?
23: E poi noi, cioè pure io, verremo amnistiati.
22: E poi?
23: Io resto con Don Masino. E tu vai in America con Giovanni.
3: Come abbiamo ascoltato, il piano prospettato a Giuliano è che lui aiuti il partito di governo a convincere i contadini a non votare comunista, se necessario anche spaventandoli. Poi potrà andare in America assieme a Giovanna e uscire di scena. Questo è il piano che gli viene presentato. Arriviamo così a una data storica, che è quella del 1° maggio del 1947. Si festeggia la festa del lavoro. Sulla piana di Portella della Ginestra, nei pressi di Palermo, centinaia di contadini si ritrovano per festeggiare appunto la festa del lavoro. A un certo punto iniziano degli spari, sembrano dei mortaretti, ma in realtà sono delle mitragliatrici che stanno sparando ad altezza d'uomo. Ne viene fuori quella che alcuni hanno definito il primo atto della strategia della tensione.
18: Ci avevo detto di sparare al di sopra della testa, di spaventarli, non di ammazzarli.
3: Giuliano è disperato per la strage di Portella della Ginestra e furibondo torna dal cardinale di Palermo per chiedergli conto del perché le cose siano andate così e perché i contadini, invece di essere spaventati, siano stati uccisi.
18: Non me lo chiedete, io volevo che voi foste un onesto uomo di Dio, ma voi avete mancato. E allora io voglio che diciate a tutta quanta la gente che la Chiesa è contenta e la benedici se prendono possesso di tutte le terre incolte di Sicilia.
15: Io non sono la Chiesa. Io non sono nemmeno un onesto uomo di Dio ai tuoi occhi.
18: E io vi sto dando la possibilità di redimervi, Eminenza.
3: La morsa intorno a Giuliano sembra stringersi sempre di più. Le protezioni saltano e a Palermo sono arrivate addirittura le camionette dell'esercito per porre termine al problema Giuliano. Ma non saranno le forze dell'ordine a uccidere il bandito, bensì il suo amico, il suo sodale più vicino e più antico, Aspano.
18: Spara.
24: Non posso.
18: Ti ho sempre detto che non ho paura di morire.
3: Il corpo di Giuliano viene portato davanti al sagrato di una chiesa e buttato via. Già morto perché ucciso da Aspano. Al suo funerale Don Masino e il professor Adonis, che per un certo periodo lo avevano aiutato e protetto, si ritrovano e discutono un po' sulla sua figura, sul perché un uomo che a un certo punto era diventato così popolare e anche così potente sia caduto così velocemente in rovina. Ascoltiamo questo dialogo in lingua originale, perché appartiene alla versione Director's Cut, più lunga di 30 minuti e licenziata qualche anno fa.
25: Why wouldn't he come to me?
26: Why should he? He was his own father. He invented himself. Then we killed him.
3: Ancora una volta abbiamo ascoltato richiami al Gattopardo, alla Sicilia come terra condannata all'immobilità, a veder passare la storia. Il nostro racconto del film Salvatore Giuliano di Michael Cimino termina qui. Vi salutano, oltre al sottoscritto Giancarlo Mancini, le curatrici del programma Maddalena Agnisci e Francesca Levi, Riccardo Amorese, e a tutti quanti vi diamo appuntamento a una nuova puntata del Cinema alla Radio di Hollywood Party.

0: RAI Radio 3.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
4: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
9: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
7: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
10: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, da Andrea Penna al microfono, da Valerio Giannetti in regia e da Fabio Melis alla console. Apriamo la nostra serata di Radio 3 Suite alle 19.47 questa sera, una serata densa che si ferma su una serata che è in connessione, in collegamento anche con Radio 1, ma offre anche a chi ascolta la radio, cioè ai tanti che magari non possono per mille ragioni seguire la televisione o che non hanno la televisione o che seguono in modi diversi informazioni e proposte della RAI, una serata dedicata a San Francesco. Oggi è la festa di San Francesco d'Assisi, che in realtà cade il giorno della sua morte. La morte in realtà è storicamente segnata la sera del 3 di ottobre, ma esattamente 800 anni fa, la data che è stata scelta per ricordare il santo, per celebrare il santo, è il 4, e peraltro santo che è diventato santo quasi subito dopo la morte, ma che è diventato patrono d'Italia molto molto dopo, insieme a Santa Caterina Siena, nel 1939, in pieno fascismo, e Pio XII lo proclama patrono d'Italia, e adesso è anche festa nazionale. In realtà poco conta questo rispetto a quanto stiamo per ascoltare. Verso le 20.35 circa saremo insieme appunto al palinsesto televisivo di Radio 1 per proporvi uno spettacolo di Roberto Benigni che torna a riflettere su San Francesco. Si chiama Francesco il Cantico, è un'esegesi del testo poetico di San Francesco d'Assisi, del Cantico di Frate Sole, il Cantico delle Creature, con però una parte anche di racconto, appunto, di esegesi. Il Cantico poi verrà introdotto da Roberto Benigni, e poi si dedicherà proprio all'esegesi complessiva del lavoro, che è un lavoro che peraltro ha ispirato poeti, musicisti, letterati, che è iscritto un po' nella parte importante del rapporto con la spiritualità dell'Occidente, non soltanto dell'Europa, e vedremo magari anche qualcosa di più. La nostra serata ovviamente non si ferma qui, e forse magari in qualche modo si tracceranno delle linee con il reportage da Anversa Laus Polifonie di Paolo Scarnecchia, ovvero il grande festival che mette insieme tantissimi degli interpreti più importanti della musica antica vera e propria. Ascolteremo musica meravigliosa, rimanete con noi anche dopo, da Claudio Monteverdi a Doland, a Pomponio Nenna, a Tommaso Ulisse Vittoria e altro ancora. E poi arriveremo all'appuntamento con La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra l'attrice Lella Costa, che non credo abbia bisogno di particolari presentazioni. Beh, stasera abbiamo insieme impegnati in diversi modi. Prima Roberto Benigni e poi Lella Costa nella nostra serata. Ma abbiamo soprattutto voi al 335-5634-296. Se volete potete cominciare a scrivere sin da adesso e commentare. Fra poco apriamo il nostro panorama. È tantissima la musica che è ispirata a San Francesco d'Assisi. Naturalmente ci sono anche lavori di grandissima dimensione. Qualcuno subito scriverà indovinando di cosa si tratta, perché ne abbiamo anche parlato da Salisburgo quest'estate. Sto parlando di San François d'Assisi di Messiaen. Ma ci sono anche lavori di tipo diverso, da Liszt, lavori contemporanei del nostro tempo, e anche dei lavori di dimensione molto piccola, ma non per questo meno preziosa e toccante. Francis Poulenc aveva come pronipote un frate francescano, e dopo la conversione di Poulenc alla fine degli anni 30 il compositore francese si dedicò molto alla musica religiosa. Nel 1948 questo suo nipote, che era nel monastero di Champfleury, il monastero francescano di Champfleury, chiese un lavoro liturgico, in pratica quattro preghiere che potessero essere utilizzate all'interno del lavoro liturgico di San Francesco d'Assisi.
incisi e vennero musicate da Poulenc e poi proprio eseguite dagli stessi frati di Chantefleury. E Poulenc ebbe a dire per questa occasione: cioè, io venero molto San Francesco, ma mi intimidisce un po'. In ogni caso, ho voluto, come segno di umiltà, dedicarmi a mettere in musica queste meravigliose, toccanti preghiere. Volle proprio che fossero i frati e non, se vogliamo, un coro professionista in senso più ampio, su quello a cui sono dedicati i suoi grandi lavori di musica sacra, a eseguire per la prima volta questo lavoro. Noi ne ascoltiamo uno, il primo, poi ascolteremo anche gli altri nel percorso del nostro panorama della prima parte di serata, con i King Singers, la prima delle Quatre Petites Prières de San Francisco d'Assise di Francis Poulenc, è Sent Them Sent.

0: scritta per voci a cappella. Questa è la prima delle quattro preghiere di San Francesco d'Assisi di Francis Poulenc, Salut dem Saint, che abbiamo ascoltato dai King Singers, che vedete cantavano anche con le intenzioni modeste e semplici nel canto proprio di un coro di monaci, non che non avessero impostato la voce, ma hanno trovato proprio il modo corretto, esatto, quello che cercava Poulenc nell'interpretazione di questo lavoro così, così bello. Ascolteremo poi anche le altre, ma nel frattempo apriamo il nostro panorama, che eccezionalmente questa sera è tutto romano. Non capita spesso, però in luoghi diversi, anche con prospettive molto diverse. Prima di tutto andiamo in un luogo simbolo non soltanto della capitale, ma un po' dell'Italia, l'italianità, della bellezza delle nostre città e anche della bellezza di Roma, oltre ad essere un simbolo anche cinematografico, la Fontana di Trevi. Martedì alle 21, una serata che è aperta al pubblico, un evento molto speciale, perché ci sarà una maniera molto originale di illuminare con delle scritte, con delle luci, delle immagini, che sono però proprio delle scritte a mano, per un evento che si chiama La parola che illumina, sulla bellezza di leggere e scrivere. In realtà si parla proprio di scrittura a mano. Ci sarà una voce che è abbastanza famosa, perché è quella di Luca Ward, che insomma, tutti conoscono, anche magari chi non conosce il suo nome, uno scritto che è per l'occasione di Harry De Luca, ma il lavoro e la creazione è di un artista che lavora da sempre con la luce, che lavora con filosofi, con la letteratura, che lavora nei grandi spazi pubblici, che ha lavorato in tanti luoghi diversi del nostro paese e non soltanto. Penso per esempio ai lavori che ha presentato a Parigi o a New York. Sto parlando di Marco Rerotelli, che è collegato con noi. Buonasera.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, io ho introdotto in una maniera un po' così sommaria. Cosa succederà e come la parola scritta interagirà, verrà proiettata, comparirà sulla Fontana di Trevi?
1: Dunque, innanzitutto la sua presentazione era perfetta, non era poi tanto sommaria, nel senso che è un progetto, diciamo così, prodotto dalla Fondazione Einaudi in una sezione che cura il mantenimento della scrittura a mano. Ora, io ho sempre lavorato nell'arte con la scrittura a mano, sia pittoricamente, ma specialmente nelle grandi installazioni luminose, dove mi avvalgo però di tutti dei sistemi digitali, perché io scrivo a mano su una lavagna luminosa, la quale lavagna luminosa riporta negli spazi anche enormi, perché è stato, per esempio, il Field Museum di Chicago era enorme, però anche mirati, come in questo caso, nella bellezza barocca di questa meraviglia del mondo, ridandogli voce in un certo senso, cioè non lasciando già quello che le basta essere, cioè la bellezza conosciuta da tutto il mondo, ma confrontandola con la temporalità di oggi e quindi convocandola per ricordarci l'importanza della scrittura a mano.
0: È naturalmente
1: come accade
0: esatto.
1: Partiamo appunto che è un luogo storico, che è stato il primo acquedotto romano, che quindi è sorgente, e qui la sorgente ora è la parola. Parola che è stato uno dei grandi drammi, perché se ci pensiamo bene, fra i tanti naufragi delle biologie, dei sentimenti, delle religioni, un umiliante è stato il naufragio della parola e della scrittura a mano, che viene solo digitata e vaga nell'etere ora, no? Invece in questo caso la scrittura a mano, la mia tra l'altro è anche una scrittura, come ricordava Gillo Dorfles, barocca, in modo si confronta e si proietta con le parole di Harry De Luca, che sono parole nel ricordo di quello che il Novecento era la scrittura a mano.
0: Delle lettere, delle cartoline, degli appunti, no? Tutto
1: il suo pezzo. Un bellissimo viaggio, sì. Quello di Harry De Luca, il suo pezzo. Io, mentre Ward lo leggerà, quindi c'è un'interazione appunto fra recita teatrale, letteratura e arte visiva, in tempo reale io scriverò queste parole a frammenti sulla fontana. In contemporanea sulla fontana un video dedicato alla fluidità, alla sorgente dunque delle cose, un video astratto che ricopre letteralmente lo spazio della Fontana di Trevi. Contemporaneamente anche attraverso dei sagomatori che sono dei proiettori di luce vengono proiettate delle parole fondanti di questo progetto. Ma il tema in ogni caso è sempre questo. Al centro di tutto c'è la parola.
0: Diciamo, è molto interessante questo progetto perché sembrerebbe di mettere al centro qualcosa, almeno per ancora per quelli della mia generazione, ma forse anche un po' per tutti, che continua a esistere senza essere minacciata. Forse non ci pensiamo che alcuni gesti, alcune caratteristiche del nostro vivere possono scomparire quasi senza che noi ce ne rendiamo conto, e con esse possono comparire i significati, i portati di questi gesti stessi. Ora devo dire che da avvocato del diavolo affettuosamente ho piacere di ricordare che sulla Fontana di Trevi ci sono delle straordinarie, oltre alla bellezza barocca delle statue, della struttura architettonica, ci sono delle meravigliose scritte in latino che certo non sono in corsivo né scritte a mano, quindi è anche divertente l'interazione fra questi due elementi. Ma io le volevo fare una domanda diversa. Lei ha detto appunto la mia è una scrittura corsiva, addirittura la definizione di scrittura barocca, è una scrittura che si realizza con i vari mezzi tecnologici, in questo caso proprio mentre lei la scrive. Quanto è cambiato il suo lavoro da quando lei ha cominciato la sua creazione artistica con il cambiare della tecnologia? Lei si è anche impegnato nel trovare nuove modalità, oppure, diciamo, ha seguito i cambiamenti della tecnologia? Cioè, la tecnologia le serve molto per creare il suo lavoro e la nutre in qualche modo. La stessa tecnologia che noi immaginiamo ci sottragga la parola scritta a mano.
1: Una domanda molto bella. Pensiamo che se non ci fossero state le vernici industriali, Jackson Pollock non sarebbe riuscito a fare le opere che ha fatto, no? Quindi bisogna partire da un essere sempre contemporanei, e che in ogni caso la contemporaneità per un artista è in tutta la storia, non solo il presente. Dunque, se partiamo da questa riflessione, io passo da un lavoro quasi di amanuense su piccoli quadri, dove prendo letteralmente il piccolo pennello e riporto le parole, alle grandi installazioni dove grazie alle tecnologie ho trovato il metodo per occupare palazzi, musei e altri luoghi del mondo, devo dire, anche grandi luoghi della religione, riportando la parola con una caratteristica che secondo me è fondamentale. Qui la luce non solo illumina, ma la luce è il contenuto, perché è la parola luminosa che arriva. Quindi la luce che illumina, ma è anche una luce col suo significato, una luce concetto. Questo è un po' il tema. E quindi è cambiato perché se io non avessi avuto le tecnologie, se non avessi inventato con il gruppo con cui lavoro da tanti anni una lavagna luminosa di grandi dimensioni che mi permette di agire, non sarebbe stato possibile fare questo lavoro. Ora aggiungo una cosa, per esempio nell'ultima mia mostra, che forse è stata questa che ha colpito Cangini, che è un po' il presidente e
0: Della Fondazione
1: committente di
0: Einaudi,
1: questa
0: sì.
1: operazione, sì. Per Design Week io realizzai letteralmente una casa con intelligenza artificiale, dove l'intelligenza artificiale aveva registrato la mia scrittura a mano. Io contemporaneamente agivo rispondendo ai prompt delle persone, però con la scrittura a mano. Quindi un lavoro che io penso potremmo definire sincronico e diacronico, perché da un lato, in ogni caso, anche il prompt riporta al centro la verbalità, ma in ogni caso il prompt che veniva digitato a mano adesso rispondeva a una scrittura a mano che io realizzavo in tempo reale con appunto questa lavagna luminosa.
0: È sicuramente un argomento affascinante, ma che diventerà qualcosa da vedere martedì 6 ottobre alle 21. Io immagino che ci sarà molto pubblico perché è aperto al pubblico, ma già in generale la Fontana di Trevi è frequentatissima, sono anche tutti i progetti e le decisioni anche di contingentare, di avere un ingresso a pagamento per i non romani. Ma insomma è un'occasione un po' speciale per vedere la Fontana e vederla come anche, se vogliamo, lavagna, un luogo di interazione, di qualcosa di diverso. Questo progetto della Fondazione Einaudi, la parola che illumina sulla bellezza di leggere e scrivere, naturalmente a mano, come fa Marco Nero Ortelli nella sua scrittura, come fa, e lo dice sul pezzo che è uscito su Corriere della Sera, mi sembra, o su Repubblica, su Corriere della Sera, di Henry De Luca, e per questo progetto che riporta di nuovo, una volta di più, i riflettori sulla Fontana di Trevi. Grazie e buon lavoro,
1: grazie.
0: Perché il lavoro verrà realizzato dal vivo, e noi ci fermiamo ancora una volta per ascoltare la seconda delle quattro preghiere per San Francesco d'Assisi per voci maschili a cappella, in questo caso Tout Puissant.

le voci dei King Singers per Francis Poulenc. Questa idea della scrittura a mano affascina immediatamente i nostri ascoltatori. Vuoi mettere il piacere di scrivere con una stilografica, scrive Gabby. Allora vi propongo anche, mentre ci muoviamo verso l'appuntamento con questa serata, fatico a chiamarlo spettacolo perché è veramente una serata speciale dedicata al Cantico dei Cantici da Roberto Benigni. Quali sono le calligrafie d'artista che voi conoscete, che vi vengono in mente? Un artista di cui conoscete la calligrafia o un musicista di cui conoscete la calligrafia? Io vi ricordo che esiste la calligrafia di San Francesco, cioè la famosa lettera, la preghiera semplice custodita a Spoleto, sulla cui però autenticità ci sono molte, molte discussioni, ma per secoli ha dato un'immagine, no, della scrittura di San Francesco, un'immagine ulteriore della conoscenza di questo santo attraverso la sua calligrafia. Adesso il nostro panorama ci porta a un'occasione importante. Quando riapre un teatro, ce ne sono vari a Roma che riaprono, fra poco anche il Teatro Valle, ma quando riapre un teatro lì ha dato un'immagine, no, della scrittura di San Francesco, un'immagine ulteriore della conoscenza di questo santo attraverso la sua calligrafia. Adesso il nostro panorama ci porta a un'occasione importante. Quando riapre un teatro, ce ne sono vari a Roma che riaprono, fra poco anche il Teatro Valle, ma quando riapre un teatro c'è sempre da festeggiare e c'è sempre da, diciamo, non

0: ritrovi di nuovo il suo pubblico. Il teatro di cui parliamo è un teatro storico, il Teatro Eliseo, in questo caso il Piccolo Eliseo, che già dal 2 ma fino al 25 di ottobre propone uno spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro, che abbiamo veramente il piacere di ritrovare qui. Questa è un po' anche la sua casa, lo è stato in tante occasioni, attrice, artista, drammaturga. Turbati come siamo, pallidi di preoccupazioni, un bellissimo titolo, una scelta che muove da Shakespeare, ma parlando del nostro tempo, del resto Shakespeare lo fa. Buonasera, buonasera Lucia Calamaro.
1: Ciao Andrea, buonasera a tutti, buonasera, ciao.
0: Allora, intanto che sensazione si ha ritornare in un teatro?
1: In questo teatro, il Piccolo Eliseo, beh, è una cosa straordinaria, straordinaria. Il fatto di riaprire un posto che era abitato dagli spettri e rimetterci la vita mi sembra già un gesto, come dire, di una tale vitalità e splendore, insomma, un gesto luminoso verso futuri luminosi per questa città. E quindi noi come compagnia siamo entusiasti. Sta andando benissimo, poi sai, ti immaginavi, oddio, riapre il teatro, non verrà nessuno, saremo soli noi compagnia a guardare le poltrone. Invece no, accorre un pubblico buonissimo e diciamo abitato da voglia, da sguardo, da desiderio, quindi forse era proprio necessario questo gesto di Alessandro Longobardi, insomma, il direttore artistico, e quindi eccoci qua, siamo molto felici.
0: Cosa racconta Turbati come siamo, pallidi di preoccupazioni? Che cosa toglie da Shakespeare, nel senso di trae, cosa perché questa allora, è la frase iniziale dell'Enrico IV, ma poi come si va avanti?
1: Allora, sai che è quel testo di Shakespeare che non è né commedia né tragedia, no? Si vede che era indeciso, come la maggior parte delle persone turbate. Si vede che era turbato anche il buon Shakespeare quando l'ha scritto, è passato da un inizio di tragedia, poi l'entrata di Falstaff, quindi se ne va. E noi di che parliamo? Allora, noi cerchiamo di raccontare con pennellate pastello la situazione di, te lo dico così, del ceto medio scivolante verso chissà come la dobbiamo chiamare, verso il basso, verso una categoria un po' meno agiata, un po' meno stabile, un po' meno
0: lo sgretolamento di certe sicurezze, diciamo così.
1: Esatto. Sì, iniziare a ritornare al tempo delle rinunce per un ceto che magari invece aveva un po' smesso di rinunciare, ecco, adesso ritornare a contare, scegliere un viaggio a una giacca, scegliere la palestra delle uscite, iniziare a dover scegliere cosa fare nella tua vita quotidiana, e lo stato di confusione animica, sentimentale, sociale che può causare, ecco, questo tipo di ritorno a scelte che ci sembrano un po' antiche, no? Quelle dei nonni quando facevano i conti sul quadernetto.
0: Diciamo, morde molto la realtà questo, perché poi le scelte degli italiani registrate sono anche quelle di non fare un viaggio, ma non fare neanche una cura dentistica o una cura oculistica, sì, o addirittura una TAC o una analisi importante, perché non ci sono le disponibilità. Quindi questo è un tema davvero, davvero serio. E dove viene raccontato? Cioè, chi lo racconta sulla scena questo problema? In che modo? Non c'è più. Abbiamo perduto Lucia Calamaro, adesso la recuperiamo. Un momento di così stasi, perché c'è stato un problema telefonico che adesso proveremo a recuperare. Questo accade alle volte, perché dentro i teatri, anche quando sono riaperti, non sempre la connessione è perfetta. Intanto io ho stimolato, ho aperto un meraviglioso vaso di Pandora sulla calligrafia degli artisti, ci ha raggiunto di nuovo Lucia Calamaro. Dicevo,
1: scusate,
0: chi è che racconta, nessun problema, chi è che racconta sulla scena questo tipo di rinunce?
1: Due single coinquilini, quindi che già dividono una casa, già sono single, non hanno neanche il cane, però due quarantenni, come ce ne sono tanti a Roma, perché ormai la vita da

0: ognuno è un tipo di vita che è diventata dominante ed è bello anche poterne parlare. Sai, tutto il cinema racconta sempre la famiglia, questo, quella, però c'è la vita da uno. La vita da uno esiste e lotta con noi, e quindi voleva essere un omaggio a queste creature une che comunque hanno gli stessi guai delle creature famiglie.
1: Ah, non solo, e poi addirittura alle volte essere single in una casa diventa diventa un privilegio, perché in questo caso la casa è una perché sono coinquilini, perché non se la possono permettere, forse.
0: Meno. Esatto, che è una situazione, insomma, di tante persone che io conosco, che forse tu conosci, che forse il pubblico conosce, e insomma prendiamo spunto da loro, da Gioia e Daniele, che si rendono conto che dovranno andare a chiedere aiuto, e vanno a chiedere aiuto a un illusorio funambulesco assolutamente inventato, stato incarnato da Barbara Chicchiarelli. Loro sono Gioia Salvatore e Daniele Parisi, e si ritrovano con questa donna stato, guarda tu, che gli fa una specie di shakerata, una lavatrice metabolica dell'essere, gli dà delle soluzioni assolutamente strambe su come tirare avanti, partendo da un principio fondante, che è quello che ti devi preparare, ecco, ti devi allenare, quindi copiando, sai, quel sistema dei survivor, hai presente i survivor, quelli che nelle cantine hanno tutte le scatole di cibo, di fagioli, pensando che finirà il mondo, quindi si preparano. Il concetto di preparazione, per me in questo momento vorrei saperti dire perché, ma non lo so, il concetto di preparazione è molto importante.
1: Non siamo tanto, non ci sta comunicando tantissima tranquillità questo, questo progetto di spettacolo, ma è chiaramente anche un'iperbole, e questo è sicuramente interessante,
0: quello,
1: perché sotto l'iperbole poi si nasconde, però ci nascondono, come abbiamo detto prima, anche dei temi reali, e del resto Lucia Amaro l'ha sempre fatto nel suo teatro. Magari sono anche momenti in cui si ride davvero, si ride di gusto, poi però rimane in testa un tarlo, rimane un pensiero. Allora, si va, è in scena fino al 25 di ottobre, sapete già dove andrete dopo?
0: Dopo no, perché abbiamo debuttato da 3 giorni e quindi è proprio nuovo.
1: E quindi, arriveranno fra un po'. Però
0: arriverà il suo dopo.
1: Chi vuole vedere turbati come siamo, pallidi di preoccupazioni, trovare qualche risposta, ma soprattutto tante domande, può andare al Piccolo Liseo con Gioia, salire quella scalinata così bella, di un edificio così bello in Via Nazionale.
0: Bellissimo.
1: A Roma, fino al 25 di ottobre. Buon lavoro, naturalmente, a Lucia Calmare.
0: Grazie.
1: Ma tutte le attrici, gli attori, tutti quelli che lavorano dietro le quinte a teatro, che è forse uno dei luoghi più belli che possano esistere. Grazie.
0: Ciao Andrea, grazie a tutti, buona serata. Ciao.

0: Seigneur Jésus, prie ancora un'altra delle quattro piccole preghiere di San Francesco d'Assisi di Francis Poulenc con i King Singers. E nel frattempo sono arrivate tantissime proposte, tantissime segnalazioni di un pubblico colto, attento, siete sempre sorprendentissimi. Sulla calligrafia degli artisti, dei compositori, dei musicisti, Alighiero Boetti, Magritte, se sì, ne passa un pip, ovviamente, Luigi Dalla Piccola e Silvano Bussotti, senza dubbio. Io posso aggiungere, per esempio, anche Katy Berberian, se vogliamo, che disegnava e scriveva i suoi scritti noi, ma Silvano Bussotti proprio senz'altro. Qualcuno che preferisce l'abbiro alla stilografica, ma insomma basta scrivere a mano come preferite. La calligrafia corta di Rossana Picella, mente critica e nome letterario della poesia visiva internazionale, e altre proposte ancora. La calligrafia di Fabrizio De André. Il problema è tragico: ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri. A teatro vanno quelli che non hanno ancora gravi problemi. Però devo dire la verità: un biglietto per il teatro costa molto meno del biglietto dello stadio, e infatti vanno le persone molto più a teatro che allo stadio. Questo va, ho detto, a vedere per esempio gli eventi sportivi, che poi sono così importanti e fanno girare tanto tanto denaro. Noi andiamo avanti nel nostro percorso, in questo caso romano. A proposito dei biglietti che non costano tanto, questi costano veramente poco di solito, quelli dei Dancing Days. Dovremmo mettere una famosa colonna sonora di una telenovela che ha spopolato con Sonia Braga, che è diventato però anche il nome di una rassegna di nuovi linguaggi coreografici che è giunta alla 12ª, se non vado errato, edizione, ed è quella che Roma Europa propone ogni anno con varie prospettive. Da una parte fa conoscere dei giovani artisti, delle giovani compagnie, dall'altro le seleziona in qualche modo, aprendo una competizione in cui vengono scelti, e poi li riporta magari dopo che hanno vinto la competizione, li riporta l'anno dopo. Ma vi faccio dire tutto da Francesca Manica, che è una grande esperta di danza, che della danza vive da sempre, e che è curatrice di questa rassegna. Buonasera, Francesca Manica.
1: Buonasera, buonasera, grazie per l'esperta.
0: Beh, altrimenti difficilmente potrebbe scovare, perché è sicuramente un lavoro di scandaglio quello di offrire con Dancing Days ciò che ancora non si conosce, ciò che ancora anche palcoscenici italiani o internazionali ancora non hanno ospitato. Su chi puntate, o anche su cosa puntate, cioè su magari anche temi, oltre che su le compagnie, gli artisti quest'anno?
1: Allora, sicuramente l'obiettivo appunto di Dancing Days è cercare autori emergenti che abbiano un linguaggio coreografico già ben delineato loro, con una cifra ovviamente stilistica, e in questo caso quest'anno vado per temi. Quest'anno comunque l'idea era un po' di andare a scoprire il legame che c'è tra diciamo una certa tradizione, un certo folklore reinventato, rimaneggiato, ecco, diciamo.
0: Quindi
1: Questo è
0: non un
1: stato un po'.
0: nazionalismo, perché il nazionalismo credo che piaccia a tutti molto poco, ma un'idea delle radici, forse di o scuole
1: Esatto,
0: nazionali o di un ambiente culturale preciso, che però diventa qualcos'altro.
1: anche se poi stranamente quest'anno è molto focalizzato, cioè tutta la rassegna è molto focalizzata sulla coreografia italiana, ma è un caso perché poi in realtà lavorando sui temi è venuto fuori che più o meno c'era un filo conduttore. Ecco, questo sì. Questo sì, però ecco, diciamo che questa ricerca è stata fatta un po' all'estero, andando a cercare soprattutto all'interno di una rete che è molto interessante, che si chiama Aerowaves, di cui Roma Europa fa parte e che esprime effettivamente la maggior parte dei coreografi che poi abbiamo visto sui grandi palcoscenici di Roma Europa,
0: Ecco, possiamo dire
1: Papadopoulos, Jan
0: qualcuno che è
1: Martens.
0: arrivato a Roma Europa prima a Dancing Days e poi è arrivato sui palcoscenici, fra virgolette, maggiori?
1: Ecco, Jan Martens, Christos Papadopoulos, che poi abbiamo rivisto all'opera, Marcos Mourão, Leyla Kha, che abbiamo visto 2 anni fa, che poi abbiamo rivisto al Vascello e che rivedremo in futuro altrove. Quindi, bene o male, ovviamente non è sempre così facile, anche perché la produzione non è sempre, cioè, è come il vino, ci sono annate buone, annate vero
0: Certo,
1: buone,
0: però lo scandaglio
1: però.
0: funziona abbastanza
1: Sì,
0: bene.
1: funziona, assolutamente funziona. Per esempio anche la stessa Silvia Gribaudi, che poi vedremo a Dancing Days, però all'estero, ad esempio, è emersa proprio grazie a questa rete Airwaves, che poi è una sorta di, ci sono vari partner che fanno parte, sono 22 paesi che fanno parte di questa rete europea, e il festival, c'è cioè una selezione su video dei lavori migliori, ci arrivano addirittura 600 video di danza, noi selezioniamo 20 e questi 20 poi vengono presentati ogni anno in una nazione dal vivo.
0: Eh
1: Ed è lì
0: beh, è
1: che
0: un
1: poi
0: gran
1: arrivano
0: lavoro.
1: 600-700 operatori, quindi effettivamente funziona molto bene, funziona molto bene.
0: Naturalmente va contestualizzato perché non l'ho ancora fatto. Dancing Days si svolge al Mattatoio a Roma, quindi nel quartiere di
1: Sì.
0: Testaccio, dall'8 all'11 di ottobre. Sul sito di Roma Europa Festival trovate tutto il programma. Si apre giovedì 8 ottobre alle 21 con la performer e coreografa greca Kara Kotsali,
1: Esatto.
0: se non pronuncio male. It's
1: No,
0: the end of
1: perfetto.
0: the amusement phase. Il suo lavoro. Più che indicare tutti gli altri, lo posso lasciare fare anche a Francesca Manica se vuole, volevo spendere una parola su appunto gli appunti coreografici, questo progetto di sostegno alla coreografia italiana Under 35 e anche la possibilità che attraverso questo sostegno ancora una volta si selezionino delle compagnie, dei coreografi, dei giovani che poi magari fanno strada, a cui viene offerta un'opportunità quando per esempio servono almeno se non dei denari, almeno dei palcoscenici per farsi conoscere.
1: Sì, diciamo che è un progetto che nasce dalla volontà di 6 realtà, e ognuno a modo suo cerca di sostenere in qualche maniera questi giovani attraverso un bando che si tiene ogni anno. Vengono selezionati 4 finalisti che presenteranno i loro lavori, i loro appunti coreografici, l'accenno del progetto che vorranno sviluppare. E ovviamente come rete non chiediamo di sviluppare un progetto cioè, totale, non una produzione, ma gli lasciamo lo spazio per creare, per iniziare. E quindi c'è un bando che esce ogni anno, su questo bando selezioniamo 4 progetti che troviamo interessanti, che presenteranno appunto questo lavoro e viene attraverso una giuria interna, ma con un membro esterno, in questo caso ci sarà una critica francese di danza, e loro presentano i loro lavori e scegliamo un finalista, un vincitore che avrà accesso appunto attraverso le 6 istituzioni, chi attraverso dei finanziamenti e sostegno alla produzione, chi attraverso delle residenze e poi avranno l'occasione di girare tra i 6 partner di progetto. Ovviamente sono giovani emergenti, quindi non hanno accesso a nessun tipo di finanziamento e quindi autori che secondo noi hanno un certo linguaggio, una certa autorialità. Ecco, questo è quello che ci
0: Quindi
1: preme
0: meritano,
1: attraverso la.
0: secondo voi giustamente
1: Sì.
0: meritano di essere sostenuti e di avere
1: Sì.
0: anche un sostegno, si usa la parola inglese di endorsement, ma insomma proprio il sostegno di una
1: Esatto.
0: istituzione autorevole che diventa anche un piccolo consiglio, un viatico importante, soprattutto per la rete
1: Certo,
0: in cui
1: anche
0: li inserite. Volevo fare una domanda a sì. Francesca Manica in conclusione. In questi anni ultimi di Dancing Days, la formazione di queste giovani coreografi, artisti, danzatori, performer, com'è cambiata? Esiste ancora una base classica? Esiste uno o più linguaggi, dallo street agli altri tipi, il mimo, la ginnastica artistica, il movimento, le formazioni con altre compagnie di danza contemporanea che hanno delle scuole, che va per la maggiore, non so come dire, che ha un po' in forma le scelte di moltissimi. Qual è un po' la tendenza generale?
1: Allora, sicuramente non è la formazione classica, diciamo che un po' il sistema italiano è un po' particolare in questo senso, perché comunque la formazione non è che c'è una grande formazione, ecco, diciamo che non ci sono, non è un sistema che ti permette di accedere facilmente a una formazione sul contemporaneo. Molti si sono formati all'estero prettamente sulla danza contemporanea, o altrimenti vengono molto dalla performance, c'è chi arriva addirittura dal teatro. Questo per quanto riguarda, no? L'Italia, sì, molto interessante. E questo emerge appunto soprattutto in DNA, emerge tantissimo questa multidisciplinarità, tantissimo.
0: Questo rende anche un po' vario la programmazione, per forza di cose, cioè non c'è una sfilata di artisti un po' tutti uguali che seguono un po' una moda del momento e fanno un po' le stesse cose. Non succede mai, devo dire, a Dancing Days, cioè scoprono sempre delle cose molto interessanti. Allora, il programma lo trovate tutto su romaeuropa.net, il lavoro di Francesca Manica, di tutte quelle e tutti quelli che lavorano con lei è in pieno svolgimento, ma si comincia per la verità l'8 ottobre alle 21 al Mattatoio. Vi consigliamo di andarci, perché poi se vi segnate qualche nome qualche anno dopo lo trovate sui più grandi palcoscenici internazionali, se va tutto bene, se l'annata è buona. Buon lavoro, Francesca Manica.
1: Grazie mille.
0: Grazie. A presto.

0: O mes très chers frères, o miei carissimi fratelli, l'ultima delle quattro preghiere di San Francesco d'Assisi, le quattro petites prières de Saint François d'Assise, scritte da Francis Poulenc nel 1948 per la richiesta del suo pronipote, frate francescano, che aveva chiesto proprio questi quattro piccoli pezzi qui eseguiti dai King Singers. In realtà ci sono tantissime registrazioni. Questa è musica molto amata e molto eseguita. Noi, io direi che a questo punto ci possiamo fermare per un istante per iniziare a avvicinarci all'appuntamento che non definirei esattamente un cartellone, perché è proprio uno speciale. C'è stato uno speciale ieri per Piano City, per il pianoforte della Sala A, e questo è uno speciale di dimensioni molto più ampie e diffuse. Ci colleghiamo anche con la diretta televisiva fra poco, Francesco, il cantico di e con Roberto Benigni, naturalmente muovendo dalle parole di San Francesco d'Assisi.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
0: Ecco, diciamo che per esempio nella religiosità assai complessa nel suo rapporto di Wagner con la religione cristiana, San Francesco è davvero assente. Guarda, è anche interessante questo, perché voglio stimolarvi, se volete, al 335-5634-296. Naturalmente poi commenterete quanto ascolterete da Roberto Benigni fra poco, ma se volete i collegamenti che voi trovate nella musica, nella creazione musicale, con la parola di San Francesco, con la figura di San Francesco, chi l'ha indagata, chi l'ha interpretata meglio? L'ha fatto Liszt, l'hanno fatto altri compositori, naturalmente Messiaen, ma ci sono tanti altri in realtà che hanno scritto, composto e pensato su San Francesco, a volte anche autori più noti che si dimenticano. È quello che noi stiamo aspettando, una riflessione che Roberto Benigni da tempo fa sulla parola di San Francesco, e che peraltro è una riflessione che sposa riflessioni ancora più ampie che oggi sono state così diffuse, da quella dello stesso Cardinal Zuppi, che dice che è in qualche modo un imbroglio cercare la pace attraverso, credere, voler credere, soprattutto far credere che si possa trovare la pace attraverso le armi, e che la nostra cultura si è dotata della potenza come frutto di interessi economici. Ieri, conversando con la direttrice della BAM sul loro bellissimo progetto francescano sul Cantico della Città, dicevo che per esempio Milano, come le grandi metropoli occidentali in generale, forse quanto più lontano dal mondo francescano, se è vero che Assisi non era certo una metropoli, ma era una città mercantile, da quel ceto anche diciamo abbiente si allontana San Francesco. È lo stesso presidente poi della Repubblica che oggi ha ricordato che non c'è colpa maggiore che uccidere il nome di Dio. Non va dimenticato che San Francesco in piena crociata varca i confini. Immaginate cosa significava passare dall'altra parte durante una guerra, e poi in un mondo in cui viaggiare era un rischio di per sé dal primo secondo in cui si metteva piede su una nave, per esempio, per visitare il sultano. Anche questa è una immagine che prefigura molto altro nella storia dell'Occidente. Un modo molto diverso di guardare i rapporti fra le religioni. Allora, un po' per darvi connotati di quanto seguiremo per radio, che è in realtà collegato con il palinsesto della televisione, vi trasmetteremo Francesco il Cantico fra pochi minuti, questa parte di anteprima, questa parte di contesto proposto da Roberto Benigni, ma poi Francesco, il Cantico delle Creature, e l'esegesi del Cantico di Frate Sole, realizzata dallo stesso Roberto Benigni, e ci terrà compagnia circa fino alle 22. Io adesso sto seguendo insieme a voi quello che ci sta per proporre anche il canale televisivo, che però diventa un ascolto radiofonico e che potete commentare come tale. Ci fa anche molto piacere, se lo seguite soltanto appunto per radio, ricevere i vostri commenti al 335 5634 296. Qualcuno ricorda il libro sulla scrittura a mano di Gardini, sulla lettura di oggi, sì, sulla lettura di oggi del Corriere, e proprio dalle pagine del Corriere veniva quel pensieri scritti a mano di Henri De Luca, di cui abbiamo parlato prima a proposito della serata evento che verrà presentata il 6 al Fontana di Trevi, con diciamo il patrocinio della Fondazione Ludovico Einaudi. Noi siamo quasi pronti, io credo che fra qualche istante lascerò la parola alla rete e a Roberto Benigni, che ripeto ha lavorato molto sulla Commedia di Dante, ha lavorato molto su testi capitali del nostro tempo, e questa volta si dispone a affrontare il Cantico dei Cantici, ma anche la figura di San Francesco.
2: Parleremo di San Francesco, San Francesco d'Assisi. Voi mi direte: no, ancora San Francesco? Ma possibile? E libri e cose se ne parla, ma è proprio lì il suo bello, perché San Francesco quando se ne parla è un po', non si esaurisce mai, è un po' come quelle pietre preziose, no? quei diamanti scintillanti che da ogni faccia fanno una luce diversa, pum pum pum pum, secondo come lo si guarda, come lo si mette, è inesauribile, è infinito, è una cosa incredibile, e io stasera ve ne parlerò addirittura come se non l'aveste mai sentito. Voi fate finta di essere la prima volta che sentite parlare di San Francesco, come un bambino di 10 anni che fa un tema. San Francesco, ve lo racconto semplice, perché è bellissimo. Bellissimo, e poi ve lo insomma, è un giorno speciale oggi, no? Sapete che giorno è oggi, no? Oggi è il 4 ottobre 2026. È un giorno speciale perché San Francesco è morto il 4 ottobre 1226, 800 anni fa, precisi. Oggi è il suo anniversario, l'anniversario della morte di San Francesco, povero San Francesco, come mi sarebbe piaciuto se fosse vissuto di più, cosa avrebbe fatto. Ma oggi proprio è morto a quest'ora, praticamente ora è morto, morì proprio in quest'ora, 800 anni fa, precisi, pensate un po', è festa nazionale abbiamo fatto, no? Patrono d'Italia, tra l'altro vicino a lui in Umbria era nato San Benedetto, pensate, in Umbria a pochi chilometri, patrono d'Europa, in una regione così piccola, due santi di questa grandezza, è un giorno speciale, no? È veramente l'800° anniversario della sua morte. E come mai se ne parla ancora? E non solo se ne parla, ma ancora non centinaia di migliaia, ma milioni di persone, milioni ogni anno vanno a visitare la sua tomba. Milioni di persone ogni anno, tutti gli anni, guardate che è una cosa veramente incredibile. Perché? Perché ha scombussolato tutto San Francesco, ha rivoluzionato tutto, pum pum pum, ha messo tutto sotto sopra, non ci si è capito più niente dopo di lui, una cosa incredibile, era veramente, ha messo tutto sotto sopra e lo sapeva, eh? Guardate che non è un ingenuo San Francesco, no, non cadete nella trappola che uno dice no, San Franceschi, francescani in campagna e così, poverelli, andavano in giro, molto candidi, sempliciotti, per carità, sempliciotto San Francesco, ma era colto, intelligentissimo, sapiente, a parte che tra i francescani ci sono tra i più grandi teologi di tutti i tempi, quindi, però non cadete in questa trappola, non era ingenuo, sapeva quello che stavo facendo, che stava rivoluzionando tutto. Guardate che, sapete che San Francesco ha cambiato i sentimenti umani del mondo, non solo, ma ne ha inventati di nuovi, sentimenti che noi avevamo dentro e non sapevamo di possedere. Francesco ce l'ha tirati fuori, San Francesco, le ha fatte esplodere, tutti bellissimi. Oh, guardate che cambiare i sentimenti umani del mondo non è che è una cosa così, è da niente, è una cosa rara, rarissima. È successo nella storia dell'umanità 3 o 4 volte, ecco, ma è una rarità, veramente rarità. Con San Francesco è successo con San Francesco. Vedete che, perché è un mistero San Francesco, davanti al mistero non si può fare altro che inchinarsi e levarsi il cappello, non c'è niente da fare, a raccontare tutta la sua vita non servirebbe a scioglierlo questo mistero. Era un ragazzo da giovane, era un ribelle, stava lì nella sua città, ad Assisi, no? Ed era, sentiva che che quello spazio non, lui non c'entrava, voleva il suo mestiere, la sua famiglia, gli amici, il lavoro, ma voleva, sentiva che era proprio, voleva esplodere, uscire fuori da quel mondo, l'ha detto lui, uscì proprio dal mondo, ma quando è uscito dal mondo non è che è uscito, c'è entrato, ci si è tuffato, ci si è immerso nel mondo quando ha deciso di smettere quella vita là, era un ribelle, era un giovane ribelle, sentiva che gli stava stretto, tu, come quella poesia di quel grande poeta umbro, anch'egli, un altro umbro perugino, uno dei più grandi poeti del Novecento, che si chiama Sandro Penna, che ha scritto una poesia che dice: il mondo che ti sembra di catene, tutto è tessuto d'armonie profonde. Eccolo là, San Francesco, quel mondo che gli sembrava di catene all'inizio lì in mezzo, l'ha trovato proprio, era pieno, ha trovato tutte le armonie del mondo, così proprio era San Francesco, ha trovato le armonie, e quindi era proprio un ribelle fin da ragazzo, no? Però un ribelle, attenzione, obbediente, si può essere ribelli obbedienti? Sì, perché Francesco non è con la Chiesa, ha obbedito, non è che ha fatto eresie, rotture, lacerazioni, scismi, no. No, lui con la Chiesa ha obbedito alla Chiesa, anche perché, diciamo, ha trovato nel suo cammino forse il Papa più intelligente di tutta la storia dei Papi, Innocenzo III, poi lo vedremo, ma un Papa strepitoso che ha capito che San Francesco poteva essere, era così bello, così puro, così magnifico, che poteva essere un ponte proprio tra Gesù Cristo e gli uomini, tra Gesù e il mondo, tra Gesù e le persone, perché lo capivano tutti, no? Perché per San Francesco, infatti, è stato così, non c'è differenza fra il materiale e lo spirituale, è la stessa cosa, aveva lo stesso amore per Dio e per gli uomini, lo stesso identico amore, aveva proprio una sete violenta di infinito, d'eterno, che non si placava mai, una cosa incredibile, guardate che, oh, tra l'altro, non è che dice che Francesco abbia lo stesso amore, l'amore di Dio, quindi era buono, tranquillo. No, gli uomini come Francesco non è che ci tranquillizzano, l'opposto, ci inquietano, ci disturbano. Perché? Perché non ti fanno dormire la notte, perché dice: se ha ragione lui, ha ragione lui, allora io ho sbagliato tutto nella mia vita. È come uno che dice: ma non so ancora cos'è il bene e il male, me l'ha insegnato lui, cos'è la bellezza, cos'è la felicità, l'infelicità, la grandezza, la gioia, la grazia. E qui Francesco ha scombussolato tutto, tutti i sentimenti, vi dico, e quindi non ci fa dormire la notte, perché uno dice: forse dovrei seguire lui, è giusto, come ho sbagliato tutto nella mia vita. Lo sapete che c'erano dei genitori che quando passava Francesco mettevano i bambini in casa e li chiudevano, perché avevano paura che fossero, diciamo, contagiati, rapiti da quella bellezza sfolgorante di Francesco, che non si resisteva, da quel folle amore, da quella follia divina di Francesco, capito? È così la storia, e infatti era proprio una follia divina, perché c'erano tanti San Francesco all'epoca di Francesco, tante persone che dicevano: oh Dio, seguite me, ma tutti seguivano solo San Francesco, eppure non prometteva niente. Lo sapete, si è spogliato di tutto, no? Anche dei vestiti, non aveva niente, non dava niente, non possedeva niente di quello che si può comprare, però erano sue, che ne so, la pace, l'amore degli altri, la libertà, la natura, tutte cose che non si possono comprare, era tutto, tutto suo, questa è la cosa, guardate che lo sguardo che c'ha Francesco, diciamo, sulla... Il sentimento che c'ha verso la natura non è un sentimento ecologico, è un sentimento divino, divino. Francesco proclama proprio la divinità in ogni creatura. Francesco è proprio così, è proprio l'amico del creato, l'amico, è la prima volta, erano tutti contro il creato e lui era l'amico, e il creato quando l'ha visto lo aspettava, e quando l'ha visto ha detto: eccolo, l'amico mio è arrivato, così ha detto il creato, no? Era la prima volta che qualcuno ne parlava bene, una cosa e che ci propone Francesco? Ci propone se stesso, vedrete la sua storia che è meravigliosa, ci propone il suo volo, la sua faccia, il suo volto, il volto proprio ridente, gaudioso, gioioso di una persona che ha scoperto, appunto, quelle frasi un po' che si dice in chiedono, che Dio è gioia, vabbè, Dio è gioia, ho capito, l'ha scoperto, però, e come l'ha scoperto? Nel dolore degli altri, che ha curato, amato, l'ha baciato quel dolore, e nel proprio dolore ha sofferto tanto San Francesco, ha ricevuto le stimmate, è il primo a ricevere le stimmate nella storia dell'umanità, che sono proprio il simbolo del dolore, no? E più veniva chiamato il giullare di Dio, che vuol dire che è proprio il simbolo della gioia, della grazia, della letizia, questo era proprio San Francesco. Quindi tutte e due le cose, come vedete, no? Diciamo, Francesco è una nuova primavera del mondo, una nuova primavera del mondo, è stato un santo che Beh, proprio è come la stella del mattino del Rinascimento italiano, che poi diventerà un sole. Dante lo dice proprio, è nato un sole, no? Con San Francesco non è che è stato solo un protagonista della storia, no, è stato proprio una guida dell'umanità, una guida. Francesco proclama l'uguaglianza di tutte le creature. Nel Cantico delle Creature, lo sentirete tra poco nello spettacolo, come sapete, a sapere com'è bello, ma la bellezza di quella prima volta che si scrive una cosa che esalta tutto il creato, tutte le creature, una poesia scritta 800 anni fa, che è una poesia, una preghiera, una lode, una canzone, non si sa bene, nella nostra lingua, la prima al mondo scritta in italiano nella nostra lingua. E voi mi dite, sì, un ingenuo, Francesco, ma ha scritto una delle cose più belle in cui si canta, lo sentirete, alla fine, che gliela dice un frate mentre lui sta morendo sulla nuda terra, recitata come da quel frate lì, io ve l'ho fatta, proprio purissima, e alla fine le allodole sono venute a salutarlo con un canto, perché lo amavano, poco prima, proprio nel momento in cui stava esalando l'ultimo respiro, una cosa commovente, il Cantico delle Creature, una cosa bellissima, è bellissima, scritto 800 anni fa, voi mi direte, ma 800 anni fa, ma allora, ma c'ha qualcosa da dirci, come si dice in quel malo modo, il messaggio, ma il messaggio di Francesco è ancora vivo, la sua parola è viva. Se è viva, non me l'aspettavo questa domanda da voi, se è viva la parola di Francesco, il messaggio di Francesco vivo, ma stiamo scherzando, ma se uno ci pensa, che cosa ci ha proposto e ci ha detto Francesco? Di rivolgere il nostro sguardo ai piccoli, ai piccolissimi, ai più bassi, appunto ai deboli, agli ultimi, ai poveri, agli oppressi, no? E finché la miseria, la fame, l'oppressione, la guerra che racchiude tutte queste cose orribili, come vediamo, ci sarà, la sua parola non è che è viva, è vivissima. Vivissima, come se fosse nata ora, vera, vera. San Francesco è qui, vivo, fra noi, in mezzo a noi, è qui. Eccolo qui, io lo vedo proprio. Ciao Francesco, è proprio qui, lo posso toccare. Ciao Francesco, lo vedete anche voi, no? E ve lo racconterò fra poco. Buonasera a tutti, buonasera.
0: E questo è soltanto l'introduzione di quanto stiamo per ascoltare fra poco. Abbiamo qualche minuto. 335-5634-296. Naturalmente il pubblico di Radio 3 è curioso, ma anche puntuto. Ed è interessante che io ho aperto una grande discussione sulla questione della grafia, sulla scrittura a mano degli artisti. Arrivano ancora degli altri messaggi. Uno bellissimo, una segnalazione di perizie grafologiche su casi illustri di Ludwig Klages, dove c'è anche un saggio sulla grafia di Beethoven e che ricorda Alessandro da Padova, è molto vicina a quella di Napoleone. Il libro si trova perché è pubblicato da Adelphi, almeno credo si trovi ancora, se no c'è caccia al libro di Fahrenheit se non lo dovesse trovare. Qualcuno ricorda una storia che sapevo anche io, però bisognerebbe chiedere ai colleghi di Hollywood Party, il fatto che San Francesco e Zeffirelli fosse stato pensato in origine da Zeffirelli, appunto, con i Beatles protagonisti, anche per la parte musicale naturalmente, chissà che cosa sarebbe diventato. È stato un film naturalmente che ha fatto epoca, una trasposizione cinematografica della vita di San Francesco, ce ne sono state anche altri, vediamo se qualcuno lo conoscete lo ricordate. E a proposito della musica, io vi ricordavo Liszt, perché Liszt è poi stato terziario francescano e ha scritto anche lui sul Cantico di San Francesco, il Cantico delle Creature, quindi è sicuramente un punto di riferimento. Ci sono altri compositori, se poi vengono in mente scriveteceli al 335-5634-296. Intanto che siamo per trasmettere appunto Francesco il Cantico, realizzato come esegesi del testo poetico di Francesco d'Assisi da Roberto Benigni. Siamo proprio esatto collegamento con la proposta di Rai 1 e la trasmetteremo anche su Radio 3 e saremo insieme con questo progetto di Roberto Benigni fino intorno alle 22, esatte, sarà una sorta di cartellone diverso dal solito, un vero e proprio speciale che si chiama appunto Francesco il Cantico. Ecco, siamo credo pronti a collegarci, non voglio parlare sulla voce di Roberto Benigni, ma voglio ricordarvi il 335-5634-296 per i vostri messaggi se lo volete, anche per ricordare la parte musicale. Il Cantico delle Creature, sì, non il Cantico dei Cantici, non facciamo confusione con la Bibbia, questo naturalmente. Siamo quasi pronti, io seguo naturalmente anche la parte del collegamento televisivo per fare in modo che il vostro ascolto sia pulito completamente l'ascolto con la voce di Roberto Benigni e vi ricordo anche che nella seconda parte di serata parleremo del lungo reportage che Paolo Scarnecchia ha realizzato ad Anversa con uno dei festival più importanti di musica polifonica, e lì vedrete che potrebbe saltare fuori anche qualcosa dedicato a San Francesco d'Assisi.

Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, sono felice di essere qui e vi ringrazio e vi abbraccio con tutto il cuore. Allora, partiamo subito. Noi siamo qui stasera per parlare del Cantico delle Creature, un'opera conosciuta e amata in tutto il mondo, scritta da San Francesco di Assisi quasi alla fine della sua vita. Ma che vita ha vissuto San Francesco di Assisi? Entriamo subito dentro. Chi era San Francesco? Un santo, mi direte voi, no? Sì, certo, era un santo, anzi, è proprio il santo più santo che ci sia. Se uno dice, dimmi un santo, San Francesco, viene subito a mente lui. Sembra riconoscerlo. Ma che si sa di San Francesco? È passato tanto tempo, 800 anni. Si conosce qualcosa di lui? Se si conosce qualcosa di lui. Ma lo sapete che San Francesco è il personaggio del Medioevo del quale si conosce di più? Si sa più cose in assoluto di tutti, sul quale è stato scritto più che su chiunque altro. Ma mentre era in vita c'è un materiale immenso, infinito, e sapete perché? Perché era talmente affascinante, non si sa cosa c'aveva, ma talmente speciale che chiunque lo conosceva sentiva proprio la necessità di scrivere subito qualcosa su di lui, ma subito! Cioè non posso aver conosciuto una persona così senza farlo sapere a tutti, devo scrivere qualcosa. Era proprio irresistibile. E infatti tutti, ma proprio tutti quelli che l'hanno conosciuto, hanno lasciato qualcosa di scritto su di lui per dire com'era, che faceva, che diceva, come camminava, cosa pensava. Non si resisteva. Fosse nato oggi non avrebbe potuto fare un passo. Chiunque si sarebbe voluto fare un selfie con lui, una cosa, un ricordo, qualcosa. Non si resisteva. E infatti è diventato il santo più famoso, più popolare, patrono d'Italia. Insomma, quello che gli si vuole più bene, non c'è niente da fare, il più vicino a noi. Perché San Francesco è un uomo che diventa santo ma senza smettere di essere un uomo. È un uomo che ha sconvolto, ma sconvolto la spiritualità di tutto il mondo fino ai nostri giorni. È stato il più grande plasmatore di anime della storia dell'umanità. Tutti ne hanno parlato, veramente. La gente quando lo incontrava cambiava vita. Su di lui sono stati fatti film, quadri, romanzi, saggi, canzoni, poesie. Ma come non è stato fatto per nessun principe o potente o re da nessuna parte del mondo? Mai. C'è poi chi l'ha usato, raccontato a modo suo, il primo pacifista, cioè no, sapete, il primo ecologista, il primo non violento, il primo animalista, il primo femminista, il primo ambientalista, una personalità incontenibile, eroica. Vabbè, voi mi direte, vabbè, è un santo, però non dovete pensare a un santo distante lassù con l'aureola, no. Era un uomo, non era neanche un prete. Era un laico, non era un prete, era un laico e ci teneva a essere laico San Francesco. E ragionava come ragioniamo noi, senza fanatismo, e non era un fanatico. La sua vita parla a tutti. Per questo Francesco è uno dei personaggi più amati e ammirati della storia del mondo e ancora ai nostri giorni esercita sulle persone un fascino ineguagliabile proprio. E tutto quello che disse o fece risuona oggi con la stessa forza che ebbe nel suo tempo, 800 anni fa. E vi voglio dire un'altra cosa che vi sconvolgerà, che voi non ci crederete. È esistito. Cioè, non è un personaggio di una leggenda, di una fiaba, una cosa di fantasia, una cosa dei miti. Era proprio un ragazzo come tutti voi, come tutti noi. Una persona vera, viva, reale, che aveva qualcosa di talmente bello che non si riesce a capire, proprio una verità che conquistava tutti. Quando andava in giro con i suoi frati, no? E frati, tra l'altro, così chiamati da lui per la prima volta, perché fratelli di tutte le creature, una parola inventata da San Francesco, prima non c'era, Prima si chiamavano monaci. Oh, voi oggi se vedete un frate dici, oh, c'è un frate. Ma questa è una parola che ha inventato San Francesco, la prima volta. Una parola che oggi si dice in tutti gli angoli del mondo, in tutte le lingue. Come suora, una sorella, l'ha inventata San Francesco. Era la prima volta. Vedrete quante prime volte troveremo con San Francesco. Insomma, quando andava a predicare, tutti restavano affascinati da quest'uomo, dalla vita straordinaria. Una vita che ora vi racconterò in maniera, vi dovete capire, un po' molto disinvolta, molto vivace, diciamo, lasciando indietro tante cose, perché per raccontare tutta la vita di San Francesco ci vorrebbero settimane. E poi arriveremo al Cantico delle Creature, che è l'opera più incantevole della vita di San Francesco, una delle vite più belle, complesse di tutti i tempi. E io stasera
mi sono fatto aiutare, citerò tante persone che hanno scritto cose indimenticabili su Francesco e che ringrazio tanto. Chiara Mercuri, che ha scritto un libro bellissimo su San Francesco, grazie. A Herman Hesse, Chiara Frugoni, Vittorio Sermonti, Ernesto Ferrero, Eloy Leclerc, Johansen, tanti altri che hanno scritto sulla vita di Francesco, che come vi ho detto è uno degli uomini sui quali è stato scritto di più al mondo. Ma c'è stato un momento, poco dopo la sua morte, in cui non era rimasto più niente di scritto su San Francesco, ma niente. Voi mi direte, com'è possibile? Ora ve lo dico. C'era una sola cosa che si poteva leggere su San Francesco, una biografia scritta da Bonaventura da Bagnoregio, ricordatevi questo nome, un francescano, ministro generale dell'ordine, teologo, persona molto potente, insegnava alla Sorbonna di Parigi, veramente un personaggio importante, il quale vide che c'erano, come vi ho detto prima, talmente tanti scritti su San Francesco che disse, oh, ma qui c'è una gran confusione, ognuno dice la sua, non va bene. Facciamo un po' di pulizia, mettiamo un po' d'ordine. Ora, com'era San Francesco, lo dico io e basta. E lui voleva imporre la sua idea, la sua figura di San Francesco, quella che gli faceva comodo a lui, diciamo, no? E ordinò, decretò che qualsiasi cosa scritta su San Francesco, ma anche un fogliettino che uno aveva messo in tasca così, che aveva scritto una cosa, andava cancellata, strappata, bruciata, proprio tagliato a pezzettini con le forbici, ma proprio tutto bruciato, fisicamente distrutto, cancellato, cancellando appunto la memoria e la testimonianza anche di quelli che avevano vissuto con Francesco. Insomma, una vera e propria epurazione. Ci doveva essere solo la biografia scritta da lui in tutti i monasteri, i conventi, solo la biografia di Bonaventura, che non l'aveva neanche conosciuto San Francesco. Infatti quelli che l'avevano conosciuto rimasero malissimo, non ce lo ritrovavano in quella biografia. L'immagine che abbiamo noi di San Francesco è molto condizionata da quella di Bonaventura, che ha descritto Francesco come un frate ingenuo, un po' senza cultura, un mistico buono, mansueto, al quale piace più parlare con gli animali che con gli uomini. Insomma, un poverello, diciamo il poverello di Assisi, quello che... Ma i documenti che si sono salvati e ritrovati di coloro che lo conobbero di persone che hanno disobbedito a quest'ordine per fortuna, raccontano tutta un'altra storia, tutto un altro Francesco. E io stasera cercherò di raccontarvelo nella maniera proprio più vera, proprio un Francesco vero, vivo, un Francesco dalla vita straordinaria che vi stupirà, ma vi dico, non ci crederete. Allora, ma andiamo piano piano a vedere come sono andate le cose. Cominciamo proprio dall'inizio. Allora, in Italia, in una piccola città dell'Umbria, Assisi, nel 1182 nacque San Francesco. La sua mamma si chiamava Pica, Madonna Pica, e il suo babbo Pietro di Bernardone. Pietro di Bernardone era un ricco mercante di stoffe, ma ricco, Aveva una bottega, un negozio di stoffe preziose ad Assisi, no? Faceva molti affari, andava continuamente ai mercati, all'estero. E infatti, quando Francesco nacque, lui non c'era, era in Francia per lavoro. La mamma era sola e quando ebbe dato alla luce Francesco, lo battezzò e lo chiamò Giovanni. Ora, quando il padre tornò dalla Francia e lo vide, fu felice. È nato Giovanni, bellissimo, il mio Giovanni. Finalmente c'ho un erede al quale dare tutte le mie ricchezze. E già vagheggiava un bel futuro, chissà che diventerà Giovanni quando è grande. Giovanni sarà un re, un principe. Era felice, lo amava e se lo portava sempre con sé, specialmente nei viaggi in Francia. Il bambino Giovanni era felice di viaggiare col padre, anche lui. Cominciava a imparare i segreti del mestiere e soprattutto cominciò a parlare in francese, tanto che i suoi amici, per prenderlo in giro, gli misero un soprannome e lo chiamarono Francesco, che vuol dire appunto il francese. Oh, francese che fa oggi? Si è svegliato il francese? Come uno oggi che va sempre in Germania lo chiamano tedesco, no? Lui lo chiamarono Francesco e quello diventò il suo nome per sempre. Pensate che prima di lui non esisteva il nome Francesco. È la prima volta nel mondo che qualcuno si chiama Francesco. A lui piacque molto questo nome, perché il francese è la lingua del valore, delle arti, della musica, dei cavalieri. E lui ha sempre sognato per sé un destino da cavaliere. Ogni volta che torna a Assisi da un viaggio in Francia con suo padre, si sente superiore ai suoi amici che sono rimasti in città, no? Andare in Francia a quell'epoca era come andare oggi a New York, ma di più. Era il luogo, la Francia, dove accadevano le cose 2 o 3 anni prima che nel resto del mondo.
In Francia c'erano i trovatori, i poeti, che scrivevano e creavano grandi storie, la Chanson de Roland, poi c'era Realtù, i Cavalieri della Tavola Rotonda, che Francesco amava da morire, altro che Trono di Spade. Sì. C'erano proprio come delle serie televisive. La gente aspettava la terza, la quarta stagione e Francesco le conosceva tutte prima in Francia e quando tornava le raccontava agli amici prima che le vedessero. Gli diceva il finale, li spoilerava tutti. Dice, guarda, quello non è suo figlio, la mamma lo tradisce col fratello, alla fine muore, muoiono tutti alla fine. Gli spoilerava tutto proprio. Gli piaceva farsi grande, insomma, gli piaceva darsi delle arie. Era diventato il figlio un po' viziato di una famiglia molto ricca, molto facoltosa. Passa il tempo e Francesco lavora nel negozio di stoffe del padre, ma con uno stile tutto suo, tutto nuovo, e conquista molti clienti, molti compratori con la sua allegria, la sua generosità. Lavorava, sì, ma soprattutto gli piaceva esibirsi, andare in piazza, cantare, suonare, suona diversi strumenti, ha passione per la musica, voce intonata, compone canzoni, un cantautore, un vero cantautore. Alcune sue canzoni erano conosciute in città, qualcuno le cantava. E poi andava giorno e notte con una brigata di amici, scialava, buttava via in banchetti e festini tutti i soldi che guadagnava e che riusciva a farsi dare dal padre. E siccome il padre gli voleva bene e si aspettava grandi cose da lui, lo lasciava fare. E Francesco faceva, e come? Era molto colto, raffinato, sempre vestito in maniera elegante. Amava la vita, gli amici, amava le donne, amava corteggiarle, ma soprattutto amava tanto apparire eccentrico, originale. Si divertiva a dettare la nuova eleganza, la nuova moda. Sapete che faceva? Oh, questo è tutto documentato, non è che... Si metteva degli abiti, degli indumenti di valore del suo negozio, proprio griffati, di stoffe di valore, preziosissime, no? Poi le strappava, le rompeva e ci cuciva sopra una toppa, una stoffa di colore diverso e di nessun valore. Come uno oggi che si compra un Gucci o un Armani e dopo lo rompe, ne strappa un pezzo e ci mette sopra uno strofinaccio da cucina. Così andava in giro così tutto rotto, come i jeans griffati strappati, già 800 anni fa, andava in giro così, proprio uno sberleffo, che colpiva tutti però, intendiamo. Tutti a dirsi suoi amici, tutti che approfittavano della sua ricchezza, della sua generosità, tutti che lo ammiravano, lo seguivano, lo imitavano, tutti dietro. Era un influencer, un grande influencer, il primo grande influencer della storia, Francesco. Dettava la moda proprio, vi giuro. Insomma, da ragazzo Francesco se la spazza. Ma i periodi di pace, voi sapete che a quell'epoca duravano poco. E poi c'erano malattie, epidemie, vicino a Assisi per esempio c'erano i lebbrosi per strada, fuori porta, era una malattia orrenda come sapete, che allora si pensava come una punizione divina, il corpo che si stacca a pezzi, una malattia contagiosa, deformante, fetida. Francesco al solo vederli spronava il cavallo, si turava il naso e fuggiva, proprio era la cosa che più temeva, non li voleva vedere i lebbrosi. E poi c'erano le guerre, conflitti dappertutto. Infatti anche ad Assisi la situazione si fece tesa immediatamente. Scoppia una guerra tra Assisi e Perugia. Assisi e Perugia non si sa mai potute vedere. Francesco galoppa alla testa degli assisani, orgoglioso di esibire un cavallo e un'armatura degni di un grande guerriero che il suo babbo gli ha comprato spendendo molti soldi. Ma i perugini gli piombano addosso all'improvviso e non c'è scampo. Molti assisani vengono ammazzati, Francesco viene fatto prigioniero per chiedere un riscatto perché è ricco, la guerra è sempre un affare. Dopo un anno di prigionia, il padre paga il riscatto, tanti soldi, e Francesco viene liberato e torna ad Assisi. Ma sta male, potete immaginare le prigioni dell'epoca, no? Francesco è agitato, ha dolori dappertutto, malinconico, triste, ma si rianima subito quando viene a sapere che un famoso uomo d'arme, Gualtieri di Brienne, sostenuto dal Papa, sta raccogliendo un esercito in Puglia per imbarcarsi per il Medio Oriente per una crociata. La guerra vera, cerca soldati valorosi. No, non ci crede. Francesco diventa subito sano, subito guarito, vuole esserci anche lui, vuole partire immediatamente. Pietro di Bernardone, il babbo, concede il permesso e vende un altro podere, o forse due, e dona al suo figlio sognatore un'armatura meravigliosa, la più bella e il miglior cavallo che ci sia ad Assisi. Francesco parte accompagnato da uno scudiero. Stavolta è sicuro di coprirsi di gloria e diventare un gran cavaliere. È il suo sogno fin da ragazzo, no? Parte da Assisi. Dopo alcuni chilometri arriva a Spoleto e qui accade una cosa. Permesso. E vende un altro podere, o forse due, e
dona al suo figlio sognatore un'armatura meravigliosa, la più bella e il miglior cavallo che ci sia ad Assisi. Francesco parte accompagnato da uno scudiero. Stavolta è sicuro di coprirsi di gloria e diventare un gran cavaliere. È il suo sogno fin da ragazzo, no? Parte da Assisi. Dopo alcuni chilometri arriva a Spoleto e qui accade una cosa che nessuno sa spiegare e non ha mai spiegato e Francesco non ha mai detto e né scritto cosa accade.

ma non una voce qualsiasi, la voce del Signore, il Signore. Un sogno dove uno sogna il Signore che gli parlava, e come sempre nei sogni gli parlava per simboli. E Francesco non capiva e non sapeva cosa doveva fare. Allora la voce del Signore nel sogno gli disse: torna indietro ad Assisi e lì ti sarà detto cosa devi fare. Questo si dice che accadde, ma non si sa bene e non si sa cos'altro gli fu annunciato in quell'ora. Ma quello che è certo è che per Francesco tutto cambiò. Insomma, come accade a ognuno di noi quando fa un sogno sconvolgente, che ci svegliamo e siamo cambiati, no? Questo accadde a Francesco, tutto cambiò. E improvvisamente, così come era partito, non gli importa più niente di andare in Puglia, di quella spedizione, di diventare cavaliere, niente. Ora vuole soltanto conoscere e seguire la volontà del Signore. Monta a cavallo e torna a Assisi. Che storia, ragazzi! Ma aspettate, aspettate che qui c'è una sorpresa. Voi mi direte, vabbè, ha sognato il Signore che gli parla, ci siamo, è la svolta, è San Francesco, diventa San Francesco, no? E invece no, sentite che accadde. Arrivato ad Assisi, tutti rimasero stupiti, perché era appena partito per diventare un gran cavaliere e era già tornato. Tutta qui la gloria, forse ha avuto paura, chissà che gli è successo, no? Molti cominciarono anche a prenderlo in giro. E lui allora, un po' a disagio, un po' in imbarazzo, per recuperare la sua immagine e far finta di niente, non ci crederete, ricominciò come prima, peggio di prima, moltiplicò le feste con gli amici, venne addirittura eletto re dei banchetti, con tanto di scettro, una corona, un bastone, così, no? Finché una notte, dopo una festa, l'ennesima festa, gli amici ubriachi trovarono Francesco seduto su un gradino, assorto. E allora cominciarono a scherzare con lui. Francesco, ma che stai pensando così serio serio? Stavrai mica pensando a prendere moglie? E Francesco rispose con voce serena: sì, è vero, stavo pensando di prendere in sposa una fanciulla, ma la più bella e nobile che abbiate mai visto. Tutti si misero a ridere di nuovo, ma lui diceva la verità. E lo vedremo com'è bella quella sposa. Nei giorni che seguono, Francesco è inquieto. Non sa niente, nessuno gli diceva cosa doveva fare. Non sa con chi parlare, dove parlare, cosa pensare, prega. Prega, va a pregare in una chiesetta vicina ad Assisi, diroccata, a San Damiano. E qui accade un'altra cosa incredibile. Sente ancora la voce del Signore che gli parla, ma questa volta è sveglio. Chissà cos'era, diciamo la verità, chissà da quale profondità del suo spirito veniva quella voce, no? Francesco sente la voce del Signore che gli parla e lo chiama per nome, anzi, per soprannome. Anche il Signore lo chiama per soprannome e gli dice: Francesco, vedi che la mia casa sta cadendo a pezzi. Restaura, ricostruiscila tu. Naturalmente il Signore intendeva la Chiesa in senso spirituale, l'istituzione, simbolico. Francesco fraintende, non capisce. Pensa che si riferisca a quella chiesetta lì, diroccata, che sta cadendo a pezzi. Se guardandosi intorno dice: sì, effettivamente sta chiesa cade tutta a pezzi, la restauro io. E dà dei soldi al parroco della chiesa per restaurarla. Fraintende, è andata proprio così, non capisce, o capisce tutta alla rovescia, o forse non vuol capire, come fa ognuno di noi quando è caricato di una responsabilità troppo grande, quando è messo davanti a una decisione che gli cambierà la vita per sempre. Torna a Assisi, ancora non sa cosa fare, ondeggia, non è facile abbandonare gli amici, gli agi, il lusso, le persone più care, ma Francesco vide che lì non si acquietava il cuore. E non ce la fa più. E qui, attenti, perché siamo giunti davvero alla grande svolta della vita di Francesco, il punto in cui gli successe qualcosa che per tanti di noi resta profondamente incomprensibile. Quella voce che aveva sentito dentro e fuori di sé, prima a Spoleto, poi a San Damiano, adesso esplode, urla. Ora quello che sente non si può più contenere. Infatti, come ha scritto lui stesso nel suo testamento, ha scritto San Francesco: poi mi trattenni ancora un po' e uscii dal mondo. Ed eccolo Francesco, tutto è scoppiato nel suo cuore, è uscito dal mondo. Eccolo, è lui, è Francesco. La prima cosa che fa, sapete che fa? Va da un lebbroso, gli dà tutti i soldi che ha, lo accarezza e gli bacia le mani, le piaghe, ha un lebbroso. Quello che gli sembrava amaro si trasforma in dolcezza. Ritorna a casa, prende le stoffe più preziose, il cavallo, quel cavallo costosissimo che il padre gli aveva comprato per la Puglia, va a Foligno e svende tutto, compreso il cavallo, dà i soldi al prete della cappella di San Damiano per restaurarla e lavora e dorme lì con lui.

Il padre lo cerca. Francesco all'inizio lo teme. Si nasconde in una grotta, non mangia, piange, prega. Di nuovo non sa cosa fare. Alla fine esce, torna ad Assisi, così, vestito com'è, vestito di stracci. Colui che un tempo si adornava di abiti purpurei finissimi alla moda, ora è lì, ad Assisi, nel centro di Assisi, che accattona, chiede l'elemosina, magro, sporco. La gente non lo riconosce. Pensano sia diventato matto. I bambini gli tirano dei sassi, chi gli tira del fango? Uno straccione, uno zimbello. Il padre lo vede, non crede ai suoi occhi. Lui sì che lo riconosce, è Francesco, suo figlio. Lo raggiunge, lo prende, è una furia. Lo picchia, lo chiude in casa, lo segrega in una stanza. Deve imparare a vivere, deve sapere chi è il padrone, il capo famiglia in quella famiglia. Lo tiene proprio chiuso per giorni e giorni. La madre, per pietà, lo libera. Francesco torna alla chiesetta, a San Damiano, poi mendica ancora. Dà tutto quello che ha ai poveri e ai lebbrosi. Il padre, disperato, deluso, non ne può più e lo cita alla presenza del vescovo perché rinunci almeno alla legittima, all'eredità. Vuole un processo pubblico. E Francesco, non ci crederete, accetta e compare. No, fermi, una cosa straordinaria. Non se l'aspettava nessuno. Francesco arriva in piazza davanti a suo padre, al vescovo e tutto il popolo di Assisi, e alla presenza di tutti viene processato in piazza. Il padre urla in faccia a tutti che è un ladro, che gli ruba i soldi, che li dà agli straccioni, ai miserabili, che li butta via, che è diventato matto e vuole una spiegazione, vuole giustizia, che gli restituisca almeno il mal tolto. Tutti gli occhi andarono su Francesco. E qui, attenti, perché accadde un fatto straordinario che non si era mai verificato nella storia del mondo e mai più si ripeterà. Un fatto che nel corso dei secoli la gente ne avrebbe parlato a casa, la notte, davanti al focolare. I pittori avrebbero rappresentato, i poeti cantato, i preti raccontato nei sermoni, dagli altari, dai pulpiti, e che ora io vi racconto ancora di nuovo dal palcoscenico. Sapete cosa fa Francesco quando tocca a lui parlare? Non solo restituisce al padre tutti i soldi, ma anche i vestiti, tutto, e si spoglia, nudo. Nudo, scandalo, in tutta la città. Il figlio di Pietro e di Bernardone è lì, nudo. Sì, nudo, ma nudo e felice. Sapete perché? Ve lo dico io. Perché si è innamorato. Si è innamorato, Francesco, e si vuole sposare ora. Ma si vuole sposare con chi? Mi direte così solennemente davanti a tutti. Ve lo dico io il nome dei due sposi. Lui si chiama Francesco, lei Povertà. Bellissima, la donna più bella e più nobile del mondo, come aveva promesso ai suoi amici ubriachi quella sera. Povertà, Madonna Povertà, vedova da 11 secoli. Era la sposa di Cristo e nessuno l'aveva mai più chiesta in moglie. È la prima volta. Francesco le dice di sì, sta nevicando. Lui si è inginocchiato, nudo, sulla terra nuda, davanti a lei e pubblicamente la sposa, la Povertà, amata da Cristo, fuggita e abbandonata da tutti, fino a che Francesco ora la sposa di nuovo. Lei ha più di 1100 anni, lui poco più di 20, eppure stanno benissimo insieme. Una coppia meravigliosa. Il vescovo impietosito butta un mantello sulla nudità di Francesco, ma ormai è uno scandalo. Scandalo per tutta la città, che rimane lì stupefatta, incredula. Tutti a dire: che sciagura, povero Pietro di Bernardone, povero Francesco, che sciagura. Ma Francesco è uscito dal mondo, è uscito dal mondo, è felice, è già là che corre per i viottoli dell'Umbria, mezzo nudo, rotolandosi nella neve, cantando le lodi di Dio in francese e in umbro. Ora la voce del Signore non gli parla più dai sogni, ma da ogni filo d'erba, come uno che ha preso un acido, un LSD, 10 LSD, una cosa, un saccone addosso, una fula di corda per cintola e scalzo, e scalzi gli si accodano a frotte. Tanto piace quella coppia, quella sposa, incredibile, eppure questo è accaduto. Che dietro a Francesco, proprio tutti dietro a Francesco, quella sciagura che si era abbattuta sulla famiglia di Pietro di Bernardone, in poco tempo inizia a colpire tutte le famiglie di Assisi.
veramente un'onda proprio che cambiò il volto alla città, non ci potete credere. Per seguire Francesco e la sua sposa, la povertà, giovani, uomini e donne si staccarono dalle famiglie, lasciarono il loro mestiere, i loro legami, innamorati di quella coppia di sposi. Francesco di Pietro di Bernardone, figlio del mercante di stoffe, guida una rivolta generazionale in tutta la città. Tutti figli contro i padri, contro le famiglie, altro che 68. E chi erano tutte queste persone? No, fermi. Alcune ve le devo dire, sapete perché? Perché sennò sembra che mi stia inventando delle cose, di questo si sta inventando. È tutto vero, ci sono i documenti di ognuno di loro, le prove, le carte d'identità vi potrei portare. Tutte persone vere che seguirono Francesco, sentite chi erano, eh? Anche perché uno pensa che i francescani erano tutta gente semplice, rustici, rozzi, così. Invece sentite, venivano quasi tutti da famiglie benestanti della città, erano quasi tutti nobili. Era nobile Bernardo di Quintavalle, un dottore in diritto, che vende tutti i suoi beni, li dà ai poveri per seguire Francesco. Era nobile Rufino di Scipione, era addirittura cavaliere Masseo. E poi venivano dal popolo grasso Sabatino, Egidio, Ginepro. Infatti, dopo la conversione, quando chiedevano l'elemosina, faticavano a ottenerla perché erano stati tutti ricchi. La gente li riconosceva. Diceva, ma questo è miliardario, ma che vuole da me? Uno scandalo, la rovina della classe dirigente di Assisi. Tutti a seguire Francesco, ma com'è possibile? Ma perché? Sì, va bene, sì, perché Francesco effettivamente esercitava un fascino irresistibile, ma non basta. Soprattutto perché quel mondo dal quale è uscito Francesco, quando ha detto io uscì dal mondo, è un mondo pieno di violenza sugli uomini, sugli animali, sulla natura, un mondo pieno di avidità, di sete di potere. Francesco dimostra a tutti che un altro mondo è possibile. Francesco propone un mondo alla rovescia, chi vince perde. Francesco opera una vera e propria rivoluzione. Francesco non è il poverello di Assisi. Francesco ha uno sguardo di fuoco sul mondo. Francesco che svetta su tutti. Francesco che non ha paura. Anzi, una sì, una ce l'ha. Una sola, grande paura. Quella di diventare disumano, cioè nudo di umanità, indifferente al destino degli altri, degli ultimi. Per questo ordina ai suoi frati di riversare tutto l'amore, la carità, la compassione su ogni uomo, su ogni donna, su ogni animale, su ogni filo d'erba che incontreranno nel loro cammino. E tutti lo seguono. Lui parlava con loro e loro lo seguivano. Questo è il grande miracolo di Francesco. Che lo seguissero è un grande miracolo. Lui che si definiva unus novellus pazzus, cioè un novello pazzo, un pazzo. Ma volete un miracolo più grande di questo? Tutti che correvano dietro a un uomo che annunciava loro una felicità fatta di fame, di freddo, di insulti, di rifiuti, di sudore, di patimenti, di dolore, e dovevano chiamarsi minori, ultimi, ultimi fra gli ultimi. Non possono toccare denaro, non si sa come procurarsi un sostentamento perché non possono possedere niente. E in tutte queste privazioni, dice loro Francesco, dovete mostrarvi lieti, sereni, mai tristi o mesti. Dovete irradiare letizia. Tutto attraverso di voi deve divenire un contagio di gioia, di allegria. Dovete essere dei giullari, i giullari di Dio. Parole brevi, meglio l'esempio della parola. Predicare con le azioni. Non mettetevi mai al di sopra degli uomini, ma accanto a loro, sotto di loro, gli ultimi, i servi dei servi. E se cercate un rifugio per la notte, pieni di fame e di freddo, e vi sbatteranno la porta in faccia, e vi insulteranno e vi picchieranno con un bastone, vi piglieranno bastonate, voi dovete essere felici e ringraziare, perché questa è la perfetta letizia. E loro rispondevano, sì, quando si comincia? Ma incredibile, tanto li attira Francesco per la pace e la serenità che promette. Guardate che incredibile, tutti a dire di sì. Intanto questa schiera si allarga, queste erano le regole. Questa schiera si allarga, diventerà un mare, un oceano. Comincia a camminare per le strade del mondo e lo conquisterà. E Francesco ora non sa che fare, impressionato anche lui. Quello che sta facendo non è sperimentato, non l'ha mai fatto nessuno. È una cosa che non si è mai vista. È una grande innovazione di Francesco. Stava dando vita a una comunità fatta da laici. Erano tutti laici, gente comune. Lui stesso è uno che lavorava in un negozio di stoffe. Non è un prete, un sacerdote, come vi ho detto, non è un monaco. E allora, l'arrivo di tutti questi compagni è un dono di Dio per Francesco, ma poteva essere pericoloso. Potevano essere scambiati per degli eretici, e gli eretici a quel tempo venivano bruciati vivi. Già c'era chi li guardava con sospetto. Avevano bisogno di un riconoscimento formale e autorevole. Dovevano avere almeno il permesso di predicare, e così Francesco e i compagni decisero di incamminarsi e andare a Roma. A Roma sì, ma da chi?
dal Papa. Attenzione, e chi era il Papa? State a sentire questa. Il Papa era uno che si chiamava Innocenzo III, il più politico dei papi, un uomo che ha annodato per 18 anni tutte le vicende d'Europa. Era un uomo con un potere immenso, aveva la supremazia su tutti, non solo sul clero, ma su tutta la nobiltà europea, su tutti. Aveva appena scomunicato il re d'Inghilterra, per dire, no, una cosetta così. Innocenzo III credeva fermamente di essere destinato al dominio del mondo. Ora, non si sa come Francesco e i suoi compagni riuscirono a incontrarlo in Laterano, un mistero, una cosa incredibile. Ma fu un incontro straordinario, un miracolo, che il Papa più combattivo e politico, il più in alto, il primo, l'uomo che stava portando la Chiesa a grande ricchezza e potere, incontrasse l'uomo più umile del mondo, il più in basso, l'ultimo, che stava invece colmando la Chiesa di un nuovo spirito di povertà e d'amore. Che incontro, ragazzi, ma meraviglioso. Sì, Francesco era l'ultimo, ma davanti al Papa si comportò da pari a pari con la sua povertà splendida di luce, regale, espose la sua regola, che consisteva quasi esclusivamente in passi del Vangelo. E questa regola apparve a tutti, anche ai cardinali, così dura che alcuni dissero che era superiore alle forze umane per le privazioni. Ma naturalmente il Papa non poteva non approvare una regola che si basava sulle parole del Vangelo. Sarebbe stato come dire no, Gesù Cristo è una persona, come se Gesù dicesse al Papa posso predicare e il Papa dice no, guardi, non è una cosa per lei non è adatto, faccia un'altra cosa. E poi diciamolo, il Papa capì subito che Francesco, diciamo, gli faceva parecchio comodo, era perfetto per la Chiesa di quei tempi, no? Tutta protesa verso il potere, le conquiste, i beni materiali, lontana. Con Francesco la Chiesa entrava nel mondo per una porta nuova, vicina, fresca, autentica, fraterna. E infatti ebbe l'approvazione orale del Papa che lo benedì e gli disse che poteva predicare in materia morale. E Francesco non perse tempo. Subito dopo aver avuto il permesso del Papa, cominciò a predicare per le strade di Roma, ma nessuno lo ascoltava. Allora lui, sapete che fa? Attenzione che questa è una cosa... Si mise a predicare agli uccelli, eccolo là, gli uccelli, quando si arriverà agli uccelli? Eccoli gli uccelli. Gli uccelli lo stavano ad ascoltare, attenzione. Ora voi mi direte, vabbè, questa storia degli uccelli, Francesco con gli uccelli, andiamo su. Sono storielle, certamente. Ma tutti i suoi compagni l'hanno visto, che parlava agli uccelli, la raccontano per vera, e gli uccelli stavano lì. Se è vero, è davvero un prodigio, senza un miracolo tra i più belli della storia del cristianesimo. Cioè, va bene un miracolo che uno guarisce un malato, ma uno che parla con gli uccelli. Ma solo l'immagine, Francesco lì che parla agli uccellini tutti sui rami colorati, che gli volano intorno, che gli vanno intorno e parlano, no. Ma una cosa, è troppo bella, una cosa bella diventa vera. Ora, è l'immagine più nota, più popolare di Francesco. Tutti i pittori, come sapete, l'hanno dipinto che predica agli uccelli, no? Anche perché alla Chiesa faceva comodo così. Perché Francesco era, anche quando era santo, comunque era un laico. E la Chiesa preferiva e suggeriva che venisse dipinto mentre predicava agli animali, non agli uomini. Eppure Francesco era il più grande predicatore di tutti i tempi. Predicava, quando predicava, non esagero, è riportato proprio, faceva spettacolo. Tutti quelli che l'hanno visto e conosciuto, recitava. Quando raccontava una parabola, metteva in scena tutti i personaggi, gli animali, c'è una pecora, era straordinario, era proprio un attore, mimava tutto e riusciva a farsi capire anche da chi non sapeva né leggere né scrivere. Comunque, vabbè, quello che è certo è che Francesco amava tutti gli animali, lo sappiamo, in particolare gli uccelli, però in particolare fra gli uccelli amava il canto delle allodole. E qui vi voglio raccontare un fatto che è talmente commovente e bello che non si può non raccontare. Allora, quando Francesco stava morendo, nella chiesetta della Porziuncola, una piccola chiesa che aveva restaurato lui stesso, piccola, poco più di una capanna, i compagni di Francesco che erano con lui videro e testimoniarono in uno scritto che salvarono, un rotolo, che accadde questa cosa, che però ve la leggo perché non voglio sbagliare. Sentite cosa accadde quando Francesco stava morendo. Il sabato sera, scritto da coloro che erano con lui mentre stava morendo, il sabato sera, dopo i vespri, prima che cadesse la notte, Francesco migrò al Signore. E uno stormo di allodole prese a volare a bassa quota sopra il tetto della chiesa dove giaceva Francesco e volando rotavano in cerchio e cantavano per dargli l'ultimo saluto, poi volarono via. Ma non è commovente, è una storia bellissima. A me mi ha sempre commosso tanto. Fa parte delle leggende su San Francesco, lo sappiamo,
Facciamo tanto, torniamo alle cose reali, vere, alla nostra storia. Allora, quando Francesco tornò a Roma, ad Assisi da Roma, volevano tutti ascoltarlo e dovette parlare in Duomo perché le altre chiese erano troppo piccole per lui ormai. Ora attenzione, perché succede ancora un'altra cosa straordinaria, un avvenimento che cambiò la vita di Francesco e la vita di tantissime persone al giorno fino ad oggi. Allora, quel giorno, ad ascoltarlo in Duomo, c'era una donna di Assisi, di un casato eminente, giovane, ricca e molto bella. Si chiamava Chiara. La vita e le parole di Francesco la innamorarono a tal punto che desiderò incontrarlo e parlare con lui. E nella primavera del 1212, a soli 18 anni, Chiara abbandona in gran segreto la casa paterna di notte nella solennità, diciamo, della Domenica delle Palme, dopo aver indossato i suoi vestiti e ornamenti più belli, ma bellissimi, più lussuosi. Si era vestita come una principessa che sta per essere incoronata. Andò alla Porziuncola, quella chiesa poco più di una capanna, e incontrò Francesco e i suoi frati alla luce delle torce. Attenzione, si tolse la sua cinta tra punta di ori e le dettero un cordone con dei nodi. Si levò il suo lussuosissimo vestito e ne ebbe in cambio una grossolana tonaca di lana. Si tolse i suoi scarpini di seta e le misero ai piedi due zoccoli di legno duri e freddi. Ed è là che Chiara, abbandonati tutti i suoi gioielli, fu consacrata da Francesco al Signore per sempre e divenne sorella Chiara, per sempre. Rinunciò a ricchezze, nobiltà, alla sua dote. Aveva 7 cavalieri in dote, possedimenti, case, palazzi, pretendenti, fidanzati, pretendenti. Aveva tanti di quei pretendenti che tutti la volevano sposare. I familiari facevano tutti i loro calcoli, damola al più ricco, al più potente, diamola a quello che ha 20 poteri. Chiara rinunciò a tutto pur di stare con Francesco in totale povertà e dividere con lui il privilegio dell'altissima povertà. Chiara fu la prima donna ad unirsi al gruppo di Francesco, la prima. E voi non ci crederete, dopo Chiara, anche le sue sorelle, la madre di Chiara in quella famiglia, un finimondo, la seguirono. I maschi della famiglia diventarono pazzi. Ma che è qua? Non ci potevano, cercarono di riprendersele. Ma che siete diventate matte? Non potete sapere, con violenza le strattonavano, le tiravano dai vestiti, le picchiavano. Niente, non ci fu niente da fare. Anzi, dopo di loro arrivarono tante altre donne. E nacque così una comunità di sorelle che vivevano insieme ai frati, in celle separati, ma tutti insieme. Una comune, una vera comune, diciamo. Ma alla Chiesa non piaceva questa promiscuità e impose la clausura per le donne. E fu un grande dolore per Francesco e per tutta la comunità. La storia di Francesco e Chiara è meravigliosa, perché Francesco non solo la accolse, ma permise a Chiara di avere una voce sull'ordine e di predicare, una cosa che, come sapete, non è permessa alle donne nemmeno oggi. Fece in modo che la considerazione che si aveva per lui si trasferisse in egual modo su Chiara. Ogni volta che Francesco esitava sulla via da seguire, si rivolgeva a Chiara. È stata, insomma, per lui sorella Chiara in tutta l'accezione del termine, proprio per la luce che diffondeva sull'anima di Francesco, una luce profonda e femminile. Intanto la comunità cresceva, in pochi anni i frati diventano centinaia, poi migliaia. E così si cominciano ad assegnare delle missioni sull'esempio degli apostoli, no? Chi va di qua, chi va di là. Egidio va in Tunisia, Elia in Siria, tanti in Germania. Francesco stesso parte e va in Egitto. Si imbarca durante la Quarta Crociata, ma questa volta non per diventare cavaliere e fare la guerra, come da ragazzo, ma per fermarla. Andò dai soldati che assediavano la città di Damietta per farli desistere dai combattimenti. Un pacifista vero, quando tutti volevano la guerra, ma tutti, compresa la Chiesa. E infatti i comandanti non vogliono Francesco, perché hanno paura che convinca i soldati a consegnare le armi alla pace. E hanno ragione. Ci sono testimonianze, lettere, che potete leggere dalla Terra Santa, di capitani cristiani che scrivono ai vescovi così: oh, qua non c'è rimasto più nessuno, è arrivato questo frate a predicare, sono andati tutti via, tutti con lui, se ne stanno andando tutti, che si fa? Una cosa incredibile. Lettere vere, documenti. Francesco vuole convincere anche quelli dell'altra parte, però.
cioè vuole porre fine alla guerra e alle crociate mediante la conversione dell'Islam, di tutti i musulmani, tutti. Questo è il piano di Francesco, un pazzo. Vuole incontrare e parlare col sultano Malik al-Kamil, nipote del Saladino. Una cosa impossibile parlare col sultano, più difficile che col papa. Ma lui insiste, avanza, viene catturato, va in prigionia, rischia il martirio, ma miracolo davvero, il sultano accetta di parlare con lui. Incredibile, è avvenuto, è proprio storia, si sono incontrati. Allora il sultano ascolta, ma non è in grado di capire quel messaggio di pace, di amore, di povertà, insomma non era tipo da farsi convertire. Però lo lascia andare, vivo, per fortuna. Al ritorno Francesco sta male, è stanco, provato, non può più quasi camminare a piedi. Comincia a perdere la vista per una malattia agli occhi, soffre molto. Non può più predicare e soprattutto non ce la fa più a gestire i mutamenti dell'ordine. Si ritrova soltanto con la gente povera e semplice, come nell'eremo di Greccio, in provincia di Rieti, no? Dove organizza nel Natale del 1223, per la prima volta nella storia, un presepe, un'altra prima volta di Francesco. Il primo presepe dove fece tutto, proprio la regia, organizzò le scenografie, gli attori, il bue, l'asinello, le luci, tutto. Proprio corpi, oggetti, animali, elementi. Un'opera d'artista, un'installazione praticamente, un presepe che poi si è diffuso in tutte le città d'Italia, in tutto il mondo. Pensa, ma già l'anno dopo Francesco è un uomo diverso. I suoi frati hanno iniziato a litigare fra loro, lo contestano. Quella donna, la povertà per la quale un tempo tutti hanno cambiato vita, non piace quasi più a nessuno. Francesco è sconvolto, pensa di abbandonare e si ritira alla Verna, un eremo, un monte dell'Appennino vicino ad Arezzo, è il suo monte degli ulivi. Francesco è in una crisi profonda, è lì, dubita, distrutto, sperduto fra i boschi e le rocce, vuole sapere, capire se ciò che ha fatto è buono, se non è stato tutto invano, vuole un segno. A questo punto le leggende riferiscono che gli apparve il Signore sotto forma di un angelo e gli concesse un segno, un sigillo speciale, le cicatrici delle sue stimmate, segni sulle mani, sui piedi, sul costato, gli stessi di Gesù quando venne deposto dalla croce, come se il suo corpo fosse diventato quello di Cristo. Questo è l'episodio più misterioso e complesso di tutta la vita di Francesco, sul quale si scrive ancora oggi, diciamo. E dopo la Verna il suo spirito si rialza, canta, diciamo, confortato da quell'apparizione, ma il suo corpo crolla, assalito da ogni malattia. E giacque a lungo nella chiesetta di San Damiano. E proprio lì, nell'oratorio di San Damiano, nel 1224, dopo tante notti di tormento, martoriato dal dolore, proprio in quel momento Francesco decise di scrivere una lode alla vita, una lode a Dio dedicata al creato e alle sue creature. Fece capire a frate Leone di voler dettare, le parole uscivano in un soffio, doveva stargli vicino vicino. Francesco cominciò a pensare, poi disse: Altissimo, Onnipotente, Buon Signore, Tue son le laude. Leone scriveva e non si capacitava come Francesco riuscisse a cavare quelle parole così belle da quel povero corpo. Quelle parole davvero così belle. Leone, sopraffatto dall'emozione, cominciò a piangere. Vabbè, questo lo dico io, ma lo dico io perché se ci fossi stato io mi sarei messo a piangere. E Francesco continuava a dettare. Tue son le laude, la gloria, l'onore, onne benedizione. Ecco, è l'inizio del Cantico delle Creature, famoso in tutto il mondo. È la prima poesia, la prima scritta non in latino ma nella nostra lingua, in italiano. È l'inizio della nostra poesia che poi diventerà la più grande del mondo. La poesia italiana comincia con Francesco, comincia qui, e non solo, sentite questa. Francesco compose anche la musica, lo musicò, scrisse testo e musica, poi chiamò i suoi frati e disse che dovevano impararlo a memoria e dopo ogni predica dovevano cantarlo, proprio come dei giullari, giullari di Dio. Non potete sapere quanto amava il Cantico Francesco, lo voleva ascoltare sempre, e io lo capisco perché il Cantico è così bello, ma così bello. Lo so, poi mi dirà, Benigni dice sempre bello, bello, bello. Vabbè, non mi importa. Lo voglio dire finché mi piace, è bello. Ed è anche rivoluzionario. Sapete perché? Perché lodava il creato. Voi mi direte, come rivoluzionario? Non ci aveva mai pensato nulla, nessuno, a lodare il creato, il mondo. No, era la prima volta. Era una novità assoluta. Ve lo ricordate il Papa Innocenzo III che aveva incontrato Francesco a Roma? No? Ecco, proprio lui, il Papa, e dico il Papa, aveva scritto un libro che si intitolava De Contemptu Mundi,
che vuol dire sul disprezzo del mondo. Un libro nel quale dice che la vita è orribile, che l'uomo è putredine, che la natura è ostile, bieca. Una visione del creato in balia del demonio, un libro che ebbe un enorme successo. Perché a quell'epoca si credeva che Dio fosse il creatore dello spirito e il diavolo della materia e quindi anche del mondo. Quindi scrivere un poema, come aveva fatto Francesco sulla bellezza del creato, era come scrivere un libro sulla bellezza del diavolo. Quella di Francesco era proprio una rivoluzione, un testo, come si direbbe oggi, controtendenza. Se a quell'epoca le novità erano poche, possiamo dire che Francesco le ha intercettate tutte, diciamo. Il Cantico delle creature è il Vangelo secondo San Francesco. È l'espressione più alta della vita di Francesco e non si sa catalogarlo, non si sa che cosa sia. Una poesia, una lode, un inno, una prosa liturgica, forse una canzone, perché no? Della quale purtroppo non ci è arrivata la musica. Non sapremo mai la melodia che Francesco compose. Però è stata anche una fortuna, perché centinaia di compositori in tutto il mondo, alcuni grandissimi, hanno scritto la loro versione dopo essere stati ispirati e rapiti da quel testo. Da questo testo che ora io vi dico parola per parola, cercando di capire insieme tutte le bellezze che Francesco ci ha messo dentro. Grazie. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue son le laude, la gloria e l'onore e tonne benedizione. Ecco, questa è una dedica, l'avete capito tutti, no? È la dedica iniziale. È tutto dedicato a Dio, lo chiama continuamente, ma vedete come lo chiama, come parte, altissimo, su, proprio in verticale, si alza, sembra che voli, è uno slancio verso Dio. Parte Francesco che ha una freccia scagliata verso il cielo, più in alto possibile, lo vuole prendere al cuore, poi ne scaglia altre, onnipotente, buon Signore, tue son le laude, la gloria e l'onore e onne benedizione. È un fuoco d'artificio, voi vedete, sono come, guardate nell'immagine, come dei fuochi d'artificio, altissimo, pum, pum, al buon Signore, tutto scoppia e poi scende giù. Fuochi d'artificio per Dio, pum, pum, pum, pum, lo vuole prendere e dice a te solo, altissimo, le onde benedizione, se confano, si addicono queste parole, et null'uomo è ne digno te mentovare, nessuna persona è degna di nominarti, infatti non ha fatto altro che nominarlo, Dio, Dio, Dio, preso dalla passione, ma ora se ne rende conto e torna giù, come il fuoco d'artificio, torna in terra, si vede proprio e torna alle sue origini più umili, più semplici e comincia a cantare il creato. Laudato sia, mi Signore, con tutte le tue creature, tutte, c'è il nome di ognuno di noi in questo verso, il nostro nome e cognome proprio qua dentro, specialmente messor lo frate sole, specialmente il Signor fratello sole, lo quale iorno, il quale è luce, e t'allumini noi per lui, e tu illumini noi attraverso di lui, e tellu è bello, una rima per contatto, sentite, e tellu è bello e radiante con grande splendore, un dialetto umbro illustre, diciamo, no? De te, altissimo, porta significazione. Insomma, il sole simboleggia Dio, no? Francesco, infatti, aveva chiamato il cantico Cantico di Frate Sole, questo per capire quanto sia importante l'immagine del sole. E Francesco lo chiama Signore, messor lo Frate Sole. È l'unico che chiama così, gli dà del lei, perché il sole effettivamente è un gran signore, non risparmia la sua luce, il suo calore, no, la sua energia, ed è nostro fratello, frate sole. Nel cantico siamo tutti fratelli e sorelle, perché siamo figli dello stesso padre, ma nessuno prima di Francesco aveva chiamato fratelli e sorelle nostre gli elementi della natura, è la prima volta anche questa. Ora, è normale, l'abbiamo sentito, ma qui è la prima volta, nessuno l'aveva mai fatto prima. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite et preziose et belle. No, fermi. No, questo verso è un incanto. Io, è una bellezza, ogni volta che lo leggo rimango, non si sa che dire. Francesco ritrova proprio il mondo incantato dell'infanzia, un'infanzia eterna. Ed è vero perché riflette lo sguardo limpido di un bambino, ma contemporaneamente le profondità dell'anima, perché non bisogna mai dimenticare che il cantico nasce dalla notte, dalla massima sofferenza. Ma in questo verso Francesco non è attratto dalla notte buia e tenebrosa, ma ancora dalla luce, dalle sue luci, tutto al femminile, la notte, la luna, le stelle, clarite, preziose e belle. A parte che fa rimare
Stelle con belle, 100 anni prima di Dante, che ci chiuderà l'inferno con questa rima. Voi mi direte, vabbè, facile la rima stelle belle. Sì, ora, ma il primo che l'ha fatta è un grande poeta, il primo. E poi qui è la prima volta, e questa è la prima. E poi c'è quel preziosi che fa venire in mente subito un tesoro, no? Le stelle come una collana di perle, una manciata di gioielli sparsi così in cielo. E quel clarite, chiare, ma non vi fa venire in mente niente. Dai, un pensiero d'amore. È un pensiero d'amore. Il termine clarita non poteva avere, non avere un'eco profonda nell'anima di Francesco. Lo ha scelto per lei, per Chiara, preziosa e bella. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Senza accorgercene, Francesco ci fa scendere dal cielo alla terra, ma si ferma a mezz'aria, cantando il vento e il trascorrere gioioso delle stagioni, e fa rimare vento con tempo e sustentamento. Ma l'immagine di frate vento non può essere capita a pieno senza collegarla a quella di sora acqua, che viene subito dopo, con la quale forma una coppia davvero fraterna. Sentite, laudato sì, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile et umile, et preziosa et casta. No, dico, ma avete sentito? La lode di sorella acqua è di una bellezza, di una delicatezza infinite, ma c'è una specie di incantamento. Non bisogna rompere l'incantesimo, bisognerebbe fermarsi qui. L'acqua è utile e umile, come sono belli questi due aggettivi insieme, uno risuona nell'altro, uno chiama l'altro, ed è preziosa l'acqua. Lo aveva già detto per le stelle preziose in cielo, l'acqua preziosa in terra, ed è casta. Questi versi sono l'acqua, scorrono chiari, semplici, trasparenti, non si può dire di più. Sono come una natura morta, un quadro di Cézanne, una natura morta. C'è un tavolo, sul tavolo un piatto, sul piatto due mele, nient'altro. È tutto lì, chiaro, evidente, non c'è niente da chiedere. Eppure tutto è misterioso. Ogni cosa è più di quello che è a prima vista. Si può dire che la chiarezza fa parte del mistero. L'universo cantato da Francesco nasconde un tesoro. Una presenza abita tutte le cose, una presenza intima, misteriosa. Francesco vuole andare nel profondo di se stesso e di ognuno di noi. Laudato sì, mi Signore, per frate focu, per lo quale n'allumini la notte, et ello è bello, et iocundo, et robustoso, et forte. C'è una tenerezza da creatura a creato che fa impressione. Fa tenerezza anche il fuoco. E dice che è iocundo, giocondo, il fuoco, gli dà una caratteristica umana, diventa una persona viva, sembra una persona allegra, espande gioia, diverta, viene voglia di abbracciare il fuoco, un fratello che illumina la notte con la sua luce. Ed è commovente questo amore di Francesco per la luce, ormai quasi del tutto cieco, che continua a amare la luce sopra ogni cosa, sebbene gli procuri un dolore agli occhi lacerante, deve proteggere gli occhi dalla luce. E lui continua ad amarla senza poterla più vedere. Davvero commovente. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti flori et erba. Ecco che Francesco è sceso fino a terra. Il cantico del sole è diventato il canto della terra. Sora nostra madre terra, la chiama madre, madre di tutti noi, ma la chiama anche sorella, forse per farla sentire un po' più giovane. E non solo ci sostenta e ci nutre, ma produce diversi frutti con erba e fiori, pieni di colori. Una mamma straordinaria, che non si accontenta di darci sostentamento, no, ci circonda di bellezza, non solo da mangiare al nostro corpo, ma anche alla nostra anima, che ha bisogno di bellezza per vivere. E la bellezza la possiamo vedere e capire solo noi. E quindi Francesco ci dice che siamo noi i destinatari dell'opera, del creato. Noi siamo. Il canto di Francesco, l'incanto di Francesco è che ci fa sentire che non esistono sulla terra creature, diciamo, senza anima. Ci fa sentire che hanno un'anima anche l'erba, l'acqua, il vento, le pietre, i sassi. Ha ridato valore al mistero della creazione. È un invito a partecipare alla nobiltà del mondo.
Allora, il Cantico delle Creature si concludeva qui, ma Francesco aggiunse altre due strofe bellissime. La prima è sul perdono. Francesco la scrisse dopo aver saputo che il Vescovo e il Podestà di Assisi si facevano la guerra. Allora, lui, dopo aver chiesto e ottenuto che il Vescovo e il Podestà si incontrassero con la gente di Assisi in una piazza, ci mandò i suoi frati perché cantassero davanti a tutti il Cantico, completato di questa nuova strofa sul perdono, che dice: «Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et tribulazione, che sopportano infermità, dolori, tribolazioni. Beati quelli che il sosterranno in pace, cada te, Altissimo, siranno incoronati». Insomma, chi sopporta il dolore, le tribolazioni, i contrasti in pace, sarà incoronato da Dio in persona. Questa strofa, a differenza delle altre, diciamo, tutte piene di dolcezza, di fraternità, ci porta in un mondo di dolore, di tensione, ma Francesco l'ha voluta inserire proprio perché è in armonia con tutto il cantico, c'è la stessa ispirazione, ci sono le parole perdono, amore, pace. E sapete che successe? Queste parole, diciamo, che lui scrisse, la melodia quando la cantavano, le circostanze, la sorpresa, la santità di Francesco, non si sa, commossero profondamente il Vescovo e il Podestà, che si chiesero reciprocamente scusa e, non ci crederete, si abbracciarono e si misero a piangere. C'erano i testimoni, tutto scritto, questa è proprio storia, incredibile, incredibile. Allora, passarono alcuni giorni e Francesco seppe che gli restava veramente poco, pochissimo da vivere. Allora mandò a chiamare frate Angelo e frate Leone perché voleva aggiungere al cantico un'altra strofa, l'ultima, dedicata alla morte. Alla morte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, per la quale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Nessuno sfugge alla morte, lo sappiamo. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Cioè, beato chi morirà nella grazia di Dio, perché la morte seconda, la morte spirituale, la morte dell'anima, non gli farà alcun male. Ora noi, questa strofa l'abbiamo detta così, l'abbiamo letta come un'altra, come... ma non so se avete sentito. Cioè, loda il Signore per la morte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale. A parte che per sora nostra morte corporale è un endecasillabo perfetto, bellissimo. Ma Francesco fraternizza con la morte con una semplicità disarmante. Potrebbero sembrare i versi di un poeta che fa poesia, così sta poetando, se non fosse per il fatto che Francesco sta morendo veramente, sta morendo. Scrive questi versi con la morte davanti e chiama sorella anche la morte, sorella nostra, anche l'ultimo nemico. La cosa che fa più paura al mondo, la morte, viene abbracciata da Francesco, accolta, riconciliata nella vita, trasformata in vita. Diventa vita anche la morte. Addirittura canta la gloria di Dio nella morte corporale. E così per Francesco anche la morte rivela una sua serenità e incredibilmente una sua bellezza. È incantata anche la morte. È incantata anche la morte, c'è luce anche nella morte, ed è proprio in questa luce, nella luce di sora nostra morte corporale, che il cantico delle creature diffonde tutto il suo splendore. È incredibile, incredibile. Poi Francesco chiude il canto con due versi di commiato, di saluto, che dicono: «Laudate et benedicetemi, Signore, et ringraziate et serviateli cum grande umilitate». Questo. Tutto finisce con la parola umilitate, che viene da humus, terra. Francesco ora è una freccia rivolta verso la terra. Aveva cominciato con Altissimo, il cielo, e finisce con umilitate, la terra. Dall'infinitamente alto all'infinitamente basso, come amava essere chiamato lui. E dice a ognuno di noi di lodare e benedire il Signore e ringraziarlo e servirlo come ha fatto lui. Insomma, invita ognuno di noi a scrivere il proprio cantico delle creature, vivendo. Ecco, i due frati scrissero tutto, fra le lacrime. Questo lo ridico io, ma io stavolta avrei pianto veramente. Francesco stava per abbracciare l'ultima sorella. Il cantico delle creature era davvero stavolta concluso, finito.
Nei giorni che seguirono, i frati continuarono a cantarlo a Francesco. A tanti non piaceva questa cosa. Non s'era mai letto nella vita dei santi che qualcuno fosse morto circondato da gente che cantava e suonava. I santi devono morire nel raccoglimento, nella preghiera, tra lacrime e sospiri. Ma loro no, cantavano anche di notte. La voce corse fino ad Assisi. Anche morendo, il figlio di Pietro di Bernardone faceva parlare di sé, dava scandalo. Era un segno di santità anche quello, sì. Sì, perché dopo tanto, tanto sparlare che si è fatto di quel figlio venuto male di Pietro di Bernardone, a tutti è ormai chiaro che quell'uomo che sta morendo è un santo, un giusto, un uomo che ha sovvertito le regole che reggono il mondo, capovolgendolo, stravolgendone tutte le strategie per sempre. I frati, infatti, poco prima che Francesco morisse, molte città si contesero il suo corpo, le sue spoglie, lo sapete, mentre era ancora in vita, era vivo. Assisi, Spoleto, Roma, Perugia, Gubbio, tutti volevano il suo corpo, perché sarebbe stato di pellegrinaggi, per le reliquie, tanti affari, no? Insomma, avrebbe reso quella città famosa, gloriosa e ricca, no? E allora tutti a litigare per quella ricchezza sul corpo di colui che amava definirsi parvulus, parvulus et minimum servus, il più basso, il più povero dei servi. Alla fine Francesco chiese di essere trasportato alla Porziuncola, quella chiesetta piccola che aveva restaurato lui, per poter morire lì, e venne accontentato. E ci misero anche delle guardie, per paura che qualcuno potesse trafugare il corpo. Poi, poco prima di morire, Francesco affidò ai frati sua moglie, la povertà, ordinando loro che la amassero sempre con fedeltà da cavalieri, e dispose che il suo povero corpo morente fosse disteso sulla nuda terra. Così tutto è concluso. Come all'inizio si era unito alla povertà spogliandosi nudo sulla piazza di Assisi, ora ripete lo stesso gesto alla fine, nudo, con la testa reclinata sulla nuda terra, su quel grembo amatissimo di donna, sua moglie, la povertà. E nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 1226, Francesco, che aveva poco più di 40 anni, le guardie sentirono il canto dei frati farsi sempre più fievole, fino a cessare del tutto. E si udì solo una voce che sussurrava. E ora io vi faccio sentire quella voce, o almeno vorrei tanto, così come è stato raccontato, come ha scritto chi gli è stato vicino. Ora io chiedo a tutti voi di immaginare qui un frate che era lì con San con Francesco, con loro, che per l'ultima volta ripete piano lì a Francesco il cantico delle creature, mentre la sua anima leggera, luminosa, sta per spiccare il volo verso il suo regno.

Altissimo, onnipotente, buon Signore, tu e sole laude, la gloria, l'onore et onne benedizione. Ad te solo, Altissimo, se confano, et null'uomo è ne degno te mentovare. Laudato sie, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente messor lo frate sole, lo quale è iorno et allumini noi per lui, et lui è bello e radiante con grande splendore. De te, Altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cellula e formate clarite et preziose et belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato sì, mi Signore, per sor'acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale n'allumini la notte, et ello è bello, et iocundo, et robustoso, et forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta, et governa, et produce diversi frutti con coloriti flori et erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et tribulazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, ca da te, Altissimo, sirano incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverrà nelle tue santissime volontati, ca la morte seconda non farà male. Laudate et benedicete, mi Signore, et ringraziate et serviateli con grande umilitate.

Si è conclusa proprio con la lettura del Cantico delle Creature da parte di Roberto Benigni, questa serata speciale, Francesco, il Cantico che vi abbiamo trasmesso anche in collegamento con il palinsesto televisivo di Rai 1 qui a Radio 3, e la ritroverete ancora ascoltabile per 4 settimane con l'app Rai Play Sound, diciamo in una maniera più estesa rispetto a come si fa anche con i nostri cartelloni musicali. Ma chiudiamo questo ampio spazio, sono arrivati molti messaggi a proposito del Cantico, appunto, delle creature o il Cantico di Frate Sole, giustamente per evitare che di tanto in tanto non ci si confonda con il Cantico dei Cantici, anche perché potrebbe essere argomento di cui potremmo parlare fra un istante. Chiudiamo questo spazio per aprire la nostra parte del nostro magazine.

0: E siamo sempre qui in diretta su Radio 3 Suite. Ci è tornato a trovare Paolo Scarnecchia. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Che da sempre studia, indaga e ci fa conoscere anche la programmazione, l'attività, anche gli umori dei grandi festival dedicati alla musica antica. Fra poco andremo ad Anversa, ma dal momento che siamo stati idealmente anche ad Assisi fino adesso e che i nostri ascoltatori un po' anche durante l'ascolto hanno ricordato alcuni lavori musicali legati alla figura di San Francesco, da Messiaen a Liszt, a Malipiero e a molto altro, Poulenc lo abbiamo fatto ascoltare in apertura, in realtà anche all'epoca la parola di Francesco o comunque il mondo religioso di Francesco girava intorno alla musica.
1: Giullare di Dio, come veniva chiamato, l'ultimo festival che ho seguito poco più di una settimana fa è stato proprio ad Assisi, la Sacra Musicale Umbra, che ha sede a Perugia, ma ha fatto un concerto che si è svolto nella Chiesa Superiore della Basilica. La cosa molto interessante è che Microlocus, questo ensemble di musica medievale, ha presentato un programma dedicato alle laude, dunque le musiche spirituali medievali, di cui ovviamente è eccellente interprete, proponendo per la prima volta una possibile ricostruzione musicale proprio del Cantico delle Creature o di Frate Sole. E il gruppo lavora da 42 anni, è stato formato 42 anni fa ed era la prima volta, ed è molto legato all'Umbria, è un gruppo umbro, ad Assisi in particolare.

0: Pensiamo che Patrizia Bovi è proprio di Assisi, ma non aveva mai cantato o suonato in Basilica. E dunque è stata una serata eccezionale che diventerà presto, questo repertorio presentato attorno al Laude, al mondo francescano, diventerà a brevissimo un disco.
1: Quindi magari lo sentiremo anche qui, così faremo chiuderemo un cerchio. Ieri abbiamo conversato con Gavin Bryars, che presentava la sua musica al Tempio del Redentore, sempre su tema francescano, e lui ha lavorato tantissimo sul Laudario di Cortona e su questa musica. Ma noi adesso abbandoniamo la Basilica, inferiore o superiore che sia, di Assisi, e ci muoviamo verso Anversa.

0: Amicus Meus Osculi con l'ensemble Tenebre, credo, Thomas Luis de Victoria, quindi diciamo uno dei momenti più alti della civiltà vocale, musicale europea di quell'epoca. Perché abbiamo aperto con questo il tuo reportage da Laus Polifonia di Anversa, Paolo?
1: Semplicemente perché si è trattato del concerto inaugurale di questo festival importantissimo che si svolge nella città belga delle Fiandre da tantissimi anni, e questo concerto dedicato a Thomas Luis de Victoria è stato presentato il 21 agosto nella Handelsbörse, la borsa delle merci di Anversa. Non ci dobbiamo dimenticare che la città è stata un importantissimo centro commerciale e mercantile.
0: Beh, lo è ancora, Città dei Diamanti,
1: Sì,
0: ancora tutto sommato. Però,
1: però
0: insomma, lo è stato davvero in
1: all'epoca
0: modo
1: era
0: certo.
1: un concentrato del mondo, arrivavano merci da ogni angolo, non voglio dire della terra, ma insomma da vari luoghi del mondo. E tra l'altro, per quanto riguarda la musica, c'era una bella editoria musicale ed è, non dimentichiamolo, la città dei cembalari e rockers. Quindi, detto questo edificio che era originario del 1531 in stile gotico brabantino, è divenuto poi un'accademia di disegno e sede della Corporazione di San Luca. Poi è stato coperto lo spazio interno con una cupola di vetro. Un incendio purtroppo lo ha praticamente distrutto. Nella seconda metà dell'Ottocento è stato ricostruito in stile neogotico con elementi moderni metallici e per fortuna ha rischiato di diventare un hotel di lusso, ma alla fine è una sala polivalente dove appunto si è inaugurato il
0: Ha vinto la
1: festival.
0: musica antica sull'Hotel di Lusso.
1: Beh, non
0: Per
1: solo
0: una
1: la musica antica, ma insomma sono 2 anni che l'Aus Polifonia la usa, anche perché la chiesa di San Paolo, dove spesso si svolgono i concerti più grandi, ancora in restauro. Dunque, il 21 agosto l'ensemble Tenebre, questo gruppo inglese che ha sede a Londra, creato da Nigel Short, che è un cantante, ha fatto parte dei famosi King Singers. E il nome di questo gruppo deriva proprio dall'ufficio liturgico della Settimana Santa. E infatti il gruppo, i 16 cantanti, hanno intonato proprio quello che dicevamo, i responsori di Thomas Luis de Victoria. E noi abbiamo ascoltato il primo dedicato al Giovedì Santo. Ma vorrei passare al giorno seguente, al 22, perché all'interno del Festival Laus Polifonia c'è sempre un piccolo festival nel festival. Si tratta della International Young Artist Presentation, nella quale 6 giovani ensemble, dopo aver lavorato con 2 allenatori, coach, che in quest'anno sono stati Nicolas Achten e Peter Van Huygen, hanno presentato le proprie performance. E questa manifestazione, questo evento molto interessante, perché spesso poi i giovani ensemble, una parte di loro, li ritroviamo poi negli anni seguenti, magari nella sezione che in quest'anno sono stati Nicolas Achten e Peter Van Huygen, hanno presentato le proprie performance. E questa manifestazione, questo evento molto interessante, perché spesso poi i giovani ensemble, una parte di loro, li ritroviamo poi negli anni seguenti, magari nella sezione principale del
0: Maggiore,
1: festival
0: quindi c'è.
1: maggiore. Quindi, come dire, è un bel avvio di carriera, anche perché

insomma, che li consigliano e li continuano, diciamo, a instradare, a guidare. E vi vorrei parlare, posso solo parlarvi di uno dei gruppi, la manifestazione, questo piccolo festival nel festival, è in collaborazione anche con una Musica Impulse, un centro, un'altra istituzione belga che si occupa di educazione e formazione musicale, e io ho scelto di farvi ascoltare un gruppo che si chiama, si trova a Bruxelles, che si chiama Primo Getto, e hanno presentato un bel programma dedicato alla musica tedesca, e da questo concerto vi vorrei far ascoltare la musica di un compositore e organista tedesco che si chiama Andreas Hammerschmidt, che è stato un importantissimo autore di musica sacra, e io ho chiesto a uno dei cantanti di questo gruppo, Emanuele Petracco, e ora lo ascolteremo intonare di Hammerschmidt O Bone Jesu, gli ho chiesto di presentare lui stesso il gruppo, e quindi lascio che sia la sua voce, prima cantando e poi parlando, a raccontare chi è questo ensemble che si chiama Primo Getto.

Siamo ad Anversa, abbiamo appena cantato per la Young Artist Presentation nel 2026. Primo getto nasce circa un anno e mezzo fa e il nome suggerisce un po' la spontaneità, un primo getto spontaneo che vogliamo trasmettere al nostro pubblico. L'obiettivo del nostro gruppo è quello di portare, diciamo, in Europa la musica vocale del XVII secolo, scritta per piccoli ensemble, un piccolo gruppo. Quindi la nostra costellazione è un po', diciamo, formazione che appunto è formata da due voci, un tenore e un mezzo soprano e due strumenti di basso continuo. Una formazione un po' atipica grazie alla quale possiamo concentrarci su un suono più intimo e su delle composizioni che forse sono state un po' tralasciate, un po' forse dimenticate nella storia della musica, per l'appunto composizioni scritte per piccolo gruppo. Il programma che abbiamo presentato oggi ad Anversa è un programma dal titolo Until Peace Comes, in italiano Finché la pace non arriverà. Ed è un programma, come suggerisce lo stesso titolo, che verte sul tema della pace e della guerra, chiaramente, ed è ambientato nella guerra dei Trent'anni in Sassonia. I compositori che abbiamo un po' anche riscoperto in certi casi sono state persone importanti che hanno dato un grande contributo alla musica della corte di Dresda in particolare, tra Dresda e Lipsia, quindi in una Sassonia devastata dalla guerra. E all'interno di questo programma troviamo brani di diversa caratura, da brani più, diciamo, più intimi, più riflessivi, contemplativi, a brani più espliciti, come il brano centrale del nostro programma del compositore Johann Hildebrandt, un compositore che non è stato quasi mai eseguito a quanto sappiamo, e nella sua collezione si trovano dei brani molto interessanti, tra i quali quello che proponiamo noi, che è un brano in cui il compositore, che supponiamo sia anche l'autore

0: del testo, scrive un po' come un giornalista di guerra e quindi è molto diretto e parla proprio della guerra in particolare, della distruzione che ha provocato, della carestia, dei problemi che porta, ma c'è sempre un'intenzione verso la pace, verso Dio che porta la pace. Questo è il brano centrale del nostro programma Until Peace Comes.
1: Oh God, we had not known how terrible war is, but now we see it is the plague above all plagues. These are the words of Johann Hildebrand, writing in 1645 from a war-torn Saxony. Yet, in our fragmented world, his words resonate just as deeply. Through this music, we experience grief and despair, but also love, hope, and joy. And we invite you, in these moments, to share our plea for peace.

0: Quindi dopo qualche secolo una primizia, cioè di riascoltare la musica di Johann Hildebrandt, il che ci anche fa capire come Laus Polyphonie non si fermi soltanto alla musica, diciamo, rinascimentale, ma vada naturalmente avanti nel proprio sguardo.
1: Il tema di quest'anno era 1600, Europa polifonica. Dunque la continuità della tradizione contrappuntistica tra Rinascimento e Barocco, e lasciando da parte ovviamente la seconda pratica, la monodia accompagnata in stile rappresentativo e tutta la novità che porta alla cosiddetta nascita dell'opera. Questa è stata messa da parte perché l'idea appunto era quella di mappare la diffusione e la varietà delle forme polifoniche in tutto l'ambito dell'Europa. C'erano una ventina di concerti almeno, poi conferenze, seminari, attività per bambini, un festival meraviglioso. D'altro canto basta vedere la qualità del festival, si misura forse dal...
0: E un piccolo volumetto ce l'ha in mano Paolo Sconecchia, ma non è nemmeno tanto piccolo.
1: No, sono 500...
0: Un bedeche, una guida...
1: pagine.
0: Una guida...
1: Piccolo breviario.
0: Sì, un piccolo breviario, esatto.
1: 10-15, quasi tascabile se non fosse per lo spessore. Non c'è praticamente... si può dire nessuna immagine, è tutto testo, è tutto contenuto, e questo programma racconta il festival. Ormai sono anni e anni che questo è il formato del programma del festival, che non cerca mai di sedurre o attrarre gli ascoltatori, gli spettatori con come dire, delle novità, delle idee, dei riferimenti moderni. C'è una linea di grande chiarezza, di essenzialità, che riguarda l'esecuzione musicale storicamente informata, e l'idea anche di presentare musiche poco note insieme a quelle note. La cosa fantastica è che praticamente tutti i concerti sono sempre tutti esauriti, e ce ne sono almeno tre al giorno, uno alle 13, uno alle 20 e uno alle 10, alle 22. E un altro aspetto estremamente interessante, un pubblico evidentemente che il festival ha saputo coltivare: il pubblico non applaude mai durante i concerti, ma esplode alla fine, a volte molto a lungo, ma c'è un ascolto, un'attenzione, una concentrazione incredibile. Prima di presentarvi un altro momento del festival, non ve lo posso raccontare tutto, ma vado seguendo il calendario degli eventi, delle performance, dei concerti che si sono avvicendati. Volevo dire che la voce di Caterina Bleszkowska, il mezzosoprano di primo getto,
0: abbiamo sentito poco fa, introdotto, diciamo,
1: espresso,
0: parlando della guerra, della guerra di allora e della guerra di adesso,
1: della sua generazione,
0: certo,
1: di tutta, credo, oggi l'umanità. E questo compositore Hildebrandt, che era anche poeta, che nel 1645 scrisse una raccolta, Sospiri di paura o angoscia per la guerra, il testo era molto bello perché diceva: oh Dio, non sapevamo che la guerra fosse una tale piaga. Ora purtroppo lo stiamo scoprendo fin troppo bene. La guerra è la piaga delle piaghe. E credo che non ci possa essere...
0: È un festival di musica antica, è un festival di musica contemporanea.
1: Attuale,
0: esatto.
1: Attualissimo. E esatto. Gli strumenti di basso continuo erano imbracciati, il basso di violino da Anna Antonuccio Johansen e la tiorba da Marcin Kranz. Allora, vorrei passare a un altro giorno del calendario del diario di Laus Polyphonie di Anversa, pensando al concerto di un gruppo che si chiama Transport Public, diretto da Thomas Baeté. Il concerto si è svolto nella sede dell'istituzione musicale che organizza il festival, AMUS, che è la chiesa di Sant'Agostino sconsacrata, un auditorium meraviglioso dove questa musica risuona straordinariamente. E anche in questo caso mi piace far raccontare il festival anche e soprattutto dai suoi protagonisti, e Thomas Baeté racconta qui del programma che hanno presentato, a quale compositore hanno dedicato questo programma, e inizia a parlare in italiano. E poi, non avendo, come dire, una conoscenza approfondita della nostra lingua, passa direttamente all'inglese e io vi farò una sintesi di quello che dirà strada facendo.
2: Abbiamo scelto questo nome 10 anni fa, abbiamo iniziato, un nome un po' diverso, no? Ma con l'idea di trasportare il pubblico, non solamente nel senso emozionale, ma anche nel tempo, per trasportare dietro negli secoli, quindi è venuto di là. Ma dopo un nome molto difficile per Google, per googlare, se fai transport public in Google non riesci mai a trovare il nostro gruppo. So for this festival we played a program with music by Richard Deering. He is not a very known composer.
1: Questo programma è dedicato ad alcune musiche di Richard Deering, che non è molto conosciuto tra i compositori inglesi. Questo forse perché ha lasciato l'Inghilterra mescolando gli stili dei luoghi in cui è stato. Dopo aver studiato in patria e terminato gli studi universitari, ha intrapreso il Grand Tour, venendo in Italia, dove la sua fede cattolica romana si è rafforzata. Quando tornò in Inghilterra ebbe difficoltà a trovare un incarico, e qui nei Paesi Bassi, a Bruxelles, c'era la corte degli arciduchi Alberto e Isabella, dove lavoravano Peter Phillips e anche Daniel Norcombe, un suonatore di viola da gamba, e un altro inglese, John Bull, che lavorava nella cattedrale di Anversa. Quindi c'erano già alcuni musicisti inglesi da queste parti, e questo deve averlo spinto a venire nei Paesi Bassi a lavorare. Quello che stiamo cercando di fare con Transport Public da diciamo 5 anni a questa parte è tracciare una sorta di mappa della vita musicale dei Paesi Bassi nel XVII secolo, e Richard Deering pubblicò i suoi mottetti a 5-6 voci proprio qui ad Anversa in fascicoli, un'edizione che divenne un prodotto commerciale che non era necessariamente destinata alle chiese o ai monasteri, ma anche e soprattutto al pubblico per esecuzioni domestiche. Ecco, questo è il nostro approccio per questo concerto. Abbiamo immaginato come suonerebbero questi mottetti se eseguiti in una stanza o in un salotto. Published his motets for 5 and 6 voices here in Antwerp with Filesius. And so it became a kind of a commercial product. So this edition was not to sell to churches necessarily or monasteries, but also especially to the people at home. So this is our approach for this concert, is we imagined how these motets would sound when played in a room.

0: La musica sicuramente da scoprire di Richard Tehring, che appunto è inglese ma che ha lavorato in Paesi Bassi praticamente tutta la vita sua, con
1: Transport
0: Transport
1: Public.
0: Public, che difficilmente in effetti si trova, perché se lo cerchi trovi tutti i trasporti
1: Gli orari.
0: pubblici delle città
1: Gli orari.
0: d'Europa. Va bene.
1: Qualcuno potrebbe aver pensato, sentendo intonare Santo, Santo, Santo Signore, eccetera, due serafini, due serafini che gridano l'uno dopo l'altro a Monteverdi, al Vespro della Beata Vergine, di cui in effetti parleremo tra poco. Ma non vorrei passare a un'altra giornata di Laus Polifonie senza citare nello stesso giorno, la sera, il magistrale concerto di uno straordinario liutista, Paul Odet,
0: Nome importantissimo.
1: che è di casa d'Anversa e che ha fatto una ricerca e ha presentato un programma appositamente pensato su richiesta del direttore artistico Bart de Meut, direttore artistico di Laus Polifonie. Era intitolato Verleih uns Frieden, donaci la pace, musica per liuto del XVI secolo dall'Europa centrale. Io ho scelto un brevissimo brano che però ci dà l'idea di cosa è stato questo concerto, una danza corea polonica di Wojciech Dugorai.

0: E ancora un pezzo di musica raro, Wojciech Dziugoraj, sicuramente non è un musicista che abbiamo proprio sulla punta delle dita, però musica come, piacevolissima.
1: Come la maggior parte delle musiche presentate in questa occasione da Paul Odette. Questo concerto è stato registrato direttamente dallo staff tecnico eccezionale di Amuse, degli organizzatori del festival, così come il concerto di primo getto nella International Young Artist Presentation. Gli altri concerti sono stati invece registrati da Radio Clara, potremmo dire la sorella, la cugina di Radio 3, la radio delle Fiandre fiamminga, belga, e non però quello che stiamo per ascoltare adesso, perché questa è una registrazione che ho fatto durante le prove di un ensemble che si chiama Comet Musica, diretto da Francesco Magnalic, proposto nella chiesa di San Carlo Borromeo, una splendida chiesa vicinissima alla cattedrale di Anversa. Il titolo di questo concerto era I madrigali travolgenti di Pomponio Nenna. A proposito di compositori noti o poco noti, vorrei sapere forse quanti di noi...
0: Quanti di voi conoscono? Beh, Pomponio Nenna è una figura importante della storia della musica, ma la sua musica non si ascolta mai.
1: Esatto.
0: Si legge sui libri, ma non si ascolta mai.
1: Esatto, è uno di quei nomi citatissimi e noi lo ascoltiamo dal primo libro dei madrigali, stampato a Venezia nel 1582. Comet Musiche li ha interpretati accompagnandoli con diversi strumenti musicali e questo è uno dei madrigali di questo compositore, che era un nobile napoletano, un dilettante, vissuto poi nell'orbita, nella cerchia di artisti vicinissimi a Gesualdo, a Carlo Gesualdo da Venosa. E questo è Vagherbe, Verdi, Fronde.

0: Abbiamo ascoltato finalmente, non soltanto letto, il nome di Pomponio Nenno, Vagherbe Verdifronde, e solo proprio una brevissima domanda perché non abbiamo tanto tempo, però in tanti anni che frequenti il festival Laus Polifonie, è vero che è migliorata la qualità della pronuncia italiana dei gruppi anche in giro per l'Europa?
1: Sì, potrei dire di sì, non sempre la perfezione, però c'è più attenzione. Spesso hanno
0: ci sono
1: qualcuno...
0: anche tanti incroci, no?
1: Sì,
0: ci sono gli italiani.
1: C'è qualcuno, sì, nel mondo cosmopolita, quindi c'è sempre quasi sempre un italiano. A proposito di questo, ti potrei parlare passando rapidamente verso la fine del festival alla data del 28 agosto, dove sempre nella chiesa di San Carlo Borromeo l'ensemble Vox Luminis, diretto da Lionel Meunier, ha intonato, ha eseguito
0: questo
1: capolavoro
0: importante, molto
1: importante, fa
0: tanti
1: una marea
0: dischi,
1: di concerti,
0: esatto.
1: Discografia quasi infinita. Hanno eseguito quel inebriante capolavoro, questa summa del sapere musicale tra il XVI e il XVII secolo, che è il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi. E dei 19 cantanti, perché il direttore è uno di loro, Meunier, e 5 erano italiani, a proposito di quello che stavamo appena dicendo: Anna Piroli, Raffaele Giordani, Massimo Lombardi, Guglielmo Buonsanti, anche se in questo caso parliamo della lingua latina, ma comunque l'italiano man mano migliora. E vi vorrei far sentire una piccola parte del grandioso Magnificat conclusivo. E come hanno scritto nel programma di sala, Monteverdi riesce in modo convincente a conciliare monumentalità e monodia accompagnata e direi anche polifonia.

0: Soltanto una parte del Magnificat dal Vespro della Beata Vergine con Vox Luminis, ma ci fa capire anche la parte della qualità dell'acustica degli spazi in cui la
1: Sì,
0: musica di Monteverdi si espande magnificamente e
1: sono gli spazi nei quali queste musiche
0: sono
1: sono
0: state
1: nate
0: nate, sono
1: e
0: state pensate.
1: respirano, e quindi per il godimento degli ascoltatori. È stato molto difficile per me scegliere un momento del Vespro di Monteverdi, perché non sapevo che cosa,
0: Anche perché è
1: una
0: sempre un
1: cosa
0: evento musicale, ogni volta che lo si riascolta
1: più
0: è
1: bella dell'altro.
0: un'opera mondo, no? È
1: Sì,
0: un
1: sì,
0: grande
1: sì.
0: evento
1: Scopri
0: musicale.
1: sempre dei dettagli.
0: Reazione del pubblico?
1: Non ti dico commosso e esaltato, felice. Siamo usciti dalla chiesa di San Carlo Borromeo tutti felici in un momento storico così difficile, e devo dire che il direttore del festival, Bart de Moit, ha scelto appositamente, me lo ha detto, di non concludere con il Vespro della Beata Vergine, cosa che sarebbe stato abbastanza facile, concludere con un brano così monumentale, così affascinante, così seducente, così noto, ma ha preferito chiudere con una dimensione più intima, invitando l'ensemble vocale del Gesualdo Six, sei eccellenti cantanti inglesi, a eseguire un programma dedicato alla musica inglese del 1600, perché ricordiamo che il tema di quest'anno era 1600, polifonia europea. E dunque ho scelto di proporvi, dal concerto che si è svolto nella chiesa di Sant'Agostino, auditorium, chiesa sconsacrata dell'organizzazione che cura il festival Amuse, che poi ha una stagione anche durante tutto l'anno, oltre dopo il festival e fino all'edizione seguente, ho scelto dal concerto di Gesualdo Six l'emblema della malinconia elisabettiana. Non dimentichiamoci che quest'anno cade il quarto centenario della morte del compositore John Dowland. E quindi queste Flow My Tears, queste lacrime che
0: Brano
1: scorrono,
0: celeberrimo e
1: sono
0: meraviglioso.
1: diventate una fonte di ispirazione, di variazioni, di altre musiche, di musiche strumentali.
0: Fino alla musica pop elettronica, veramente Dowland è eterno.
1: Ed è una bellissima esecuzione che vi propongo, e che è stata la chiusura di Laus Polifonia.

0: fascinosissima esecuzione di Flow Matthias di John Dolan da parte di Gesualdo Six, molto morbida, molto suadente.
1: Sì, queste lacrime scorrevano come delle
0: lacrime
1: leggere,
0: di gioia, se vogliamo,
1: leggere
0: di commozione.
1: Sì, sì, e questa idea della malinconia, che è una fonte di ispirazione artistica importantissima nell'Inghilterra elisabettiana. Pensiamo a tutti gli scritti, a tutte le arti, sono, come dire, si concentrano su questo stato d'animo che alimenta la creatività artistica. E questo era appunto l'ultimo concerto di Laus Polifonie. E vorrei fare dei ringraziamenti, perché questo, come altri concerti che abbiamo potuto ascoltare qui, e vi ringrazio per l'ospitalità, sono stati registrati da Radio Clara, che li ha trasmessi o in diretta o in differita, ed è il canale culturale e musicale della Radio Fiamminga del Belgio. E vorrei ringraziare i colleghi, sia gli ingegneri del suono che i programmisti registi, che hanno man mano registrato i concerti. E si tratta di Martin Hendrix, Peter Kettel-Slecher, non la mia pronuncia del fiammingo è molto carente, Berit van Kleinput, Felicia Bokstal, Peter Preal e Renate Weichens. E loro, come dire, sono una presenza costante che accompagna questo festival. C'è un programma iniziale, una specie di tavola rotonda, e c'è sempre alla fine dei concerti una breve conversazione con gli artisti che hanno appena finito di suonare, e quindi anche il pubblico della radio può godere di questo splendido festival che è Laus Polifonie. E ringrazio naturalmente tutto lo staff di Amuse, e in particolare il direttore artistico Bart de Meut, ma non solo lui, sarebbe troppo lungo elencare tutte le persone che lavorano, devo dire, con una eccellente qualità, e non li si vede mai, mai, mai, nemmeno per un momento, perdere le staffe o mostrare ansia o agitazione. Sono, come dire, l'immagine della tranquillità, e io so per esperienza diretta quanto lavoro c'è dietro un festival, e si vede che c'è un grandissimo amore. Tra l'altro De Meut è anche direttore della Fondazione Alamire, che contribuisce ad alimentare dal punto di vista della ricerca scientifica,
0: che è fondamentale, ovviamente.
1: La esecuzione, c'è una forte sinergia tra i musicisti e i musicologi, e questo dà a questo festival questa qualità e questa nitidezza che consente di scoprire ogni anno delle cose nuove e di uscire da queste giornate di Anversa arricchiti.
0: Allora, ne escono arricchiti gli ascoltatori, te lo dico subito, Paolo, che ti ringraziano, i nostri ascoltatori, un messaggio dietro l'altro, gli ascolti preziosi che ci regala da anni, quindi ci sono persone che aspettano l'arrivo di Paolo Scarnicchia per proprio seguire gli appuntamenti della musica antica, in particolare di questi festival, come per esempio un gruppo d'ascolto di Rimini che saluta perché dice che c'è una radiatore con Paolo Scarnecchia e una senza, e loro amano quella. Beh, in realtà non c'è una radio senza Paolo Scarnecchia, c'è sempre qui da noi, però hai in mano un bellissimo segnalibro che sì, ci dice qualcosa.
1: Beh, vi potrei dare l'appuntamento al prossimo anno, perché dal 20 al 29 agosto del 2027 la nuova edizione di Laus Polifonie sarà dedicata al Duca di Borgogna Filippo il Buono.
0: E quindi alla musica
1: Filippo il Buono?
0: Sì, sì.
1: Il Buono,
0: sì,
1: okay.
0: Esatto.
1: E dunque immaginiamo che sarà una full immersion nella polifonia, e ovviamente non ci dimentichiamo che la polifonia franco-fiamminga è stata la lingua franca della storia della musica europea. E quindi, come dire, ne ascolteremo delle belle. E in effetti sono tanti anni che io vi racconto questo festival, e sono particolarmente affezionato. E tra l'altro, se ho ancora un secondo,
0: certo,
1: di tempo, Vorrei ringraziare i Microlocus, di cui avevo parlato all'inizio, quando abbiamo iniziato a raccontare.
0: Che abbiamo proprio pochi secondi, ma ci tengo.
1: E perché l'ho scoperto tramite loro l'anno in cui, nel lontano, non so più quando, fu dedicato alla polifonia italiana e loro erano il gruppo residente. Dunque, da allora.
0: Vabbè, come abbiamo aperto la Basilica di Assisi, così chiudiamo con la prossima edizione di Laus Polifonia. Noi non possiamo che ringraziare tantissimo Paolo Scarnecchia, la speranza di avere un appuntamento ancora prima del prossimo Laus Polifonia, perché i festival poi magari sono anche altri.
1: Perché no?
0: Grazie di essere stato qui con noi. Tanta musica si può riascoltare se andate sul sito di Amus Be, che si scrive con la Z. Trovate alcuni concerti che ancora per qualche giorno si possono riascoltare, e quindi magari una bella esperienza per tutti. Ma adesso è venuto il momento della vita che mi diedi, perché Monica D'Onofrio, per questa sua rubrica in cui ha incontrato tante e tantissime personalità importanti, incontra una persona che il pubblico di Radio 3 ama molto, e non solo di Radio 3, Lella Costa.
2: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Lella Costa.
3: La mia interlocutrice di stasera, e la vostra in qualche modo, ascoltatori di Radio 3 Suite, è Lella Costa, attrice, scrittrice, anche molte altre cose. Voi sapete che io amo molto andare nelle case dei miei interlocutori, però a volte è complicato. Gli attori mi piace molto incontrarli nei teatri, nei camerini, che sono un po' la loro casa, se non la loro prima casa. Questa volta però la mia conversazione si svolge a Mantova, ma Mantova e il Festival Letteratura, che è in corso in questi giorni, non è un ambiente neutro per Lella Costa, perché Lella Costa ci viene da tantissimi anni, forse proprio dall'inizio, e ogni anno a lei viene affidato il compito di presentare spesso degli autori, delle autrici donne soprattutto, non così conosciute per il pubblico italiano, magari tradotte per la prima volta, magari che vengono da paesi lontani e da lingue a noi sconosciute. Io proprio grazie a lei in questi anni ho fatto, devo dire, alcune scoperte. Quindi, prima di entrare a parlare più nel dettaglio della sua vita, vorrei proprio che lei commentasse questo clima. Il Festival Letteratura quest'anno compie 30 anni, molte cose sono cambiate, abbiamo fatto tante riflessioni sulle persone che non leggono, i festival che hanno sempre sold out, ma comunque Mantova è una realtà un po' particolare. È un bagno di folla, di incontri, di persone che si ritrovano, c'è ancora un clima bello, a me sembra.
4: Decisamente un clima bello. A me qualche anno fa è capitato, ormai diversi, perché io davvero faccio il trentennale insieme al festival quest'anno, ci sono venuta dalla prima edizione e quindi l'ho visto crescere, l'ho visto cambiare, ho visto una città che è cambiata intorno al festival. E poi oggi, ormai da alcuni anni, ci sono molti altri festival, dalla letteratura alla filosofia a qualunque ramo dello scibile. Quando è prima di Mantova non ce n'erano, quindi Mantova ha comunque questo straordinario primato di avere creduto in una formula che sembrava impensabile. E quindi sì, è sicuramente cambiato. Per me è stata in realtà Mantova molto casa, visto che appunto non è proprio casa mia, ma ho delle amicizie coltivate, durature, che durano tuttora. Ho perso, ahimè, degli amici, penso a Luca Nicolini, che oltre che uno dei fondatori del festival è stato una delle persone più belle che io abbia conosciuto nella vita. Ho avuto anche degli incontri fuori stagione, quando mi chiedevano magari di venire durante l'inverno perché c'erano delle iniziative legate al festival, ma appunto o di resume o di preparazione. E quindi questa città è proprio quello che dicevi, cioè in questa settimana di settembre tu vieni qua, vai come in una beauty farm dell'anima, e ti conforta vedere che c'è tutta questa grande quantità di persone che in realtà vivono intorno ai libri per una settimana e sono felici, quindi c'è allegria, c'è vitalità, c'è energia, non c'è affatto quel clima che spesso, ahimè, nel nostro paese si associa o si vuole associare quando si parla di cultura. Una roba che mi capita di dire ogni tanto è che in Italia non solo si scrive cultura con la C maiuscola, ma addirittura si pronuncia con la C maiuscola, creando una distanza infinita e appunto creando questo equivoco più o meno doloso che la cultura sia una roba noiosa, pesante, respingente. E invece quello che Mantova e tanti altri luoghi dopo, ma per me Mantova soprattutto, riesce a comunicare è che invece è tutt'altro, è vita, è relazione, è scoperta e soprattutto è divertimento in senso etimologico, no? Cioè la possibilità di essere trasportati in altri mondi, di essere divertiti. Quindi io sono molto contenta di essere qua e sono molto contenta anche che questo nostro incontro avvenga qua, perché c'è un suo perché.
3: Senti, Mantova in questo settimana diventa la città dei libri, fondamentalmente ci sono anche tante altre iniziative legate alla politica, alla riflessione, all'osservazione della nostra società, però è uno spunto per parlare del tuo rapporto con i libri. Io questa è una domanda che faccio in modo molto ricorrente ai miei interlocutori perché sono tanto incuriosita da come si diventa lettori nella vita, perché si diventa lettori in modi tanto diversi, si diventa lettori molto precocemente sia per tutta la vita, si hanno a volte degli anni, anche dei decenni di sosta, non lo si diventa per niente, ad alcuni anche questo capita. Ecco, tu però partiamo dall'infanzia, eri una bambina che leggeva.
4: Io ero una bambina che ha cominciato a leggere molto presto, ma veramente adesso non voglio darmi le arie da bambina prodigio, per carità, però io a 4 anni ho cominciato a leggere. Avevo la mia nonna materna che stava a Costigliole d'Asti, un paese del appunto in provincia di Asti, lo dice la parola stessa, che era la possedeva l'unica cartolibreria del paese. E io passavo del tempo con lei e quindi ma mi capitavano tra le mani i fumetti. Io mi ricordo la prima cosa di senso compiuto che ho letto nella mia vita era un numero del Monello settimanale per bambini che non esiste più, un episodio che si chiamava Piccola Eva, Occhio di Lince, e io giuro avevo poco più di 4 anni e questo è uno dei ricordi, cioè come quando è nato mio fratello che io ho cercato di ucciderlo un anno dopo, cioè quelle robe lì, no? I ricordi, quelle cose. E questo è stato sempre nella mia vita, la lettura è stata imprescindibile, con dei momenti in cui ho avuto più tempo, dei momenti soprattutto dopo le figlie, io ho 3 figlie, insomma, figlie e lavoro, il tempo è diminuito, però per me leggere rimane una delle attività più belle della vita e quindi sono molto contenta che ci sia stato proprio questo incontro col Festival della Letteratura dove ci si nutre di questo e si cerca di comunicare proprio questo, che è una straordinaria botta di fortuna. Tante volte negli anni si è cercato di capire con genitori, con gli educatori, come si fa a far amare la lettura. Allora, la mia sensazione è che si debba proibirla, cioè tu devi dire guai a te se leggi questo libro e forse funziona. E soprattutto credo che leggere non sia una cosa che, per carità, non si può imporre, ma forse neanche insegnare. Al massimo si può contagiare, ma deve essere qualcosa che viene naturale. Io penso che se tu stai in una famiglia dove quando si va via per il weekend o per le vacanze, la mamma, il babbo, insomma, gli adulti mettono in valigia, oltre che le mutande di ricambio e la maglietta, un libro, forse è da lì che ti viene la curiosità, se non altro, perché se no rimani sempre questa dicotomia, questa frattura tra bisogna leggere, ma poi in casa non legge nessuno.
3: Ti racconto un episodio buffo perché riguarda anche questo ciclo di interviste, perché tutte le volte che ci penso mi viene da ridere. Uno dei miei interlocutori durante queste interviste è stato Carlo Osso, la grande studioso, e nella frenesia della sua vita, perché poi tra Parigi, insegnamenti di qua e di là, a un certo punto mi aveva detto, l'avevo incontrato per pranzo in un buco di orario, e mi dice: ma ti rendi conto, Monica, che vita che faccio, non ho fatto neanche in tempo da passare da casa per cambiare i libri.
4: È meravigliosa.
3: Cosa che mi ha estasiato.
4: Non ho fatto in tempo a cambiarmi i libri. È una frase, cioè, citando la fonte, però bisogna assolutamente farne diffusione militante. È meravigliosa, bellissima, veramente. Grazie.

0: Oggi è il poi appunto entreremo a parlare, andremo a parlare di te in modo più specifico, però oggi è il 12 di settembre, ieri era l'11 settembre, anniversario di tante cose, soprattutto insomma del crollo delle Torri Gemelle, ma ieri è mancata Emma Bonino, una donna simbolo per la nostra società e immagino anche per te, che tanto sei stata, poi vedremo se femminista o non femminista, ma comunque militante per le donne.
1: Ma allora, intanto anticipo, femminista sì, senza esitazioni e senza ripensamenti. Ogni tanto qualcuno mi dice: ma tu da ex femminista, perché ex? Secondo me il femminismo fa parte di una formazione e se ce l'hai avuta ti resta, non è che abiuri, no? una formazione. Comunque sia Emma, che ho avuto la gioia e il privilegio di conoscere e di frequentare anche un po', è stata una pietra miliare, davvero una specie di faro, anche perché era una donna di una tale intelligenza, di una generosità ma sobria. In questo io ho ritrovato il Piemonte della mia nonna e della mia mamma, no? E tra l'altro Emma era di Bra, esattamente come Carlin Petrini, che è morto pochi mesi fa. E mi sembra, da una parte, come dire, dolce che siano andati vicini, da un'altra continuiamo a perdere punti di riferimento. Ecco, questa è la mia sensazione di questi ultimi periodo, diciamo. Per cui in Emma Bonino abbiamo trovato una coerenza assoluta, un rispetto e un'onestà intellettuale davvero rari, ma anche all'interno di questa coerenza, la coerenza estrema di saper cambiare idea. Cioè, rispetto a certi temi, rispetto a certi impegni, rispetto a certi punti di vista. Quindi lei è stata un'enorme risorsa per questo nostro paese, enorme. Grazie a lei, a volte solo grazie a lei, si sono potuti fare certi passi, perché univa a questa capacità di visione, che non necessariamente era sempre, cioè io non è che l'ho condivisa in tutto quello che ha fatto, però comunque l'ho sempre rispettata moltissimo e ho sempre ammirato questa sua concretezza del fare, proprio da donna piemontese che in fondo perdersi in chiacchiere non è mai stato il suo. Cioè, aveva un certo graffiante riserbo nei confronti di chi si perde in chiacchiere. E poi aveva questa tenerezza assolutamente mai ostentata, anzi un pochino negata, che mi piaceva molto. E questa sua cosa di dire: sì, però non mi abbracciate, non è il caso. Appunto così piemontese ma anche così profondamente tenera, me l'ha resa una persona molto cara e quindi mi spiace tanto.

0: Leila Costa, raccontaci un po' te bambina, in che famiglia sei cresciuta, cosa vedevi dalla finestra, insomma qual era il paesaggio della tua infanzia, diciamo la tua città di elezione. Non so se tu sei nata esattamente a Milano, credo di sì, ecco, insomma sicuramente Milano anche città così cambiata nei decenni.
1: Ma io ho avuto un'infanzia, non saprei dire se particolarmente felice, sicuramente non infelice e non drammatica o traumatica, direi normale, una famiglia tradizionale con un babbo che lavorava in diversi compiti a livello di piccola managerialità, la mia mamma invece diplomata in pianoforte che insegnava musica, dava lezioni private, quindi la colonna sonora della mia infanzia sono stati soprattutto gli esercizi dell'Anon, le sonatine, le cose. Tra l'altro io ho imparato a suonare pianoforte a 5 anni e a 6 ho smesso perché la competizione con mamma era troppo, però poi ho insegnato a suonare a mio fratello qualche anno dopo, si era rotto una gamba quindi stava molto a casa, e invece mio fratello è andato avanti, ha fatto le medie in conservatorio, ha insegnato musica nelle scuole, quindi sono nato a Milano, ho continuato a vivere a Milano nonostante il mio mestiere a volte, come dire, avrebbe richiesto, si supponeva che avrebbe richiesto di spostarsi altrove. Ma la mia città e le mie radici stanno lì, e quello che vedevo dalla finestra è una città che è molto cambiata. Intanto capisco che possa sembrare retorico, ma c'era una nebbia che non c'è più, la nebbia che sembrava davvero un bicchiere di Pernod, diceva qualcuno, ha scritto qualcuno, c'era un freddo che non c'è più, ma nonostante questo noi andavamo a scuola col cappottino, la gonnellina sotto, i calzettoni, e c'erano delle zone che allora, io stavo in una zona che allora era considerata non proprio periferia ma abbastanza, che adesso essendo ai confini con l'isola, che è un quartiere molto di moda e molto cresciuto nel tempo, invece è considerata centro. Quindi ho visto davvero una città che si è espansa in tanti modi. Poi io ho cominciato a vivere da solo abbastanza presto, ho cambiato molte case, come succede quando vivi da solo e non hai una dimensione stabile, e ho imparato a girare la mia città con i mezzi pubblici, e ne vado fiera. Infatti ho cercato di farlo fare anche alle mie figlie, perché credo che poi hai una, come dire, ti impadronisci della toponomastica della tua città e non ti perdi e la padroneggi. E sapersi muovere è importante, sapersi muovere in autonomia è sempre molto importante. Continuo a vivere a Milano, in un'altra zona, appunto vedo questi cambiamenti che a volte mi confortano e addirittura mi entusiasmano, altre volte magari, insomma, qualche interrogativo me lo pongo. Mi domando, memore di un meraviglioso esame all'università di geografia urbana e umana, se la mia città, come tante altre città, non stia abdicando un po' troppo al valore d'uso in favore del valore di scambio, che allora, insomma, si diceva così. E cerco di fare il mio per riuscire anche a restituire un po' a questa città, che comunque amo moltissimo, quello che innegabilmente mi ha dato. Per esempio, da alcuni anni ho la co-direzione artistica del Teatro Carcano, che è un teatro, corso di Porta Romana, un teatro di antichissima tradizione, coevo più o meno della Scala, ed è poco, insomma, un teatro grande a 1000 posti, e perché mi sembra giusto anche, appunto, restituire un po' quello che si è, rispetto a quello che si è avuto.

0: Prima dell'università che studi hai fatto?
1: Ho fatto il liceo classico e lo considero una delle botte di fortuna della mia vita, cioè per me tuttora quelli sono stati gli anni della formazione, non tanto della chiarezza su cosa volevo fare da grande, perché quello che io ho poi fatto da grande non stava proprio scritto neanche nelle mie pagine segrete del diario, proprio non lo sapevo, però mi ha permesso, cioè mi ricordo i 2 anni del ginnasio, ho studiato e basta. Poi invece ho cominciato anche a vivere, poi nel frattempo è arrivato il 68, insomma si è ribaltato il mondo, e avere vissuto quegli anni è stato un enorme privilegio, poi è arrivato appunto la pratica del femminismo e quindi questa condivisione della vita quotidiana con altre donne, altre ragazze, insomma. Quindi io ho avuto la fortuna di vivere in anni in cui la politica era considerata un esercizio molto alto ed era assolutamente etimologica, cioè la politica viene da polis, poi se vuoi la chiami appunto impegno civile che viene da civis, sempre di quello stiamo parlando, di comunità, tant'è che in realtà la mia scoperta di questa vocazione al palcoscenico è avvenuta nel modo più anomalo e meno canonico possibile, perché il primo anno di università, mi sono scritta lettere, era nata a Milano l'idea di aprire un consultorio popolare di psicoterapia in un quartiere che mi guarda, un quartiere allora molto più popolare di quanto non sia adesso, perché si pensava che se volevi fare la rivoluzione doveva passare anche da lì, doveva passare attraverso una conoscenza dei meccanismi interiori, un cambiamento profondo proprio, no? Anche attraverso l'animo, la psiche. Morale, la faccio breve, questi corsi erano costituiti da lezioni teoriche e lezioni pratiche. Le lezioni pratiche erano dei colloqui simulati, no? Che si facevano, dei giochi di ruolo. Una volta che toccava a me, e mi avevano raccontato la storia di una ragazza schizofrenica, non una storia drammatica, ho detto vabbè, io faccio la paziente, e ho avuto un successone, cioè continuavano a dirmi ma non puoi andare avanti ancora un po', e io incredibilmente mi sono resa conto, ma solo in quel momento, giuro, che sapevo fare una cosa che non sapevo di saper fare. E è stata una vera ignizione. C'è chi ce l'ha sulla via di Damasco, ce l'ho avuto sulla via di Niguarda, ma ho scoperto quello, e quindi ho detto beh, però vale la pena provarci, no? Capire se questa non sia un fuoco di successone, cioè continuavano a dirmi ma non puoi andare avanti ancora un po', e io incredibilmente mi sono resa conto, ma solo in quel momento, giuro, che sapevo fare una cosa che non sapevo di saper fare. E è stata una vera ignizione. C'è chi ce l'ha sulla via di Damasco, ce l'ho avuto sulla via di Niguarda, ma ho scoperto quello, e quindi ho detto beh, però vale la pena provarci, no? Capire se questa non sia un fuoco di paglia. Quindi, anche se già vivevo da sola, facevo dei lavori saltuari, mi sono iscritta all'Accademia dei Filodrammatici

0: Una ragazzina timida oppure avevi già una piccola vocazione all'esibizione?
1: No, bambina e ragazzina sicuramente timida, ma via via, cioè molto timida in famiglia, molto, molto riservata, direi, passavo per essere molto chiusa, però poi la dimensione sociale, non tanto dell'esibizione, ma proprio quella della condivisione, quindi le amiche, ha contato moltissimo per me. E poi questa, non lo so dove sia nato questo cortocircuito. Per molto tempo, tra l'altro, dopo aver scoperto la mia presunta vocazione, io mi sono sentita dire: no, ma tu non potrai mai essere davvero un'attrice perché hai letto troppi libri, hai una sostrato culturale, invece l'attore deve essere sacco vuoto che va riempito. E quindi ho fatto fatica a capire. Sicuramente mi ha aiutato, avendo questa storia di studi classici e comunque poi lette all'università, che in realtà mi sarebbe piaciuto non soltanto o non tanto interpretare dei ruoli, ma arrivarci anche attraverso la scrittura. E questa presa di parola è stata quella che poi mi ha permesso di trovare anche una mia dimensione, una mia riconoscibilità.
0: E tra i tuoi primi maestri in teatro c'è stato anche Ernesto Calindri,
1: Sì.
0: vero?
1: È stato il mio insegnante di recitazione appunto all'Accademia dei Filodrammatici e era veramente veniva da un altro mondo, poi rispetto, cioè io andavo, frequentavo l'Accademia dei Filodrammatici al pomeriggio, ma poi la notte andavo a fare i seminari di Grotowski dalle 9 di sera alle 5 del mattino, quindi era tutto un mondo, mondi che si contaminavano. Però sicuramente da quella scuola lì, da quella di Ernesto Calindri, ho imparato per esempio l'assoluto rispetto del palcoscenico, il fatto che lui pretendeva che quando si fanno le prove, se anche tu c'hai una battuta nel terzo atto, diciamo nel secondo, devi essere lì dall'inizio e ascoltare tutto ed essere presente a tutto. E questa è stata una. Lì per lì non me ne sono resa conto, poi nel tempo ho capito che quella scuola lì è importante. Però a Calindri non sono mai riuscita a dare del tu, anche quando ci siamo rincontrati mi diceva: ma siamo colleghi, maestro, va bene così.
0: Parte, diciamo, la messa in scena di uno psicodramma al quale tu fai riferimento, ma te lo ricordi il tuo primo debutto, la prima volta che sei salita su un palcoscenico in modo cosciente di un ruolo?
1: È stato lo stesso anno in realtà, perché sia per, diciamo, il saggio di recitazione finale dell'Accademia dei Filodrammatici, appunto con la regia di Calindri, e contemporaneamente avevo fatto la scuola di mimo di quelli di Grock con Maurizio Nichetti, infatti ci conosciamo da allora, e in cui dovevo fare un numero di puro mimo, cioè c'era una ballerina in scena, io dovevo fare una clownerice da clown, come dire, imitarla, e sono stata letteralmente sbattuta sul palcoscenico perché avevo un piccolo attacco di panico da Nichetti. Quindi sì, quelli me li ricordo perfettamente, e mi ricordo sì, la grande emozione, quel po' di panico, ma infinitamente surclassata dall'enorme piacere di stare lì, cioè la percezione che il palcoscenico di facendo uno spettacolo vivente con un pubblico vivente, quindi quella roba lì che ti giochi e che se vuoi è anche molto effimera, no? Perché poi finisce, avrei voluto che fosse poi la mia dimensione di vita, quindi quella è stata sicuramente un'altra iniezione.

0: Hai fatto riferimento alla parola scritta e tu l'hai molto praticata come scrittura per il teatro, insomma, soprattutto. Questo è un altro argomento che a me desta moltissimo interesse, perché vorrei una riflessione un po' articolata, perché sono sicura che tu ci hai pensato molto rispetto alla scrittura teatrale. Perché io, per esempio, che insomma, posso dire senza presunzione, credo di essere una lettrice forte, io leggo molto, sono una lettrice onnivora, io non riesco a leggere il teatro, cioè io non riesco a leggere Shakespeare, non riesco a leggere Chekhov, quasi, ora la dico in modo un po' estremo, e questo deriva da un tipo di scrittura completamente diversa, perché nonostante ora la grande, diciamo, moda, a volte anche solo necessità per motivi produttivi, di mettere in scena qualsiasi brano di letteratura, qualche volta efficace, ma io trovo che il più delle volte non funziona.
1: Ma a me sembra che tu abbia colto

0: in realtà proprio il cuore della questione. Quando leggi un testo teatrale, a meno che tu non lo faccia professionalmente per una regia, un intervento, ti deve mancare qualcosa, perché manca qualcosa, altrimenti sarebbe un testo letterario. Capisco che sembra un segno della palisse, ma è così, no? Mi dispiace un po' per Shakespeare, che in realtà è un'altra categoria, anche Chekhov, ma Shakespeare è veramente un'altra categoria. Hanno ragione gli inglesi a dire che se tu hai un po' di Shakespeare te la cavi in qualunque situazione sociale della vita, perché però è giusto così. Cioè, quel qualcosa che manca, quel qualcosa che ti rende difficile la lettura, è proprio la messa in scena, perché poi il teatro si deve fare corpo, si deve fare suono, si deve fare visione, si deve fare tutto quello che serve. Infatti io, che ho fatto tanti monologhi nella mia vita, a un certo punto ho cominciato a dire: per favore, non definiamoli monologhi, sono spettacoli teatrali con un solo interprete, è un'altra roba. Il monologo è dovunque, appunto, dovunque io sia, prendo un microfono, salgo su una pedana, su...
1: Anche perché ne abbiamo molti esempi di questi monologhi.
0: Esattamente, anche, come dire, anche di comicità più o meno involontaria è molto efficace, anche perché sai, noi attori non abbiamo un albo professionale, dovremmo chiederlo, perché ormai, soprattutto a livello di comicità, c'è una concorrenza forse nata e sleale in tutti i campi della comunicazione, specialmente nella politica, no? Dove veramente si fa uso di tecniche, di mezzucci, se vogliamo, che sono rubati al nostro mestiere. Detto questo, l'idea dello spettacolo teatrale, il cui puro testo, appunto, deve essere in qualche modo monco, secondo me è cruciale, è proprio così. E così come sono d'accordo che non necessariamente una pagina letteraria funzioni nell'essere letta. A me, io ho fatto questa esperienza, ho fatto dei reading di poesie che sono difficili, e ricordo con grande piacere la lettura del Pranzo di Babette di Karen Blixen, che è uno dei racconti lunghi, romanzi brevi più perfetti che siano mai stati scritti. Ne ho fatte diverse letture, pura lettura, senza né una musica né niente, ma funziona perché c'è dentro una descrizione dei personaggi, dei luoghi, una drammaturgia, ti fa vedere, insomma. Per cui, ma non credo che il trasferimento dalla pagina letteraria al palcoscenico sia automatico. Credo che ci vada. Per esempio, nella mia esperienza anche recente, un po' di anni fa, ho portato in scena Le nostre anime di notte di Kantarouf, romanzo meraviglioso di cui mi ero invaghita molti anni fa. E però c'è stata una riscrittura drammaturgica di Emanuele Aldrovandi, una regia di Serena Sinigaglia, avevo in scena con Melia Shilton, perché per esempio hanno anche fatto un film da quel libro, tra l'altro con Jane Fonda e Robert Redford, quindi, ma non rendeva minimamente quello che stava nel romanzo. La riscrittura teatrale è stata invece la scelta di far vivere i dialoghi laddove c'erano i dialoghi, ma sennò far raccontare a noi quello che c'era intorno, e quindi chiusi in una stanza, non c'era bisogno del fuori, lo vivevamo noi. Quindi credo che la drammaturgia sia fondamentale se vuoi passare da una pagina letteraria magari altissima a una dimensione teatrale, o comunque detta, letta, agita. Non sempre funziona.
1: Senti, mi sembrava interessante quello che tu hai detto. Insomma, tu ora, quest'ultima esperienza di cui stavi parlando in questo momento era a due voci, perché sì, appunto hai parlato del tuo coprotagonista Elia Shilton, però eravamo partiti dal fatto che tu molto spesso fai dei monologhi, e mi sembrava interessante, tra le righe si capiva che questo che tu dicevi, cioè che un monologo teatrale non è il contrario di un dialogo, perché l'interlocutore c'è.
0: Esattamente, uno spettacolo teatrale con un solo interprete ha tutte le caratteristiche di uno spettacolo teatrale, quindi al di là dell'allestimento, che è importante, non è lo stand up, non è che appunto dovunque sia, cosa che io ho fatto e continuo a fare con grande piacere, ma se faccio uno spettacolo deve avere tutti i crismi dello spettacolo e deve, come dire, mettere in campo tutti i codici anche per lo spettatore dello spettacolo teatrale, quindi le luci, la musica, la regia, i movimenti e tutto quanto. E credo che sia altro, e soprattutto credo, rispetto al monologo, appunto chiamiamolo stand up così ci capiamo, e credo che preveda incredibilmente anche stare costantemente in ascolto. Quando noi diciamo in ascolto del pubblico, sembra quasi che, come dire, andiamo a cercare l'approvazione o la benevolenza del pubblico e ci uniformiamo o ci modifichiamo in base a quella. Non è così, è proprio essere costantemente in relazione, perché se è spettacolo vivente con pubblico vivente, quello che lo rende un'esperienza unica è la relazione. Credo che non sia, divago forse un po', ma a me ha colpito che dopo il Covid, dopo quindi le pandemie e le chiusure, in realtà rispetto a tanti altri luoghi, il teatro abbia ricominciato a vivere, forse perfino con maggiore intensità di prima, perché più o meno consapevolmente, forse del tutto inconsapevolmente, le persone si sono rese conto che quello che succede una sera, ogni sera in un teatro, o dovunque si faccia uno spettacolo dal vivo, in cui c'è appunto qualcuno sul palcoscenico e altre persone in platea, così com'è, non succederà mai più. È una roba unica. Così, con quella composizione, com'è, succede una volta nella vita, una volta al mondo. In un'epoca come questa, in cui tutto è tecnicamente riproducibile, il fatto di vivere un'esperienza unica è un piccolo tesoro, diventa un valore, e per questo credo, non per come dire editti o per imposizioni, ma per questo credo che il teatro, così come lo spettacolo dal vivo, vada protetto e comunque incoraggiato, perché è importante dare delle esperienze che non sono ripetibili, che non sono riproducibili.
1: Lella Costa, c'è da raccontarci qualche episodio sul palcoscenico di proprio relativo a questo che tu dici, una volta che hai sentito una tensione particolare, un riconoscimento particolare, oppure un tuo momento di defiance, di debolezza?
0: Io ho avuto un momento non di defiance, proprio di panico assoluto, anche perché è stata una cosa che mi ha spaventato moltissimo. Non molti anni fa, ero in scena a Brescia, al Teatro Sociale, luogo che amo molto, con uno dei miei ultimi spettacoli, appunto da sola, che è Se non posso ballare non è la mia rivoluzione, che con la regia di Serena Sinigaglia porta in scena, adesso credo che siano 105 donne che in qualche modo hanno segnato la storia del mondo, da Ipazia a Raffaella Carrà, in un'ora e un quarto. Quindi è veramente una danza, questa frase di Emma Goldman dà proprio l'idea. E a un certo punto mi sono resa conto che sapevo perfettamente che cosa dovevo dire, ma non riuscivo a dirlo. Quindi probabilmente c'è stata una discreta sfasatura tra le mie sinapsi. È stato un momento di umiliazione pazzesca, di panico e poi di, sembra retorica, ma davvero dover piantare a metà uno spettacolo è un dolore. Infatti poi, siccome ho pianto molto, mi ha visto un medico e ha detto no, non è niente, succede. Sono tornata a casa ripetendo tutto lo spettacolo e poi la domenica successiva ho fatto due repliche per recuperare quella di quella sera, perché non sia mai che... Perché il pubblico ha il diritto di avere il meglio di te, il pubblico ha il diritto di avere ogni sera la stessa qualità di lavoro, la stessa qualità di spettacolo. Poi ti dicono, ma non vi stufate, che è curioso, non è ripetitivo, non è noioso fare sempre le stesse cose, a parte che tutti i mestieri lo sono in genere, molto ripetitivi e meno gratificanti del nostro, ma tu ogni sera, non è come l'insegnante, gli insegnanti sono dei miei miti da questo punto di vista, che hanno davanti sempre lo stesso uditorio, noi ogni sera sono persone diverse, quindi ogni sera ricominci e ogni sera l'ascolto di chi hai di fronte è fondamentale, non per appunto ricevere approvazione, ma per entrare in quella sintonia che poi permetta a ognuno di loro di andare a casa e dire beh, questa roba qui è stata unica, ecco, questo sì, per cui quel momento lì me lo ricorderò sicuramente per sempre.
1: E uno invece particolarmente gratificante? Sono sempre invidiosissima degli applausi.
0: Sì, ecco, sì, però sai, anche lì gli applausi sono una cosa molto preziosa. Uno degli errori che noi tendiamo a fare è, tu monti uno spettacolo, fai 30 repliche e c'è sempre un applauso o una risata in quel momento lì. E poi succede che una sera non c'è. Ecco, noi non dobbiamo mai dare per scontato che succeda quella cosa lì, perché non è detto, perché un pubblico è fatto da persone diverse, ma soprattutto che vengono da dei posti dove succedono delle cose, dei paesi, delle città, delle giornate, e quindi tu non puoi sapere. Le persone viventi che stanno in una platea, anche inconsapevolmente, si influenzano l'una con l'altra, quindi però è bello, una delle cose più belle è quando, cioè, tu scrivi una cosa e magari una battuta che secondo te, secondo me, è molto bella, fa molto ridere. In genere se non fa ridere e non piace non è colpa del pubblico, è colpa tua. Però quando magari per la prima volta una cosa su cui tu hai puntato e che secondo te dice e c'è anche solo una risata solitaria, in quel momento davvero hai la sensazione che stai facendo qualcosa di bello, di importante.

0: Nella cosa, tu vieni considerata un'attrice brillante, comica anche, e vorrei sentirti dire qualcosa sul riso. Intanto, vabbè, da un certo punto di vista sei stata una pioniera, perché comiche donne della tua generazione, perlomeno in Italia, non è che ce ne fossero, ce n'erano.
1: No, allora ce n'erano e grandissime. C'è stata innanzitutto Franca Valeri, che non sarà mai abbastanza celebrata per quanto mi riguarda, ma c'è stata anche Franca Rame, Monica Vitti nel cinema, cioè, anche molto brillanti. La differenza di cui io mi faccio minimamente, non dico che mi vanto, ma insomma, è che io forse per prima perché era una cosa già poco frequentata anche dagli uomini, cioè quello che adesso si chiama stand-up e lo fanno tutti, quando ho cominciato io, le donne non lo facevano. Quindi questo coraggio, anche questa sventatezza di salire su un palco senza il filtro, il diaframma di una maschera, di un personaggio, è una cosa che ti espone tanto e a cui appunto il pubblico non era probabilmente tanto abituato. E quello è stato un passaggio importante, però, e io ho sicuramente sempre avuto la cifra, non tanto della comicità, sicuramente dell'ironia. Io faccio diffusione militante della definizione di ironia che ha dato Romain Gary, e ne approfitto anche di questa. Romain Gary ha scritto che l'ironia è una dichiarazione di dignità, è l'affermazione della superiorità dell'essere umano su quello che gli capita. Avrei, guarda, dato qualunque cosa per averla scritta io, ma mi limito a diffonderla. Ecco, quest'uso dell'ironia e questa sintonia che si crea col pubblico quando colgono, sai, scrivere soprattutto, stare su un palcoscenico è un atto di seduzione, e quindi è un atto arbitrario. Sei tu che pensi, speri che questa seduzione nei confronti del pubblico, ma non lo sai come andrà. Quindi ci vuole parecchio coraggio, appunto, forse un po' di sventatezza. Riuscire a farlo attraverso la risata, non lo so, questo lo diceva anche Franca Valeri. Nel momento in cui senti il pubblico ridere, è come. Hai la sensazione, capisci che cos'è avere il potere.
0: Però non ti sembra, ora magari dico cose un po' sgradevoli, non ti sembra che in questo nostro tempo, perlomeno a teatro, si rida un po' troppo, un pochino a sproposito certe volte, che non sia anche una forma di nervosismo, vorrei dire, di incapacità di silenzio, perché io a volte
1: Assolutamente.
0: trovo che una sproporzione della fragorosità delle risate rispetto a ciò che viene detto e visto.
1: Assolutamente, questo credo che sia anche un pochino figlio di una, non lo so, di una modificazione che c'è stata, per cui quando ho cominciato io la comicità, o comunque in generale si misurava attraverso il teatro, no? Cioè passavi da lì. Poi nel caso, però, poi a un certo punto è nata la televisione, è nato Drive-In, tutte quelle trasmissioni. Quindi oggi la bravura o l'efficacia di un comico si misura attraverso la televisione o attraverso i social. Il teatro viene dopo, è difficile che venga prima. E comunque quella cosa che tu hai detto è sacrosanta. C'è una specie di isteria o una specie di rimozione di tutto quello che potrebbe sembrare. Non è che voglio chiamarmi fuori, ma credo di avere sempre fatto un tipo di comicità o di ironia abbastanza diverso. Sicuramente che non punta sulle battute e che sicuramente prevede un pensiero dietro. E un uso del linguaggio, proprio della lingua italiana, in questo senso, tra i miei maestri, oltre che Franca Valeri, c'è Dario, sì, c'è, vabbè, Dario fa per altre cose, ma c'è Walter Chiari. Allora, se tu vai a vedere adesso dei pezzi di televisione che faceva Walter Chiari, ma non glieli farebbero fare, ma neanche, cioè duravano 20 minuti e le battute rispetto alla costruzione del linguaggio erano molto poche. C'è stato un deterioramento e soprattutto c'è stata questa rincorsa costante alla brevità. No? Per cui 3 minuti, ah no, 3 minuti in televisione sono tantissimi. Ho capito, ma non riesci a mettere insieme neanche un minimo di ragionamento. Quindi è verissimo, spesso la risata un po' isterica nasce da una parte, è una specie di esorcismo. Non mi vorranno mica far pensare, eh? Non mi vorranno mica. E poi però credo che ci sia anche una complicità da chi sta sul palco, che se non hai come dire, quel quantitativo, è come in Monsters and Co. Per fare delle citazioni, visto che è un meraviglioso film di animazione, in cui c'è un luogo immaginario in cui ci si nutre del pianto dei bambini, perché il pianto dei bambini fa salire la ricarica energetica. Quando si rendono conto che lì si può far ridere ed è uguale, anzi che l'energia è persino di più, ecco, questa però il rischio è questo, che ci si concentri unicamente sul riscontro, no? È come la cosa di Petrolini, bravo, grazie, ecco, quella roba lì. Quella roba lì non va bene.

0: Senti, e questo naturalmente non tanto per quanto riguarda la cosa, il tuo lavoro, ma in generale il panorama dello spettacolo. Come ci si mette eticamente, come si dà un limite a quello che può essere poi il rispetto per gli altri, la volgarità, l'eccesso gratuito?
1: Ma sai, quella è sensibilità personale, etica personale, e non credo che si debbano, allora, qualunque cosa che possa rievocare l'idea della censura, soprattutto in teatro, è offensiva. La censura è sempre offensiva, in particolare in teatro, che è, per come dire, per antonomasia il luogo della libertà, no? Tu metti in scena una cosa e il pubblico sceglie, pagando per di più, quindi si assume il diritto anche di disapprovare, di fischiare, di andarsene addirittura. Quindi la censura no, credo che dipenda dai valori che uno si dà, e che non sono, è quello che considera non negoziabile, che può avere a che fare semplicemente col buon gusto, col rispetto degli altri, con la ritrosia a ferire gratuitamente. Per esempio, io trovo che ci sia in giro una tanta volgarità cattiva, non so, tanta aggressività poi travestita da ah no, ma è una battuta, ho capito, ma intanto hai detto una roba feroce e gratuita. Quindi io credo che forse sì, forse è la gratuità di una certa violenza volgare, che io penso, spero di non averla mai praticata, e comunque da questo punto di vista non mi avranno, mi dispiace, anche perché ho molta stima del pubblico. E posso, come dire, a ragion veduta, visto che da tanti anni vado in giro e per fortuna i teatri dove vado sono sempre piuttosto pieni, e non si merita questo, si merita rispetto, si merita appunto, e si merita lavoro. Troppo spesso vanno in scena o vanno in onda o si vedono delle robe raffazzonate, poco curate, in cui non percepisci il lavoro che invece è indispensabile, anche se sei un gran talento naturale. Il gran talento naturale, l'apparenza è ma gli vengono fuori così. No, non ci vengono fuori così. Puoi imbroccare un'improvvisazione una sera e guai se ci riprovi la sera dopo, perché invece c'è lavoro dietro, c'è lavoro. La comicità è vero che è, se non aritmetica, però matematica. E io lo so quando sto facendo un pezzo che è costruito in un certo modo per provocare una reazione divertita, addirittura la risata o l'applauso in un certo punto. Quando io sbaglio, e lo so che sbaglio, e sbaglio una roba infinitesimale di tempi, per esempio, so perfettamente che quella sera non ci sarà l'applauso e non ci sarà la risata, ma la responsabilità è mia. Quando sento dire ah, che stasera c'è un brutto pubblico, mi innervosisco, no? Perché non esiste il brutto pubblico, ci siamo noi sul palco, la responsabilità è nostra.

0: Senti Leila Costa, torniamo a parlare un po' di donne e tu hai fatto cenno a un tuo spettacolo relativamente recente che come idea nasceva da un libro di Serena Dandini, esatto. E che hai portato in scena con grande successo e questo ci arriveremo, però partiamo un pochino più da lontano. Tu hai detto che ti senti fieramente femminista, anche se questa parola ha cambiato significato, valenza probabilmente.
1: Ne ha assunte molte, diciamo.
0: Molte, magari per anche le nostre figlie significa una cosa diversa e suona forse anche come termine un pochino fuori tempo, ma non quello che comporta. Però io ti voglio sollecitare su due cose, una più frivola e una più sostanziale. Allora, quella più frivola, tu fai parte di una generazione di donne impegnate politicamente, militanti, in cui perlomeno quando si era giovane, tu forse qualche anno più di me, ma pochi più di me, voglio dire, l'importante era essere apprezzate per altro rispetto all'aspetto fisico, anzi c'era una tendenza quasi ad imbruttirsi, a trascurarsi, a coprirsi più che a vestirsi. E invece tu da sempre sei una donna molto elegante, io tutte le volte, sì, insomma, curatissima nell'aspetto, molto elegante. E poi tu ti sei sempre sentita e molto rivendicato sempre con orgoglio, con impegno, il tuo ruolo di madre, cioè ti sei sentita una donna molto materna, oltretutto tre figlie non sono poche per conciliare col tuo lavoro. Ecco, su questo aspetto più frivolo e questo più sostanziale dell'essere donna in quest'epoca.
1: Allora, intanto io posso parlare per me, per una generazione che veramente adesso lo so che dovremmo levarci dalle scatole perché siamo ingombranti, però d'altra parte io ho la mia cartina di tornasole, finché mi vengono a vedere a teatro, vuol dire quando non verranno più smetterò. Allora, sul gioco non tanto della bellezza, ma insomma per esempio il gioco della moda, dei dettagli, è un gioco che a me è sempre piaciuto, anche negli anni in cui io non mi sono mai coperta e basta, con zero lire, allora c'erano le lire, ma, però mi è sempre molto piaciuto quel gioco, che se vuoi è un gioco che ha a che fare con la seduzione, con l'immagine di sé, di cui non vedo perché dovrei prendere delle distanze. Mi fa molto piacere e me lo dicono spesso le donne, quando come mi hai detto tu, sei sempre elegante. Quella è una cosa, perché è un gioco che tu fai, magari facendo attenzione, visto che ci abbiamo una certa, a non essere patetica, a non essere ridicole, ma a mantenere quel gusto lì. Quindi su questo sono abbastanza tranquilla e contenta. La mia maternità, le mie maternità sono state, se vuoi, un po' una trasgressione rispetto a questo mestiere che mi ero scelta di fare. Quindi le mie figlie sono state molto amate, molto volute e forse più con, almeno all'inizio, con un rapporto da amanti e non da affetti stabili, lo sono diventate nel tempo, ma era per me trasgressivo fare addirittura tre figlie. Credo di essere stata una madre che ce l'ha messa tutta, ma per certi versi probabilmente pessima, molto ingombrante, però è andata così.
0: Ognuno si tiene la sua, poi
1: poi questi conti qua si fanno ma tanto dopo, ecco. E poi faccio fatica a dire questa cosa perché mi sembra di fare, come dire, delle classifiche. Io non mi permetterei mai di pensare che una donna debba avere dei figli per essere ubra. Per me è stato così, mi sono resa conto che senza quel pezzetto non mi sarei sentita completa, non dico realizzata, che un'altra parola non si può più sentire, e quindi l'ho fatto, ma continuerò, se posso, a battermi perché ogni donna possa essere messa nella condizione di poter scegliere. Credo che niente sia importante come la scelta, quindi niente sia importante come essere aiutate e aiutati a individuare veramente le proprie vocazioni e i propri talenti, dovunque ci portino. Tra l'altro credo che questo dovrebbe fare la scuola, ma mi rendo conto che è fantascienza pura proprio. Sì, e in questo senso per me la maternità è stata un'esperienza meravigliosa, devastante, perché tre femmine, puoi immaginare, le loro adolescenze me le ricordo ancora come un incubo, però ne è valsa la pena, altro che.
0: Sei anche nonna?
1: Sono anche nonna, per ora, di una sola bimba che compie 5 anni tra poco e che non immaginavo che fosse una tale cotta proprio. Sono veramente stato un regalo enorme della vita, e proprio sì, una roba bellissima.

0: Allora, ritorniamo un po' a questo spettacolo che tu hai fatto, tanti ritratti femminili di donne molto spesso misconosciute, ci sono tanti campi, soprattutto io anche proprio di recente mi ricordo di una mostra molto interessante anche soprattutto in campi anche scientifici, certo, soprattutto in cui veramente non sono state non è stata data voce alle donne, quindi di questo vorrei sentirti parlare più nel dettaglio. E poi però in modo invece più, vogliamo dire, polemico, su questa, cioè io per carità non sono assolutamente d'accordo che su certi aspetti che anche il politically correct ci ha insegnato, a certe cose che, dalle quali non si può derogare, però io a volte un pochino fatico con certi eccessi, cioè io sono arrivata veramente anche nel mio lavoro a vivere con mano delle situazioni un po' paradossali, tipo non hai citato il nome di una traduttrice che trovata per strada che mi aveva aiutato a tradurre 30 secondi perché era una donna. Ora voglio dire, era una gentilissima che si era prestata, ma non era il contesto. Ecco, ci sono a volte degli eccessi che secondo me fanno un po' perdere di vista la sostanza delle cose, perché la lingua è importante, ma credo che anche la lingua abbia bisogno di tempi per cambiare, cioè si cambiano delle situazioni, cambieremo delle abitudini, però non necessariamente credo di dover essere messa all'agonia se una volta dico ascoltatori e non dico ascoltatrici ed ascoltatori, ecco, cosa che probabilmente tra un anno saprò fare, oppure faranno in automatico le persone dopo di me.
1: Ma questo è sicuramente un tema sensibile. A me sembra, e lo dico allora, penso che le parole e le cose sarebbe meglio che se coincidessero e che la forma e la sostanza coincidessero. Mi sembra che alcune volte, in alcuni casi, tutto questo attenga unicamente alla forma e la sostanza sia molto più indietro e molto, cioè non ce la si può cavare semplicemente usando la desinenza in A, come diceva Carlo Dossi, no? Cioè non basta per essere sicuramente delle persone corrette, rispettose, leali, attente, avere tutte le desinenze giuste e citare tutti i nomi e usare la schwa o quello che è, no? Allora, ho pensato per un po' di anni della mia vita che prima delle parole sarebbero cambiate le cose, quindi fino a che non fossero cambiate le cose, le parole avrebbero faticato a cambiare. È anche vero che nel frattempo sono cambiate le cose, le donne hanno avuto accesso a professioni alle quali prima non avevano accesso, e quindi ti dicono, ah però dire sindaca suona strano. Certo, perché prima non c'erano, adesso ci sono, c'è la parola, usiamola. Mi fa ridere quando dicono, ah avvocata, che fastidio, scusate. Avvocata sta in una delle preghiere della religione cattolica, che è salve regina, orsu dunque avvocata nostra. Quindi voglio dire, più sdoganata di così, è vero che fai fatica. Però poi, vabbè, mi ricordo un meraviglioso incontro con Michela Murgia un po' di anni fa, in cui c'era anche Serena Dandini, in cui lei ci ha proprio dimostrato che invece proprio è importante forzare anche il linguaggio, proprio perché diventi quasi un automatismo. Detto questo, non credo che possa diventare una gogna, ma anche perché non necessariamente la forma corrisponde alla sostanza. Cioè tutti questi che magari spesso sono uomini o magari sono anche donne, che si fanno un punto d'onore di essere impeccabili dal punto di vista della forma, poi però voglio vedere appunto come declinano questo rispetto, questa parità nella vita, come lo fa. Quindi sicuramente è importante.
0: Serve poi per non abbassare la soglia in un paese, esatto, da questo punto di vista spaventoso come il nostro, perché con questo numero di femminicidi che è da record.
1: Guarda, a proposito della parola femminicidio, dunque io nel 2000, mi ricordo, sì, avevo fatto con Gabriele Vacci su un nostro Otello, in forma di, appunto, come solo in scena, che abbiamo riproposto un paio di stagioni fa. E quando l'abbiamo rimesso in scena, sì, 2 o 3 stagioni fa, quando l'abbiamo rimesso in scena, perché già allora avevamo pensato che una chiave di lettura potente potesse essere proprio quella del linguaggio, l'uso del linguaggio che fanno Otello, il Moro, che è un immigrato, è uno straniero, e quindi quella lingua lì l'ha imparata e quindi la rispetta e la venera, e Iago, che invece è chiaramente un avanzo di galera, ma con quella lingua mente senza problemi. Quindi la manipolazione del linguaggio è anche il tema del femminicidio. Ecco, quando l'abbiamo portato in scena la prima volta, la parola femminicidio non esisteva. Quando abbiamo ripreso lo spettacolo, esisteva la parola femminicidio, ma non è stata semplicemente un'operazione di facciata o di forma, è proprio cambiata la percezione di un evento che esisteva già e che non aveva un nome,
0: che ora si rischia di nuovo di cancellare come nome, perché vuole essere cancellato, cioè ci sono proposte di cancellarlo come reato.
1: Sì, che se vai a vedere, mi ricordo in questo senso una chiacchiera, insomma non una discussione, un confronto con Bauro, il vignettista, che sosteneva ai primi tempi di questa roba, avevo presentato un suo libro, che non esisteva il femminicidio, perché era una, ma lo diceva in totale buona fede, è un omicidio, quindi c'è già una...
0: Mannacci, quello che diceva Nacci.
1: Sì, beh, però lui, gli ho detto... Vai a vedere, era insomma, parecchi anni fa, quindi insomma era anche un po' più legittimato. Dopo 3 giorni mi ha chiamato, hai ragione, è una roba intollerabile, cioè una cosa che, ecco, c'è bisogno di una parola per dire quella roba lì, che è l'uccisione di un uomo, da parte di un uomo, di una donna, in quanto donna, che è quello che vediamo succedere tutti i giorni. Quindi l'importanza di questa esattezza delle parole è veramente fondamentale. Detto questo, non deve diventare né una gabbia né un alibi, soprattutto non deve diventare un alibi. Dico le parole giuste, quindi mi comporto in modo giusto. No, deve essere il contrario. Tu comportati in modo giusto e le parole giuste poi, come dire, ti verranno, e se non saranno proprio impeccabili non importa, perché forse le azioni, come diceva Carlo Marx, le persone non si giudicano da quello che dicono che dicono o pensano di dire, ma da quello che fanno, e quindi forse facciamo, cioè comportiamoci di conseguenza. Quindi massima allerta sempre.
0: Senti Nella Costa, quando andrà in onda questa intervista tra qualche settimana, noi ci saremo già incontrate in un'altra occasione.
1: Sì, che,
0: sì, perché tu quest'anno sei stata insignita del premio Saverio Tutino dell'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, e anche questa uso l'assegnazione di questo premio per farti una domanda sulla memoria, perché il tema della memoria è molto frequentato in questi anni, anche quello a volte un po' a sproposito, perché se ne parla tanto, esiste una memoria negazionista molto diffusa, e poi c'è qualcosa, un valore aggiunto secondo me quando i miei interlocutori sono attori, perché per gli attori la memoria è anche un'altra cosa. È una tecnica, un modo di essere, una pratica quotidiana, e quindi vorrei una riflessione proprio da parte tua sul tema della memoria, perché bisogna praticare la memoria. Alcuni sostengono che bisogna anche praticare l'oblio, e anche questo è interessante, perché a volte un po' di leggerezza è anche legata all'oblio. Ecco, su tutte queste cose intanto partiamo dalla memoria di un attore, perché a me già la formula fare memoria mi affascina.
1: La memoria dell'attore, la memoria di questo mestiere, è una memoria appunto tecnica, professionale, che ahimè nulla a che fare col deterioramento della memoria nella vita quotidiana, che invece è una è un percorso inevitabile della vita, no? La memoria, immagina come un armadio, come un cassetto gigantesco, a un certo punto è troppo pieno e non ci sta più tutto. Invece la nostra memoria, appunto il fare memoria, è qualcosa di, in realtà, di molto più semplice. A me colpisce sempre molto che magari alla fine di uno spettacolo complicatissimo in cui ho fatto cose così, quello che la gente mi dà, ma come fai a ricordarti tutto? Quella è proprio la parte facile. Mi colpisce che stupisca così tanto, perché la parte facile è perché quello fai memoria, cioè leggi, rileggi, leggi ad alta voce, quindi contemporaneamente hai la memoria della parola scritta e della parola riascoltata, poi vai in scena e la memoria te la fai a ogni santa replica, quindi non è quello che fa la differenza nel nostro mestiere. E soprattutto, ahimè, verifico con orrore che non è quella che ti salva nella vita quotidiana dall'oblio, no? Del fatto che la memoria si perde, la memoria diventa più selettiva, tendi a dimenticare le cose più recenti mentre conservi i ricordi del passato. Quello ci sta. Quanto al... Io nel 1990, penso un po', ho fatto uno spettacolo che si chiamava Mal Sottile, e che non era uno spettacolo sulla tisi, ma era appunto sulla memoria. Perché per me è uno dei temi forti e più coinvolgenti, anche più emozionanti della vita. Penso che davvero senza memoria, senza consapevolezza della memoria, non si vada da nessuna parte, però temo anche, come hai detto tu, che ci sia da una parte una mitizzazione del questo, cioè, mi sembra un libro di Julian Barnes che ho letto da poco, in cui la premessa è proprio quella di questo patologia quasi che ogni tanto qualcuno incappa, che è questa specie di ipermnemosi, cioè ti ricordi tutto. Cioè ti ricordi tutto tutti i caffè che hai bevuto nella tua vita, tutti i gelati che hai mangiato, tutte le persone che hai baciato, sarebbe un inferno, no? Sarebbe impossibile vivere così. Allora credo che da una parte la memoria sia selettiva di suo, ma dall'altra noi a un certo punto, esattamente come quando si fa ordine in casa, no? Che decidi che di certe cose ti devi liberare, decidessimo un po', come dire, quasi chirurgicamente, che certe cose magari le teniamo, ma non possono più far parte della materia viva di cui ci nutriamo, perché sennò il rischio è il passatismo, la nostalgia, il rifugiarsi in quella cosa lì e non saper vedere quello che ci accade intorno, che magari non è molto bello, o magari per noi che appunto veniamo da un po' più lontano e abbiamo fatto più chilometri e diventa difficile da decifrare, magari non è più il nostro linguaggio, pazienza, però questo non ci deve impedire di provarci, di restare accesi, di restare in sintonia, di restare in relazione. Il fatto che la memoria possa diventare un vizio assurdo, per dirla con Cesare Pavese, bisogna prestarci un po' di attenzione.
0: Un'ultima domanda sulla voce, sì. Perché appunto un attore, immagino ognuno di noi deve trovare la sua voce, sì. Però un attore ci lavora molto con la voce cambia, la propria voce è qualcosa di familiare allo stesso tempo di estraneo, tutte le volte che tu senti una registrazione della tua vita, cioè come se non la riconoscessi. Le voci, ho come l'impressione che si perdano nella memoria, è più facile mantenere, ma forse magari è solo un'impressione soggettiva e tu puoi smentirmi, anche delle persone care scomparse è più facile ritrovare le immagini, gli sguardi, il suono della voce a volte un po' si perde, non lo so se è vero o no, comunque ecco. Il tuo rapporto con la voce, con la tua voce.
1: Ma allora io mi rendo conto di partire da una situazione privilegiata, perché ho avuto in sorte una voce di suo piuttosto gradevole, diciamo, piuttosto con delle belle tonalità, un suo calore. Ovvio che poi ci ho lavorato, ho imparato ad usarla e ovvio che lo faccio per il mestiere. Per esempio l'ultimo spettacolo, che peraltro porterò ancora in scena nei prossimi mesi, sempre con la regia di Serena Sinigaglia, con cui abbiamo debuttato a Siracusa al Teatro Greco l'anno scorso, che è la Lisistrata di Aristofane, in cui io faccio Lisistrata. Serena ha scelto questa chiave di regia in cui poi in realtà siamo solo in sette in scena nell'edizione, diciamo, indoor, invernale. I vecchi e le vecchie che fanno tutti i personaggi sono sempre molto su di giri, diciamo, si muovono e hanno delle voci dai picchi alti, e anche un po' confuso, ma e allora la mia Lisistrata, ho proprio trovato un tono invece molto più basso, molto più, come posso dire, saldo, che deve essere insieme rassicurante, deve essere insieme consapevole, e mi rendo conto che è un lavoro meraviglioso ed è una cosa che costruisce drammaturgia, anche se poi il pubblico non si accorge di quel dettaglio, però funziona così. Quindi la consapevolezza e l'uso della propria voce per chi fa il nostro mestiere è indispensabile. A me capita di essere ipersensibile alle voci, cioè a volte faccio fatica a frequentare persone perché hanno una voce che proprio non sopporto, mi dà i nervi, però è brutto, perché intanto non è colpa loro, poi non è detto che si debba per forza lavorare sulla propria voce, però trovo che chiunque faccia un mestiere pubblico che lo porta ad avere una comunicazione dovrebbe farci un pochino attenzione, non all'addizione, non a quelle cose lì che possono sembrare, poi diventano appiccicate lì e danno fastidio, però un uso sapiente della voce, magari sulle missioni, facendosi aiutare, ma se fai comunicazione, se parli alle persone, credo che un piccolo lavoro sarebbe opportuno farlo.
0: Oltre che sulla voce, tu hai delle forme di esercizio, di training prima degli spettacoli, oppure nella vita quotidiana, oppure sei una sciagurata totale?
1: Sono la seconda che hai detto, sono una sciagurata, non ho mai fatto training, continuo a non farlo, ma non faccio neanche, cioè il massimo della mia attività fisica è che cammino, però vado in scena quasi tutte le sere, che è una discreta prova. Sono incantata da tante mie colleghe e miei colleghi che vedo, che invece arrivano, fanno, ma io non ne sento il bisogno, magari sbaglio, non sto giudicando assolutamente nessuno, però no, non fa per me. Per me comincia quando si apre il sipario e tutto si gioca in quell'ora e mezza, in quelle due ore lì, e è per quelle che io molto spesso, come dire, imposto la mia giornata.
0: Va bene, allora ora virtualmente lo chiudiamo questo piccolo sipario e io invece applaudo.
1: Grazie, l'applauso è arrivato tutto, grazie mille.

E con questo valzer di Fred Hirsch si conclude l'incontro di Monica D'Onofrio con Lella Costa, ovvero La vita che mi diedi di questa domenica, naturalmente riascoltabile con l'app Replay Sound. C'è proprio una playlist che vi può far viaggiare e incontrare le tante personalità con cui Monica D'Onofrio ha conversato in questi anni. Ce ne sono davvero tantissime, appartengono a tutti gli ambiti della cultura, dello spettacolo, della scienza. Sono arrivati ancora dei messaggi per la nostra conversazione con Paolo Scarnecchia di tanto entusiasmo. Qualcuno che ci correggeva: ma non è Filippo il Bello, è Filippo il Buono, duca di Borgogna. È proprio lui, a lui è dedicata la prossima, al suo ambiente musicale, la prossima edizione di Laus Polifonie, e ne parleremo ancora con Paolo Scarnecchia. Ma Radio 3 Suite è arrivata direi alla fine anche per questa serata, una serata che come sempre è stata realizzata dalla redazione composta da Tilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco, curata da Monica D'Onofrio, con il lavoro per tutta la serata alla console di Gabriele Cioni e di Fabio Melis, e naturalmente con la regia di Valerio Giannetti. Andrea Penna vi dà appuntamento alla prossima settimana. Domani trovate Guido Barbieri, noi ci ritroviamo sabato se volete, e potete restare in compagnia di Battiti.

0: Ore 24.
1: Battiti!

Africa Express presents Baidora, questo è il titolo del disco che vi abbiamo proposto in apertura qui a Battiti, un disco del 2025, un lavoro partecipativo come è nella natura del progetto ad assetto variabile guidato da Damon Albarn. In questo caso nel brano che abbiamo ascoltato, Invocation, c'erano oltre allo stesso Damon Albarn anche Joan as a Police Woman, Onipa, Otim Alfa e Jupiter Bokongi. Con questo brano arrivano anche i saluti di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Vi ricordiamo che potete ascoltarci anche in streaming, in diretta o in differita utilizzando la piattaforma app web Rai Play Sound, che potete scriverci all'indirizzo battiti@rai.it, mentre per le anticipazioni e le scalette delle puntate quotidiane il riferimento è la nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. The World Is My Land cantava Jupiter Bokongi nel suo primo disco, un brano ripreso anche in questo concerto che ascolteremo a breve, perché questa notte la dedichiamo proprio alla musica dal vivo, come succede quasi sempre nelle domeniche di Battiti. E quella canzone rifletteva proprio l'esperienza di Jean-Pierre Bokongi, in arte Jupiter, nato a Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo, ma cresciuto prima a Dar es Salaam, quindi in Tanzania, e poi a Berlino Est, viaggiando con il padre che era un diplomatico. Un'esperienza che lo ha segnato e che gli ha permesso poi di ritornare in Congo a 17 anni con uno sguardo curioso, fiero, ma soprattutto molto molto libero. La libertà con cui ha poi associato il soul americano che aveva ascoltato in Germania negli anni 70 con il soukous, ovvero la rumba congolese pervasiva in un'ampia fascia del continente africano, per il suo ritmo invitante e contagioso soprattutto per i ballerini. Non a caso il termine soukous viene dal verbo francese secouer, quindi scuotere. Jupiter, però, questo appunto il nome d'arte preso da Jean-Pierre Bokongi, non si è fermato al genere più popolare del Congo, ma è andato oltre esplorando la grande ricchezza musicale del paese e poi incontrando sulla sua strada tanti musicisti con cui ha collaborato. Si va dal già citato Damon Albarn a Robert Del Naya, ma anche a Warren Ellis tra gli altri. Noi vi proponiamo questa notte un concerto di Jupiter Bokongi insieme al suo gruppo Okwes, che in lingua kibunda del Congo significa nutrire, e proprio per questo Jupiter ha scelto questo termine per indicare il proprio stile musicale come un nutrimento per l'anima e per il corpo. E allora noi li ascoltiamo, i Jupiter and Okwes, in una registrazione effettuata il 30 marzo del 2025 all'Over the Border Festival di Bonn in Germania, con Jupiter Bokongi alla voce. Ci sono Richard Kabanga Kazong e Eric Malumujinda alle chitarre, Yende Balamba Bongogo al basso e alla voce e Montana Kinunu alla batteria e alla voce. Buon ascolto.

Jetzt der Bon Kont. Weil du gibst, du musst haben. Okay? Bon Kont.

bambù.

Danke. Willkommen. Langsam, langsam, willkommen.

Danke. Come here.

0: Thank you.
1: Danke.
2: On peut faire mieux que ça.

Gli applausi del pubblico presente al Over the Border Festival di Bonn in Germania per Jupiter and Aquas in questa registrazione effettuata il 30 marzo del 2025 che vi stiamo proponendo questa notte a Battiti. Continuiamo ad ascoltarli.

Grazie a Shen.

0: thank you.
1: Energia e groove, dall'intreccio delle chitarre alla propulsione materica del basso fino al ritmo serrato della batteria, tutto o quasi porta a muovere il corpo nella musica di Jupiter and Aquas, che abbiamo ascoltato insieme qui a Battiti su Radio 3 in una registrazione effettuata all' Over the Border Festival di Bonn in Germania il 30 marzo del 2025. Il gruppo, guidato da Jupiter Bukonji alla voce, vedeva anche alle chitarre Richard Kabanga Kazonga insieme a Eric Malumalu Mujinda, e poi al basso e alla voce Yende Balamba Bongogo e Montana Kinunu alla batteria e alla voce. Vi salutiamo con un altro brano tratto dallo stesso disco che vi abbiamo proposto in apertura, Africa Express, un gruppo che vede anche la presenza di alcuni membri dei Jupiter and Aquas, ma non in questo brano che si intitola Defiant Ones. Il disco è Africa Express Presents by Dora, è uscito per World Circuit, e con questo ascolto arrivano anche i saluti di Antonio Tessitore, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi e Simone Sottili, e una buonanotte e un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 3.

0: para todos la luz. Para todos, todos.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Hector Berlioz, Benvenuto Cellini, Ouverture, opera 23. Allegro deciso con impeto, larghetto, tempo primo, animato. Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gary Bertini.

0: di Hector Berlioz avete ascoltato Benvenuto Cellini, Ouverture, Opera 23. Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gary Bertini.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, 5 fughe per quartetto d'archi K405. Trascrizione di fughe dal clavicembalo ben temperato di Bach, libro secondo. Numero 2, in do minore, Bach Werke Verzeichnis 871. Numero 7, in mi bemolle maggiore, Bach Werke Verzeichnis 876. Numero 9, in mi maggiore, Bach Werke Verzeichnis 878. Numero 8, in re minore dall'originale in re diesis minore, Bach Werke Verzeichnis 877. Numero 5, in re maggiore, Bach Werke Verzeichnis 874. Quartetto Hagen, Lukas Hagen e Rainer Schmidt, violini, Veronika Hagen, viola, Clemens Hagen, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato 5 fughe per quartetto d'archi K405, trascrizione di fughe dal clavicembalo ben temperato di Bach, libro secondo. Quartetto Hagen, Lucas Hagen e Rainer Schmidt, violini, Veronica Hagen, viola, Clemens Hagen, violoncello.
1: Giovanni Lorenzo Gregori. Concerto grosso, opera seconda, numero 2. Grave, allegro, largo, allegro. Accademia Bizantina. Ottavio D'Antone, clavicembalo e direzione.

0: Di Giovanni Lorenzo Gregori abbiamo ascoltato Concerto Grosso, opera seconda, numero 2. Accademia Bizantina, Ottavio D'Antone, clavicembalo e direzione.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, La favola della bella melusina, Ouverture in fa maggiore, opera 32. London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado.